tante sono le vie, ma una sola, quella che conduce alla verità, finché non saremo liberi.

0: Italiana 531.
1: Baby, è da un po' che ti pensavo, mi chiedevo fosse strano.

0: Sì.
1: Andre, ma dov'è Vittoria?
2: Ah, boh, tu lo sai?
1: Ma qua dobbiamo fare il programma.
2: Vabbè, una in più, una in meno.
3: Ehi, buongiorno, sono qua, siamo pronti?
1: Vabbè, Vittoria, vieni quando vuoi, va. Marco, Vittoria e Andrea, quelli del martedì, tutti i martedì dalle 7 alle 9
4: su Radio Italiana 531. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
5: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
6: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
7: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.

0: Radio Italiana 531.
1: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
1: Mi sento un odore alla gola.
2: Radio Italiana 531.
3: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
4: Mamma, il frigo è vuoto!
5: Ed io ho finito la farina e il pane.
6: Ma in questa casa manca tutto!
5: E allora andiamo da Your Italian Pantry. Prodotti freschi e confezionati. Salumi, formaggi, vari tipi di pasta, anche fatti in casa. Puoi ordinare platters per ogni occasione. E non dimenticate il famoso pane calabrese cotto nel forno a legna. Offerte speciali. Inizia bene il weekend gustando zeppole calde con acciughe o zucchero. Disponibili ogni venerdì pomeriggio e sabato tutto il giorno. Cosa aspetti? Fai come me. Vai da Your Italian Pantry, 703 Lower North East Road, Paradise. Joe e Anna Molluso ringraziano la clientela. Your Italian Pantry, la tua dispensa italiana.
7: Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
8: Grazie Claudia, mi sento proprio bella. Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
7: Beata te, io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
8: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutto inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
7: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
8: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
9: Vieni a trovare Gabriella da The Chair of Hair. Chiama o scrivi allo 0419 590 529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.
10: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene, perdere l'amore.

sussurrarti non arrenderti. Nei giardini che nessuno sa quanta vita si trascina qua, solo acciacchi, piccole anemie,

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 10 e 4 minuti.
2: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
0: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
2: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Italiana 531. Ecco il notiziario di oggi.

0: principali appuntamenti dedicati alle imprese del South Australia. L'evento, alla Adelaide Convention Centre, mette in contatto aziende locali con rappresentanti di oltre 40 dipartimenti ed enti pubblici, grandi progetti infrastrutturali e associazioni industriali. L'obiettivo è aumentare la partecipazione delle imprese del South Australia agli appalti pubblici e alle grandi catene di fornitura. Attenzione anche per chi utilizza i trasporti pubblici. La linea ferroviaria di Bel Air sarà parzialmente chiusa questa sera tra Adelaide Railway Station e la stazione di Mitcham, a partire dalle 8.45 fino all'ultimo servizio. La chiusura temporanea è necessaria per consentire i lavori collegati al nuovo Women's and Children's Hospital. Durante l'interruzione saranno disponibili autobus sostitutivi. Sul fronte dei viaggi, Qantas ha lanciato la sua più grande promozione nazionale dell'anno, mettendo a disposizione oltre 2 milioni di posti a prezzo ridotto su più di 100 rotte. Tra le offerte figurano anche collegamenti che interessano in South Australia, compresi voli da Adelaide verso Melbourne e Kangaroo Island. La promozione è iniziata ieri e proseguirà fino al 25 agosto, salvo esaurimento dei posti disponibili. Importanti novità sul fronte della lotta alla violenza domestica e familiare. Il governo del South Australia ha annunciato un piano quinquennale per attuare le raccomandazioni della Commissione Reale sulla violenza domestica, familiare e sessuale. Tra le nuove misure sono previste restrizioni sulla consegna a domicilio di alcolici. Gli ordini effettuati online dovranno prevedere un intervallo minimo di 2 ore tra l'acquisto e la consegna, mentre le consegne nello stesso giorno saranno consentite soltanto tra le 10 del mattino e le 10 di sera. Il governo afferma di aver già completato la risposta a 12 delle 136 raccomandazioni della Commissione, mentre i lavori sono in corso per altre 25. Passiamo ora alle notizie nazionali. Il governo federale annuncerà oggi nuove misure per proteggere i risparmi pensionistici degli australiani. Gli operatori di telemarketing che contattano i consumatori per convincerli a cambiare fondo di superannuation dovranno essere autorizzati. Le nuove regole arrivano dopo il collasso dei fondi Shield e First Guardian, che ha coinvolto circa 12.000 persone e più di $1 miliardo di risparmi pensionistici. E ora il meteo. La giornata è iniziata con un bel sole ad Adelaide, ma nel corso della giornata potrebbero verificarsi 1 o 2 rovesci. La temperatura massima prevista è di 17 gradi. Questo è tutto per il notiziario di oggi. Da Radio Italiana 531, buona giornata a tutti. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
1: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
2: Dinner Night at Molinara Club, venerdì 28 agosto dalle 6:30 di sera. Cene di 4 portate con antipasto, tagliatella alla bolognese, chicken mignon, insalata dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414-815-806. Venerdì 28 agosto, Dinner Night at Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
3: Impariamo insieme è sponsorizzato da Master Builders SA.
4: Master Builders SA è alla ricerca di apprendisti nei seguenti settori: bricklaying and carpentry. Per maggiori informazioni chiama il numero 82117466. Master Builders SA.

Buongiorno, questo è In Viaggio, il nuovo programma di Radio Italiana 531 e io sono Benedetta Rusconi. Settimana scorsa mi sono presentata e vi ho fatto viaggiare alle isole Aran in Irlanda. Oggi voglio portarvi molto più lontano per raccontarvi una storia che non molti conoscono. Oggi viaggiamo insieme in Cile e in particolare nella regione settentrionale di Atacama. Avete sicuramente in mente come è fatto il Cile, ha una forma molto curiosa, perché ha una lunghissima striscia di terra, molto sottile e delimitata dalla catena delle Ande da un lato e dall'Oceano Pacifico dall'altro. Pensate che da Arica, che è all'estremo nord, praticamente sul confine con il Perù, giù sino a Punta Arenas, che è nella regione chiamata di Magellano e dell'Antartide cilena, vicino alla Terra del Fuoco argentina, per intenderci, sono in tutto 4.200 chilometri di paesaggi e geografie anche molto diverse, perché variano dai deserti aridi del nord ai ghiacciai del sud. Sono stata in Cile per la prima volta diversi anni fa e me ne sono letteralmente innamorata. Ci sono stata altre volte, restando più a lungo in determinate regioni, ma soprattutto ho cercato tra un viaggio e l'altro di leggere tutto quello che potevo su questo paese e sulla sua storia. Conosciamo tutti la storia più recente del Cile, a partire dal golpe dell'11 settembre 1973. L'11 di settembre tutti ricordiamo il crollo delle Torri Gemelle a New York e tutto quello che è cambiato nelle nostre vite da quel preciso momento, ma c'è un'altra parte di mondo che ricorda anche il colpo di Stato di Augusto Pinochet, la morte tragica dell'allora presidente socialista Salvador Allende e la scomparsa e il massacro di migliaia di cileni in quei giorni ma anche negli anni successivi. La dittatura di Pinochet è durata sino al 1990 e in quegli anni molti giovani cileni si sono visti costretti ad esiliare e a ricostruirsi una vita lontano, in Nord America e in Europa, in Spagna soprattutto, ma anche in Francia, in Italia. E dopo il mio primo viaggio in Cile avevo conosciuto diversi cileni che vivevano a Milano. Amavo ascoltare la musica cilena, ero affascinata dalla storia di questo paese, dalla cultura, dal cibo, ne leggevo gli autori noti e anche meno conosciuti. Credo siano stati proprio i suoi scrittori ad aver alimentato questa mia passione. Primo fra tutti Francisco Coloane, che avevo avuto la fortuna di intervistare a Santiago durante la Fiera Internazionale del Libro. Francisco Coloane era originario dell'isola di Chiloé, all'inizio della Patagonia, e aveva scritto romanzi bellissimi sulle terre e gli uomini del sud del Cile. Era un uomo molto alto, imponente, forte. Ricordava uno dei suoi personaggi eroici, che descriveva così bene nei suoi romanzi, anche a più di 80 anni di età quando l'ho incontrato io. Negli stessi giorni avevo incontrato anche Luis Sepúlveda, che viveva in Spagna, collaborava con alcuni quotidiani italiani e aveva già pubblicato in Italia alcuni dei suoi romanzi, tra cui forse uno dei primi, bellissimo, Il vecchio che leggeva romanzi d'amore, che in qualche modo l'ha fatto conoscere a un pubblico più vasto. E proprio Sepúlveda mi presentò un altro scrittore cileno, ai tempi ancora poco conosciuto in Italia, ma che poi vinse diversi premi letterari importanti e oggi è tradotto in tutto il mondo, Hernán Rivera Letelier. Ed è stato proprio quest'ultimo a convincermi a tornare in Cile qualche anno dopo e a trascorrere alcune settimane nella regione a nord del paese, l'Atacama appunto. L'Atacama è considerato il deserto più arido del mondo, che però per qualche decennio è stata la maggior fonte di ricchezza del Cile. Rese il Cile così ricco da far persino scoppiare la guerra del Pacifico tra il 1879 e l'84, tra il Cile e i suoi vicini, Perù e Bolivia, che ai tempi erano alleati in questo conflitto. La guerra del Pacifico era chiamata anche la guerra del San Nitro e il San Nitro diventa anche il filo conduttore di questo viaggio che stiamo facendo insieme nelle regioni più aride del Cile. Il sannito è nitrato di potassio, molto usato sia per la produzione di fertilizzanti che per la produzione di esplosivi e polvere da sparo. Era questo quindi il motivo di questa improvvisa ricchezza e il motivo di una guerra durata 5 anni con Bolivia e Perù. Si presenta come una polvere bianca molto fine ed è chiamata anche l'oro bianco. E la mancanza di piogge e di acqua in questa regione permetteva il consolidamento di questo minerale. Non era un minerale raro, semplicemente qui nel nord del Cile veniva prodotto in quantità immense, capaci di soddisfare per diversi anni le esigenze dell'Europa e dell'America del Nord, che ogni anno importavano il sannitro dal Cile per la loro agricoltura.
Nel giro di pochissimi anni furono create oltre 300 raffinerie di sal nitro nella regione dell'Atacama, grandi miniere a cielo aperto dove si estraeva e si raffinava questo minerale. E poiché non c'era niente in questa regione a causa della sua aridità, intorno alle officinas, le miniere, vennero costruiti anche interi paesi dove i minatori potessero vivere con le loro famiglie. E questi paesi dovevano essere in grado di offrire uno stile di vita confortevole e piacevole in una parte del mondo che in realtà era tutt'altro che confortevole e piacevole, per poter attrarre lavoratori da tutto il paese, da tutto il Cile e anche dai paesi confinanti. Migliaia di persone si trasferirono in questi anni nel deserto di Atacama per lavorare nelle salnitriere. Ogni villaggio costruito intorno a una miniera aveva quindi non solo case per i lavoratori e per i dirigenti, ma anche scuole, negozi, mercati, biblioteche, teatri, ospedali, chiese ovviamente, e anche bordelli, perché ognuno aveva bisogno di tenere alto il proprio spirito a suo modo. Alcune delle salnitriere più grandi avevano anche delle piscine pubbliche, campi da tennis, giardini. Immaginate quanto lavoro è stato fatto per costruire questi villaggi, considerando che non c'era niente, non c'era acqua, niente. Un'altra cosa interessante è che ogni miniera aveva la sua moneta interna, unica, con cui venivano pagati i salari e con cui si potevano fare acquisti all'interno di quel villaggio solamente. Erano dei gettoni di diverso valore, prima prodotti in rame e bronzo e poi in bachelite, con cui i proprietari inglesi e americani di queste miniere creavano un monopolio, perché ovviamente queste monete potevano essere usate solo all'interno della miniera in cui si lavorava. Questo assurdo monopolio è stato poi vietato per legge negli anni 20, ma è durato parecchio tempo. Prima però di raccontarvi di più di queste miniere e di cosa sono diventate oggi, vorrei proporvi una pausa musicale. In ogni episodio di In Viaggio vorrei farvi ascoltare della musica del paese che vi sto raccontando. Non è una cosa semplicissima, prima di tutto perché io non sono un'esperta di musica e poi perché la musica tradizionale a volte è difficile da comprendere, ci vuole un po' di preparazione. Allora cerco musica più attuale, moderna, o cerco autori che abbiano una storia particolare. Insomma, vorrei provare a scegliere con cura ogni brano musicale che vi propongo, ma non sono sicura di riuscirci sempre, quindi siate buoni con me e magari se avete delle proposte o dei consigli fatemelo sapere. La musica tradizionale cilena è spesso bella, vivace, coinvolgente, altre volte invece molto triste, nostalgica, anche perché un paese che ha vissuto la dittatura per così tanti anni ha ovviamente usato la musica per dare voce al suo dolore, alla paura e al suo sogno di libertà. Pensando a qualche autore o gruppo musicale cileno, mi sono subito venuti in mente gli Inti Illimani, che è una scelta un po' scontata, lo so, ma è anche quella più vicino a noi se pensate alla storia di questo gruppo. Erano in concerto in Italia nel settembre del 73, proprio nei giorni del colpo di stato di Pinochet. In quei primi giorni di terrore sono stati molti i musicisti arrestati, torturati e poi uccisi in Cile, perché eliminare artisti e musicisti voleva dire togliere la voce a quel sogno di libertà. Gli Inti Illimani quindi hanno chiesto subito asilo politico all'Italia e sono rimasti in Italia per tutto il periodo della dittatura. E in tutti quegli anni hanno cantato quel sogno di libertà che in Cile veniva negato. Molte delle loro canzoni sono memorabili, ma qui adesso vorrei proporvi un brano che ho scoperto solo in questi giorni e che francamente non mi aspettavo. La loro interpretazione di una canzone italiana che riconoscerete subito. Vi lascio quindi con Buonanotte Fiorellino, cantata dagli Inti Illimani. A tra poco.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
1: Ah, giusto. E già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
2: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
1: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
2: Senti, basta. Mi è venuta fame adesso.
1: E una bottiglia di vino, anzi due.
2: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana. Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
0: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia. E mi fai pazzire.
3: Questa è Radio Italiana 531 e state viaggiando nel nord del Cile, nel deserto di Atacama. Torniamo ora allo scrittore Hernán Rivera Letelier, che vi ho citato poco fa. È nato a Talca, a sud di Santiago, nel 1950, ma è cresciuto in alcune di queste miniere di San Nitrio del nord del paese, perché suo padre era minatore e lui stesso aveva lavorato in una di queste miniere quando era molto giovane. Oggi vive ad Antofagasta, la città sulla costa da cui partivano le navi cariche di San Nitrio e dirette verso il Nord America e l'Europa. L'ho incontrato di nuovo in un mio secondo viaggio in Atacama e ci siamo dati appuntamento in un caffè di Antofagasta. Ricordo che è arrivato con una rosa rossa per farsi riconoscere, mi ha detto. Una bellissima persona, quella è stata una delle interviste più belle che abbia mai fatto. Rivera Letelier è uno degli ultimi esemplari di uomini della Pampa, anche se, come mi ha detto lui stesso, col tempo la vita in città mi ha tolto di dosso la polvere del deserto. Gli uomini che vivevano nel deserto erano uomini unici, diversi dagli altri cileni delle città, della costa o del sud, perché venivano velocemente trasformati dalla sabbia e dal silenzio dell'Atacama. Ed erano uomini pieni di passione, di immaginazione, perché, e qui cito ancora Rivera Letelier, per riuscire a sopravvivere al deserto, i pampinos, gli uomini della pampa, hanno dovuto imparare a umanizzarlo, usando tutta la forza e la dolcezza che conoscevano. E i romanzi di Hernán Rivera Letelier raccontano con molta poesia, passione e dolcezza la vita e la storia di questi luoghi. Vi consiglio per esempio uno dei suoi primissimi romanzi, La regina cantava rancheras, o anche Fata Morgana d'amore, oppure I treni vanno in purgatorio, o Santa Maria dei fiori neri, e poi ne ha scritti moltissimi altri. Sono tutti molto molto belli. E poi vi consiglio anche un romanzo di Luis Sepúlveda, Le rose di Atacama, in cui viene raccontata la straordinaria fioritura del deserto, che è un fenomeno imprevedibile che avviene ogni 5-10 anni in particolari condizioni atmosferiche, quando cioè ad almeno 15 mm di pioggia invernale seguono determinate temperature all'inizio della primavera, che risvegliano i semi di 200 specie di fiori nativi diversi, viola, bianchi, gialli. È uno spettacolo incredibile. Le vallate, le montagne, il deserto, tutto è ricoperto di questi fiori. Bisogna essere molto fortunati per riuscire a vedere la fioritura del deserto. L'ultima volta è accaduta proprio nel settembre dell'anno scorso, del 2025. Il giorno dopo aver incontrato Hernán Rivera Letelier ad Antofagasta, ero pronta per cominciare il mio viaggio. Ho noleggiato un'auto per qualche giorno e sono partita per il deserto, per scoprire queste sannitrere e i villaggi rimasti. Nel 1929 accade, qui bisogna aprire una parentesi, perché accade qualcosa di importante nel mondo e di riflesso anche nel deserto cileno: il crollo di Wall Street e l'inizio della Grande Depressione. E sempre all'inizio degli anni 30 avvenne anche qualcos'altro che condizionò in particolare queste regioni del Sud America. In Germania venne scoperto il modo di produrre fertilizzanti sintetici e l'Europa non ebbe più bisogno di importare il San Nitro dal Cile. Questo ovviamente segnò la fine dell'epopea del San Nitro. Nel giro di pochissimo tempo le miniere di Atacama vennero chiuse e i villaggi svuotati velocemente. I villaggi abbandonati diventarono in fretta delle vere e proprie ghost towns, città fantasma in balia della sabbia e del vento del deserto. Ma negli anni 70 il governo cileno dichiarò che alcune di queste miniere, quelle meglio conservate, le dichiarò un monumento nazionale e le aprì al turismo. E nel 2005 due di loro, Harmestone e Santa Laura, di cui parleremo tra pochissimo, vennero anche dichiarate patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Quindi oggi un viaggio nell'Atacama tra le salitrere ancora visitabili è un viaggio magico in una delle pagine di storie più significative e forse anche meno conosciute del Cile. E questo è brevemente l'itinerario che ho seguito e che vi voglio raccontare. Quindi, partendo da Antofagasta, sulla costa, se seguite verso nord la superstrada numero 5 che percorre tutto il Cile per oltre 3.000 km, la prima salitrera che incontrerete sarà Baquedano, aperto nel 1919 con un bellissimo museo ferroviario da visitare. La salitrera Francisco Puelma è subito dopo, costruita prima nel 1907, e ai tempi una delle più grandi. Riusciva a produrre, pensate, qualcosa come 114.000 tonnellate di salnitro ogni anno. Poi ci sono Chacabuco, famoso per la sua filarmonica, e per il teatro dove, si dice, si esibì anche il tenore italiano Enrico Caruso. Me lo dissero in molti mentre ero lì, ma non ho mai trovato nessun riscontro di questa informazione, quindi non so se è vero o è pura leggenda. In fondo siamo nella terra dell'immaginazione, della passione, quindi tutto è possibile. Chacabuco comunque venne chiuso nel 1940, ma purtroppo tornò a far parlare di sé nei primi anni della dittatura di Pinochet, perché venne usata come campo di concentramento per i dissidenti. Quando l'ho visitata, il suo custode era Roberto Zaldivar, che viveva lì da solo da diversi anni e che prima ne era stato uno dei suoi prigionieri politici. Ricordo che ci sono arrivata un martedì e ho trovato il grosso cancello d'ingresso del villaggio, del paese, chiuso, con un cartello scritto a mano che diceva: un giorno al mese vado ad Antofagasta a fare provviste e oggi è quel giorno. E per un attimo ho pensato di scavalcare il cancello e visitare la salnitrera ugualmente. Avevo già pensato come far passare la mia borsa fotografica tra le sbarre, poi arrampicarmi usando un muretto, poi saltare giù dall'altra parte. Ma il cancello era molto alto e a un certo punto la mia vocina razionale mi ha detto: e se poi cadi e ti fai male? Sei completamente sola, nessuno sa che sei qui. E quindi ci ho pensato un po' e ho deciso di tornarci il giorno dopo. Ed è stato meglio perché così ho potuto conoscere il custode e farmi raccontare un po' di storie da lui. Continuando nord, Pedro de Valdivia è un'altra bellissima salnitrera da visitare, che è stata attiva dal 1930 al 60 ed è stata una delle ultime ad essere chiuse. La salnitrera Maria Elena è attaccata a Pedro de Valdivia e ha un impianto di raffinazione ancora funzionante, anzi è l'unica che ancora oggi funziona. Iquique è a 500 km a nord di Antofagasta, sulla costa, ed è l'altra importante cittadina portuale cilena che è fiorita durante l'epopea del San Nitro. Vicino a Iquique si trovano due importanti salnitrere che ora sono patrimonio dell'umanità, come vi ho detto prima. Le salnitrere Santa Laura e Humberstone, entrambe chiuse nel 1960 e forse proprio per questo molto ben conservate. Humberstone è sicuramente la più bella e la meglio conservata. Ancora molte case in buone condizioni, eleganti e grandi per i dirigenti e più piccole, una attaccata all'altra per i minatori. Ha un bellissimo teatro, una piscina, ovviamente vuota, ma con ancora il suo trampolino di ferro. Ha i campi da tennis, la scuola, il comune e i resti del grande mercato, dove ho fatto un incontro bellissimo. Eleuterio Salinas, un uomo sui 60 anni che si aggirava da solo tra quelle che dovevano essere le bancarelle dei macellai con una sua piccola macchina fotografica. Ho cominciato a parlargli e gli ho chiesto di dove fosse e mi ha risposto con orgoglio: sono di qui? Come di qui? Sì, sono nato proprio qui, mi ha ripetuto, ad Humberstone. Era la prima volta che veniva a visitare la salnitrera dopo averla dovuta lasciare quando era giovane. Mi ha portato davanti ai resti della sua casa, dove ha abitato per diversi anni con i genitori e 7 fratelli. E poi mi ha mostrato la sua scuola, la sua classe, il teatro dove suo padre suonava la tromba nel tempo libero. È stato un incontro emozionante. Quando poi è arrivata l'ora per lui di salire sull'autobus che l'avrebbe riportato ad Arica, dove viveva, ci siamo salutati come se fossimo stati due vecchissimi amici. Abbracci, promesse, anche qualche lacrima. Non lo dimenticherò mai. Eleuterio mi parlava della sua infanzia nella Sannitrera con molto orgoglio, ma anche con molta nostalgia, e mi ha ricordato quello che mi aveva detto lo scrittore Rivera Letelier solo qualche giorno prima. I Pampinos, gli uomini che vivevano nell'Atacama, non sono più capaci di dimenticare il deserto, anche dopo molto tempo che sono stati costretti a vivere in città. Hanno creato strani circoli di ex minatori, continuano a portare i fiori nei cimiteri intorno alle Sannitrere abbandonate e scrivono i loro nomi sui resti dei muri degli ospedali dove sono nati o delle scuole che hanno frequentato. Ed è vero, ci sono molti graffiti pieni di nostalgia su quei muri. Nostalgia, quindi, sembra essere il filo conduttore di questo itinerario. E ci prendiamo un'altra pausa con questa bellissima canzone degli Illapu, un altro storico gruppo cileno, originario di Antofagasta, che nel 1971 si è anche esibito nella Sannitrera di Maria Elena. Anche gli Illapu furono costretti all'esilio dalla dittatura di Pinochet, prima in Francia e poi in Messico. Questo è uno dei loro brani più noti, con cui hanno vinto 7 dischi di platino. Lejos del amor, lontano dall'amore. A dopo.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531. Aiutami a sparire come c'è. Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
2: Siete su Radio Italiana 531 e stiamo viaggiando insieme nel deserto dell'Atacama, in Cile. Vi ho raccontato dell'epopea del salnitro che ha arricchito il Cile nell'Ottocento e sino agli anni 30 del Novecento. E vi ho raccontato anche delle centinaia di miniere di salnitro e dei villaggi costruiti dal nulla e nel nulla, che oggi sono affascinanti città fantasme che potete visitare. Ma c'è un'altra parte dell'Atacama che vorrei raccontarvi e che forse è più conosciuta dai viaggiatori. Ed è quella regione che si sviluppa più internamente e si avvicina al confine con la Bolivia. Il punto di partenza questa volta è una cittadina che si chiama Calama. Si trova nel cuore del deserto, a oltre 2000 metri di altezza, ed è considerata la cittadina più arida del mondo, con soli 5 mm di pioggia all'anno. Da qui, se non si vuole viaggiare in auto, si può prendere un pullman che porta verso le regioni ancora più interne. E in poco più di un'ora di viaggio su una terra secca e polverosa si raggiunge forse l'unico villaggio o centro abitato degno di questo nome in questa regione, una cittadina del 1500 a oltre 2400 metri di quota, San Pedro de Atacama. Le case di San Pedro sono basse, bianche, costruite con mattoni di adobe fatto con un impasto di argilla, sabbia e paglia, tipiche di questa regione. È un villaggio piccolo e ancora molto tradizionale, con una piazza senza nome, ma che serve un nome, mi hanno detto, è l'unica piazza, e una chiesa del 600, in adobe e legno di cactus, il comune e un museo molto interessante che custodisce preziosi reperti pre-incaici e una mummia millenaria. San Pedro è la capitale archeologica del Cile e il perfetto punto di partenza per un viaggio tra i luoghi straordinari che la natura qui si è divertita a creare. E mi riferisco alla Valle della Luna, che potete vedere entrando in San Pedro, uno dei paesaggi più spettacolari di tutto il Cile, con una superficie bianca ricoperta di cristalli di sale, canyon e strane conformazioni rocciose create dal vento. Vicino a San Pedro de Atacama si possono vedere anche i geysers più alti del mondo, a 4300 metri di quota. Si trovano a El Tatio, una regione geotermica molto estesa, e si visitano rigorosamente all'alba. Quindi si parte da San Pedro in piena notte per riuscire ad arrivare ai geyser prima che il sole sorga e poter vedere gli sbuffi di aria bollente uscire da decine di fumerole. È uno spettacolo incredibile. Ma tutta la regione intorno a San Pedro è indescrivibile. Oltre alla bellezza del paesaggio, l'aria tersa, i cieli sempre limpidi, i colori molto saturi, c'è anche molta magia in questo posto. E non a caso gli appassionati di New Age e spiritualità qui hanno trovato casa. Molte delle antiche case di San Pedro, per esempio, sono oggi botteghe, ristoranti, locande, negozi o piccole agenzie di viaggio o di noleggio di fuoristrada, gestiti dalle comunità straniere che ha percepito questa energia di questi luoghi e si è trasferita qui. Ed è un tipo di energia che chiunque arrivi, anche se solo per qualche giorno, riesce a sentire. La spiritualità poi si vede ovunque, anche negli abitanti di San Pedro, e intendo gli atacameni, non gli stranieri, che la domenica vanno a messa, che si incontrano per delle processioni religiose dedicate alla Madonna, o che addobbano con fiori di plastica, frutta fresca e pupazzi i tanti cimiteri sparsi per la vallata, perché sono convinti che anche i morti abbiano bisogno di cibo e di comfort. E il paesaggio tutto intorno a San Pedro continua a sorprenderti, con vallate e montagne, laghi oltre 4000 metri di quote, dune di sabbia e canyon. Le rocce cambiano colore, passano dal rosa all'ocra al bianco. Oltre alla Valle della Luna, ai geyser di El Tatio, intorno a San Pedro si possono anche visitare la Valle della Morte e il Salar di Atacama, il più grande lago salato del Cile, che è anche riserva di migliaia di fenicotteri rosa e di altre specie molto rare di uccelli che migrano qui ogni anno. E sullo sfondo ci sono sempre le cime ricoperte di neve della cordigliera andina. I cieli sono così limpidi e scuri durante la notte da aver attirato in questa regione anche molti studiosi appassionati di astronomia. E infatti si trovano qui anche importanti osservatori astronomici, tra i più grandi al mondo. E quindi su queste immagini di laghi, montagne e di cieli tersi vi propongo Carnevalito de los Andes di El Árbol del Diego, un giovane cantautore cileno di nome Diego, ovviamente. A tra poco.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo, we are family.
2: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 825519 47.
0: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia.
3: E mi fai pazzire.
4: Siete di nuovo su Radio Italiana 531, nell'ultima parte del nostro viaggio nel nord del Cile. Forse vi ho già raccontato dei vantaggi di un viaggio in solitaria, quando vi ho raccontato delle isole Aran in Irlanda. Viaggiare da soli non solo spesso è più comodo perché ti permette di prendere decisioni velocemente, di cambiare programma o improvvisare qualcosa senza dover sempre trovare compromessi con altre persone, ti rende anche più facili gli incontri con le persone del posto, ma anche con altri viaggiatori. Certo, a volte ti senti più vulnerabile o puoi trovarti in situazioni molto scomode e faticose, soprattutto quando viaggi su un mezzo pubblico e non puoi lasciare i tuoi bagagli a qualcuno. Altre volte ti ritrovi in posti sperduti senza la possibilità di incontrare nessuno. È capitato a me tante volte. E la sera ti accorgi che non hai ancora sentito la tua voce. Allora magari ti ritrovi anche a parlare da solo. Non voglio dire che viaggiare soli sia meglio, per carità. Anche viaggiare in compagnia è bello e ha i suoi vantaggi. Condividere le spese, le responsabilità prima di tutto, ma anche condividere le emozioni è importante. In questo viaggio però ho apprezzato molto la mia solitudine, perché mi ha permesso di fare delle conoscenze molto belle che poi sono rimaste nel tempo. E le amicizie cominciate in un viaggio come questo, credetemi, sono davvero speciali, perché le esperienze e i ricordi che si condividono li avete solo voi. Quindi, una volta visitate le salnitriere e le sue città fantasma, sono tornata ad Antofagasta, da cui ero partita, e ho restituito l'auto che avevo noleggiato. Poi ho preso un pullman per Calama, verso l'interno, e ci sono state un paio di notti prima di continuare per San Pedro de Atacama. Da Calama, infatti, volevo andare a visitare quella che è stata per molto tempo la più grande miniera di rame al mondo, a cielo aperto, a Cucicamata, non so se lo dico nel modo giusto, a quasi 3.000 metri di quota. Mentre visitavo la miniera ho conosciuto tre ragazzi francesi che viaggiavano insieme con zaino in spalla, erano amici. Abbiamo cenato insieme a Calama quella sera e poi ci siamo salutati. Come spesso accade quando incontri altri viaggiatori, no? Si condivide qualcosa insieme o poi ci si saluta e si sa che probabilmente non ci si vedrà più. Io ho poi continuato per San Pedro de Atacama e qui in una locanda ho conosciuto un gruppo di amici italiani, milanesi e romani che stavano viaggiando insieme. Erano in cinque in tutto e stavano progettando di affittare due fuoristrada con autista e raggiungere la cittadina boliviana di Potosí, passando dal famoso Salario Uyuni, sempre in Bolivia. Un viaggio di 3-4 giorni su strade sterrate, attraversando i paesaggi più incredibili. È un viaggio in quota, perché il Salar, un'immensa stesa di sale impressionante, è a 3.000 metri di altezza, anzi oltre 3.000 metri di altezza, e Potosí è famosa per le sue miniere di argento ed è invece oltre i 4.000 metri di quota. Quindi era anche un viaggio faticoso, imprevedibile, soprattutto per l'altitudine. Questo gruppo di italiani cercava un'altra persona per dividere una delle due auto noleggiate e io ero felice di cambiare il mio itinerario e andare in Bolivia con loro. Il viaggio è stato bellissimo e ve lo racconterò meglio un'altra volta, ma la cosa curiosa è che, arrivata a Potosí, ho deciso di lasciare il gruppo di italiani e restare qualche giorno in più per vedere meglio la zona, e una sera mi sono imbattuta nei tre ragazzi francesi che avevo conosciuto una settimana prima. Loro stavano progettando di tornare in Cile il giorno dopo usando il piccolo treno dei minatori, che una volta sola alla settimana lasciava Potosí per arrivare in un giorno e una notte sino a Calama, dove tra l'altro ci eravamo conosciuti la settimana prima, e così sono partita con loro in uno dei viaggi in treno più interessanti ma anche più faticosi che abbia mai fatto. Questo era un treno che anticamente veniva usato per trasportare argento, rame, zinco dal sud della Bolivia sino al porto cileno di Antofagasta, e aveva sempre un piccolo vagone in coda per i minatori e i passeggeri, che però non raggiungevano Antofagasta ma si fermavano a Calama. Oggi i minatori preferiscono spostarsi con mezzi più veloci, ovviamente, e anche il trasporto dei minerali viene fatto per vie più veloci e sicure, e quindi questo treno è diventato un treno di uno o due convogli solamente, molto spartani, usati soprattutto da venditori ambulanti boliviani per raggiungere Calama e quindi poi da lì San Pedro de Atacama, per vendere ai turisti vestiti e souvenir vari. Parte o partiva, perché non sono sicura che sia ancora attivo, ogni lunedì alle 3:30 del mattino. Il biglietto si può solo comprare alla stazione poco prima della partenza, perché in realtà anche la sua partenza non è sicura. I posti sono limitati, quindi ci si mette in coda presto, insieme a decine di boliviani stracarichi di borse e sacchetti di plastica pieno di tutto quello che potete immaginare, anche cibo per il viaggio, galline, caprette. Poi finalmente si parte e lentamente, ma molto lentamente, si affianca al Salar di Uyuni per raggiungere il confine tra Bolivia e Cile. E qui ci si ferma, prima alla dogana boliviana e poi a quella cilena, che è anche quella che, da quello che ho visto, spaventa di più i viaggiatori boliviani. E non è un caso che ti dicano quando il treno parte, ma non quando arrivi, perché i controlli alla dogana possono durare anche parecchie ore. Ora, subito prima di raggiungere le due dogane, sul treno comincia un trambusto incredibile. Tutti cominciano a indossare i vestiti che prima erano in borse e sacchetti, quello che poi avrebbero venduto nei mercati di San Pedro, diventando magicamente come degli omini Michelin, belli gonfi, pieni di strati di vestiti. E quello che non riescono a indossare lo nascondono sotto i sedili in luoghi improbabili, oppure cercano di rifilarlo a noi quattro, che eravamo gli unici stranieri su quel treno, o li stropicciano, li ficcano malamente nelle valigie facendo finta che fossero vestiti loro. Per un paio d'ore sul treno c'è il panico, e poi, una volta raggiunta la dogana, silenzio assoluto e molta tensione. Io e i miei amici francesi ci siamo goduti lo spettacolo, increduli e divertiti. Dopo qualche ora finalmente il treno riparte e attraversa altri paesaggi incredibili che solo un paio di settimane prima avevo visto da un pullman, cioè le lagune del Salar, la Valle della Luna, le Ande e poi finalmente Calama. Il treno ovviamente era anche molto scomodo, con i sedili in legno, ed è stato impossibile dormire. In più eravamo in quote e durante la notte le temperature sono scese sotto lo zero, si gelava. Ma, come si dice sempre dopo, ne è valsa la pena. E quei tre ragazzi francesi li ho risentiti per diversi anni e sono anche andata a trovarli nel sud della Francia un giorno per festeggiare il fidanzamento di uno di loro. E ogni volta che ci vediamo, ovviamente, ricordiamo quel viaggio surreale su quel piccolo treno boliviano. E anche con alcune persone di quel gruppo di italiani incontrati a San Pedro sono rimasta in contatto per diversi anni. Gli incontri sono quindi una delle parti più belle e importanti di un viaggio, qualcosa che difficilmente si dimentica. E con questi bellissimi ricordi terminiamo anche questo viaggio in Cile, che spero vi abbia fatto sognare di partire anche questa volta. Vi lascio con un altro giovane artista cilena, la cantautrice Pasquale Ilabaca, di cui ho scelto per voi Son della Vita. Siete su Radio Italiana 531 e siete stati in viaggio con Benedetta Rusconi. Alla prossima!

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 11.
2: Impariamo insieme è sponsorizzato da Master Builders SA.
3: Master Builders SA è la ricerca di apprendisti nei seguenti settori: bricklaying and carpentry. Per maggiori informazioni chiama il numero 8211-7466. Master Builders SA.
1: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
4: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Italiana 531. Ecco il notiziario di oggi, mercoledì 19 agosto 2026. Ancora problemi per i nuovi traghetti destinati a collegare Kangaroo Island con la terraferma. L'entrata in servizio è stata nuovamente rinviata dopo che alcuni componenti elettrici del secondo traghetto sono stati danneggiati durante i test finali. Il nuovo collegamento era inizialmente previsto più di un anno fa e il nuovo rinvio sta provocando forte frustrazione tra residenti e operatori dell'isola. La nuova data indicativa per l'avvio del servizio è ora novembre. Questa mattina, Adelaide, si tiene Meet the Buyer 2026, uno dei principali appuntamenti dedicati alle imprese del South Australia. L'evento, all'Adelaide Convention Center, mette in contatto aziende locali con rappresentanti di oltre 40 dipartimenti ed enti pubblici, grandi progetti infrastrutturali e associazioni industriali. L'obiettivo è aumentare la partecipazione delle imprese del South Australia agli appalti pubblici e alle grandi catene di fornitura. Attenzione anche per chi utilizza i trasporti pubblici. La linea ferroviaria di Bel Air sarà parzialmente chiusa questa sera tra Adelaide Railway Station e la stazione di Mitcham, a partire dalle 8.45 fino all'ultimo servizio. La chiusura temporanea è necessaria per consentire i lavori collegati al nuovo Women's and Children's Hospital. Durante l'interruzione saranno disponibili autobus sostitutivi. Sul fronte dei viaggi, Qantas ha lanciato la sua più grande promozione nazionale dell'anno, mettendo a disposizione oltre 2 milioni di posti a prezzo ridotto su più di 100 rotte. Tra le offerte figurano anche collegamenti che interessano i South Australia, compresi voli da Adelaide verso Melbourne e Kangaroo Island. La promozione è iniziata ieri e proseguirà fino al 25 agosto, salvo esaurimento dei posti disponibili. Importanti novità sul fronte della lotta alla violenza domestica e familiare. Il governo del South Australia ha annunciato un piano quinquennale per attuare le raccomandazioni della Commissione Reale sulla violenza domestica, familiare e sessuale. Tra le nuove misure sono previste restrizioni sulla consegna a domicilio di alcolici. Gli ordini effettuati online dovranno prevedere un intervallo minimo di 2 ore tra l'acquisto e la consegna, mentre le consegne nello stesso giorno saranno consentite soltanto tra le 10 del mattino e le 10 di sera. Il governo afferma di aver già completato la risposta a 12 delle 136 raccomandazioni della Commissione, mentre i lavori sono in corso per altre 25. Passiamo ora alle notizie nazionali. Il governo federale annuncerà oggi nuove misure per proteggere i risparmi pensionistici degli australiani. Gli operatori di telemarketing che contattano i consumatori per convincerli a cambiare fondo di superannuation dovranno essere autorizzati. Le nuove regole arrivano dopo il collasso dei fondi Shield e First Guardian, che ha coinvolto circa 12.000 persone e più di $1 miliardo di risparmi pensionistici. E ora il meteo. La giornata è iniziata con un bel sole ad Adelaide, ma nel corso della giornata potrebbero verificarsi 1 o 2 rovesci. La temperatura massima prevista è di 17 gradi. Questo è tutto per il notiziario di oggi. Da Radio Italiana 531, buona giornata a tutti. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
4: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
3: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani,

0: buongiorno e bentornati a un'altra puntata di Cinema e Sorrisi con Radio Italiana 531, il programma dove il cinema italiano incontra le emozioni, le storie e ovviamente i sorrisi. Oggi con me non c'è Simone, ma c'è Edoardo. Ciao Edoardo, ciao, come stai?
1: Ciao.
0: Edoardo mi farà compagnia, poi tra l'altro anche perché il suo background, dove viene dall'Italia, si trova così nelle radici di questa regione dove parlano sempre della mamma, non so perché, in quella regione lì parlano sempre della mamma. Chiaramente cosa facciamo? Vi portiamo sempre dei registi italiani, dei registi chiaramente che hanno comunque lasciato un peso abbastanza importante nel cinema italiano, ma anche attori, e in questo caso oggi parleremo di un regista attore allo stesso tempo, che viene proprio da quella regione fantastica dove fanno le chianine, dove c'hanno tantissimi
1: c'è il pane senza sale,
0: esatto, poi dove c'è anche il tessile che è importante, diventa
1: proprio la stessa città.
0: Infatti oggi parleremo di Francesco Nuti. Edoardo poi è un esperto. Edoardo, puoi salutare e dire da dove vieni? Da dove vieni più specificamente?
1: Sono nato a Firenze come Nuti.
0: Sì.
1: Però ho abitato a Prato.
0: Abitato a Prato.
1: Come Nuti, appunto.
0: Come Nuti, esatto.
1: Quindi, diciamo, solo questa cosa ci accomuna, non sono un regista, quindi.
0: Certo, certo.
1: Neanche un attore.
0: Più meglio di un più meglio si dice spesso in italiano, di un toscano che ci può raccontare una puntata del genere, cioè ci sta proprio a pennello. Quindi, abbiamo detto, non è nato a Prato, ma è nato a Firenze il 17 maggio 1955. E il padre è un barbiere del Mugello.
1: Sì. Mugello è una zona vicina a Firenze,
0: sì.
1: Perché non è pratico.
0: Beh, certo.
1: La zona dove i medici andavano in vacanza d'estate.
0: Sì.
1: Quindi ci sono tantissime ville, bellissima zona da visitare se vi capita.
0: Chiaramente
1: facciamo
0: Edoardo,
1: anche un po' di turismo.
0: Esatto. Qua l'ente nazionale del turismo.
1: Firenze mi fa apposta.
0: Assolutamente. Mugello, magari a molti mi viene in mente il tracciato, chiaramente mangiare le fiorentine anche, ma chiaramente mi viene in mente dove praticamente corre una motocicletta.
1: Sì.
0: La motocicletta. Padre quindi toscano e madre di calabrese.
1: Sì.
0: Quindi una bella combinazione, no? Cioè.
1: Ma in quel periodo in realtà tantissimi calabresi, tantissime persone del sud erano venute a Prato,
0: sì,
1: appunto per lavorare il tessile, come
0: esatto,
1: si era detto.
0: Come si diceva prima. Prima di fare l'attore faceva l'operaio, quindi si era diplomato all'istituto.
1: Che è davanti a casa mia a Prato, sì, abito
0: quindi,
1: proprio davanti al buco.
0: Proprio davanti alla scuola, quindi
1: sì.
0: Tu non potevi, andavi in quella scuola lì tu?
1: No, scuola famosissima, però è per tecnici soprattutto.
0: Sì, ok. E chiaramente lavora in un'azienda tessile pratese.
1: Come
0: cosa,
1: tutti.
0: Cosa vuoi fare praticamente? Però il bello, perché qua dice che nel tempo libero scrive monologhi e li porta in scena nei circoli.
1: Mm-hmm.
0: Cioè nessuna accademia, nessuna scuola di recitazione, nessuna famiglia di provenienza come magari può essere De Sica. No, lui proprio così, da una famiglia diciamo abbastanza normale della cultura italiana dei tempi, no? E bello questo che dice, che entra nei Giancattivi come quarta scelta.
1: Sì, era un trio di comici fiorentini, pratesi,
0: certo,
1: tra cui Alessandro Benvenuti, che è quello che gli ha scritto il primo film,
0: sì,
1: tra l'altro.
0: Sì, sì.
1: E lui è nato come comico, a differenza magari degli altri attori di cui avevi parlato, tipo De Sica, che ha avuto una nobile stirpe da questo punto di vista.
0: Insomma.
1: Però lui, diciamo, si è cercato di intrattenere facendo comico, cantante, insieme al fratello che componeva, ha cercato di tenersi attivo in questo periodo. Poi però ha deciso che la sua strada era il cinema. Sicuramente.
0: Era bello questo. È anche interessante che Nuti praticamente cantava sul serio, perché nell'88, mi dicevi prima, andò al Festival di Sanremo con
1: una
0: canzone che ascolteremo.
1: Che tra l'altro è arrivata, che ascolteremo alla fine, credo. E che è arrivata anche in una posizione comunque dodicesima, mi sembra di ricordare. E Mina poi l'ha incisa, quindi ha avuto grandissimo successo canzone.
0: Non è che l'ha incisa J-Ax, l'ha incisa Mina, cioè una signora della musica italiana, cioè ci mancherebbe. Io farei così. Abbiamo parlato di Nuti, parliamo di...

0: il suo primo film che abbiamo, che hai scelto, perché comunque oggi sei tu il selezionatore della nazionale dei film, e hai scelto Ad Ovest di Paperino.
1: Sì, ho scelto questo perché è uno dei primi film.
0: Sì.
1: E... ma la cosa divertente di questo film è perché Paperino. Paperino, voi pensate, no? Il
0: Mickey Mouse, Topolino.
1: Ma in realtà
0: sì.
1: Paperino è una frazione di Prato.
0: Ah.
1: È per questo l'ho scelto, perché almeno vi dà indicazioni geografiche,
0: certo,
1: su come è fatta Prato.
0: Okay.
1: Il Paperino è una zona a ovest di Prato, insomma, nella zona industriale, possiamo chiamarla, di Prato. Ed è molto divertente perché è una sorta di... ha voluto intrattenerci con una sorta di gioco di parole, che diceva: ma dove stiamo andando? Stiamo andando in un posto reale oppure in un posto di fantasia?
0: Esatto.
1: Stiamo andando... quindi è molto divertente il titolo, secondo me. E il film... è un film che parte dal mattino e finisce alla sera, un po' come tutti i film di Nuti, almeno quelli iniziali, e percorre la giornata di un ragazzo, Augusto. Non c'è una vera e propria storia lineare, non c'è una meta, non c'è un obiettivo, i ragazzi non hanno un lavoro, è un film costruito sui dialoghi che non hanno un vero senso logico, che sono tutti in vernacolo fortissimo fiorentino, e
0: bello fiorentino.
1: Sì. E il fine dichiarato è il nonsense assoluto, e sono solo gag praticamente.
0: Quindi, bello Nuti, perché poi adesso mi sta venendo così anche in mente il personaggio, come era, tutte le sue cose. Comunque, nasce da un romanzo praticamente, Ad Ovest di Paperino, bellissimo, hai ragione, il titolo è molto interessante, sembra anche una presa per il culo un po'. Benvenuti, tra l'altro, vinse il Nastro d'Argento come miglior regista esordiente. Ricordiamo, come dicevi prima, e abbiamo detto prima, regista e attore allo stesso tempo. Non male per un film che sulla carta è un gruppo di comici televisivi che vaga per Firenze, mi sembra abbastanza banale come film da spiegare al giorno d'oggi, dove abbiamo film molto più complicati come Vacanza di Natale 2004, dai, queste cose qua.
1: Vacanze su Marte.
0: Esatto, Vacanze su Marte. E poi mi dicevi prima nel fuori onda che il trio si era rotto durante le riprese, giusto? I Giancattivi.
1: Sì. E non hanno avuto una vita facile, c'è da dire, e sono rotti nell'84, un po' dopo. Però la crisi è iniziata appunto mentre giravano il film, e in effetti non siamo del tutto sicuri che avessero non avuto problemi, insomma hanno avuto molti problemi,
0: certo,
1: a girare il finale, perché non si sopportavano alla fine del film.
0: Immagino. Bello, perché comunque nel cast c'è mezza toscana comica. Paolo Handel, che a me piace un casino Paolo Handel. Novelli, sinceramente l'ho mai sentito, l'ho imparato oggi. Renato Scarpa, comunque abbastanza un nome pesante, veramente. Cioè, sinistra o destra? Vabbè, lasciamo stare, queste qua sono queste cose interessanti. Sono battute, dead jokes. I tre si ritrovano, si sono ritrovati una volta sola nel 1990 per Benvenuti in Casa Gori, sempre diretto chiaramente da Benvenuti, molto bello, molto bello. Dai un po' di fatti chiave, e poi dopo ci ascoltiamo la canzone che abbiamo selezionato per questo film, diciamo.
1: Allora, il film è dell'81, titolo A Ovest di Paperino, lo sappiamo, la regia, il soggetto e la sceneggiatura, come abbiamo detto, è di Alessandro Benvenuti, dal suo romanzo I Principi Piccioni, durata circa 90 minuti.
0: Tina Cenci, non mi hai menzionato prima Tina Cenci, bellissima Tina Cenci.
1: Tra gli interpreti,
0: c'è, tra l'altro, fantastico.
1: Alessandro Benvenuti, Tina Cenci, Francesco Nuti stesso, Paolo Handel, Novelli, come dicevi te, Renato Scarpa. Come abbiamo detto, tutti questi film sono ambientati tra Firenze e Prato. Tutti i film di Nuti saranno ambientati tra Firenze e Prato, perché è molto attaccato a questi luoghi. E tra i riconoscimenti che questo film ha ottenuto è il Nastro d'Argento al miglior regista esordiente di Alessandro Benvenuti, apposto.
0: Fantastico. Allora, abbiamo selezionato una canzone per voi, per così rimanere sul tema di Nuti, anche l'annata e queste cose qua, e ci andiamo ad ascoltare adesso Franco Battiato con Bandiera Bianca, che comunque sì, è Battiato, è Togo.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Vuoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? Optadi è la tua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su optadi.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. Optadi, la tua strada per l'Australia.
2: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
3: In questa notte risolvo. Radio Italiana 531.

0: Loverlorn Man, tutta colpa del paradiso di Francesco Nuti, bellissima, che faceva praticamente una canzone che faceva parte del film, come mi dicevi prima, Madonna che silenzio c'è stasera. E perché parliamo di questo film? Perché dopo fa cosa è successo? Praticamente Nuti si sposta da regista e diventa soltanto attore.
1: Sì, non era regista neanche prima.
0: Neanche prima, no. Benvenuti. Ma cosa faceva allora? Faceva tutto Benvenuti? Non faceva niente. Lui ci prendeva solo i soldi e basta.
1: La sceneggiatura.
0: Ah, vabbè, dai, qualcosa
1: l'attore.
0: Faceva, sì. Portava le borracce. Portava la caccia. E quindi questo film Madonna che silenzio c'è stasera del 1982 è... bella storia. Dimmela te, dai, che tu sei toscano, che c'è questo accento che mi piace.
1: Questa cia aspirata.
0: Sì.
1: La struttura è abbastanza simile al film di cui abbiamo parlato prima. Esatto. È una giornata che va dall'inizio, infatti il film si apre con una sveglia che suona e va e arriva fino alla fine, alla sera. Non è un film, è un film senza trama, è un film che gioca sulle gag, gioca sugli incontri che fa Francesco.
0: Sì. Cioè quel metodo che aveva fatto prima con Adovesti Paperino.
1: Che aveva funzionato in realtà. Esatto. Quindi è un metodo che ha iniziato a funzionare grazie a Nuti. E sicuramente è un film che si ambienta a Prato, anche questo, e il cui i telai sono, diciamo, anche protagonisti in questo senso. Il padre ha avuto esperienza con i telai nel film, dico. Sì. Quindi c'è questo mostro, il telai viene rappresentato come un mostro. Certo. E lui cerca di fuggire dal lavoro, è diciamo un disoccupato che cerca di fuggire sempre dal lavoro, fa degli incontri strani, ragazzi, la madre che abita nello stesso pianerottolo ma c'ha la nostalgia di lui di quando era a casa. È un film molto divertente che si basa tutto sulle gag.
0: Interessante che qua dice che praticamente la madre è ossessiva e invadente, come hai detto tu, che abita in un appartamento
1: davanti,
0: di fronte,
1: sì,
0: è convinta che il figlio, vivendo da solo, finirà cieco.
1: Diventi cieco.
0: Io ne sapevo un'altra che si diventava cieco.
1: Però la stessa ragione.
0: La stessa ragione, dice così, ho capito.
1: Anche perché lui all'inizio del film viene lasciato dalla compagna, esatto, quindi penso che la ragione sia simile.
0: Allora, il titolo viene da una serata a San Giovanni Valdarno, che chiaramente zone anche lì toscane, dove magari si va a far baracca.
1: Aretino.
0: Aretino, grazie mille. E quando gli chiesero da dove nasce, Nuti raccontò che praticamente si trovava a casa di un amico e sentì quel silenzio, da lì l'esclamazione che dà il titolo al film praticamente. E è il film in cui nasce la canzone che avete sentito all'apertura, bellissima canzone che ci sta. C'è un errore rimasto celebre, questo è interessante, perché la schedina che il barista consegna a Francesco con tutti i segni 3 è praticamente impossibile.
1: Sì, infatti è posticcia, posticcia. Vede, sì, si vede che è fatta dopo in editing, noi diciamo così.
0: Sì, è bellissimo, si impara un altro italiano qua. Il vero lavoro di Ponzi, che chiaramente era quindi il regista, fu togliere ma non aggiungere.
1: Esatto, perché come abbiamo detto, Nuti gli piaceva tantissimo improvvisare, improvvisava per minuti interi nelle scene, e Ponzi è stato bravissimo a rispettarlo, a rispettare l'attore, ma anche a capire quando era abbastanza, quindi cercai di andare in sottrazione.
0: Fantastico. C'era un altro di film che mi volevi parlare, che era questo nome abbastanza, ma cos'è, una combinazione di, sono ultimamente c'è queste targhe polacche a Napoli, e questo Caruso Paskowski di padre,
1: sì,
0: polacco.
1: È un, per chi è di Firenze o sì, è mai stato a Firenze, sa che Paskowski è uno dei posti in centro a Firenze, in Piazza della Repubblica, però non ha niente a che fare con questa era.
0: Okay.
1: E il nome è un nome inventato. Caruso Paskowski è un ragazzo di Prato con madre italiana e padre polacco, sempre, e nel film non si sente mai parlare proprio perché è polacco.
0: Tutte le mamme ossessive comunque,
1: sì,
0: fanno c'è una cosa veramente.
1: Sì, e tra l'altro si fa sempre lasciare dalla fidanzata nei film, quindi
0: veramente che vita misera.
1: Sì, infatti. Sì, infatti è una delle sue caratteristiche, esatto, avere questa vita misera, non essere mai un vincente nei film, però essere sempre brillante.
0: Ok. E quindi un giorno praticamente Giulia sparisce, che la fidanzata riappare, sì, solo per chiedere il divorzio, e il tribunale dice che non amo più, quindi Caruso scopre che si è messa con Edoardo, non sei tu?
1: No, non sono io.
0: Non sei tu?
1: Non ero nato.
0: Non eri nato, un suo paziente. Da qui poi Caruso perde la testa, passa da una storia all'altra, finisce arrestato per ubriachezza, molesta, si fa tirare fuori dai guai dall'amico avvocato, finché il giorno della ratifica del divorzio Giulia gli confessa di amarla ancora. E i due, così, sembra quasi una love story che finisce cioè per bene, belle quelle che sì. No, chissà se si rimettono insieme, ebbene succede.
1: Sì, però non ritornano proprio insieme, si iniziano a vedere di nascosto, quindi si vede che non è proprio magari non erano ben visti.
0: Esatto. Lo sapevate che Nuti impose la protagonista contro il produttore?
1: Sì, perché era la sua compagna.
0: Ecco, allora questa è una umma. Cioè non si fanno queste cose, cioè, capito? Cioè assume mio cugino. C'è una scena interessante, la scena del bacio.
1: Esatto.
0: Fu la più sorvegliata del set, nella sequenza in cui Ricky Tognazzi, fantastico Ricky Tognazzi,
1: è uno dei primi film di Ricky Tognazzi.
0: Cioè, che facciamo degli amici miei, prima o poi. Bacia Clarissa Burt, bella.
1: Sì, che si era appena messa con Nuti.
0: Con Nuti.
1: E Nuti quindi era gelosissimo di Ricky Tognazzi, di questa scena
0: certo,
1: del bacio.
0: Certo. Ah, fantastico, posso immaginare. Il figlio di Pascoschi è una bambina.
1: Pascoschino,
0: cioè è veramente un gioco di parole, dei titoli di coda. In realtà Margherita Nuti, nipote di Francesco, è tutto in famiglia, costano meno comunque gli attori in famiglia.
1: A quei tempi quando i budget erano più piccoli dovevi raccattare un po' quello che trovavi, no?
0: Quanto hanno fatto poi al botteghino? Sarebbe bello capire quanto ha fatto al botteghino poi questi film, chiaramente. E da qui nasce il tormentone, chiaramente, del dammi un bacino, dimmelo in toscano.
1: Dammi un bacino.
0: Diventa la frase che praticamente l'Italia associa a Nuti per il decennio praticamente successivo. È praticamente il film più visto.
1: Sì, è sicuramente uno dei film più visti in Italia, è al sesto posto tra i maggiori incassi dell'88-89 ed è forse uno dei film più famosi di Nuti, sicuramente uno dei più popolari,
0: certo.
1: E quello che gli ha dato la fama maggiore probabilmente, maggiore sicuramente, certo. E gli ha anche dato la possibilità di lavorare negli anni successivi con budget molto più grandi,
0: certo.
1: Dove però non ha brillato, diciamo.
0: Non ha brillato. Allora, per questo film che abbiamo appena ascoltato, ci ascoltiamo Giulia, che praticamente è la protagonista.
1: Esattamente, è la protagonista.
0: Film.
1: E questa è la musica, diciamo, che fa da colonna sonora ai momenti dei due amanti. Del terzo incomodo, che è Francesco Nuti.
0: State con noi perché dopo ritorniamo, dopo la pubblicità, con il signor 15 palle, giusto per raccontarvi qualcosa di interessante.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Zanga Imports, bevande cortese. Gusta bevande cult come cedrata, chinotto e cortesino ginger rosso per il vero aperitivo all'italiana. Scopri di più su zangaimports.com.au. Tutti bevono cortese!
3: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
4: Aiutami a sparire come c'è.
3: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
5: Mi sento un nodo alla gola.
6: Canterò per voi una canzone d'amore.

0: come ce le ha le puppe? Bravissimo Francesco Nuti. Chi è che non si ricorda questa? La trovate ovunque praticamente, di Francesco Nuti, che la canta. È stata molto ma molto così, e magari utilizzata anche al parchetto con gli amici, queste cose qua, famosissime. Dicevamo prima di andare in pausa del signor 15 palle del 1998.
1: Sì, è la nostra ultima tappa.
0: Certo.
1: È, diciamo, prima abbiamo raccontato i film degli anni 80, quelli diciamo della sua massima esplosione. Questo è della sua fase, diciamo, calante,
0: del declino un po'.
1: Sì, quello dove aveva fatto troppi debiti con film che avevano fatto buchi nell'acqua, con, certo, tantissimo budget. Questo, diciamo, è stato un po' il ritorno alle origini, tra virgolette, ed è secondo me uno dei film sottovalutati, forse, anche se il botteghino l'ha premiato tantissimo, perché la gente è tornata a vederlo dopo anni di buchi nell'acqua, è tornata in maniera prepotente a vederlo.
0: Certo, certo, quindi.
1: Il film Il signor 15 palle, come ben sai tu, giocatore di biliardo.
0: Certo, ma la mia età, insomma, se andava a biliardo a prendere su un po' le ragazzine, cioè, insomma, si faceva per la gente. Comunque, sì.
1: Sì, e il titolo indica questo. Signor 15 palle era un soprannome che avevano dato a un ragazzo molto bravo a biliardo, che era stato capace in un unico colpo di imbucare 15 biglie. Da questo viene il titolo.
0: Per giunta usò una scopa al posto della stecca.
1: Sì,
0: ricordiamo
1: le leggende toscane.
0: Le leggende di paese. Il protagonista si chiama Francesco di Narnali, che praticamente...
1: Di Narnali è un luogo, anche questo. Come, esatto, Paperino, ti istruisco sulla, esatto, geografia di Prato. Esatto, Narnali,
0: grazie,
1: era... Narnali è un luogo come Paperino, una zona industriale di Prato,
0: sì,
1: e Francesco, lui è sempre autobiografico nei racconti, e forse questo è il film più autobiografico di tutti, e infatti nella storia Francesco, il protagonista, ha un solo obiettivo: diventare il campione del mondo di biliardo, perché suo padre ha deciso così.
0: Sì, un po' come Agassi.
1: Sì,
0: è stato forzato a giocare a tennis, sì, ma che vita.
1: Però è riuscito bene.
0: È andata anche bene, pensate.
1: E nel film un giorno va al cimitero a trovare la tomba del padre, e mentre cerca di rubare i fiori dalle altre tombe incontra Sissi, che si rivela una prostituta, però lui nasce una storia d'amore da questo incontro, lui, sì, si innamora perdutamente, e però questa storia d'amore gli distrugge la vita e la carriera. Ovviamente, come in tutti i film di Nuti, avvengono cose mirabolanti, avventure attraverso in questo film, e però diciamo si basa tutto e ruota tutto intorno a questo incontro,
0: intorno cimitero,
1: sì,
0: che è bello, bello, molto bello da capire in questo modo qua, interessante. E lo sapevate che doveva chiamarsi diversamente questo film? È una cosa interessante, no? Perché è con un altro cast. Il titolo di lavorazione era Il signor 125, che poi sinceramente non è neanche bello come titolo. Adesso
1: il principale è più bello.
0: Il principale è più bello. Poi anche se è spiegato dopo, dice, sì, ci sta, è bello, sì. E il cast inizialmente previsto era completamente diverso, come ho detto. L'unico attore che Nuti considerava irrinunciabili era Novello Novelli, che sembrano quasi un po', cioè, uno scherzo. Si chiama veramente così?
1: Sì, era uno dei...
0: Che idea
1: dei
0: che
1: primi
0: aveva
1: ragazzi. Sì, era uno dei primi attori che aveva usato nei primi film,
0: sì,
1: che poi è diventato famoso, insomma. Lui ha scoperto tantissimi attori, come si diceva prima, e questo è autobiografico, come dicevamo, è un film autobiografico. Il protagonista, a parte, viene da Narnali, come Francesco,
0: certo,
1: come Nuti. Il padre è un barbiere, esattamente come
0: perfetto,
1: il padre di
0: Nuti.
1: E
0: la località però è Castello dell'Imperatore. Dove siamo qua? A ovest di Paperino o a ovest di Prato?
1: No. Il Castello Imperatore è la trazione principale di Prato.
0: Ah,
1: è proprio nel centro storico di Prato. C'è,
0: bello,
1: questo castello,
0: bello.
1: L'unico castello di quell'epoca, dell'epoca di Federico II, ecco, insieme a quello in Puglia.
0: Cioè, non si può appendere neanche un quadro su quella parete lì.
1: No.
0: Guai si faccia un graffiti su quella cosa lì. I colpi di biliardo sono veri nel film, e quindi l'elemento su cui persino i critici più duri hanno concesso qualcosa. Le esibizioni al tavolo verde sono spettacolari per chi ha visto,
1: sono molto belle.
0: Sono
1: per chi
0: molto
1: ha visto Marty Supreme recentemente, e sono molto spettacolari, come in Marty Supreme, anche qui in questo film.
2: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
3: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni, iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
2: La Dante Alighieri del Sud Australia presenta la prima edizione della borsa di studio Marcello Costa, istituita in memoria del professor Marcello Costa e del suo impegno per la lingua e la cultura italiana. La scholarship, del valore massimo di $1,000, è rivolta a chi studia italiano presso un'università del Sud Australia, oppure ha completato italiano Stage 2 SEIS e ha presentato domanda per proseguire gli studi universitari. Inoltre possono partecipare studenti di qualsiasi origine culturale, purché studino italiano. Le domande devono essere inviate entro il 31 agosto. Per conoscere tutti i requisiti e scaricare il modulo di registrazione, contatta la Dante Alighieri all'indirizzo dantesaypresident@gmail.com.
3: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo, we are family.
2: Festa in onore della Madonna di Crochi.
4: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
2: 19 Susan Street, Virginia.
4: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
2: Alle 11, messa solenne in italiano al Virginia Shed, celebrata da Padre Germano Baiguini e Padre Howe.
4: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
2: Intrattenimento musicale con
4: Angela Cutri,
2: Domenico Greco,
4: Rocco Carpentieri
2: e Mila San Gregorio and the Boys.
4: Non mancare, domenica 13 settembre.
2: Festa in onore della Madonna di Crochi.
4: 19 Susan Street, Virginia.
2: Radio Italiana trasmetterà in diretta.

0: Benone, un pomeriggio a tutti voi carissimi amici in ascolto. Come sempre diciamo, siamo qua con voi e per voi, quindi aspettiamo le vostre telefonate. Il programma lo fate voi. Detto tutto questo, nell'augurarvi un buon ascolto, saluto il nostro carissimo direttore d'orchestra Andrew. Dear Andrew, we wish you well. I hope you recover quick to have you with us. Un salutone da parte del team, Loretta, Lorenzo e Albina. Quindi, we wish you all the best, dear Andrew. Detto tutto ciò, passo la parola a Albina. Sempre un piacere vedere il tuo bel sorriso, Albina.
1: Grazie, Lorenzo. Benvenuti a tutti voi, ascoltatori e ascoltatrice. Questa bellissima giornata oggi, proprio alla primavera, si sente il profumo della primavera.
0: Giusto.
1: Spero che avete una bella giornata, ascoltateci a noi e telefonate 83407700. Noi siamo qui per voi, per darvi gioia a
0: Benissimo.
1: Tutti voi. Ora passiamo la parola a Loretta.
0: Benissimo, allora oggi a dirigere l'orchestra c'ho la mia dolce metà, quindi... Loretta, auguriamo te un buon lavoro come hai fatto ieri sera e siamo con te sempre vicino.
2: Grazie Lorenzo, buongiorno a te, buongiorno Albina.
1: Buongiorno Loretta.
2: Buongiorno a tutti che siete in ascolto e godete la trasmissione.
0: Benissimo, allora io sono sicuro tu hai qualcosa preparato, intanto che qualche telefonata ci arrivi. Buon ascolto.

Benone, allora incominciamo come ho detto poc'anzi. Ieri sera il nostro carissimo Mario Cianfrone, mi auguro sia in ascolto, non sono riuscito a mandare la canzone per lui. Quindi, carissimo Mario, amico della 531 e amico mio, guarda, ieri sera era tardi, quindi spero che tu sia in ascolto. Ti mando questa canzone, amico sincero, perché tu veramente sei un carissimo amico. Dal giorno che ti ho conosciuto non siamo mai dimenticati, ed eccola qua, tutta per te, augurandomi che sia gradita.

0: Hang on a minute.
1: Presenta la canzone che vuoi di Antonietta.
0: La prima richiesta è per Antonietta Gagliardi, che ha chiamato. Gli diamo un saluto. E lei vuole ascoltare Voci di strada da Michele Rodella. Buon ascolto.

0: Allora, la prossima canzone what have we got next, Antonia?
1: Cosa hai messo nel caffè?
0: Ah, ha telefonato Andrew perché oggi lui sta a casa che c'è il raffreddore e sta ascoltando la radio. Allora lui vuole ascoltare Cosa hai messo nel caffè, cantato da Riccardo Turto.
2: Sei a casa mia, ho messo la grappa. Andrew, ora no, cosa ha messo quello? Un salutone augurandoti ogni bene. Ciao, ciao, caro amico.

Benone, allora carissimi amici radioascoltatori, aspettando le vostre chiamate, se chiamate voi mettiamo le vostre canzoni, se non chiamate mettiamo quello che insomma ci capita sotto mano. Detto tutto ciò, questo c'è una canzone preparata, cantata da Luciano, Acquerello Napoletano, no, voglio dire Giorgio Consolini ve la canterà, eccola qua tutta per voi, augurandovi piaccia, e alzate la cornetta, chiamate per altre belle canzoni, grazie.

0: Radio Italiana 531.
1: Messe solenne in onore di San Pellegrino Martire. Martedì 25 agosto alle 7 di sera, presso l'Annunciation Church di Hatfield in Montacute Road. Come sapete, il santo viene celebrato ad agosto in Italia, con la parata dei battenti per le strade di Altavilla Alpina. Dopo la messa, l'Altavilla Club di Adelaide ti invita per un fresco al club. Non mancare!
2: Adamis Sand & Metal è un'azienda familiare che fornisce materiali per costruzioni di edifici e per il giardinaggio. Vasta scelta di prodotti come sabbie, breccia, attrezzature e tanto altro a prezzi competitivi. Servizio di consegna a domicilio in tutte le zone urbane e suburbane. Aperto da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17, sabato dalle 7 alle 14 e domenica dalle 9 alle 14. Per maggiori informazioni chiama 82 68 14 22. Adamis Sand & Metal, 132 William Street, Beverly.
3: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340 1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
4: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
5: Alle 10, partenza della processione della chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
4: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
5: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
4: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
5: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
4: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre,
5: chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
4: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
1: Allora, la prossima canzone sarà per Maria, che le ha chiamato e vuole ascoltare una tarantella napoletana. Buon ascolto, Maria.

Which one? Allora, la prossima canzone sarà, Loretta, which one have we got next? Stornellate romane da Claudio Villa. Buon ascolto. Questa è sempre per Maria.

Allora, ha chiamato Santino. Tanti saluti, Santino. Con questa bella giornata oggi avevo andato al shopping, a fare shopping, mi ha detto. Allora, la prossima canzone sarà Le colline sono in fiore. Buon ascolto, Santino.

0: ascoltando.
1: Se tu non sei
0: la mostra
1: diventato più importante.
2: Da 75 anni Alpe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di ANFE è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. ANFE Community Care, where culture and care meet.
3: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214 Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'83378222. Bottega La Vera, the genuine art of cheese making.
4: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
5: Il Comitato dei Trevisani nel Mondo ti invita alla festa di San Pio X, domenica 23 agosto, nella chiesa di Madre Cristi. Alle 10.30, Santa Messa con il coro parrocchiale, celebrata da Padre Angelo Cagna, missionario scalabriniano. Alle ore 12, nella sala adiacente la chiesa, sarà servito un pranzo di tre portate con pasta alla bolognese, pollo al barbecue con verdure, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Tutti sono benvenuti. Per prenotare, chiama Guido allo 04 38 87 30 91. Domenica 23 agosto, festa di San Pio X. Ti aspettiamo!
6: Benone, allora è arrivato il turno di la nostra carissima Maria che vuole ascoltare Vittorio Romano che canterà L'ultima notte con te. Eccola qua, cara Maria, nell'augurarti un buon ascolto ti diciamo grazie.

Allora, ora salutiamo Enza che lei ha chiamato, ha detto che lei arriva sempre con l'ultimo treno, ha detto meglio con l'ultimo che niente affatto, no? Allora, lei vuole ascoltare a Gigi Finizio con la canzone Ti cercherò. Buon ascolto.

Benone, allora è arrivato il tempo di un'altra carissima Maria. Come sapete, nel mondo Maria ce n'è mille. Quindi, Maria non ha voluto dirmi il cognome, allora tu, Maria, lo sai che hai chiesto la canzone Voglioncello senza mamma. Ed eccolo qua, tutto per te. Ti auguriamo un buon ascolto e ti diciamo grazie per essere in compagnia nostra. Buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 13.
2: È tempo di salame da Banquet Food.
3: I macellai di Banquet Food, Angelo, Domenico e John,
4: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi:
3: veneto,
4: abruzzese,
3: calabrese,
4: dolce o piccante.
3: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
4: e tutto il necessario come il budello,
3: sale,
4: pepe,
3: finocchio,
4: spago per legare
3: e vari tipi di peperoncino.
4: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
2: È tempo di salame da Banquet Food!
5: Il tuo salame è sempre il più invidiato, mettilo alla prova!
6: Venerdì 28 agosto, dalle 6:30 di sera, da Nonna's Cucina a Holden Hill, torna la Salami Competition!
5: Partecipa con il tuo miglior salame e sfida gli altri concorrenti per conquistare il titolo di miglior salame del Sud Australia 2026.
6: Il vincitore riceverà anche un esclusivo chef table per 4 persone da Nonna's Cucina.
5: L'iscrizione alla competizione costa $50.
6: Se invece vuoi vivere la serata da protagonista fra amici appassionati, il biglietto è di $150 e comprende una deliziosa cena di 4 portate, bevande acquistabili al bar.
5: Posti limitati. Prenota chiamando l'82403491. Nonna Salami Competition 2026.
6: Che vinca il miglior salame!
7: Allora, ora andiamo alla seconda scelta di Enza, che lei vuole ascoltare e forse vuole pure ballare, con Angelo Mauro, la canzone Cha Cha Cha. Buon ascolto, Enza. Fate una ballata per me.

0: Radio Italiana 531.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
1: Romeo,
2: Drake's,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
2: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo. Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Penham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
3: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
4: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
3: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
4: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
3: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
4: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
3: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre.
4: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
3: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
5: Benone, allora un salutone, grazie, vada un'altra carissima Maria. Oggi ci abbiamo una fila di mamme Marie qua, grazie di cuore. Questo pomeriggio Maria vuole ascoltare Una fumata bianca, ed eccola qua. Marietta cara, Una fumata bianca tutta per te. Buon ascolto e grazie.

Allora, la prossima canzone sarà per Giovanni e Rosa Panuccio che hanno chiamato. Loro vogliono ascoltare Orietta Berti con Rumba di Tango, che è cantata, ha vinto Sanremo nel 1992. Buon ascolto.

Un saluto, un abbraccio alla carissima Vincenzina, la quale ha chiamato, vorrebbe ascoltare la canzone cantata di John Sampita, Mamma, dove sei tu? Vincenzina, ti saluto, ti ringrazio. Noi tre qua sappiamo dove la mamma è andata, comunque il buon Dio un giorno ce la farà vedere. Quindi Albina, Loretta, Dio, con un abbraccio e una stretta di mano, ti ringraziamo. Ciao ed eccola qua.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
2: Nei Romeo Food and in Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Ross Trevor, Atherston, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 19 agosto a martedì 1 settembre. Gelati Aurora 2 litri, $15.95. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $18. Pasta De Cecco 500 grammi, $2.95. Caffè Rio Coffee in diverse varietà 500 grammi, $17.95. Mortadella San Marino $14.95 al chilo.
3: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
4: Festa del papà all'Abruzzo Club. Domenica 6 settembre, dalle 5 di pomeriggio alle 9 e mezza di sera. Una serata speciale per tutta la famiglia, con cena di 3 portate e musica dal vivo con live band. Costo $45 per i membri e $50 per i non membri. $25 per i bambini dai 4 ai 12 anni, mentre per i bambini sotto i 4 anni la pasta è gratuita. Prenota chiamando il club al 8269-6567 oppure visita il sito abruzzomoliseclub.com.au. Festa del papà all'Abruzzo Club, domenica 6 settembre, 86 Churchill Road, Prospect.
5: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà, sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
6: Allora, la prossima canzone andiamo ad ascoltare da Pooh con la canzone No Due nel mondo e nell'anima. Questa l'ho scelto io perché mi piace tanto questa canzone. Buon ascolto.

0: Benone, allora con gioia abbiamo preso una telefonata di un carissimo amico, un nostro amico che anche lui ama la 531 e conduce il suo programma. Quindi sto parlando del carissimo Michele Giglio, è stata una gioia sentirti. Quindi nel ringraziarti augurandoti un buon pomeriggio, ecco qua la canzone da te richiesta da Lucio Battisti, la canzone Nessun dolore. Speriamo che tutti i dolori se ne vanno.
1: Speriamo che abbiamo trovato una che piace, perché è la prima che è venuta davanti all'occhio.
0: Comunque, Michele, un salutone, un augurio e un arrivederci presto. Ciao e grazie.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti, e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 82 59 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
3: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
4: Festa in onore della Madonna di Crochi.
5: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
4: 19 Susan Street, Virginia.
5: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
4: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da Padre Germano Baiguini e Padre Howe.
5: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
4: Intrattenimento musicale con
5: Angela Cutri,
4: Domenico Greco,
5: Rocco Carpentieri
4: e Mira San Gregorio and the Boys.
5: Non mancare, domenica 13 settembre.
4: Festa in onore della Madonna di Crochi.
5: 19 Susan Street, Virginia.
4: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
6: Allora, andiamo alla nostra prossima richiesta, che sarà per Tony Musolino, che lui vuole ascoltare Io per lei, cantata da Calameotti, credo che mi ha detto. È giusto? Brava. Buon ascolto, Tony.

0: Benone, allora con questa canzone siamo giunti al termine di un altro programma, sperando sempre sia stato di vostro gradimento, di aver portato un po' di gioia nelle vostre case. Caso fosse, ecco, qualche piccolo impiccio fosse capitato, miglioreremo la prossima settimana. Che il nostro carissimo Andrew fosse in ascolto, speriamo che tutti riprenda. We wish you all the best, Andrew. We the hope to see you maybe in 4 weeks time or whenever.
1: Yes, yes.
0: Part of our family. The team, we thank you, wish you well. Detto tutto ciò, passo la parola alla nostra bravissima Albina. Cara Albina, un piacere sempre averti.
1: Grazie Lorenzo, un piacere essere qui e tenervi compagnia a voi. E grazie a tutti per le vostre telefonate, le vostre belle parole che sempre ci gradite. E grazie a Loretta oggi, che abbiamo fatto il programma con Loretta.
0: Bene, bene, è stata una gioia di vedere Loretta alla prova del fuoco, perché la sera nessuno vede, ma di giorno. Comunque Loretta,
1: you did a good job.
0: Sono orgoglioso di te, perché a dire la verità sei stata un po' criticata all'inizio da certi maestroni, perché tu facevi pulizia, tu invece hai dimostrato che hai lavorato ospedali, computers, all'IMP. Ora è anche appreso di condurre il programma, la console. Quindi per me sono orgoglioso e ti ringrazio. Grazie. Grazie.
1: Brava, brava. Grazie a tutti.
2: Tanto vi saluto. Ci risentiamo la prossima settimana. Godete la giornata e grazie delle vostre chiamate.
0: Un abbraccio e un grande mandi a tutti. Ciao.
1: Ciao, ciao.
3: Radio Italiana 531.
4: Sono le 13 e 57 minuti.
5: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
6: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
5: Ah, giusto, e già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
6: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
5: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
6: Senti, basta, mi è venuta fame adesso.
5: E una bottiglia di vino, anzi due.
6: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
7: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
8: Dino Show Night a Sicilia Club, sabato 29 agosto dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera, con la band The Chevy Tones e il grande ritorno di Mark Anthony. Costo $85 a persona. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 29 agosto, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!
9: Radio Italiana 531!
10: Radio Italiana 531!

0: Buongiorno e benvenuti a tutti i nostri cari ascoltatori di Studio Sanremo, Radio Italiana 531. Per il nostro programma oggi, le ragazze che vogliono solo divertirsi. In studio oggi siamo io, Rosalia, Angela e Liliana. Come stiamo, ragazze?
1: Bene, bene, bene.
0: Bene, bene.
2: Tutto bene, grazie.
0: E oggi abbiamo molti, molti speciali ospiti qui, ok? Che dopo Angela ci dice chi sono. Ma per adesso, come sempre, facete parte del nostro programma e potete telefonare in studio 8340-7700. Adesso, chi parla, Liliana o Angela? Chi fa?
1: Io,
0: ok. Ok, Angela, a te.
1: Buongiorno a tutti voi a casa questo mercoledì, Rosalia.
0: Mercoledì
1: 19 agosto.
0: Ok, io deliberatamente non l'ho detto. Ok, that's it. Deliberate.
1: Ok, un paio di settimane fa alla

0: radio con noi. Abbiamo fatto una decisione che in un po' di programmi da adesso fino al fine dell'anno vogliamo includere persone della comunità per fare parte di questo programma, perché in quanto voi avete sentito le nostre storie, è bello sentire anche le storie delle nostre paesane. E oggi queste signore che abbiamo in studio sono le vostre paesane napoletane. So, abbiamo incominciato questo programma con Anfi. So, oggi il nostro topic di parlare era che gli italiani non seguono le regole.
1: Sì o no?
0: Ma incluso in questo abbiamo due signore con noi, Cesarina e Maria. Queste due bellissime donne fanno parte del programma A Anfi. So, benvenuti a Radio Italiana 531. Lo so che è la prima volta che voi due donne siete in studio con noi. So, benvenuti.
2: Grazie. Io mi chiamo Cesira.
0: Cesira?
1: Cesira.
0: Mi hanno detto Cesarina.
1: Cesira.
0: Okay. Cesira.
1: E quell'altra signora?
3: Maria Giordana mi chiamo.
1: Maria Giordana. Benvenuti qui a Radio Italiana 530.
2: Buongiorno a tutti.
0: Ci avete detto le vostre famiglie che oggi siete sulla...
3: Io non ci ho detto niente ai miei figli.
0: Oh no! Allora stasera botte per te.
2: Io sì, gliel'ho detto. Veramente.
0: Tu sembra che ce l'ha detto a tutti, non solo la tua famiglia.
2: No, veramente non ho avuto l'opportunità perché non avevo nessuna ragione, ma comunque ero contenta di partecipare e gli ho detto alle mie figlie, specialmente alle figlie che lavorano qua in città, allora loro hanno l'opportunità di ascoltare la radio e allora erano contenti che gliel'ho detto.
0: Come ho detto al principio, voi fate parte del programma di Anfi. Incominciamo con te, Maria. Cosa fai quando tu vai a Anfi? Quanti giorni a settimana vai?
4: Giusto un momento, Angela, prima che andiamo a sentire queste belle storie, noi dobbiamo fare un po' di pubblicità, se facciamo quello primo, e dopo Cesira, che è un nome diverso, non l'ho mai sentito.
2: No,
4: Cesira.
2: Non è veramente no. Troppo popolare.
4: No, non l'ho mai sentito.
3: Sapete che si venne da Luna, però.
4: Ah, venne da Luna. Cesira e Maria, tutti e due vengono dalla campagna area, sì. E ho chiesto prima che abbiamo andato in onda quale canzone volevo preferita e avete detto Mamma.
2: Sì,
4: so, facciamo
2: grazie.
4: Un po' di pubblicità e dopo facciamo la canzone. E ho scelto Claudio Villa, perché ormai Claudio Villa è dalla nostra parte,
0: sì.
4: Vero? Ok, fra poco.
5: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
6: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 825519 47.
7: COASIP è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni, iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
8: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
9: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
8: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
9: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
8: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
9: Per maggiori informazioni visita atasteofitalygriffith.com.au.
8: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai
9: sì?
8: tu?
9: Ci vado io.
8: niente.
9: Io
8: ragazzi,
9: e Pina, Clara.
8: A Taste of Italy Griffith.
10: Experience Italy in the heart of Griffith.
11: Dinner night at Molinara Club, venerdì 28 agosto dalle 6:30 di sera. Cene di 4 portate con antipasto, tagliatella alla bolognese, chicken mignon, insalata dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414-815-806. Venerdì 28 agosto, Dinner Night at Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.

0: bella canzone, Rosalia, Claudio Villa, ma anche Connie Francis.
1: Ah, ha cantato.
0: L'ha cantato. So, bella, bella scelta, signore. Now, incominciamo con te.
2: Va bene.
0: Va bene?
2: Sì.
0: Ok, tu eri a casa, certamente a un certo punto hai deciso che voleva fare qualcosa. Come sei andata per ha fatto la decisione per andare a ANFE?
2: Veramente un bel po' di anni, più di 20 anni, che io sono decisa di andare ad aiutare l'ANFE, che erano a Devon Park, credo, sulla Torrance Road. Ho cucinato in cucina con delle signore, due o tre signore. Poi sono cascata male, ho finito, la nipotina è nata. Ma mio marito si è trovato all'ANFE al momento, come siamo clienti adesso, ma prima mio marito ha fatto il volontario a guidare il pullman per l'ANFE per 18 anni. E allora lui mi ha convinto, perché non stavo bene, ho avuto stroke e tutte queste cose. Allora mi ha deciso, ma tu che fai a casa? Vieni pure tu al martedì. So, comunque adesso sono io al martedì, sono contenta, la scelta che ho fatto, sono qua. Io credo che consiglio a tutti, veramente, invece di essere a casa da soli, ti metti
0: in compagnia
2: che dimentichi un po' i tuoi problemi della salute e di tutto, allora e poi insultiamo allora veramente. Il mio nome è Rompipalle, scusate, perché veramente faccio tante domande e cerco, loro cercano di accontentarmi, specialmente la signora Laura che è la nostra capo.
1: Per quanti anni allora ANFE?
2: Io veramente all'ANFE adesso credo saranno 3-4 anni, ma mio marito, come dice, adesso saranno più di 20 anni,
1: più
2: perché
1: di 20.
2: 18 anni ha fatto il volontario a guidare il pullman,
1: come
2: ho detto prima, e adesso è come cliente pure lui. Sfortunatamente non si sta bene come eravamo più giovani, e allora...
1: Cambia un po'
2: la situazione, cambia per tutti. Allora noi siamo contenti di avere un posto
1: per
2: andare e rilasciarti e divertirti e essere insieme a tutti gli altri clienti, e quella è una cosa bella pure.
0: Veramente, tu hai detto che vai 2 giorni? No?
2: Un giorno alla settimana.
0: Uno.
2: Sì.
0: Okay. E quello giorno che tu vai a ANFE, cosa fai durante quel
2: veramente
0: giorno?
2: Lunch. Di mattina, quando arriviamo là, veramente tutti ti accolgono, dopo ci sediamo, ci danno il caffè, i biscotti, si parla un poco, poi si fa exercise, ginnastica, come il meglio possibile. Poi ci sta il pranzo. Il quale veramente al momento sono finalmente con l'aiuto della signora Laura. il pranzo è cambiato completamente.
0: In che senso?
2: Per il meglio, come qualità, come quantità. Io ci tengo troppo, per esempio, questo. Tutti abbiamo un'abitudine, però io sono contenta, dico la verità, perché... Nel passato forse non possono fare contento a tutti, però
1: ti piace,
2: se no vai.
1: Provano a fare.
2: Però adesso al momento io credo che è tutto migliorato, pure lo staff a floor, veramente posso salutare?
0: Sì,
2: vorrei salutare a Melissa, a Salvatore, Lina e Dee. Dee e Lina sono le persone incaricate, come ieri abbiamo fatto craft vengono ogni 2 settimane. Le donne, le persone che lavorano in cucina fanno una cosa grandiosa veramente, perché poi sono volontari pure loro. Bisogna veramente ringraziarli, perché come ti dico,
1: aiutano a tutti.
2: Cercano di aiutare a tutti e cercano di fare il loro meglio.
1: Quanto è importante queste come ANFE per le gente, per
2: Guarda, io veramente come l'organizzazione, per esempio, è un'organizzazione che io veramente raccomanderei a tutti, nel senso che, come abbiamo detto prima, Vai Fuori è un posto dove noi, i clienti, tutte le persone che vanno là, ti svaghi con la mente,
1: sì.
2: ti mischi, scusate per l'italiano,
1: con l'altra gente,
2: sì, con le altre persone, e allora è già una cosa grandiosa per noi di avere un posto del genere. E poi, come ho detto prima, l'Anfi è tanto migliorata grazie a Laura.
1: Grazie a Laura, a tutti.
2: Sì, sì.
3: Okay, tutti. Facciamo una canzone e dopo ritorniamo, ok?

0: Sì.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
2: Quando lasci questo mondo, l'ultima cosa che la tua famiglia deve fare è prendere decisioni difficili. Pianifica in anticipo con Centennial Park, così la tua famiglia potrà concentrarsi su ciò che conta di più, ricordarti e commemorarti. Prenota un tour e incontra il nostro consulente memoriale italiano. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect, reflect, commemorate.
3: Messe solenne in onore di San Pellegrino Martire. Martedì 25 agosto alle 7 di sera, presso l'Annunciation Church di Hatfield in Montacute Road. Come sapete, il santo viene celebrato ad agosto in Italia, con la parata dei battenti per le strade di Altavilla Alpina. Dopo la messa, l'Altavilla Club di Adelaide ti invita per un fresco al club. Non mancare!
4: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!
5: Okay, bentornati a Radio Italiana 531. Questo martedì 19 agosto. Con io Liliana, Rosalia Angel. Se volete telefonare e parlare con nostra bella donna qui oggi, Cesira,
6: sì,
5: and Maria, 8340-7700. Maria, parliamo un po' da te, right? Dove sei nato?
7: In Italia.
5: Yeah, but dove? Quale paese in Italia?
8: Quale paese?
7: Provincia di Benevento.
5: Provincia di Benevento. E quanti anni tu avevi quando arrivate qui?
7: 22 anni.
5: 22 anni. Ma Maria, puoi parlare un po', perché tu arrivate primo e tuo marito, perché tu sei sposata qui, lui è rimasto in Italia. Come è successo questo?
7: È perché lui voleva venire prima e non c'è, nessuno ci ha fatto l'altro richiamo. Mm-hmm. E allora è stato così. Poi gli ho detto, guardi, va in Australia. Mm-hmm. Tu se ti piace, alright, se non ti piace, spartiamo così.
8: Ci spartiamo?
7: Okay. Capisci?
9: Ma eravamo già fidanzati in Italia?
7: Sì, sì.
5: Oh, okay. Okay.
7: Allora ho detto veramente, è quello che aspettavo io. perché pure io volevo io all'Australia. Ho detto, allora non te ne ha chance. No?
8: Ma Maria, chi tenevi tu qui in Australia che ti ha fatto l'attirichiamo?
7: Io nessuno da famiglia. Oh, era giusto un'amica di mio padre che mi ha fatto l'attirichiamo a me. Okay. Però mio padre è stato 7 anni in Australia, qua. Oh. L'hanno preso prigioniero 40 e è stato 7 anni e tornato in Italia o 47. Mm. Io non conoscevo mio padre perché io ero nato 39. Mm. E loro mi sanno. Quando poi è venuto mio padre, ha visto un maschio che è prima me e poi io dico, e così mi trovo, ho cresciuto i nonni dopo,
5: i nonni,
7: perché
5: yes,
7: siamo stati divorziati con mia mamma.
5: Okay.
7: Allora i nonni dopo ci hanno preso mio fratello e abbiamo stato con loro.
9: Quella è una grande decisione per una donna giovane. per venire in Australia, ma tante donne hanno venuto in Australia, come sei venuta tu sulla nave. Quale nave?
7: L'Australia.
9: E quanti giorni ci hai messo per venire?
7: Un mese.
9: Ok, ma c'era qualcuno che era in carico di te o tu eri una donna libera che... No, perché tante volte in quei viaggi mettevano donne che erano single, forse con una mamma, con bambini, in modo per compagnia.
7: Dove stavo io a dormire in Danilo, 12.
9: Oh, mamma mia.
7: Si chiamava Camerone.
9: Ok.
7: Le letti sopra e le letti sotto. Allora così avevamo camminato.
9: Ok.
8: Tu sei venuto direttamente in Adelaide, la tua amica abitava qui in Adelaide?
7: Non mia amica, mio padre, un'amica di mio padre.
8: Oh, un'amica di tuo padre, abitava qui in Adelaide?
7: Sì.
8: Sei venuto direttamente a abitare con lei?
7: Sì, ho abitato con lei quasi un anno. Poi mio marito è venuto e allora ci abbiamo sposato, eccetera.
5: E come stati i primi anni qui in Australia?
7: Io non ho mai negato l'Australia che non mi piace. Non ho mai parlato male dell'Italia, però però in Italia quando ho venuto io erano a lavorare in terra e come una mangiata non ci stava più allora io ho detto a mio padre, ma perché non andiamo a qualche parte che non voglio stare qua a lavorare in terra dove solo che mi brucia. Allora mio padre non ha avuto più che dire. Dice allora tu, se vuoi emigrare, mi devo dire che io dove è. Vai all'Australia, che sono stato là 7 anni, che là è una buona nazione. Adesso scrivo una lettera a mio amico e vediamo se si deve fare l'attività. Perché quando questa amica è venuta in Australia, ha detto vicino a mio padre, Raffaele, tu vieni con me, sai un po' la lingua, è meglio per me e pure per te.
8: Sì.
7: E mio padre ha detto no, perché dice devo lasciare da oggi i figli, io con mia madre e cose, non ci ha voluto venire. Poi voleva venire, ci ha mandato, ha pagato per fare l'attirichiamo. Un uomo, pure paesano era, però lui si è preso la moneta. E non ha fatto la terichia.
8: Ah, è scappato.
7: E non ha potuto venire più. E dopo poi sono uscito io, ho detto voglio io. Qualche parte perché stava là all'immigrazione che potevi l'Australia, America, la Francia, o Brasile, dove volevi io. Ci stavano strada aperta.
8: L'opportunità di andare.
7: Potevi camminare. Poi mio padre mi ha detto così, ho detto right, ho detto da Samer. E quando è venuto qua, tutti quando hanno detto, che brutta l'Australia, che brutta l'Australia. E io non ho mai detto che è brutta l'Australia. Ne va. Quando è venuto io lavoravo dentro un collegio quando mio marito era arrivato qua.
8: E quale collegio?
7: Somerton College.
8: Somerton.
7: E sono stata là un anno e mezzo.
8: Okay.
7: Allora venuto mio marito, ho detto guarda, ti dico proprio la verità, ho detto qua noi non paghiamo niente, né affitti casa né a mangiare. E io lavoravo in da cucina che cucinava, la paga è buona per me. E te te l'hanno dato un lavoro che hanno dato un lavoro in tavolo di supply. Eppure alright, se non noi vogliamo stare qua, per me è buono, no? Allora ho detto a mio marito, no, perché dopo mi metti solo che i paesani. E poi ci sta buono di che. E tu ti freghi i paesani. Se te ti mancano un dollaro e vai a cercare i paesani, ti chiamano un negozio.
8: Mica
7: tutto. Ti chiamano un negozio e quello ti cacciano. E non c'è più potuto. Ma io dico dove finisce e lavorare al collegio. E dopo ho trovato un altro lavoro quando dopo sposato. che facevano i spring do letto.
8: Ah, ok.
7: Quello su Tomadarazzo. Così ho lavorato là 2 anni. Poi ho uscito incinta un figlio, un primo figlio. E così mi ha dovuto rassegnare un poco per un lavoro. Però il lavoro che tenevo un collegio era più di voi. A paga era come la fattoria.
8: Fantastico.
9: È stato quando hai lavorato al collegio che ti sei imparato l'inglese? A parlare l'inglese?
7: Io ho lavorato quasi sempre con tutti gli australiani.
9: Così è bello, perché così ti impari a parlare l'inglese. No, quando lavori sempre con gli italiani.
7: No. L'altro tutto l'australiano. Dopo hanno venuto 3 italiani che l'ho fatto prendere un lavoro.
8: Sì.
7: E quello, l'uomo che mi ha fatto la richiama a me, ha detto che ti mettesse la capa. Goppo tavolo, accetta da spazzare.
8: Oddio.
7: E dica perché?
8: E perché?
7: Tu non hai portato mai un paesano a lavorare con te. I paesani se ne hanno i fo. Ho detto, morma, e l'ho fatto.
8: Allora, tu volevo aiutare, perché così facevano a quel tempo, è vero? Quando veniva qualcuno, dopo facevo l'altro richiamo una paesana.
7: No, questi paesani già stavano qua.
8: Allora è arrivato poco
7: tempo, perché era un'altra persona che ci ha fatto la telechiama loro. E allora perciò loro non hanno trovato il lavoro.
8: E dove tuo marito dove devi abitare dopo?
7: Per un po' di tempo abbiamo abitato da giù, a questa che mi ha fatto la richiama a me.
8: Quella zona?
7: A Prospect? Poi ci avevamo sposato, siamo andati a abitare a Alberton.
8: Alberton? Yes.
7: Là da paesana teneva a casa. Allora ha detto, se vuoi da una stanza vicina, qua ci sta, ci venire a abitare qua, perché sennò era troppo grande per
8: me. Sì.
7: E così siamo andati a abitare là 2 volte. Due anni. E poi ho cambiato casa, perché ero poco lontano pure per andare a lavorare.
8: Sì.
7: E allora sono andata a abitare in Trima Parade.
8: Westlake, sì.
7: Trima Parade. Perché là pure nata famiglia italiana.
8: Sì.
7: Pure una stanza. E la cugina già dovevamo spartire.
8: Sì.
7: Più presto arrivava,
9: Ma quella era la storia, dell'immigrazione all'Australia, quella era, se tu eri una famiglia già, anche la mia mamma avevano una stanza con una piccola cucina. Tante persone ci chiedevano per favore, perché quello era il sistema. Se tu eri immigrata qui, la tua responsabilità è che tu dovevi aiutare quell'altra immigrata che venivano.
7: No, io non sapevo questo.
8: Ma dopo tu e tuo marito dove sei andati per comprare la casa?
7: No, i soldi che ti devo comprare.
8: Ok, sì.
7: Siamo andati a abitare Alberton.
8: Alberton.
7: Questa famiglia era italiana.
8: Sì.
7: Allora ci ha dato una stanza e la cucina. Io ero indipendente. Potevo fare quello che volevi dalla cucina. Stavo io là. E così dopo mi sono ammalata, perché dopo che troppo che ho perso un bambino questo. E dopo, bello poco dopo, poi ho detto io a mio marito, ma mi voglio io qua, che faccio qua io? E un poco lontano pure per andare a lavorare.
8: Sì.
7: Allora da quei tempi là portavano un pane per dentro, un panettiere.
8: Sì.
7: Allora lui era che l'ha presa e mi ha detto, signore, non ti preoccupare, mia sorella c'ha una casa dietro la casa sua, che là ci sta tutto, ci sta un bagno, i gabinetti, una stanza per mangiare, e la cucina per cucinare, e una stanza di letto. Ho detto, ho detto a mio marito. Allora mio marito ha detto, all'right, facciamo così. E me ne sono andata là, perché diceva una mia nonna, ti caga uno posto e ci puzza.
8: Yeah, that's it, that's it. Capisco.
7: Siamo andati a abitare, trovato padre, ma parato, che lavorano italiani.
8: Yeah.
7: E abbiamo abitato là. Però, quando ho dove ne veniva i paesani per far visita a noi, a weekend, a sera. No, parlando, se facevano poche a moine, no? Ci faceva male il cuore a quello.
8: Ah, ok. Era troppo.
7: Allora, se è stata, essa non tenevo, non avevo frigge. Se il marito voleva una birra o una cosa, doveva stare, doveva sulla sorella, la sorella,
8: la
7: sorella, la fenza. Ci aveva una birra fresca.
8: Ok.
7: Ma tenevo un figlio piccolo, un figlio che aveva nato. Io tenevo frigge. Allora io tenevo là, ognuno poteva
8: mettere qualcosa.
7: Ma venendo tutti i paesani, bello poche i moina facevano. E se alzava la mattina diceva, mamma mia, pare che faceva da guerra. Ma dico, sai come i paesani? Che caspita i paesani, che non ti fanno dormire, va. Ho detto, ma non ce ne parla più, no. Poi i seggi sono che i miei. I seggi non sono che i tuoi, che tu gli avevi seggi per assaltare. Ma mi piace, sai, ho detto così. Però ho friggi, ho mio. Levo l'altro e i figli da rindo friggi mio. E non ha usato più. Caso no, tutto mette la capa in tuo friggi.
9: Ah, wow.
0: Ma dove ci capiva? Come ci capiva la capa in tuo friggi? C'era da tagliare.
9: No, anyway, queste sono belle storie.
8: Belle storie. Adesso facciamo un break, chiamiamo dei sponsor e dopo ritorniamo. Queste sono storie proprio che di memoria, di ricordi.
6: Radio Italiana 531.
10: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente. Davvero? Ma come ha fatto? Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
11: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
10: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
11: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
6: Australia Legal Migration Agents.
12: Festa del papà all'Abruzzo Club. Domenica 6 settembre, dalle 5 di pomeriggio alle 9 e mezza di sera. Una serata speciale per tutta la famiglia, con cena di 3 portate e musica dal vivo con live band. Costo $45 per i membri e $50 per i non membri, $25 per i bambini dai 4 ai 12 anni, mentre per i bambini sotto i 4 anni la pasta è gratuita. Prenota chiamando il club al 8269-6567 oppure visita il sito abruzzomoliseclub.com.au. Festa del papà all'Abruzzo Club, domenica 6 settembre, 86 Churchill Road, Prospect.
13: Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
14: Grazie, Claudia! Mi sento proprio bella! Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
13: Beata te! Io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
14: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutto inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
13: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
14: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
13: Vieni a trovare Gabriella da The Chair of Hair. Chiama o scrivi allo 0419-590-529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.

0: E bentornato a Radio Italiana 531 con la bella storia da Maria e Cesira.
1: Cesira,
0: la tua storia, dove sei nata in Italia?
1: Sono nata in Italia a Ceppaloni, provincia di Benevento.
0: Ceppaloni,
1: okay. Provincia di Benevento.
0: Di Benevento.
1: Allora, a settembre, agosto del 66, mio cugino venne in Italia e mi disse: tu sei una bella signorina, vuoi venire in Australia e ti trovo un bello ragazzo?
2: Tu ti avevi largato il culo.
1: C'aveva... Sai com'era? Là, papà teneva un negozio alla campagna.
0: Allora a campagna
1: non mandava, non mi gustava. Però nel negozio non volevo stare. Comunque papà mi fece contento, mamma tutti dispiaciuti. Allora mi hanno fatto il biglietto e io sono venuto con l'aereo.
0: Oh, con l'aereo?
1: Sì, sono venuto con l'aereo.
0: Quanto anni aveva?
1: 16 anni e mezzo.
0: Oh, con l'aereo then?
1: Sì, sono venuto con l'aereo, mi ricordo l'aereo.
3: Qual anno è stato?
1: 66.
0: Ah, oh, 66, sì, sì, sì.
1: 66.
0: Oh, ok. 66. Wow.
1: Era
0: fortunata,
1: Sì, e allora, quando poi sono arrivato qua, sono andato a abitare con mio fratello, mia cognata.
0: Tuo fratello già era qui?
1: Sì, io qua erano due sorelle e due fratelli. Oh, ok. Fortunatamente siamo rimaste solo due sorelle qua, però io vengo dalla famiglia di 10 figli.
0: Oh, wow.
1: Sono 4-5 anni, in un anno abbiamo perso 5-6 fratelli e sorelle. E adesso sono rimaste due sorelle in Italia,
0: In Italia.
1: E due sorelle qua. E allora poi veramente non troppo mi gustava stare là con mio fratello, ma vennero dei paesani del mio fratello, di mia sorella. Come again?
2: Il mio cognato.
1: Yes. I paesani di mia cognata. E venne e disse: sai, dice, ci sta un ragazzo, voglio conoscere una signorina.
0: Sì.
1: Mi domandarono a me e disse: sì, c'ho piacere di conoscere. Ma dopo, quando sono venuto a farvi, sono venuto due giovani. Ma io veramente non sapevo a quale ragazzo dovevo guardare, ma capito? Non me l'avevano spiegato. Ma mia cognata allora decise, sai, come si usa, come si usava ancora, si usa, fece una guantiera con i bicchierini.
0: Oh, i bicchierini. Oh,
1: grazie. Sì, sì. E disse, sai, dice, adesso tu vai in giro i pass, no? Così. Ok, io appena uscita da fare la doccia,
0: c'avevi
1: i capelli lunghi, allora passai sta guantiera, sto liguore in giro, nemmeno a farla apposta, andai a offrire a questo ragazzo che oggi è mio marito, tutta la guantiera, tutto sopra le sue gambe.
3: Erano un po' nervosa allora.
1: Sì, veramente, perché io non sapevo a quale ragazzo dovevo andare. Ma feci tra me, ma mo' chi ha già scelto?
2: Mettevi i bigliettini dentro una bottiglia. Scazzicavo così.
1: Ma che cosa? Io tremavo. Ascolta, io tremavo.
2: E dopo ascolta,
1: sentite. Laura, sorry, veramente, cosa è successo adesso? Erano un po' nervosa, sai perché?
0: Sì.
1: Mi metteva paura che non buttava la liquore, mia cognata dopo. Comunque, ho fatto il giro viceversa. Sono arrivato vicino a mio marito che stava offrendo il liquore. Gli ho dato tutta la guantiera con i bicchierini. E dopo ho avuto una bella, scusate l'espressione, una bella cazzata a mia cognata, perché ho guastato tutti i bicchierini. Ma comunque così è successo. Comunque poi, fa la storia troppo a corta, veramente siamo state fidanzate due mesi. In due mesi sposate,
0: fidanzate e sposate.
1: Wow. Il perché mio fratello non voleva che io uscivo, abbiamo uscito, così facevano loro. Era troppo. Allora comunque mio marito, che oggi ancora quasi 60 anni, ha detto: ma sai cosa facciamo? Sposiamoci. Allora quella settimana che io dovevamo sposare, il quale abbiamo sposato, lui ha detto il desiderio ha detto il desiderio di andare in chiesa, e la chiesa era lontana come a 50 metri, comunque vicino, e disse va bene. E andai in chiesa. In chiesa cosa può fare? Un bacio, da roba un bacio, una cosa, che può fare in chiesa? Ma comunque, al ritorno, andammo dentro, mio cognato fece un caffè e tutto, e allora dice, vuoi venire, ma accompagni fuori? Però senza, non solo io, con lui.
2: Io mamma te e tu.
1: mamma non ci stava, per la mia stabilità. E allora venne mio nipote con me. Ci salutammo, lui mi diede un bacio sulla guancia. Andammo dentro, mio fratello fa vicino a mio nipote, no, vicino al figlio, c'aveva sette anni comunque, 6-7 anni. Ha fatto, Johnny, dice, beh, zio che ha fatto? Zio, ha salutato a zio, l'ha baciato, che ha fatto? quello bambino disse, sì papà, zio ci ha dato un bacio sopra qua, ha fatto qua, sulla faccia. Non ha finito di parlare mio nipote, puff, ho visto le stelle.
3: Ho visto le stelle
1: e io dico, che giù fate? Giù da chiesa. E dice, tu non dovevo salutare, non ci dirà da un bacio. Comunque era quella la storia.
0: Questo era il tuo fratello.
1: Quella mio
0: è,
1: fratello. E allora...
0: Doveva sposare adesso.
1: Sì, era... Mi ha fatto piacere, ma il quale non cambia niente, perché erano differenti tempi. Ma comunque era troppo per me a subire tutto quello, nel senso che ero troppo triste veramente. Mi piaceva l'Australia, come adesso sono cittadina australiana, ma non posso denotare che la mia terra, la mia patria è l'Italia, per esempio. Sì. Però io non cambio niente ancora oggi.
3: E quante figlie adesso?
1: Io ho tre figlie, Rosa, Sonia e Maria Assunta.
3: Mandici un saluto.
1: Allora io vi do tanti bacioni, pure a te Giuseppe, si sta ascoltando, un bacione e un abbraccio, e qua sono tutti bravi e sono contenta di essere qua. Comunque bacioni a tutti e grazie di ascoltarci, e grazie a Liliana, Angela
3: e Rosalia,
1: e la nostra Laura. Un'altra volta la nostra Laura,
3: come ti chiami?
1: Sì, e su che ha accompagnato Laura a casa, siamo venuti tutti insieme, e Maria. Comunque grazie a tutti, ringrazio un'altra volta a l'ANF per darci l'opportunità di avere un centro.
3: A noi ci piace sentire tutte queste storie,
1: sì,
3: perché è importante che voi le dicete voi stesso, invece di
1: Beh sì, è un'esperienza che noi l'abbiamo trascorso, quell'esperienza.
3: Adesso andiamo un break e dopo quando riprendiamo continuiamo.
4: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
5: Sono le 15:02.
6: Festa del papà a Sicilia Club, sabato 5 settembre alle 7 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo con la band Friends. $60 a persona per i membri del club, $65 per i non membri. All'arrivo ogni papà e nonno riceveranno un drink. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Festeggia il papà al Sicilia Club, sabato 5 settembre. Non mancare!
7: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
8: Lubini Pizzanini.
9: Tralalelo tralala.
10: Trippi troppo troppo trippa.
8: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
10: 531.

0: No, questo è un quiz facile, perché c'è sempre storie sopra queste cose. Ok, sulla pasta marinara, si mette formaggio, sì o no?
1: No.
0: Siete sicuri?
1: Ma io la metto.
0: Ah!
1: E ci metto il pepe forte.
0: Ah, tu metti formaggio sulla seafood.
1: Ancora quando andiamo, non so se posso nominare un ristorante, Sfizio ristorante a Nord,
0: Norwood.
2: Sopra i pesci non ci faccio formaggio.
1: Allora, mio marito si prende i lingue, io ci dico, no, spaghetti alla marinata, perché i spaghetti a me non mi piacciono. E dice, Giuseppe, tu pigli il linguine a marinara, il quale veramente è beautiful.
0: Ok, pineapple on pizza, ananas on pizza.
1: No.
2: Che fai?
0: La pineapple
2: sì.
0: On pizza vai la o non
2: sì,
0: vai?
2: Sì.
3: Ah,
2: mi piace. Sì.
3: Pineapple. No.
0: Tu la mangi pineapple on pizza, brava.
2: A chi piace, no. Sì, perché
4: well,
2: no?
4: Almeno per regola no, però perché i bambini mi piaceva, ho cominciato anche io a mangiare, e non c'è male, anche mia madre.

0: chiedere mai cappuccino, solo
1: no, qua.
0: Il caffè,
1: in Italia.
2: Ma dimmi una cosa, perché?
0: Perché questa
1: è la regola.
0: Gli italiani seguono le regole.
2: Right. A mezzogiorno mangiano,
0: No, se tu ti prendi il caffè, come Marco ti ha portato il caffè e te, se tu ti prendi il caffè dopo il pranzo, mezzogiorno, non ci puoi chiedere caffè con latte, perché il latte non va dopo mezzogiorno.
1: Questa è la regola
0: prima
1: in Italia.
0: In Italia.
1: No, perché loro dicono che quando mangi, dopo che hai mangiato, devi fare la digestione.
0: La digestione.
1: Loro dicono che quando ci metti il latte nel caffè, non aiuta la digestione. Però il caffè espresso senza latte è meglio.
2: Io prendo pure prima che la galletta là, metto un pods, preso il bottone
0: se la mia domanda è, voi prendete il cappuccino dopo in the afternoon?
2: Ma io prendo ogni tanto cappuccino.
1: Tu non bevi cappuccino o solo espresso?
3: No, afternoon, una volta lo prendo la mattina, caffè e latte e poi niente più, nemmeno la sera.
0: Okay.
3: Però sono andata in Italia nel 2000. Mm-hmm. Allora stava mio fratello che ci portava dovunque. Allora andavamo spesso volte al bar a pigliare cappuccino, caffè e cose. Ma mo cappuccino era freddo. Ma ho detto, è una volta maggio vippo di freddo, è due maggio vippo di freddo. Ma poi la terza volta ho dovuto chiamare mio fratello. Ho detto, ma senti, ma qua i cappuccini si bevono freddo o caldo? No, tu come vuoi, quando c'è caldo come vuoi. Io quando c'è caldo che mi potete dire, o cappuccino mi vedo. Okay. E da quel giorno, quando mio fratello usava, che ordinavo il cappuccino, faccio cappuccino proprio bollente. E così, pure se io dopo dovevo soffiare. Ma freddo no, freddo. Perché là loro usavano un latte già che veniva un cappuccino automaticamente. Non serve che aveva scaldato.
0: Tu hai detto prima che tuo fratello ti ha dato un paio di schiaffi.
2: Uno schiaffettone che ho visto tutte le stelle.
0: In Italia, la usanza in Italia è se
2: in Italia peggio ancora.
0: No, perché in Italia l'usanza è che se tu ti incontri con una persona, il saluto, ciao, bacio, left, right.
2: Ascolta, con tanto tuo rispetto, scusa un attimo, quello che stai a dire, sì, sono d'accordo con te, però era differente perché con amici e cose così, ma se tu ti baciavi con un ragazzo segretamente, senza i genitori che sapevano, e quando iva a casa è meglio che cavavo un fosso e ti atterrava. Mio papà era tanto severo.
1: Quanto è cambiata adesso la vita?
2: Sì, è cambiata, sai perché? Pure adesso io penso, perché come ho detto, la piccola c'ha 21 anni e tiene un ragazzo. Il ragazzo si ferma pure a casa, che dove vai? Tu, un ragazzo dormiva a casa tua, ma si scende. È tutto cambiato. Ascolta, però sapendo si parla, sai, fai discorsi con le persone, cioè in Italia è peggio, sì, lo so che è peggio, ma lo fanno tutti, ma comunque è vero, quella è una scelta personale, veramente.
0: Ok, quanto è importante per te, Maria, quanto è importante per te fare la bella figura? Perché perché italiani facciamo sempre la bella figura.
3: Sì, è importante, sì. No? Sì, vengono a casa. Poi fa importante, metti qualche cosa davanti.
0: Quella è usanza. Sì, per te?
3: È usanza, per oggi l'abbiamo presa qua. Ma in Italia, no. Se tu io trasivi da una casa, manca l'acqua ti serviva a te.
2: Saggio, si fatti. Là, quando andavano a casa,
3: sono stata a Napoli. Quando è venuto qua, sono stata a Napoli di passare a visita, no? Dopo mi allevano le carte per venire. Allora mio padre ha un'arma e giù di un bar. Ma io no. Io aspettavo la macchina che venivano che poi ce ne avevano venire. Ma c'era una donna che forse si è morta in due o l'inverno hanno tutto. che lavavi i panni.

0: Cane io dice, aveva una seta, ma proprio si mareva pure l'acqua e il sapone non lo beveva. Ho detto, mamma mia, bella, caspita che mi sento. Signore, mi potete tirare un bicchiere di acqua? Non tengo seta. O barra sta là. Non mi date l'acqua. E così è venuto l'acqua. Mio padre qua a fuori. Ho detto, io voglio un bicchiere di acqua. Sta scimunita, cane, non mi può narrare, dico, barra sta là. E così mio fratello, mio padre l'ha andato a pigliare un bicchiere. Ma non era l'acqua semplice,
1: oddio,
0: era l'acqua frizzante.
1: Sì, sì,
0: oh, io poi non bevevo roba frizzante, no? Ho detto,
2: ma che acqua è questa?
0: Ma che acqua mi avete pigliato? E come quello mi ha dato un barista, fammo bevono poco. Ecco, sì. Saggio io.
3: Ok, nelle tempi passati credo che forse anche un po' ancora, ma non come prima, la domenica era sempre riservata per la famiglia e pranzo in famiglia. Ancora voi fate questo con
0: io
3: i vostri figli?
0: Qua,
3: sì, ogni
0: ma
3: domenica?
0: No, un lunedì.
3: Ok, so family dinner, ma...
0: Yeah, perché io... A domenica tengo nell'altra parte per dire.
2: Sì, sì.
0: Ma solo okay. Lunedì.
3: E quando siete tutti insieme, quanto siete?
0: 17. Nella...
3: Mamma mia, cucini tu?
0: Tutto bello.
2: Yeah. Ogni lunedì?
3: Ogni
0: prima
3: lunedì?
0: Facevo ogni lunedì. Adesso ogni 15 giorni.
2: Bravo.
3: Ok.
0: Okay. E più faccio i zeppole.
3: Ah, wow.
4: Quello dolce e quello con le alici.
0: Ah, io faccio con dolce per me, che è buona alici roba.
4: Su fanno loro.
3: E cosa, Maria, scusa, cosa cucini tu per 17 persone?
0: Faccio pasta in casa.
3: Pasta. Ok, pasta in casa.
0: Sugo. Cotolette.
3: Okay.
0: Melanzana parmigiana.
3: Oh, mamma mia. Wow.
0: Tutto.
3: Wow.
0: Cioè,
3: e se tu fai... Per cucinare.
0: Ah, sì, o fai, sì.
2: Ti prepari prima.
0: Si prepara prima. Vuol dire fai le cotolette e poi fa domenica
2: prima.
0: Poi la parmigiana ha friggiato domenica.
2: Sì,
0: dopo
2: sì.
0: Un giorno appresso quando mette la salsa formaggio. Subito vai. Ognuno diceva, ma io quanto tempo ci vuole. Non ci vuole un dia.
4: Lo faccio sempre prima perché sai adesso la salute non ci sta. Allora mi metto vicino alla tavola, faccio adesso... Pochi anni che mio marito pure aiuta, per esempio, io faccio la pasta e lui gira e dopo lui va a cucinare la lasagna.
3: E quanti siete voi in famiglia?
4: Al momento, perché mia figlia sposata, c'ha una figlia, fortunatamente non è più con il marito, c'è un partner, siamo 13-14.
3: Oh, mamma mia, famiglia grande.
4: Mi preparo sempre prima.
2: Doveva preparare prima,
4: sì,
2: sennò
4: sì.
2: È troppo.
4: A me mi piace fare
2: i gnocchi.
4: A pasta faccio sempre in casa.
3: Tu pensi che arriva un tempo che quando non ci sarete voi più...
4: ci
3: pensiamo.
4: Adesso ti rispondo su questo.
3: I tuoi figli continueranno questa tradizione?
4: Non credete? La piccola, la grande, quella che lavora in città, e mia figlia, la prima. Fa mamma, fa. Invece adesso questa settimana scorsa, che era il suo compleanno il giorno 15 d'agosto, ha fatto 51 anni, ha fatto, dice mamma, dice, tu vuoi fare la pasta? Dice già fa la lasagna. Ok, vieni qua. Dice, no, ci già fa tutti. Mari, si sta buono, mamma. Si faccia la pasta, dice, e tu porti tutto pronto, i polpetti, e lei ci piace fare i polpettini piccoli. È un po' differente. Io invece faccio tutte le uova sode, faccio come un impasto, sembra una zuppiera. E faccio un po' una fila di quelli, il sugo. Invece lei i polpettini piccoli, Mari. Io ti faccio la pasta, vieni qua e fa tu.
2: E fa tu.
4: Allora, si è fatto tutto lei.
2: Okay, no,
4: ci piace, ci piace.
3: We'll have to, Laura has to go, yeah.
4: Sì, sì.
5: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
6: L'Equal Funerals
1: comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives.
6: Zio, hai sentito la notizia?
7: Oddio, mi devo sedere.
6: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
7: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città. Quelli di Newton, un'istituzione.
6: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
7: Questa sì che è una bella notizia. Ma quando apre?
6: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Tapleys Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
7: Si fa festa allora!
6: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Il tuo salame è sempre il più invidiato, mettilo alla prova!
8: Venerdì 28 agosto, dalle 6:30 di sera, da Nonna's Cucina a Holden Hill, torna la Salami Competition!
6: Partecipa con il tuo miglior salame e sfida gli altri concorrenti per conquistare il titolo di miglior salame del Sud Australia 2026.
8: Il vincitore riceverà anche un esclusivo chef table per 4 persone da Nonna's Cucina.
6: L'iscrizione alla competizione costa $50.
8: Se invece vuoi vivere la serata da protagonista fra amici appassionati, il biglietto è di $150 e comprende una deliziosa cena di 4 portate, bevande acquistabili al bar.
6: Posti limitati. Prenota chiamando l'82403491. Nonna Salami Competition 2026.
8: Che vinca il miglior salame!
2: Ok ragazzi, abbiamo arrivato alla fine con il nostro grande ospite oggi, Cesira.
4: Grazie,
2: and sì. Maria, è un grande piacere per voi per arrivare qui alla radio oggi.
4: Ma comunque la cosa più importante, veramente, io vorrei esprimermi a tutti gli ascoltatori di seguire la radio 531. Non dimenticate che loro pure credo che, se volete spiegazioni sull'ANFE o altre cose, credo che voi sarete di aiuto. Sapete, signora Angela,
2: Liliana e Rosalia.
4: Che vi aiuteranno e vi metteranno sulla strada giusta. Comunque grazie a lei, Laura, che è qui con noi, non si è sentita per niente. scusate, italiane e inglese, abbiamo fatto tutta una vita.
0: Ci sono donne, noi abbiamo salutato a Salvatore.
4: Io ho già salutato a Salvatore.
0: A Salvato.
4: Ascolta.
0: Fai un bravo. Ma quando vengo il loco da
4: Max. Ma io dico una volta, ha già salutato a Salvatore, ha già salutato i signori in da cucina.
9: Chi è Salvatore?
0: Uno che serve in da
4: sala. Una cosa giusta, bravo, non parlando Salvatore. Di altre cose, una cosa giusta fatta la signorina Laura, signora Laura, che ha messo incaricata quest'uomo che veramente... Io credo che sono tutto contento. E poi lei, la signora, è stato un periodo di tempo che veniva là tutti i giorni. Laura mi ha fatto mio marito tutti i giorni. Dice, ma sai, se Laura viene e sta a giocare i kart. E Giuseppe, e quando si scema? E dico, Giuseppe, quando si scema? Quella Laura sta là per vedere, per sentire. Si deve migliorare nel suo lavoro per familiarsi con tutti i clienti, che abitudini tiene e tutto. Ma comunque una cosa buona è fatta che veramente tutti l'hanno notato. Io poi sono tipo di persone che io sento, vedo, ma io parlo quando già parlo.
3: Ma se vede che tu sei una donna in gamba, perché i tuoi occhiali hanno tutti i colori dell'arcobaleno. Ma dobbiamo fare una foto.
4: Sentite una cosa, tutto veramente dico la verità, questa è un'altra storia. Stava mia sorella che stava in ospedale, stava morendo comunque, è venuto sto dottore, è venuto dentro. È venuto dentro e mi guarda, mi guarda. Mi dico, sto scemo, che cazzo mi guarda? Scusate l'espressione. E mi ha fatto, you know what? You got beautiful glasses. E mia sorella sta a morire e tu parli di l'occhiale. Ma comunque, chi ve... Ma tu sai quante persone, ma veramente la storia di questo occhiale, io volevo un paio di occhiali with Tiffany glasses.
2: Okay.
4: Tiffany, nice. Poi mia figlia ha fatto, mamma, ma guarda questo. Stavo qui a Help Partners glasses. Ha detto, sì, questo so bene, so pigliato. Da che l'ho messo tutta la gente dice tu pigliato su chi e a help
10: grazie che sei venuto dentro,
0: grazie a voi che ci avete ospitato,
10: è stato un grande piacere per tutti noi ascoltare le vostre storie.
4: Ascolta un attimo, se possiamo essere aiuto, noi siamo esposti,
10: bravi, next time
4: torniamo,
10: next time, grazie Laura, fantastic, grazie buona giornata e ci vediamo di nuovo,
4: grazie, tanti saluti a tutti gli ascoltatori.
3: Ciao,
0: tanti saluti alla cucina.

0: Radio Italiana 531.
1: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
2: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
3: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
4: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
5: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn, open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
6: L'Adelaide Italian Festival torna dall'1 al 22 novembre. Le Expression of Interest sono ora aperte per chi desidera partecipare come Event Organizer per inserire il tuo evento nel programma o come vendor in uno dei signature events del festival, come lo Street Party, la Grande Gita da Serafino Wines o la Journey Mess. Le registrazioni sono aperte fino a fine agosto. Visita adelaideitalianfestival.com.au. Adelaide Italian Festival! Entra anche tu a far parte della festa!
7: Il Comitato dei Trevisani nel Mondo ti invita alla festa di San Pio X, domenica 23 agosto, nella chiesa di Mater Christi. Alle 10.30, Santa Messa con il coro parrocchiale, celebrata da Padre Angelo Cagna, missionario scalabriniano. Alle ore 12, nella sala adiacente la chiesa, sarà servito un pranzo di tre portate con pasta alla bolognese, pollo al barbecue con verdure, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Tutti sono benvenuti. Per prenotare, chiama Guido allo 04 38 87 3091. Domenica 23 agosto, festa di San Pio X. Ti aspettiamo!
8: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà, sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
9: Che belle donne!
10: Che belle donne!
9: Donne
10: che
9: forte,
10: storie.
9: Forte, Rosalia Angela.
10: Yes.
9: Che
10: yes.
9: Belle storie di Maria. È la prima volta che hai sentito questo nome. Cesira,
10: io non l'ho mai sentito.
9: Yeah.
10: Have you ever heard of it?
11: Well, forse è il femminile di Cesare.
10: Yeah. Ma io mai sentito.
9: No,
10: mai.
9: Adesso stanno ancora qui alla radio,
10: sì.
9: Perché Marco fa l'intervista con loro.
10: So, quando Marco li mette sul podcast, dovete sentire, ascoltare di più, perché le storie sono... Guarda come ridono, Marco ride. Cesarina ride, she's laughing there,
9: yeah,
10: it's fantastic.
9: It's
10: yeah.
9: Ma queste sono le storie di tutti gli immigranti sì. Di molti anni fa, tua mamma, mia
10: sì,
9: mamma,
10: sì, sì.
9: Angela, i tuoi genitori. Anche Maria, quando lei ha detto che lei si è sposata qui in,
10: sì.
9: In Adelaide, solo 7 persone allo sposalizio. Lei diceva, ma chi mi deve
10: i soldi? Yeah, that's
9: non
10: right.
9: Aveva i soldi, 7 persone.
10: Però la storia sua è molto interessante perché lei è venuta prima.
9: Questo
10: è molto diverso perché it was such a long time ago, like, you know, dopo della guerra. You know,
11: Rosalie, in quelle tempi, se qualcuno non ti faceva l'atto di richiamo,
10: sì,
11: non
10: sì.
11: Poteva venire.
10: No.
11: Se ti devono fare l'atto di richiamo, vuol dire lei è stata più fortunata perché c'era l'amica del suo padre che l'ha chiamato a lei e dopo lui, il marito dopo certamente.
10: I like the fact she said io me ne vado in Australia, se non può venire veniamo tutto posto.
9: subito è scappata a Pris.
10: Yeah. It's fantastic. It was a lovely afternoon. Speriamo che i nostri ascoltatori sono rimasti contenti. Abbiamo avuto una telefonata, anche a couple of telephone calls
9: da Maria, che lei si piace, sente queste storie and sono belle storie perché that's
11: perché
9: the Lord.
11: Liliana, queste sono storie che sono la sua vita,
10: la loro vita.
11: Tutte queste donne hanno venuto caduto su quella nave, lei in un camerone di quanto? 16?
10: 16 persone.
11: 16 altre donne. That's a lot of stare con 16 donne per 30 giorni.
10: Oh, that's right.
9: Ma anche Maria, perché Maria non è venuta sulla nave. She came on the plane.
10: On the plane,
9: in,
10: yeah.
9: In quel tempo non si sentiva molto di questo.
10: Right.
9: And really, Maria non aveva né fratello o sorella, solo il suo padre era qui per 7 anni. He was a prisoner of war.
10: Yeah. Appunto, io dico, lei è venuta sola.
9: Sola, yeah. Senza...
10: È andata, è un'amica del suo padre.
9: Yeah,
10: non era neanche una zia o no one.
11: Yeah,
10: that's very coraggio, perché è 22 anni a lasciare un paese, perché è paese, non mica era in città o anything. Però lei, come ha detto lei già sapeva che non voleva lavorare sulla terra.
11: Sulla terra.
9: Che se bruciava
10: voleva qualcosa di più. How good is that?
11: Lei ci diceva, Marco, in quella intervista che stanno facendo adesso, che lei lavorava nella fattoria della frutta.
10: Sì.
11: E lei sceglieva la frutta, qual era buona e qual era male, ogni tanto se mangiava un po'. Ma lavorando in quelle fabbriche con gli australiani, si hanno imparato l'inglese.
10: Sì.
11: E lei, perché dopo lei ci raccontava, Marco, che lei fa un diario tutti i sere, lei scrive un diario, e lui ci ha detto, allora mi mette a mezzo, stasera ho conosciuto un bello ragazzo.
9: Marco's having a great time.
10: He's loving it.
9: You know, tutto diciamo, quelle donne di quel tempo erano molto forti e furbe, but dovevano era così.
10: There's no choice.
11: Survive.
10: Non avevano più scelta di avere così.
11: Era quello.
10: O quello, or they wouldn't survive.
9: They wouldn't survive.
10: No.
9: So, you know,
10: non ce la facevano, sì, no.
9: Perché noi non siamo forti
10: come
9: i nostri genitori, i nostri nonni.
11: Mai.
9: We would never do what they did.
10: No.
11: Noi siamo in gamba in altri modi.
9: Sì.
11: Ma per avere quella forza, you know, fortezza, to survive in quelle tempi.
10: Noi non possiamo andare indietro a quel tempo, because we've advanced so much nel mondo che anche se noi andiamo a un posto che non conosciamo nessuno, che che può darsi non parliamo la lingua, perché c'è tanta tecnologia, c'è sempre l'opportunità di avere comunicazione con la nostra famiglia.
9: Sì.
10: Loro non avevano questo.
9: No.
10: E noi già abbiamo moneta. Noi possiamo andare,
9: right,
10: possiamo comprare, possiamo pagare per l'affitto, possiamo
9: That's
10: fare
9: right,
10: tutte queste cose. Loro non avevano queste cose.
11: No.
10: Dovevano andare una casa di un altro, prendere una stanza. It's just tanto diverso.
9: Ma se tu immagini oggi che tu dovevi abitare con tua sorella e tua cognato, con una cucina insieme.
10: E come ha detto Maria, you know, che loro non tenevano the refrigerator, e dopo si erano prendere le sedie per mettere quelli che venivano a fare
9: la visita,
10: e dopo tu messi le sedie mie.
9: Yeah.
10: Questa è una cosa che we can't even think about. Noi non possiamo immaginare come si sentevano loro.
9: It
10: must be so difficile.
9: So
10: look at them, they're amazing.
9: Yeah, sono molto contenta, and we vogliamo salutare tutti in ascolto di quel tempo, degli immigranti italiani, greci, all the nationalities.
10: Continuate a parlare della vostra storia, perché la vostra storia è molto importante, non soltanto per i vostri figli e nipoti, ma per la comunità generale. Quando parlano così, si sentono come si dice, validates la loro storia.
11: Yeah, the story.
9: E si vede che loro sono contenti a parlare della loro vita.
10: Stanno ancora qui, stanno andare a quarter past three, ma they're happy, sono contente.
11: And
10: avere questa opportunità, so it's fantastic.
9: Yes,
11: sabato o domenica, non mi ricordo quale giorno era, c'era un articolo sul giornale, if you saw it, che adesso persone di una certa età si vogliono si ricordano la sua vita e fanno che qualcuno le registra with the video.
10: Yes, I saw that.
11: So questo è un modo per i genitori, ma più per i nonni, perché sono più anziani,
10: sì,
11: per registrare in un modo, you know, like casual, senza stress, senza possono dire quello che vogliono dire. E questo dopo è un bel ricordo per quando queste persone non ci sono più, per guardare
10: l'ho letto anche io questo, and just really good. Just going back there, la settimana scorsa quando ho portato a mio nipote da casa, lui ha detto come: "Nonna, I have some homework." He's never got any homework, and cioè, no one has never got any homework. And ha preso questa carta in his bag, e it was a little exercise, che erano domandare se avevano qualcuno nella loro famiglia che è nata in un'altra
11: nazione.
10: He said, "Nonna, you were born, you know, in Italy." "I have some questions for you." Okay. So mi ha incominciato a domandare quelle questioni che aveva. Questo non ha mai domandato niente di questo, però lui sapeva, you know, quando parlavamo, you know, in genere, lui ha detto: "Ho chiesto a my daddy e lui mi ha dato certo una risposta, ma I need to fact check."
9: Check che era giusto.
10: Sì, lui mi ha detto la verità.
11: He didn't trust his mother.
10: Anyway, it was really interesting because, you know, mi ha fatto queste domande di, you know, quanti anni avevi, and Marco got them mostly correct, so that was okay. Però c'era una question that said, se i bambini avevano o una fotografia o una lettera o un documento di questa persona che, you know, che era abitato somewhere, che era nata somewhere else. And he said, "No, have you got something?" I said, "Well, if you look on that wall," si guardi su quel quel muro. Voi sapete, ragazzi, che io ho la fotografia del paese, dei Torrioni. E noi abbiamo parlato di questo paese prima, però lui non era interessato,
9: no,
10: you know.
9: No.
10: And I said, "Well, you know, that's where, you know, I was born." So another question: "Oh, can we take a photo?" You know, yes. And of course, underneath, c'era my mother's cash. And I said, "Well, this is, you know, business. And I said, "But it came with me, you know." And c'era il biglietto. And go, "Can I take a photo?" And he took the phone and he took the photo.
9: Wow.
10: Anyway, he said, "Have you got a printer? Can you print this off?" Yes. Yeah, so Peter went off and printed it off. And he was so excited. And he put it, Peter did a little, you know, a little photo of it. And he's stapled it on there, and he's got little sticky notes all over it.
11: Ah, beautiful.
10: And it was the first time that he really interested, was interested. Yeah. Obviously, it was something to do with the school.
9: Yeah.
10: But how good was that? Otherwise, if I just taught generally. He said, "Nonna, I think I'm going to do really well
9: because he was
10: in this assignment."
9: To get an A.
10: Yeah, because he said, "Because I really asked a lot of questions."
9: Oh, that's beautiful.
10: He was really excited. And I said, "Well, I've got plenty more to tell you whenever you're interested." So there you go, you know. It's really nice.
9: E continuiamo a parlare di...
10: So è molto... Non vi dimenticate e non dicete... "Oh, la storia mia non è importante, ormai quella è stata anni fa." Perché quella è la nostra storia, è la vostra storia.
9: Yeah.
10: È importante per la vostra famiglia, i vostri nipoti e figli. Ma anche... Io non lo conosco questa gente,
9: questa
10: neanche voi.
9: Volta.
10: Però wasn't it interesting, interessante to ascoltare le loro storie, perché anche ci sono cose...
11: Rosalie, ancora sono...
10: No, queste Marco's enjoying it, he's
11: Marco
10: loving it.
11: Marco sembra ubriaco. Actually,
10: we should take a photo of Marco taking that. Actually, do get the phone. Noi facciamo un po', tutti noi oggi, facciamo una fotografia di Marco, che he's enjoying it.
11: Laura's taken some photos.
10: Yes, but it's such good. Because I think what it is we can, there's similarities, but there's uniqueness as well.
9: Yeah.
10: Like, you know, you said about Maria coming by herself. That's a unique thing, you know.
9: Yeah.
10: So that's something that's different, but we recognize the connections the same as our families.
9: And the strength.
10: You know, your mother, when Maria said, and even Cesarina, when she said about renting a room, well, your mother rented a room. La mamma e papà tuo, nella casa loro, avevano un'altra famiglia che abitava in quella casa.
9: La prima,
10: Duthie Street, George Street.
9: Yeah.
10: E loro abitavano lì, and they shared the kitchen.
9: They shared the kitchen, mamma diceva,
10: So, with the similarities, ma ci sono anche differenze.
9: Yeah,
10: andiamo un break e quando ritorniamo, noi diciamo ciao ciao, ma credo che Marco e queste signore continuano.
11: Ci deve fare il
12: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
13: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingolfard, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
14: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
15: Quest'anno sono 800 anni dalla morte di San Francesco. La Dante Alighieri, in collaborazione con il Consolato d'Italia e il coro Os Italian, ti invita a celebrare questo importantissimo anniversario, venerdì 21 agosto alle 7 di sera, dove? Al The Meeting Hall in Paul Kelly Lane, giusto dietro la Adelaide Town Hall in città. San Francesco per secoli ha ispirato artisti in tutte le forme d'arte. Vieni a celebrare con noi il racconto della sua vita, la recita emozionante del famosissimo Cantico delle Creature e un'esibizione musicale al pianoforte con Michael Jerace. Costo $55 per i membri della Dante e 60 per i non membri. Il ticket include un rinfresco. Prenota su Tribooking o scrivi a dante6president@gmail.com. Letteratura, poesia e musica per celebrare San Francesco. Ti aspettiamo!
10: Okay, se n'è andata la signora, finally. Okay, è arrivato il nostro tempo anche, Angela.
11: A fare cosa, Rosalia?
10: Prendo un caffè per noi, ormai.
9: Ho fatto una bella torta.
10: Ho fatto una bella torta oggi per
11: voi. Io voglio dire una cosa, just if you will indulge me, Rosalia, don't push the button.
10: Oh, I don't have the dump button.
11: Non pushare il bottone.
10: Non pushare il bottone.
11: On Saturday night, sabato sera, io sono andata a un concerto.
10: Sì.
11: Okay, at the Theberton Theatre. It was the last show by Mark Anthony, Kipacheva,
10: Elvis Presley. Mm-hmm.
11: Grandissimo concerto, ma quando ho arrivata al mio posto, c'era una coppia, moglie e marito, and io non lo a lei sicuramente non sapeva chi è, lui l'ho guardato e non ho thought, oh, io ti conosco, te, erano, vero? Anyway, abbiamo cominciato a parlare, and lui mi ha raccontato, perché lui aveva the mask, and mi ha raccontato la storia, che lui al momento la sua salute non è proprio che la accompagna, and lui ha cancer e sta facendo chemo.
10: Okay,
11: so abbiamo parlato di quello, abbiamo parlato un po' della radio, and e dopo lui, you know, da volte quando ci arrivano queste cose brutte nella vita, puoi fare due modi, puoi dire ok, questo è il mio
10: destino,
11: know, destino, mm-hmm. and faccio il meglio che posso, o ti puoi buttare per terra e dire that's it, finished. Mm-hmm. Lui un uomo tanto, tanto, tanto positivo, and lui suona la fisarmonica.
10: Mm-hmm.
11: Okay? Quando lui adesso vai to Calvary Hospital per fare questa chemo, qualcuno ci ha detto al staff che lui c'ha la fisarmonica e suona la fisarmonica.
10: Oh, okay.
11: So che cosa è successo?
10: Yeah.
11: Invece di lui dire lui adesso quando vai to Calvary a fare the chemo, lui porta la fisarmonica.
10: Ah, fantastic.
11: Showed me tante fotografie con questi clienti, you know, sitting there in quella sedia, having chemo. Lui si fa il suo chemo, dopo prende la fisarmonica e porta allegria.
10: Che bello.
11: Per tutto quello ward, per tutto il tempo. So, you know, it humbled me tanto, tanto to listen to his story.
10: Yes.
11: Che lui ha detto, you know, questo è.
10: Ma questi sono esempi di che noi dobbiamo follow, because a volte noi ci we get crushed con una cosa piccola, piccola. Invece, he's got chemo. La salute non è bene. Invece, he's always thinking of mettere un sorriso on somebody else. Have fantastic.
11: Yeah. Se siete in giro nella comunità italiana, se siete in giro, perché adesso quando viene the Italian Festival e tante queste feste, questo si chiama Nick.
10: Fa parte
11: delle Sopranos. Quelle due uomini con la
10: fisarmonica. I was just thinking while you were talking.
11: Nick Catalano.
10: That's got to be Nick, because I heard
11: Catalano.
10: About
11: him. And he's
10: played with San Monica forever. Everyone.
11: Well, lui ha detto che quando è incominciato, lui non voleva suonare la fisarmonica, lui voleva fare il batterista, a drummer. His father non era proprio tanto. And anyway, ha detto che suo papà ci ha comprato the drums, ma dopo passando tempo, it changed.
10: Do you know, I'll tell you a story now with Nick. Mm. Nick and my cousin, Tonino, who's, Tonino and Abby, they played at my Miss Juventus dance.
11: Oh. Yeah, back then, long time.
10: That's how long I've known Nick. Because he used to play with Tonino, because Tonino was in a band.
16: Yeah, in the band. Mm.
10: And you would have seen them, Liliana, because you probably didn't come to the dances, but you certainly came to my 21st.
16: And you did come
10: to the dances? Because we used to do fundraising. Mm. And they were, because we knew them, because I knew my cousin, Tonino, and he used to get Nick. And Nick, you know, I've known Nick for all those years.
11: What an inspiring.
10: And he's always been a very happy, positive, inspiring person.
11: I walked out of that concert. I didn't care much about my, you know, the thought that I'll bad luck my camp.
10: It's your last concert.
11: But with him. So lo vedete in giro a questo Nick Catalano, specialmente come ho detto adesso che viene il Festival Italiano.
10: Yes, yes.
11: They play.
10: Everywhere. They play in the festival, in the market, in the mercato, alle centrali. Lui gioca ogni mese. Adesso lui è un po' meglio.
11: And he said they were able to go back to the market.
10: Ma
11: se lo vedete a qualche parte, you know, un abbraccio, una parola di incoraggiamento. Perché, come ho detto, some people c'è dato limone e fanno limoncello. And he's one of those very, very amazing, positive people.
16: Lui is also at Port Adelaide, because he's a Port supporter.
11: Yeah.
16: He's part of the cheer squad that con la fisarmonica when they go over the bridge before they go to the game.
11: Yeah.
16: Sempre lo vedo on TV.
10: So there you go.
11: Anyway.
10: Well, dobbiamo dirci bye-bye. Ciao. Okay. Ciao a tutti. È stato un bellissimo programma.
16: Sì.
10: Speriamo che gli ascoltatori sono really appreciated this today. I think they enjoyed it. Ci vediamo
11: la prossima settimana.
10: Ciao.
17: State ascoltando Radio Italiana 503.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 16:01.
2: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
3: Ciao brava gente, unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
4: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
5: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
4: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
5: Dalle 12:30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
4: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, Nightlife Band.
5: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, The Italian Stallions.
4: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre,
5: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
4: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
6: I consigli del vecchio Pork Chop Express sono preziosi, specialmente nelle serate buie e tempestose, quando i fulmini lampeggiano, i tuoni rimbombano e la pioggia viene giù in gocce pesanti come piombo. Basta che vi ricordiate quello che fa il vecchio Jack Barton quando dal cielo arrivano frecce sotto forma di pioggia e i tuoni fanno tremare i pilastri del cielo. Sì, il vecchio Jack Barton guarda il ciclone scatenato proprio nell'occhio e gli dice: mena il tuo colpo più duro, amico. Non mi fai paura.
7: Bentornati ad una nuova puntata del Pork Chop Express, il vostro rotocalco di musica alternativa, o come diciamo noi, viaggio di depurazione musicale. Un'altra puntata, il viaggio continua, sempre cercando di farvi scoprire o riscoprire quegli artisti che veramente ci hanno dato della musica, ci hanno dato delle emozioni, non sono frutto di talent show di autotune o di Instagram. La puntata scorsa veramente grande puntata, siamo andati veramente nel passato, un viaggio, un po' un ritorno al passato, perché veramente se dovessi scegliere una macchina del tempo per la musica italiana, veramente non ritorno al futuro, farei veramente ritorno al passato, perché è lì che la musica ci ha regalato delle grandissime emozioni, la prog italiana veramente anche per noi del Pork Chop è stata una grande esperienza. Io sono entrato veramente nell'ultima settimana in loop con Le Orme, ma non solo con loro, gli Area, Rovescio della Medaglia, veramente un nuovo mondo che andremo a riscoprire qui al Pork Chop nelle prossime puntate. Comunque continuiamo con la puntata odierna, sempre qui su Radio Italiana 531. Oggi ci siamo un po', qualche settimana fa abbiamo un po' scoperto, no, Napoli, Pino Daniele, Alma Megretta, Sam McCavell, tutti questi grandissimi gruppi partenopei, e il viaggio continua, un po' una Roma-Napoli. La puntata di oggi è un po' dedicata alla musica del Pork Shop di Roma, alla musica del Pork Shop di quegli anni che ci piacciono a noi, quegli anni 90, quegli anni 80, e oggi veramente andremo a scoprire e riscoprire dei gruppi musicali cresciuti nell'area romana, gruppi che venendo da quell'area, diciamo, ho avuto la fortuna di andarli a vedere molte volte, tra anche a Latina, al Montello Birra e Musica, o ai pub, quando questi gruppi veramente iniziavano e andavano a suonare, farsi le ossa nei pub non solo di Latina ma anche nelle zone di Roma. Comunque iniziavo un po' con il nostro, volevo un po' un inizio particolare, volevo iniziare con il chiamiamolo il Battisti del Pork Shop Express. Il Battisti del Pork Shop Express, perché oggi vi vado a presentare un artista che a me è piaciuto moltissimo. L'ho scoperto tramite un altro artista Pork Shop, tramite un film Netflix, una canzone rivisitata di Riccardo Sinigaglia, grandissimo artista anch'esso della zona romana, ma gli volevo dedicare più tempo a Riccardo. Durante il film Lo Spietato di Netflix, questa canzone mi ha catturato, mi ha stuzzicato, e la sono andata a scoprire, e da lì anche lui è entrato nella zona Pork Shop. Sto parlando di Enzo Carella, sto parlando di Malamore, sto parlando di un grande pezzo, ragazzi. Viva il Pork Shop Express, ragazzi, puntata romana oggi. Dai,

Che bella, ragazzi, che bella, e grazie al nostro Riccardo per averla un po' rifatta in tono più moderno, ma l'amore, stiamo parlando del 77, scritto dal grande paroliere Pasquale Panella. È veramente grandissima canzone, ho il CD, anzi ho il vinile, trovato anche un prezzo strepitoso all'epoca, che lo tengo veramente, lo custodisco con molta cura, veramente. Di nuovo Enzo Carella, un po' inizio di questo viaggio romano, però come sapete noi al Pork Shop ci piace in particolare quel 99, e i prossimi due pezzi proprio sono di quell'anno 99, in cui a Latina c'era questo negozio, Serpico Planet, che un po' introduceva lo streetwear, il vestito hip hop anche nella provincia. Non bisognava più andare in treno a Roma per comprarlo, ma c'era anche a Latina. Io facevo parte proprio del progetto Serpico Planet, e da lì entrai un po' nel mondo hip hop. I prossimi due brani, ragazzi, e questi sono due brani così per farci fare il viaggio su Roma, però li andremo, è da fare un altro, è da ritornarci, come si dice a Roma, si deve ritornare. Due brani, due grandi brani, partiamo veramente 99, non potevo non partire con loro, con gli Assalti Frontali. Questo è un gruppo che mio cugino Omar era il gruppo che sicuramente mi potrebbe consigliare lui. Assalti Frontali, veramente grandi del rap, della scena rap romana. E poi torniamo con loro dopo la pubblicità, e Cor Veleno, uno sguardo al cielo, Primo Brown, DJ Squarta. Basta parlare, ragazzi. Viaggi Pop 99. Partiamo Assalti Frontali, Banditi, e poi continuiamo con 21 Tyson. Che puntata!

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
2: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia.

Mamma mia, Primo Brown, veramente sotto assedio, 1999, me lo ricordo ancora lì da Planet Serpico, bang bang, a ripetizione, e prima ancora Salti Frontali, veramente uno dei quei band hip hop veramente precursori, gli ORP, gli Onda Rossa Posse, veramente... Come non dimenticare veramente Militante, Castro X, Bruto Pop, veramente grandissimi, veramente due pietre miliari dell'hip hop italiano, in particolar modo quello romano, che veramente ci hanno regalato tantissimo, e continuiamo comunque la puntata sempre un po' nell'anima Planet, nell'anima della fine anni 90, nell'anima dell'hip hop italiano, e continuiamo con un altro gruppo che va un po' a finire questo angolo hip hop nel nostro viaggio romano, e non potevamo non finirla con una canzone spettacolare, non potevamo non finirla con Danno, con Ice One, non potevamo non finirla con la canzone, secondo me, che rappresenta un po' Roma, ragazzi, stiamo parlando dei Colle del Fomento, o Colle del Fomento. Questa è una canzone spettacolare, spero che l'avete sentito una volta nella vita, e sto parlando del Cielo su Roma. Anni fa parlavo proprio con dei ragazzi romani e gli chiedevo come mai il romano è difficile che emigra, il romano che è difficile che si trasferisce altrove, e lui mi un po' usò questo ragazzo, mi viene in mente un mio amico Fabrizio anche, e lui usò questa un po' una rima della canzone che ci andiamo a scoprire, chi nasce qua ci resta, ragazzi, forza Roma, vi lascio a loro.

Mamma, ti sblocco un ricordo, veramente tornati prepotentemente fine anni 90, veramente grandissima canzone e grandissimo trittico che siamo andati appena ad ascoltare, queste veramente queste perle dell'hip hop anni 90 italiano, non solo Milano, anche Roma, anche la strada di Roma aveva da dire, tantissimi gruppi veramente che ci hanno regalato delle emozioni in quegli anni. E come dicevo, al Porkchop sono particolarmente affezionato a quel periodo, e poi il Serpico Planet, quell'esperienza latina un po' avanti per quello che era Latina, veramente grande grande periodo, lo Zulu organizzato a Latina dal mio amico Gianluca, i ragazzi di Latina, gli poppettari di Latina, veramente un saluto a tutti e un grande periodo, e continuiamo comunque con il viaggio qui al Porkchop Express su Radio Italiana 531, sempre negli anni, in quel periodo tra primi anni 90, fine anni 90, in cui Roma aveva un po', diciamo, c'erano questi nuovi artisti che germogliavano a Roma, oggi meno new wave, meno punk, meno hard rock, oggi un po' musica rock, musica pop romana, questi artisti che partivano dai pub, partivano dalle fiere, partivano dalle feste, e questi l'ho sentiti tantissimo anche a Latina e dintorni. È l'artista che apre un po' il palinsesto della prossima parte del Porkchop Express. Ne abbiamo già parlato sempre qui al Porkchop Express, sto parlando dei Tiro Mancino, li abbiamo già ascoltati, però parlando di Roma mi viene in mente lui e i Tiro Mancino, era i primi anni 90, intorno al 95, pub di Roma, capello rasta, zampaglione. Il mio amico misterioso, Alfredo, la devo far ascoltare questa, viene da Insisto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
0: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
2: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
3: Bentornati al Pork Chop Express, dopo aver ascoltato questa grandissima canzone tratta dal lavoro del 94 dei Tiro Mancino, Insisto, il mio amico misterioso Alfredo. Come ho detto prima, i Tiro Mancino molto importanti quando iniziava a diventare un po' orfano dei Timoria, loro, Blu Vertigo, veramente andarono a riempire un vuoto che poi è stato riempito da Verdena, Subsonica, il 99, veramente Negrita, veramente poi da lì c'è stata un'altra ondata di veramente di buona musica. Comunque in quegli anni, come dicevo, quando ancora non c'era internet, non c'era Facebook, c'erano i giornalini, si andava durante la settimana a sentire musica live, i pub facevano sentire live un po' per accattivare la gente ad andare, e mi ricordo questo concerto dei Tiro Mancino, non li conoscevo benissimo ancora, sono sicurissimo che all'epoca Federico era rasta, e questa canzone veramente tutti a cantarla, a bere, cantare, bellissima. Continuiamo comunque con un altro cantante che mi ha fatto un po' conoscere i Tiro Mancino, anche se poi è sentito a Sanremo e da lì poi è diventato sempre più famoso. Comunque come Tiro Mancino noi l'abbiamo apprezzato specialmente all'inizio, poi sicuramente contenti per il successo. Però stiamo parlando di Daniele Silvestri, che ha partecipato ogni album, i primi album dei Tiro Mancino, almeno i primi tre, c'è sempre una partecipazione con Daniele Silvestri. Questa canzone è del 94 anch'essa, pubblicata nell'estate del 94 nel suo album d'esordio, si chiama Voglia di gridare. Veramente Daniele, grandissima voce.
4: Un tempo house che iniziasse con Via e che finisse
3: non parlo
4: con
3: più.
4: Nessun bisogno di una melodia. Devi solo ricordarti di partire quando dico via.

Mamma mia, ragazzi, grandissimo, grandissimo Daniele Silvestri, 1994, veramente bellissima canzone per un bellissimo album d'esordio. Daniele Silvestri comunque ha avuto una, veramente una carriera florida, anche se poi qui al Pork Chop non l'abbiamo seguito, veramente contenti del suo successo e ascoltato più di qualche volta nei vari festival agli inizi della sua carriera, quando dicevo veramente questi artisti erano artisti che facevano la gavetta. Questa è un po' un'ondata romana di quegli anni, ondata romana che ci ha regalato veramente tanti tanti artisti ed emozioni. E il prossimo artista che andiamo a presentare sempre questo viaggio su Roma del Pork Chop è un artista che abbiamo sentito moltissime volte in zona di Latina. Era un po' un appuntamento fisso per lui, diciamo, venuto, e me lo ricordo nel Montello Birra Musica organizzato dal mio amico Marco Rendicini, nel 99 ci regalava la canzone che ci andiamo ad ascoltare ora, Una musica può fare, e me la ricordo ancora, una versione live, una musica può fare spettacolare, concerto live strepitoso, e stiamo parlando di Max Gazzè, dall'84 che è lì in attività, voce, basso, tastiere, pianoforte, chitarra, un po' un Morgan, sa suonare moltissimi strumenti, un artista a 360 gradi, e nel 97 lui fu l'anno un po' dell'inizio del successo. Poi 98 andremo, non voglio dire tanto perché parlerò dopo,

Mamma mia, veramente pelle d'oca, perché mi ricordo il concerto del 99 al Montello, questa canzone Estate, Spensieratezza, primi università, anni di università, veramente del periodo Planet, si saltava, si ballava, e lui veramente grandi, me lo ricordo ancora, concerto spettacolare. E Max Gazzè, che era un po' l'inizio del suo successo, e non potevo dire troppo prima perché non volevo anticipare il percorso del Pork Chop, il viaggio in quegli anni veramente belli, questo viaggio su Roma che ci porta a fine anni 90, e proprio in questi, le prossime due canzoni sono due canzoni, una è del 97 quando Max Gazzè proprio dopo i Tiro Mancino, prodotti CD, iniziano a farsi sentire dopo Daniele Silvestri, Max Gazzè esce con Cara Valentina, canzone spettacolare, andatevi a vedere il video, c'è Zampaglione, c'è Silvestri, canzone un po' debutto mediatico di Gazzè, che non si è più, un po' più fermato, e poi dopo la pubblicità continuiamo con una canzone che è stata un po' un tormentone del Festival Bar del 98, anche se questa esce un po' dai canoni normali del Pork Chop, ma oggi la mettiamo uguale, la volevo mettere perché era un continuativo di questa favola romana, e sto parlando di Nicolò Fabi, Max Gazzè e Vento d'Estate. Veramente quell'anno vinse l'edizione di Un Disco per l'Estate, però posso dire questo, 100.000 volte meglio Vento d'Estate ai tormentoni moderni, perché almeno Vento d'Estate c'erano degli artisti, dei cantanti, dei strumenti suonati, non dei fenomeni Instagram o rime ripetute o cantate dalle AI. Vi lascio alla musica romana. Bellissima.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
2: Davvero? Ma come ha fatto?
1: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
2: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
1: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
2: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
3: Australia Legal Migration Agents.
0: Radio Italiana 531.

0: Festival bar, quell'estate veramente motorino, spensieratezza, solo voglia di divertirsi, grandissime, grandissimo Max Cazzè, grandissimo Nicolò Fabi, che me lo ricordo conosciuto al pub del mio amico Vincenzo a Latina, il Camelot, con la canzone Dica, che era un po' la sigla del pub, la sigla di Vincenzo, e ogni volta che la sento mi fa venire in mente quel pub, il mio amico e quegli anni, poi Max Cazzè ancora in attività, ancora che lì a suonare, veramente grandissimo artista, Daniele Silvestri, Tiro Mancino, e poi un po' diciamo quell'altra faccia di Roma, questa Roma, città eterna, metropoli, che era proprio l'hip hop che in quegli anni andava alla grande. Per cui viaggio romano, viaggio su Roma, termina qui al Pork Chop Express. Spero vi sia piaciuto. Sicuramente l'hip hop è da andare un po' a scoprire un po' di più. Qualche puntata fa abbiamo un po' fatto sentire il sangue misto, Neffa, però anche Roma aveva da dire. E poi quando ho messo i corveleno, come ho detto prima, lo sguardo al cielo, noi torniamo bambini alla fine qui al Pork Chop. Ma oggi un po' la sigla la vogliamo dedicare, come abbiamo fatto in passato con Nicola Vanini, con Mandy. Oggi la sigla del Pork Chop la dedichiamo a un grande dell'hip hop romano, dell'hip hop italiano in generale. La dedichiamo a lui, a Primo Brown, e ci andiamo a sentire dal loro lavoro del 2007, quando Primo ancora era lì, lavoro nuovo, nuovo, veramente. Chiudiamo con loro, chiudiamo con questo grazie a Primo Brown. Ciao, ciao Primo, grazie di tutto. Pork Chop Express.
1: Bambina pulita, testa rotta.
0: Ci vediamo.

0: la vostra radio, la Radio Italiana 531.
1: La vostra radio? Radio Italiana 531.
2: Sono le 17 e 4 minuti.
3: Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Mercoledì 19 agosto. McGill Road, McGill. Arthur Street, Tranmere, Green Hill Road, Burnside, Baxter Road, Salisbury and Stradbroke Road, Ross Trevor. Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
4: Notiziario italiano sponsorizzato da...
5: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
6: La Svizzera riprende dopo quasi 4 anni i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo, mentre in Germania una giovane somala trova protezione in una chiesa evangelica. Gli Stati Uniti criticano i raid israeliani in Siria, escalation non necessaria. Liberati dopo 8 mesi in Iran 2 marinai egiziani, femminicidio di Tania Terrin, la madre racconta nuove minacce dell'ex e Zaya parla di fallimento. Ancora una morte sul lavoro, imprenditore precipita dal tetto di un capannone a Deruta, Genova, i pompieri scoprono il corpo mummificato di un anziano. Il mondo dell'ippica piange Varenne, il leggendario capitano è morto a 31 anni. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
4: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
5: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
7: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
8: Radio Italiana 531.

Se ben informati volete restare, impariamo insieme, dovete ascoltare ogni mercoledì dalle 9 alle 11 Mario Leuci.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Santina, you look amazing. Have you changed hairdresser?
2: Thank you, Claudia. You know, I feel amazing. I finally found a hairdresser who really understood what I wanted.
1: Lucky you. I can never find a hairdresser who actually listens.
2: I know, and that's exactly why I love Gabriella. She starts with a consultation, then she takes you on a personalized hair journey and keeps you up to date with the latest trends.
1: Sounds perfect. Does she only do women's hair?
2: No, not at all. She looks after my husband and the kids. She works by appointment only, but that's so everyone gets the time and the attention they deserve.
3: Visit Gabriella at the Chair of Hair. Call or text 0419 590 529 for bookings or a free consultation. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross Trevor.
4: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
5: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
6: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
7: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
8: Il tuo salame è sempre il più invidiato, mettilo alla prova!
9: Venerdì 28 agosto, dalle 6:30 di sera, da Nonna's Cucina a Holden Hill, torna la Salami Competition!
8: Partecipa con il tuo miglior salame e sfida gli altri concorrenti per conquistare il titolo di miglior salame del Sud Australia 2026.
9: Il vincitore riceverà anche un esclusivo chef table per 4 persone da Nonna's Cucina.
8: L'iscrizione alla competizione costa $50.
9: Se invece vuoi vivere la serata da protagonista fra amici appassionati, il biglietto è di $150 e comprende una deliziosa cena di 4 portate, bevande acquistabili al bar.
8: Posti limitati. Prenota chiamando l'82403491. Nonna Salami Competition 2026.
9: Che vinca il miglior salame!
10: Benvenuti nel mondo del Globo TV, dove l'Italia è sempre a portata di mano. Programmi televisivi in diretta dall'Italia, film imperdibili e serie televisive emozionanti. Non perdere l'opportunità di rimanere connesso con la tua cultura. Per informazioni e abbonamenti, telefona al 1300 207 875.

0: Mi Pizzanini.
1: Tra la lelo, tra la la.
2: Trippi, troppa, troppa, trippa.
0: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5, 3, 1.

0: per un programma di musica classica, sintonizzatevi ogni giovedì dalle 12 alle 14 sulla 531M, Radio Italiana di Adelaide. Vi presenteremo arie da opere, sinfonie, brani da concerti, musica sacra, canzoni classiche, eccetera. Ascoltateci, Radio Italiana 531M, programma di musica classica a cura di Giovanna.
1: Volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato. Come ti senti? Disinnescato.

averti detto tu che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invidio, dispiace ma è la prassi.

0: nel cuore, sono sicurissimo, amore.
1: Radio Italiana 531.
2: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
3: Gagames, the highest quality of foods. For over 50 years, Gagames,
4: a proudly family-owned business established in 1971,
3: has been providing the finest quality foods.
4: You can find Gagames products in all
3: Romeo's,
4: Drake's,
3: Foodland,
4: Coles,
3: IGA,
4: the Central Market,
3: Delicatessens,
4: and fruit and vegetable stores.
3: And if you're making tomato sauce, wine,
4: or other traditional preserves and sausages,
3: visit our massive wholesale warehouse at 9 to 13 Bacon Street, Hindmarsh,
4: where you'll find all the right equipment, such as large pots, jars, and everything else you need for this beloved family tradition.
3: Plus, homewares, charcoal barbecues in all sizes, grills, our famous special white flour,
4: and tip or double zero flour made with South Australian wheat, and the famous spice nostamini.
3: Gagames, flavors from around the world.
5: Il Comitato dei Trevisani nel Mondo ti invita alla festa di San Pio X, domenica 23 agosto, nella chiesa di Mater Christi. Alle 10.30, Santa Messa con il coro parrocchiale, celebrata da Padre Angelo Cagna, missionario scalabriniano. Alle ore 12, nella sala adiacente la chiesa, sarà servito un pranzo di tre portate con pasta alla bolognese, pollo al barbecue con verdure, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Tutti sono benvenuti. Per prenotare, chiama Guido allo 04 38 87 3091. Domenica 23 agosto, festa di San Pio X. Ti aspettiamo!
6: Radio Italiana 531.
7: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente. Più niente di me.

0: Stefano, allora torniamo in onda?
1: Sì, Pina, finalmente ripartiamo con il nostro programma Destinazione Australia.
0: Ogni settimana scopriremo le storie di vita degli ultimi arrivati in Australia.
1: Ci racconteranno i loro viaggi intorno al mondo, i loro percorsi di studio, i sogni e i progetti futuri.
0: E inoltre daremo tante informazioni utili su come intraprendere e vivere al meglio l'avventura australiana.
1: Con Stefano e Pina in diretta ogni martedì pomeriggio alle 2, solo su Radio Italiana 531.
2: Destinazione Australia.
3: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
4: Aiutami a sparire come c'è.
3: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove, senti come viene giù, tu che dicevi che non pioveva più, che ormai

senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: Notiziario italiano sponsorizzato da...
3: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
4: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. La Svizzera segue la Germania e dopo quasi 4 anni di blocco riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La procedura, annuncia la Segreteria di Stato della Migrazione di Berna, ripartirà dalla fine di agosto. Resta invece in Germania Faduma, una giovane somala che avrebbe dovuto essere trasferita in Italia. È stata accolta in un rifugio di una chiesa evangelica a Norimberga e resterà sotto protezione fino all'eventuale annullamento del trasferimento. Sono felice, il tempo della fuga è finito, dice la ragazza. Roma e Berlino lavorano intanto un bilaterale. In Spagna Madrid annuncia nuove strutture di accoglienza a Ceuta, dove sarebbero rimasti circa 5.000 migranti.
5: Non si allenta la tensione tra Stati Uniti e Iran sullo stretto di Hormuz dopo la scadenza del memorandum tra Washington e Teheran. Donald Trump pubblica una mappa nella quale definisce Hormuz nuovo territorio americano. Immediata la replica iraniana, un'illusione che andrà corretta. Teheran annuncia che lo stretto resterà chiuso fino a quando Washington non rispetterà i termini dell'accordo. Trump ha le prese anche con un calo di popolarità e impone intanto sanzioni alla presidente della Corte Penale Internazionale Tomoko Akane, una decisione che, secondo la Corte, mina lo Stato di diritto. Washington critica inoltre i raid israeliani in Siria, giudicandoli non necessari. In Israele le primarie del Likud prevedono Netanyahu, ma mettono a rischio la rielezione di 5 ministri.
4: No attacco russo nella notte contro l'Ucraina. Droni di Mosca hanno colpito Zaporizhzhia, provocando almeno un morto e 6 feriti. A riferirlo è il capo dell'amministrazione militare regionale Ivan Fedorov. Gli attacchi hanno danneggiato diversi edifici, sia residenziali sia non residenziali, provocato un incendio nella zona colpita. I soccorritori sono intervenuti per spegnere le fiamme e verificare la presenza di altre persone coinvolte.
5: Almeno 9 persone sono morte e altre 6 sono rimaste ferite in un incendio scoppiato durante la notte in un albergo nel centro di Calcutta, in India. Le fiamme hanno interessato l'edificio mentre al suo interno si trovavano numerosi ospiti. Secondo le autorità locali, circa 80 persone sono state evacuate. Sul posto sono intervenute le squadre di soccorso, mentre sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell'incendio e verificare il bilancio definitivo delle vittime.
4: Veniamo in Italia. 6 donne uccise da Ferragosto, una drammatica sequenza che riaccende il dibattito sulla prevenzione dei femminicidi. Al centro delle polemiche resta il caso di Tania Terrin, strangolata dall'ex compagno che poi si è tolto la vita. Tania aveva denunciato l'uomo e nei suoi confronti era stato emesso un ammonimento del questore. Dobbiamo chiederci che cosa non abbia funzionato, afferma Luca Zaia. La madre della vittima racconta che l'ex aveva persino realizzato un cappio che mostrava alla figlia. Intanto altre 2 donne sono state uccise, una vicino Roma, secondo gli investigatori, dal compagno che avrebbe confessato, un'altra nel Cosentino, e nel 2026 femminicidio risulta la parola più ricercata sul portale Treccani.
5: Sigfrido Ranucci rompe il silenzio almeno sugli aspetti non giudiziari della vicenda La Vitola. Dell'inchiesta non parlo, lo farò prima con i magistrati, dice il giornalista durante la presentazione del suo nuovo libro a Lavaruna in Trentino. Ranucci afferma di sentirsi oggetto di un attacco vergognoso e replica alla presidente della commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo: non spetta a lei decidere sulla mia scorta. Quanto alle indiscrezioni su una possibile sostituzione alla conduzione di Report, il giornalista taglia corto: la Rai può fare quello che vuole.
4: Chiudiamo con lo sport. Addio a Varenne, leggenda assoluta del trotto mondiale. Il capitano è morto a 31 anni nell'allevamento a Leggio di Eboli. Con il driver Gianpaolo Minucci ha scritto alcune delle pagine più importanti dell'ippica, vincendo in tutto il mondo e conquistando premi per oltre 6 milioni di euro. Varenne è stato l'unico cavallo essere proclamato cavallo dell'anno in Italia, Francia e Stati Uniti. E dopo 2 rinvii per il maltempo si è corso ieri sera anche il Palio di Siena. A conquistarlo è stata la Contrada del Nicchio con Giovanni Chittia Azzeni in sella ad Anda e Bola. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
3: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'823801100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
6: L'Adela Italian Festival torna dall'1 al 22 novembre. Le Expression of Interest sono ora aperte per chi desidera partecipare come Event Organizer per inserire il tuo evento nel programma o come vendor in uno dei signature events del festival, come lo Street Party, la Grande Gita da Serafino Wines o la Journey Mess. Le registrazioni sono aperte fino a fine agosto. Visita adelaideitalianfestival.com.au. Adelaide Italian Festival! Entra anche tu a far parte della festa!
7: Dinner Show Night a Sicilia Club, sabato 29 agosto dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera, con la band The Chevy Tones e il grande ritorno di Mark Anthony. Costo $85 a persona. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 29 agosto, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!
0: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531. Aiutami a...

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
0: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
2: Festa del papà all'Abruzzo Club. Domenica 6 settembre, dalle 5 di pomeriggio alle 9 e mezza di sera. Una serata speciale per tutta la famiglia, con cena di 3 portate e musica dal vivo con live band. Costo $45 per i membri e $50 per i non membri. $25 per i bambini dai 4 ai 12 anni, mentre per i bambini sotto i 4 anni la pasta è gratuita. Prenota chiamando il club al 8269-6567 oppure visita il sito abruzzomoliseclub.com.au. Festa del papà all'Abruzzo Club, domenica 6 settembre, 86 Churchill Road, Prospect.
3: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
4: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
3: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
4: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchette, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
3: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
4: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
3: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre.
4: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
3: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
5: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà, sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
6: Radio Italiana 531.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

0: È sempre sì, always yes, or always yes.
1: Bravissimo.
0: Mamma mia, soon on the stage of the Opera House, ladies and gentlemen. Arriva Boccia, levatelo.
1: Io sono Matteo, levalo.
0: No.
2: Ora, non puoi mai
0: attaccare. Allora, Boccia. Allora, too much.

0: Guys, we are Italian. Italian fino al midollo.
1: That was perfect.
0: Fino al midollo.
1: Well, thank you so much, Matteo, for joining us on air. And you're more than welcome to come back on any time and stay in touch with us, of course. And we will be following your journey.
2: Adventures and songs to not miss. Yeah. All over your Instagram.
0: Thank you so much, guys. Thank you. It's really a pleasure for us.
1: I'll be in touch with you about my nonna.
0: Okay, let's organize a big party. I come in Adelaide and we do a big party with nonna. Okay? Nice, guys. Thank you so much for having us.
2: No,
0: thank
2: grazie
0: you.
2: Grazie a te. Grazie a te. Ciao.
0: Grazie, un bacio grande.
2: Ciao.
1: All right.
2: We're just going to head off to a quick commercial break, and we'll be right back on Club G.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: Da 65 anni, Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
5: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 82551947.
6: A Centennial Park capiamo quanto sia difficile dire addio e quanto questo momento sia delicato per le famiglie. Ascoltiamo attentamente e ci impegniamo a rendere ogni esperienza speciale e unica. Offriamo diverse soluzioni, dal nostro premium Martinique Grove alla sepoltura tradizionale. Luoghi perfetti per le famiglie. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
7: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.

0: And we are back from the break, Aaron. Welcome back to Club G, everyone. So we've come to the end of the show.
1: What a show. Matteo is a energetic. He's just really fun to, it was fun to interview. I can only imagine what he'd be like cooking us pizzas in a function and singing and dancing. It would be incredible.
0: He's definitely convinced me. I mean, he's convinced me from the beginning when I saw him on social media. I'm like, oh, one day I want to get him to sing at my mom's birthday. So maybe it might be this year, Aaron.
1: Of course, maybe.
0: But he's great. He's such a lovely guy, full of energy. Thank you so much, Matteo, for coming on if you're still listening. If you're still around. But, yeah, it's been a pleasure having you on, Matteo. And, of course, like we said before, you're more than welcome to come back anytime and keep in touch with us as well. But, yeah, I've had it's now I'm getting very hungry.
1: I haven't had dinner yet.
0: We're talking about pizza and pasta. So, Aaron, I'm guessing you're quite hungry too.
1: Yes, especially after all that food.
0: Yeah.
1: And just quickly before we go, a little different off-topic thing, but we have – my nonno would be listening to us about now, and unfortunately, we recently lost our nonna. So I'd say I'd give a big shout out to nonna and nonno. Nonno is listening, and nonna who definitely would be listening. That you mankara asai, and you have left a big heart and hole with everybody, and we hope that you're listening to us and that you will be always with us. Nuna Himankarai.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
4: Ciao a tutti, sono Daniele di Conte Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta. È la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti. E se di nuova nata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed. Il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
5: Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
6: Grazie Claudia, mi sento proprio bella. Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
5: Beata te, io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
6: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutto inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
5: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
6: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
5: Vieni a trovare Gabriella da The Chair of Hair. Chiama o scrivi allo 0419 590 529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.

foto sbiadita, un pezzo di una citazione a caso di qualche canzone che non l'hai nemmeno mai sentita. Ma tu non sei cattiva, no, sei buona come il tuo sapore tra le

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 20 e 4 minuti.
2: La Dante Alighieri del Sud Australia presenta la prima edizione della borsa di studio Marcello Costa, istituita in memoria del professor Marcello Costa e del suo impegno per la lingua e la cultura italiana. La scholarship, del valore massimo di $1,000, è rivolta a chi studia italiano presso un'università del Sud Australia, oppure ha completato italiano Stage 2 SEIS e ha presentato domanda per proseguire gli studi universitari. Inoltre possono partecipare studenti di qualsiasi origine culturale, purché studino italiano. Le domande devono essere inviate entro il 31 agosto. Per conoscere tutti i requisiti e scaricare il modulo di registrazione, contatta la Dante Alighieri all'indirizzo dante.sa.president@gmail.com.
3: Notiziario italiano sponsorizzato da Aussie Fast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Aussie Fast Transport Solution, telefono 131364.
4: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In Iran è stallo totale dopo 6 mesi di guerra, con la tregua di 60 giorni ormai scaduta. Donald Trump continua a rivendicare che lo stretto di Hormuz è aperto e sotto controllo degli Stati Uniti, anzi lo definisce un nuovo territorio americano con tanto di mappa a corredo. Teheran gli replica che la strategica striscia di mare è e resterà chiusa fino a quando Washington non revocherà il blocco navale e le sanzioni, definendo quelle del presidente americano illusioni. Intanto cresce la tensione anche tra Stati Uniti e Israele, il servizio della redazione.
5: Gli Stati Uniti criticano Israele per i presunti raid contro l'aeroporto militare di Abu Dhur nel nord-ovest della Siria. L'inviato speciale americano per Siria e Iraq, Tom Barrack, definisce gli attacchi un'escalation non necessaria che non contribuisce alla stabilità della regione. Washington si dice profondamente preoccupata e invita tutte le parti a privilegiare il dialogo rispetto a nuovi incidenti militari. Una presa di posizione che arriva in una fase di crescente tensione regionale e segna un nuovo richiamo dell'amministrazione americana al governo israeliano.
4: La guerra dell'immigrazione nel cuore dell'Europa, l'Italia paga la sua politica ultranazionalista e anche la Svizzera ne approfitta. Il servizio.
6: La Svizzera segue la strada della Germania, dopo quasi 4 anni di blocco riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La procedura, fa sapere la segreteria di Stato della migrazione di Berna, ripartirà alla fine di agosto. Intanto resta in Germania la giovane somala che avrebbe dovuto essere trasferita in Italia. È stata accolta in un rifugio ecclesiastico di una chiesa evangelica a Norimberga. L'associazione che la protegge fa sapere che la ragazza resterà sotto tutela fino a quando Berlino non accoglierà la richiesta italiana di annullare definitivamente il trasferimento.
4: Ieri la notizia della morte di Varenne, il cuore del cavallo campione, ha smesso di battere a deboli nel Salernitano in un box dell'allevamento LJ. Aveva 31 anni alle spalle, una vita di successi. Il decesso, si legge nei canali social ufficiali, è stato provocato da un infarto. Sebbene fosse nato a Copparo in Emilia Romagna, il trottatore era considerato un napoletano d'adozione. Enzo Giordano, suo storico proprietario, era partenopea e Varenne aveva conquistato alcuni dei suoi successi più importanti proprio sulla pista di Agnano. Ultima pagina, il finanziere inglese Christopher Hone punta sul turismo di alta gamma italiano attraverso il suo hedge fund TCI. Ha investito $636 milioni negli hotel di lusso italiani, lo rivela il Financial Times citando una lettera agli investitori di cui ha preso visione. La posizione più consistente di TCI nel settore e una quota di $392 milioni in un prestito concesso allo storico hotel Danieli di Venezia. Lo sport e il calcio. Patrick Vieira, il nuovo allenatore del Senegal, l'ex centrocampista dei Blues, nato a Dakar ma trasferitosi in Francia a 8 anni ed ex tecnico del Genoa, arriva a sostituire l'ex CT Pape Thiaw, esonerato dopo le turbulenze dei mondiali di questa estate. Il ciclismo, lo sloveno Primoz Roglic ha deciso di partecipare alla Vuelta di Spagna al via sabato prossimo a Monaco, meno di un mese dopo essere stato investito da un'auto durante un allenamento. Lo ha annunciato il suo team, che in assenza del belga Remco Evenepoel affiderà al 36enne il ruolo di leader della squadra. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
3: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da Aussie Fast Transport Solution, il tuo corriere di fiducia locale e su scala nazionale. Telefono 131364. Sito internet www.aussiefast.com.au.
7: You're listening to Radio Italiana 531. the number one Italian radio in South Australia.
8: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
2: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
9: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
2: Ah, giusto. E già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
9: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
2: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
9: Senti, basta. Mi è venuta fame adesso.
2: E una bottiglia di vino, anzi due.
9: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
10: Messe solenne in onore di San Pellegrino Martire. Martedì 25 agosto alle 7 di sera, presso l'Annunciation Church di Hatfield in Montacute Road. Come sapete, il santo viene celebrato ad agosto in Italia, con la parata dei battenti per le strade di Altavilla Alpina. Dopo la messa, l'Altavilla Club di Adelaide

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
2: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
3: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
4: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
3: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
4: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
3: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
4: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
3: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre,
4: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
3: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
5: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
6: I bambini fanno

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
2: Nei Romeo Food and in Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostrevor, Atherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 19 agosto a martedì 1 settembre. Gelati Aurora 2 litri, $15.95. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $18. Pasta de Cecco 500 grammi, $2.95. Caffè Rio Coffee in diverse varietà 500 grammi, $17.95. Mortadella San Marino $14.95 al chilo.
3: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
4: Riderà, riderà, riderà.
5: La doppietta con Franco Fedele ogni venerdì da mezzogiorno alle 2 di pomeriggio. Ascolterete le magnifiche canzoni anni 60, 70 e 80. Vi aspetto su Radio Italiana 531 con il programma La doppietta. Buon ascolto.

0: Radio Italiana 531.
1: Festa del papà all'Abruzzo Club. Domenica 6 settembre, dalle 5 di pomeriggio alle 9 e mezza di sera. Una serata speciale per tutta la famiglia, con cena di 3 portate e musica dal vivo con live band. Costo $45 per i membri e $50 per i non membri. $25 per i bambini dai 4 ai 12 anni, mentre per i bambini sotto i 4 anni la pasta è gratuita. Prenota chiamando il club al 8269-6567 oppure visita il sito abruzzomoliseclub.com.au. Festa del papà all'Abruzzo Club, domenica 6 settembre, 86 Churchill Road, Prospect.
2: Ciao brava gente, unisciti a me, Rosanna Senesi, con David De Vito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
3: Dinner Night at Molinara Club, venerdì 28 agosto dalle 6:30 di sera. Cene di 4 portate con antipasto, tagliatella alla bolognese, chicken mignon, insalata dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414-815-806. Venerdì 28 agosto, Dinner Night at Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
4: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà, sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
5: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.
6: E adesso

comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che prego.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 21
2: e un minuto.
3: Il tuo salame è sempre il più invidiato, mettilo alla prova.
4: Venerdì 28 agosto, dalle 6:30 di sera, da Nonna's Cucina a Holden Hill, torna la Salami Competition.
3: Partecipa con il tuo miglior salame e sfida gli altri concorrenti per conquistare il titolo di miglior salame del Sud Australia 2026.
4: Il vincitore riceverà anche un esclusivo chef table per 4 persone da Nonna's Cucina.
3: L'iscrizione alla competizione costa $50.
4: Se invece vuoi vivere la serata da protagonista fra amici appassionati, il biglietto è di $150 e comprende una deliziosa cena di 4 portate, bevande acquistabili al bar.
3: Posti limitati. Prenota chiamando l'82403491. Nonna Salami Competition 2026.
4: Che vinca il miglior salame!
5: L'Adelaide Italian Festival torna dall'1 al 22 novembre. Le Expression of Interest sono ora aperte per chi desidera partecipare come Event Organizer per inserire il tuo evento nel programma o come vendor in uno dei signature events del festival, come lo Street Party, la grande gita da Serafino Wines o la Journey Mess. Le registrazioni sono aperte fino a fine agosto. Visita adelaideitalianfestival.com.au. Adelaide Italian Festival! Entra anche tu a far parte della festa!
6: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
7: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
8: Lubini Piccianini.
9: Tralalelo tralala.
10: Trippi troppa troppa trippa.
8: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana
10: 531.

0: L'angolo dell'amicizia, tutte le domeniche dalle 14 alle 16. Io, Nancy e Elena porteremo la nostra voce nelle vostre case.
1: Un amico è la cosa più bella che c'è.
0: Vi aspettiamo!

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
2: Festa in onore della Madonna di Crochi.
3: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
2: 19 Susan Street, Virginia.
3: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
2: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da Padre Germano Baiguini e Padre Howe.
3: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
2: Intrattenimento musicale con
3: Angela Cutri,
2: Domenico Greco,
3: Rocco Carpentieri
2: e Mira San Gregorio and the Boys.
3: Non mancare, domenica 13 settembre.
2: Festa in onore della Madonna di Crochi.
3: 19 Susan Street, Virginia.
2: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
4: Dino Show Night a Sicilia Club, sabato 29 agosto dalle 6 di sera. Cena di 3.

0: e portate e musica dal vivo tutta la sera con la band The Chevy Tones e il grande ritorno di Mark Anthony. Costo $85 a persona. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 29 agosto, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!
1: Quest'anno sono 800 anni dalla morte di San Francesco. La Dante Alighieri, in collaborazione con il Consolato d'Italia e il coro Os Italian, ti invita a celebrare questo importantissimo anniversario, venerdì 21 agosto alle 7 di sera, dove? Al The Meeting Hall in Paul Kelly Lane, giusto dietro la Adelaide Town Hall in città. San Francesco per secoli ha ispirato artisti in tutte le forme d'arte. Vieni a celebrare con noi il racconto della sua vita, la recita emozionante del famosissimo Cantico delle Creature e un'esibizione musicale al pianoforte con Michael Jerace. Costo $55 per i membri della Dante e 60 per i non membri. Il ticket include un rinfresco. Prenota su Tribooking o scrivi a dante6president@gmail.com. Letteratura, poesia e musica per celebrare San Francesco. Ti aspettiamo!
0: Il Comitato dei Trevisani nel Mondo ti invita alla festa di San Pio X, domenica 23 agosto, nella chiesa di Mater Christi. Alle 10.30, Santa Messa con il coro parrocchiale, celebrata da Padre Angelo Cagna, missionario scalabriniano. Alle ore 12, nella sala adiacente la chiesa, sarà servito un pranzo di tre portate con pasta alla bolognese, pollo al barbecue con verdure, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Tutti sono benvenuti. Per prenotare, chiama Guido allo 04 38 87 3091. Domenica 23 agosto, festa di San Pio X. Ti aspettiamo!
2: Radio Italiana!

secondo e quarto martedì del mese, Franco e Tilde presenteranno per voi il mondo delle piccole cose con poesie, canzone. A voi tutti buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.
2: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
3: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
2: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
3: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
2: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
3: Per maggiore informazione visita atasteofitalygriffith.com.au.
2: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531.
3: Ci vai, sì?
2: Ci vai tu.
3: Ci vado io.
2: Peter, A Taste of Italy Griffith.
3: Experience Italy in the heart of Griffith.
2: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
4: Messe solenne in onore di San Pellegrino Martire. Martedì 25 agosto alle 7 di sera, presso l'Annunciation Church di Hatfield in Montacute Road. Come sapete, il santo viene celebrato ad agosto in Italia, con la parata dei battenti per le strade di Altavilla Alpina. Dopo la messa, l'Altavilla Club di Adelaide ti invita per un fresco al club. Non mancare!
0: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
5: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

Programma Il farmacista con me, Michele. Ogni secondo venerdì mattina alle 9. Informazioni per tutte le vostre medicine. Brought to you by Chemist King.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Radio Italiana 531, anima e cuore italiano in Australia.

cool non era una definizione riservata solo agli afroamericani. Anche i bianchi potevano essere definiti tali. Steve McQueen rientrava, ad esempio, perfettamente nel ruolo. Certo, era un qualcosa che non si poteva pretendere di essere. Il rischio di diventare una parodia era molto alto. Si è cool quando gli altri ti percepiscono come tale e non è qualcosa che si può dichiarare di se stesso. Uno degli uomini che aveva questi requisiti e che per più di 35 anni contribuì all'emancipazione e all'ascesa della musica afroamericana fu un uomo cresciuto nel cuore nero di Chicago, Bronzeville. Il suo nome era Donald Cortez Cornelius, meglio noto come Don Cornelius.

Don si esprimeva attraverso quello che lui stesso definiva linguaggio nativo. Aveva un accento fortemente del sud che non si preoccupava di ammorbidire ed era un rappresentante di quel fenomeno di riappropriazione della propria identità che stava caratterizzando il popolo afroamericano della fine degli anni 50. This is how we do it. Era l'alba di quello che Nixon aveva chiamato capitalismo nero. Anche i neri avevano diritto al consumismo. Andavano considerati i consumatori allo stesso modo dei bianchi.

Anche la loro domanda necessitava di un'offerta ed ecco che così sul mercato iniziarono ad affacciarsi prodotti destinati agli afroamericani. Già nel 1945 Ebony si era proposta come alternativa nera al famoso magazine Life e tantissime case cosmetiche iniziarono a generare profitti di milioni di dollari attraverso prodotti per capelli in grado di regalare un look naturale, un cespuglio rigoroso e perfettamente tondo, senza essere più costretti a stirarseli con l'acido per somigliare ai bianchi. Poi c'era la musica. Le star del blues di Chicago avevano lasciato il posto ad una generazione di nuovi artisti. C'erano Curtis Mayfield, Tyrone Davis, Fontanella Bass, Jerry Butler a catturare l'attenzione dei giovani. Don Cornelius, nel 1967, presentava una trasmissione chiamata Ultime notizie dal punto di vista dei neri. Non era su un grande network e aveva una diffusione limitata, ma presto iniziò ad essere una trasmissione di culto, molto seguita. Don si rendeva conto, da giornalista e attento osservatore qual era, che molte trasmissioni televisive iniziavano ad utilizzare elementi presi in prestito dalla cultura afroamericana per avere maggiore appeal sugli sponsor.

si rendeva anche conto, attraverso la messa in onda del famoso show musicale American Bandstand, di un'attenzione particolare verso il popolo afroamericano e verso la sua musica. Certo, erano episodi isolati e la sua genialità fu quella di intuire che forse l'America era pronta per uno show televisivo che fosse esattamente tarato sullo stesso format, ma con un obiettivo preciso: promuovere la musica soul degli afroamericani. Contrariamente a quanto si possa pensare, Don Cornelius non trovò alcuna resistenza quando propose la sua idea. Trovò in fretta un enorme sponsor e il 17 agosto del 1970 la trasmissione, che fino al 2006 ha fatto ballare generazioni di americani, andò in onda. Lo show era molto semplice. Don Cornelius presentava i suoi ospiti. Loro si sarebbero esibiti in playback e durante la sua esibizione il pubblico, formato dai migliori ballerini reclutati nelle discoteche della città, avrebbero ballato liberamente. Semplice, ma rivoluzionario. Soul Train dava spazio a tutti quegli artisti che, pur avendo un seguito notevole, non catturavano l'attenzione dello show rivale. Per essere invitati ad esibirsi nello show di American Bandstand, infatti, dovevi avere un singolo che era entrato nella Top 40. Risultati spesso impensabili per artisti promossi da etichette indipendenti come la Motown o la Stax. Soul Train era per loro e divenne un riferimento per tutti gli amanti della musica black, bianchi o neri che fossero.

Il modo di parlare di Don Cornelius, il suo modo di intervistare gli artisti fecero breccia nel cuore degli americani. Il simbolo di Soul Train divenne presto quella che chiamarono la Soul Train Line. Una semplice rotaia disegnata a terra, dove alla fine di ogni puntata i protagonisti sarebbero stati i ballerini. Avrebbero ballato con tutti i riflettori su di loro, liberi di esprimersi attraverso i loro passi più spericolati e di catturare l'attenzione di milioni di spettatori. Il successo fu tale che presto gli studi della trasmissione si trasferirono a Los Angeles. Una serie di ballerini straordinari arrivarono da tutta l'America. Aspettavano di essere provinati e dimostrare quanto erano capaci di fare. Tutto quello che dovevano fare era ballare, lasciarsi ispirare da quella musica meravigliosa e divertirsi mentre le telecamere li riprendevano. C'era glamour, c'era creatività, c'era coolness.

Dovete pensare che ogni città aveva il suo particolare stile di ballo e Soul Train li aveva raccordati tutti. I ragazzi di Detroit ora sapevano come si ballava ad Atlanta e quelli di New York come si ballava a San Francisco. Quei passi ora erano a disposizione di tutti e anche la diversità era stata sdoganata. Molti ballerini non facevano segreto della propria omosessualità. Erano liberi di mostrarsi per quello che erano, di indossare gli abiti più ambigui che avessero nel guardaroba e potevano farlo in televisione, davanti a tutti, senza sentirsi giudicati. L'impatto fu incredibile, rivoluzionario. Soul Train era una trasmissione dove c'erano dei balli prettamente in voga tra gli afroamericani, ballerini afroamericani presentati da un afroamericano che a sua volta invitava ad esibirsi artisti afroamericani, per lo più in un network televisivo. Lo show divenne un rituale del sabato, guardato con religioso fervore e profonda dedizione. Soul Train ha il merito di aver acceso la vocazione di milioni di coreografi e artisti. È stato un piacere stare con voi. La festa continua. Vi auguriamo amore, pace e soul, ovviamente.

0: 15.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Apriamo con gli esteri. Medio Oriente, ancora raid israeliani su Gaza, colpito il quartier generale della polizia municipale di Gaza City. Almeno 9 i morti secondo Al Jazeera e ora l'esercito chiede indagini su alcuni degli episodi in cui sono stati uccisi i civili nei mesi scorsi.
3: L'esercito israeliano ha deciso di chiedere un'inchiesta penale sulla morte di Indra Jab, una bambina palestinese di 5 anni uccisa nel gennaio 2024 nella striscia di Gaza insieme a 6 membri della sua famiglia e 2 paramedici. Indra Jab e sua cugina erano intrappolate nella propria auto. Avevano denunciato al telefono con la mezzaluna rossa di essere sotto attacco da parte di un carro armato dello Stato ebraico. Dopo la morte della cugina, la bambina era rimasta nascosta per ore nell'auto nell'attesa di essere soccorsa. Sarebbe stata uccisa in quella vettura. La mezzaluna rossa aveva pubblicato la telefonata tra Indra Jab e gli operatori, un film che raccontava gli ultimi momenti della vita della bambina. La voce di Indra Jab era il titolo, era stato proiettato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2025, accolto dall'ovazione del pubblico. Le forze armate israeliane avevano smentito in un primo momento di avere mezzi in zona, successivamente inchieste giornalistiche avevano certificato la presenza di carri armati dello Stato ebraico e l'esplosione di 335 colpi. Oggi la richiesta dell'apertura di un'indagine, così come per l'episodio dell'uccisione da parte dell'esercito israeliano di 15 persone. Paramedici, pompieri, operatori umanitari facevano parte di un convoglio in missione di soccorso a Tel al-Sultan, a Rafah, sempre nella striscia di Gaza. Enzo Arcieri, GR1.
2: Stati Uniti e Iran ancora a braccio di ferro su Hormuz dopo che il presidente Trump ha rivendicato la sovranità americana sullo stretto. Il Financial Times afferma che Teheran valuta attacchi alle basi americane in Europa in caso di escalation del conflitto. La NATO fa sapere di essere pronta ad affrontare ogni genere di minaccia e che sarà fatto tutto il necessario per difendere gli alleati. L'altro fronte di guerra, l'Ucraina, nuovo scambio di prigionieri, 103 per parte fra Kiev e Mosca. E mentre è stato nominato il nuovo ministro della difesa ucraino, Yan Knara, il presidente Zelensky ha rimosso la vice capo del suo staff sottoposta alle perquisizioni dell'Ufficio Nazionale Anticorruzione insieme ad un parlamentare in un'indagine contro un'organizzazione criminale che coinvolge esponenti politici. Torniamo in Italia con la cronaca. Una 26enne Sara Brugnatelli, bresciana, è morta in un incidente stradale che è costato la vita ad altre 2 persone, il neomarito albanese sposato 3 giorni fa e un ragazzo di 15 anni. L'incidente è avvenuto a Manza, circa 30 km da Tirana, al rientro da un locale notturno. Altri 2 passeggeri albanesi sono rimasti feriti, uno di loro, un 16enne, è grave. Il femminicidio nel Cosentino di Ornella Forastefano, la 46enne deceduta il 16 agosto davanti all'ospedale di Trebisacce, dove era stata lasciata in fin di vita dal compagno. Il GIP del Tribunale di Bari ha convalidato il fermo emesso nei confronti del 42enne albanese, già noto alle forze dell'ordine, e che stava tentando di imbarcarsi al porto di Bari. L'uomo è ora rinchiuso nel carcere del capoluogo pugliese. L'ipotesi degli inquirenti è che abbia massacrato di botte la vittima, che aveva 2 figli e gestiva un bar. Una rete di truffatori con base a Napoli, ma che operava in tutta Italia prendendo di mira anziani e persone fragili con raggiri come quello del finto carabiniere, è stata smantellata proprio dai carabinieri di Trieste in collaborazione con i colleghi militari di altre città, arrestando in tutto 8 persone e denunciandone 19. 18 le truffe scoperte, recuperati 50.000 euro di proventi delle frodi. Proseguono le indagini per risalire responsabili del furto delle opere di Antonello da Messina, nessuna pista esclusa. La questura dello stretto intanto ha diffuso l'audio della donna che, chiamando la polizia, ha dato l'allarme.
4: La prima chiamata alla polizia è alle 21.02 ed è subito chiaro che quelle 2 tavole appoggiate all'esterno del cancello del museo Akashin a Messina non dovrebbero trovarsi lì.
5: Polizia Messina, operatore 32, qual è l'emergenza?
6: Io mi trovo a fianco al museo, ci sono dei quadri del museo nella strada, come se qualcuno l'avesse rubato e appoggiati qua. Però sono quadri del museo, valgono un sacco di soldi.
4: Il valore è infatti altissimo, si tratta di una parte del polittico di San Gregorio di Antonello da Messina, una delle opere più prestigiose del museo. Eppure dall'interno non è arrivata nessuna segnalazione di furto. I 4 custodi in turno la sera del 15 agosto non si sarebbero accorti di niente, neppure dell'allarme che sarebbe scattato alle 20.47, ma solo all'interno. Non era infatti collegato con polizia o vigilanza privata. privata. Dunque i ladri hanno avuto 15 minuti per agire indisturbati, ripresi però dalle telecamere di videosorveglianza. E mentre le immagini scorrevano sugli schermi della sala controllo del museo, non è chiaro se qualcuno le stesse guardando, così come non si sa se l'allarme sia stato staccato senza verificare che fosse tutto ok, se questo sia avvenuto colpevolmente o sottovalutando il rischio, magari per una prassi interna alla struttura, un'abitudine che un basista avrebbe potuto conoscere e comunicare ai ladri. Da Messina, Leonora Mastromarino per il GR1.
2: GR1 che torna alle 16.
0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
7: Vivere Progetto Benessere, seconda edizione. Evento di prevenzione di Croce Rossa Italiana e Radio 1 Rai, a cura di Viviana Verbaro. Una giornata insieme per passare dagli studi radiofonici alla vita reale, con visite mediche, screening gratuiti, corner di informazione, angoli di benessere e tavole rotonde generazionali moderate dai più noti giornalisti medico-scientifici dedicate alle diverse fasi della vita, perché i più piccoli non hanno le stesse problematiche dell'anziano e la donna non è uguale all'uomo. Tavola rotonda Universo Donna. Parliamo di consapevolezza di sé e tutela della salute femminile. La crescita personale passa attraverso la conoscenza del proprio corpo e il superamento degli stereotipi per una medicina di genere attenta a ogni fase della vita della donna. Approfondimento dei temi della prevenzione oncologica, ginecologica ed endocrinologica con Anna Maria Colao, professoressa ordinaria di endocrinologia presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II e vicepresidente del Consiglio Superiore di Sanità. Alba Di Leone, presidente dell'associazione Come in Italia e senologa presso il Centro Integrato di Senologia Fondazione Policlinico Universitario Gemelli di Roma. Annalisa Frassinetti, presidente dell'APE, associazione Progetto Endometriosi. Ludovico Muzzi, professore ordinario di ginecologia e ostetricia presso la Facoltà di Medicina e Odontoiatria dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza e direttore dell'unità operativa complessa di ginecologia presso il Policlinico Umberto I di Roma. Con la testimonianza di Rosanna Banfi, attrice, testimonial storica e componente del comitato d'onore dell'associazione Come in Italia. Modera Laura Berti, Medicina 33, TG2.
8: La risposta agli screening gratuiti che ci sono nelle varie regioni non è una risposta soddisfacente. Perché? Perché in realtà le donne hanno paura a controllarsi perché temono di trovare un tumore, che è una cosa insensata, perché abbiamo visto che quando c'è una diagnosi precoce il 98% si guarisce, si può usare la parola guarigione. Eppure non lo fanno perché c'è paura. Allora, paura di cosa? Della reazione che si può avere a quel tipo di diagnosi? E allora io lo chiedo a chi l'ha avuta questa diagnosi. Rosanna Banfi, che si prova?
9: Che si prova? Bella domanda. Si prova prima di tutto paura. La prima volta, il primo momento, sei sconvolta. Io ricordo perfettamente quando mi dissero c'è un nodulo al seno. Vagamente un nodulo, questa parola nodulo nella testa, e dicevo a mio marito: questo è un cancro, nodulo, che cos'è? Perché mi devo operare di corsa? È un nodulo che dobbiamo operare fra 2 giorni, si chiama cancro. È così, c'è paura, si piange, si ha paura, è inutile raccontare che uno ha affrontato tutto con la forza, sono una guerriera, è vero, poi ci vuole la forza, poi ci vuole, ma soprattutto ci vuole la medicina, ci vuole la scienza, ci vuole qualcuno che ha studiato, che fa sì che tu possa fare delle cure apposta per guarire, e qualcuno che ti operi, che ti tolga questa cosa da dentro il tuo corpo. Però c'è il fatto che tu devi arrivare in tempo a questa diagnosi. Devi arrivare. Adesso, da quando mi è successo, io appunto mi presto a raccontare, a raccontare la mia storia e a dire alle donne: fate prevenzione, fate prevenzione. È vero, però è vero pure che ci sono tante paure e sicuramente anche tante complicazioni in Italia, perché poi mi rispondono quando io dico fate prevenzione, dice sì, la fai facile tu, vai a alzare il telefono e farti un'ecografia. Io per farmi un'ecografia devo aspettare 6 mesi, e anche questo è vero. Infatti io quando mi dicono così rimango zitta, intimidita, perché non so cosa rispondere. Però è vero anche, come dicevi tu un attimo fa, che ci sono gli screening gratuiti che non riguardano solo il seno. A me è appena arrivato quello del colon, del quale insomma dobbiamo approfittare, perché ci sono e bisogna approfittarne. La fortuna che cominciamo in Italia ad avere anche questo tipo di cose gratuite, approfittiamone, perché... E poi soprattutto vincere questa paura iniziale, perché è una paura che ti può portare veramente oltre, ti può portare veramente a dei guai seri, ti può portare alla morte. Nel mio caso, per esempio, non è che abbia fatto prevenzione. Io ho sentito con le mani, perché
10: prima... Ma non le facevi regolarmente le...
9: Sì, ma insomma, regolarmente, sì, ma neanche una. Non sono precisa in nulla nella mia vita, proprio per carattere, perciò non ho mai avuto un appuntamento preciso. Però bisogna conoscere il proprio corpo pure, no? E io mi sono toccata e ho sentito una pallina. Ero relativamente giovane, avevo 46 anni, perciò ancora nel seno mi capitava di avere questo tipo di ghiandole, di cose. Però questa era diversa, l'ho sentita, cioè, perché se tu conosci il tuo corpo e le reazioni del tuo corpo, anche quello è importante, no? Io l'ho sentita che era diversa, che era un'altra cosa, che non si muoveva da là. Cioè dal primo giorno che l'ho sentita ero sotto Natale, perciò ho detto a mio marito: guarda, io mi sento questa cosa strana, beh, fatti controllare, fatti un'ecografia. Vabbè, mo è Natale, aspettiamo dopo Natale. Oltretutto c'avevo 2 bambini piccoli, insomma, il Natale era... E abbiamo aspettato 15 giorni, insomma, il tempo delle feste di Natale, e poi sono andata a farmi controllare e tac, cioè, era quello, c'era poco da fare. Quella pallina era lui, era 1,5 cm, non era neanche piccolino. Però fortunatamente, appunto, ho dovuto fare poi tutte le cure, tutte. Dopo tanti anni, dopo 18 anni, neanche un anno fa, mi è risuccesso un piccolo tumore al polmone. Però questo, appunto, questo l'ho trovato facendo prevenzione, perché stavo facendo una serie di controlli, e tra cui anche i polmoni, e si è vista questa cosa piccolissima di 7 mm. E perciò è stata tolta, una cosa quasi indolore, cioè una piccola cicatrice, è stato tolto l'intruso e non ho dovuto fare nient'altro, tutto pulito, tutto a posto. Questo perché appunto è stato preso di 7 mm, l'altra volta era 1,5 cm, ho dovuto fare chemioterapia, radioterapia, le varie terapie dopo, le ormonali, insomma, è stato un bel impegno e anche una bella paura.
10: Lo credo, certo. La cosa che vorrei sottolineare a chi ci ascolta è che comunque si può fare tutto. Meglio fare chiaramente prevenzione, ma se dovesse essere... tutte le cure possibili e immaginabili, certo. Perché c'è sempre anche questa paura, oddio, mi cadranno i capelli, che è veramente l'ultimo dei problemi.
9: La prima cosa, oddio,
10: la prima cosa pelato, sono i capelli, uno non pensa a nient'altro all'inizio, dice oddio, mi cadranno
9: però
10: i capelli,
9: però poi i capelli
10: ricrescono,
9: i capelli e guai non finiscono mai, mi disse qualcuno, ed è vero. Fatto sta che i capelli li ho tenuti sempre corti dopo.
10: Ecco, si sa mai. No, però effettivamente devo dire che adesso ci sono delle terapie oltretutto sempre più mirate,
9: esatto,
10: anche per questo tipo di tumori, che non sono più ormai le terapie, poi appunto mi potranno confortare gli esperti che abbiamo qui, che sono sempre più mirate, sempre meno legate al distretto corporeo, no? Perché poi si fa l'analisi molecolare del tumore, per cui insomma, voglio dire, abbiamo a disposizione delle armi straordinarie, meglio fare prevenzione, però, perché è meglio non arrivarci. Tra l'altro, ecco, Alba Di Leone, presidente Comen Italia. Quest'anno un successo incredibile della Race for the Cure.
11: Sì, è stata molto partecipata, con grandissimo entusiasmo, è sempre una scoperta anche per noi, perché è un'occasione di condivisione. Ci sono tante famiglie che arrivano, anche tante mamme, tante donne che trovano nella rete anche il momento un po' per comunicare ai figli quello che hanno vissuto, no? Perché
10: non si camminava oggi, quella quel giorno veramente non si camminava, eravamo proprio
11: sì, ci sono passeggini, cani, persone di ogni età, ci sono state anche persone non vedenti con accompagnatori che le hanno consentito di fare la corsa o la camminata. È molto inclusiva, però la verità è che diciamo il messaggio più forte che dà la race è quello contro la paura, no? Perché chi deve fare i controlli ha paura, ma abbiamo paura tutti. Anch'io che faccio il chirurgo senologo, quando vado a fare la mammografia mi tremano le ginocchia, quindi è normale, però dico vabbè, lo devo fare, è giusto che io lo faccia, l'ho fatta l'anno scorso, se c'è qualcosa sarà qualcosa di piccolo, lo devo fare. E poi c'è bisogno di non avere paura, di avere invece fiducia proprio nelle cure, perché oggi ci sono tantissime occasioni, opportunità di accedere a cure, come diceva lei, bersaglio, molto specifiche, sia in chirurgia, quindi poco invasive, sia con l'oncologia. E poi c'è una grande attenzione, che è tutto un ambito nuovo, agli effetti collaterali che lasciano tutte queste cure. Quindi sappiamo che le donne dobbiamo guarirle, ma dobbiamo restituirle alla società, alla famiglia, al loro ambiente di lavoro, in pieno benessere. E questo ci sta molto più a cuore del passato. Prima lo intravedevamo come bisogno, adesso sappiamo che è uno dei nostri obiettivi, quindi curare ma preservare tutto il resto della vita, quindi il benessere psicofisico, ma anche il benessere sessuale, il benessere sociale, il benessere lavorativo. Quest'anno alla RES avevamo anche un'area dedicata al benessere economico, perché comunque le donne lavoratrici poi spesso si trovano in difficoltà dopo la malattia. Ci sono le libero professioniste che possono trovare delle difficoltà importanti, quindi avevamo il garante per la privacy, avevamo agenzia delle entrate che ci hanno aiutato a dare informazioni, perché poi esistono anche delle possibilità che a volte non sono ben conosciute, e quindi è stato molto bello.
10: Ecco, e anche mi aggancio a quello che stava dicendo, sempre di più negli ospedali ci sono delle terapie che accompagnano, no? Proprio negli ospedali le donne che stanno affrontando una chemioterapia, giusto?
11: Esatto, in questo col centro Comen di terapie integrate all'interno del Policlinico Gemelli, grazie alla visione del professor Masetti, diciamo è stato fatto un inizio visionario ormai da più di 15 anni in embrione, e poi mano a mano si è allargata, ed è la presa in carico della donna da tutti i punti di vista, anche già dal momento della diagnosi. Quindi non sono delle occasioni accessorie che vengono offerte, ma vengono integrate in ogni parte del percorso. Per esempio durante la preospedalizzazione, quindi mentre ancora si aspetta di fare l'intervento, si incontra lo psicologo, ma si incontra anche il biologo nutrizionista, si incontra anche l'esperto di attività fisica, e tutto questo permette di fare la preabilitazione, la chiamiamo, quindi precondizionarsi per affrontare al meglio poi il percorso. E poi c'è tutto il dopo, le cure, quindi tutti gli effetti collaterali delle menopause indotte, gli effetti collaterali della chemioterapia, e anche per quelli con dei presidi come l'agopuntura, ma anche la mindfulness, è possibile superare in modo attivo, efficace, questi effetti collaterali.
10: E la cosa, una delle cose più importanti è ritrovarsi anche un po' in gruppo per condividere l'esperienza, perché la condivisione in questi casi fa veramente molto più forza, no? Trovare altre persone, altre donne che hanno lo stesso problema in quel momento significa dire beh, non sono sola, perché una delle prime paure quando si riceve una diagnosi è la solitudine.
12: Giusto.
11: E noi siamo in un'epoca in cui anche i tumori del seno, le donne che con un tumore del seno che arrivano alla diagnosi già metastatiche sono curabili, sono trattabili. Esatto. E quindi ho avuto il privilegio di vivere uno dei nostri progetti più belli, che si chiama Metadinamiche, che è un trekking che viene fatto con le donne che hanno tumore del seno metastatico, insieme a operatori sanitari, insieme anche a caregiver. E questo aspetto della condivisione in quel caso è ancora più efficace, perché si tratta di un setting tutto nuovo. Sono donne che magari fino a 20 anni fa avrebbero avuto un tempo di sopravvivenza breve e misurabile, invece adesso, grazie a terapie sempre nuove, fanno i conti con una malattia che si cronicizza, con un'incertezza sul futuro sicuramente presente, però cominciano ad avere anche tanta fiducia, quindi questa condivisione le aiuta anche a superare meglio queste difficoltà quotidiane.
10: E questo è veramente bellissimo, insomma, perché insomma, diciamo, si cerca di superare questo inciampo nella vita, no? Perché è un inciampo poi in qualche maniera, e quindi uno può andare avanti. C'è un altro inciampo meno grave ma molto impattante nella vita di una donna, che è la menopausa, perché quello è un bel inciampo pure quello, dottoressa Colao.
13: Allora, intanto non è un inciampo vero e proprio,
10: è un piacere.
13: Allora, la donna attraversa molte fasi, quindi la donna nella sua vita è tante donne diverse, no? Io sono endocrinologa e quindi, conoscendo bene la parte ormonale, devo dire che tutti noi in quest'aula abbiamo già visto quanto importanti sono gli ormoni, come siamo cambiati dalla sera alla mattina guardandoci allo specchio durante la pubertà. Durante la pubertà noi cambiamo in una maniera rapidissima, non solo l'altezza, cambiamo l'altezza, l'espressione, la faccia, i capelli, cioè ci vediamo una sera, la mattina dopo ci troviamo diversi, il giorno dopo ancora diversi. Ecco, questo è il potere degli ormoni. In quella fase lì, certo, quelli che giocano di più sono quelli sessuali, che poi durante la menopausa per l'appunto ci salutano, ma giocano tanto ruolo anche altri ormoni in quel momento, per esempio l'ormone somatotropo, quello che ci fa allungare nella statura, quello che ci mette la massa muscolare, quello che ci toglie una parte del grasso. Eravamo bambini piccoli e cicciottelli, in un anno diventiamo spilungoni e non c'è più neanche un po' di grasso. Gli ormoni fanno tanto.
10: Quello però poi dice, non c'è
13: più. A me non è successo, dice Rosanna, però in tanti invece, vedi che siamo tante persone diverse, in tanti accade. Allora, nel corso della vita la donna ha questa ciclicità, quindi questa oscillazione degli ormoni, che poi ci accompagnerà per arrivare a quello che tu dicevi dell'inciampo della menopausa, che è diversa per ciascuna donna, e ogni donna poi la sente quella ciclicità, perché ci sono le donne che addirittura sono in grado di sentire l'ovulazione, cioè sanno esattamente quando hanno l'ovulazione e quando no. Cioè c'è la donna che ha una grande sensibilità nell'interpretare il proprio livello ormonale, e a volte quel livello ormonale, più che sentirlo come un effetto pelvico, quindi come un effetto proprio degli organi endocrini, lo sente come capacità di mantenere il tono dell'umore. Il giorno prima sei Madre Teresa di Calcutta, il giorno dopo sei pronta a fare una strage con chiunque ti capita vicino. Anche questo tipo di cambiamento dipende dagli ormoni, eh? Non è una cosa neuronale, non è una cosa di cervello, è una cosa di ormoni. La menopausa non è altro che il segnale biologico che il nostro corpo non è più in grado di sostenere una gravidanza. Poiché siamo invecchiati da un punto di vista di utero e il nostro patrimonio germinale, quindi le cellule uovo, sono alla nascita dello stesso numero e si perde poi lungo la via, quindi non ce ne sono più di sicure, di valide per una procreazione, il nostro ovaio viene chiamato a spegnimento, chiude la funzione. Purtroppo l'ovaio non chiude solo la funzione germinale, perché forse nell'evoluzione della specie un domani noi, come per il testicolo nell'uomo, manterremo una piccola quota di riserva ormonale. Adesso nella biologia umana noi abbiamo uno spegnimento di questo organo. Se vi ricordate come siete cambiati durante la pubertà, vi pare mai possibile che nel momento dello spegnimento noi non avremo delle conseguenze? Quindi quell'inciampo che tu dici è la manifestazione del fatto che un organo importantissimo, che produce degli ormoni fondamentali per la salute del corpo femminile, smette di funzionare. Smettendo di funzionare, noi abbiamo due canali su cui subito si vede l'effetto. Il primo è il metabolismo. mangiando esattamente nello stesso modo e facendo esattamente lo stesso esercizio fisico di prima, si prende peso. Questo è vero 80 volte su 100, non 100 volte su 100. Ci sono anche le donne che invece con la menopausa perdono peso invece di metterlo, o rimangono. Tu dici non mi è capitato a me, lo so, lo capisco, perché ho detto 80 su 100 invece aumentano di peso, cioè la cosa più frequente è aumentare di peso. Perché? Perché gli estrogeni hanno un effetto lipolitico, quindi sono in grado di sciogliere il tessuto adiposo. Nel momento stesso in cui li perdiamo, quel vantaggio che avevamo non ce l'abbiamo più, diventiamo simili agli uomini e infatti prendiamo lo stesso rischio cardiovascolare dell'uomo. Noi siamo protette fino alla menopausa e prendiamo lo stesso rischio cardiovascolare subito dopo la menopausa.
14: Scusa Anna Maria, ti interrompo, perché questo è uno degli argomenti che dovremmo proprio affrontare in modo serio parlando di, appunto, medicina di genere, nel senso che le donne si controllano poco sotto il profilo cardiovascolare perché tradizionalmente gli infarti sono maschili. E invece
13: prima
14: invece,
13: dei 50,
14: esatto,
13: prima dei
14: era
13: 50
14: questo,
13: l'infarto è soprattutto maschile. Ai 60 sono un altro po' più le donne che gli uomini. Esatto. Quello che noi non sappiamo, ma perché neanche i libri di testo, almeno della mia generazione, non ho controllato i libri di testo delle nuove generazioni, ma nella mia generazione l'infarto viene descritto con il dolore toracico urente al braccio sinistro. Nella donna non viene così. Quindi quando una donna aspetta di capire che c'ha l'infarto col dolore toracico forte il braccio niente sinistro, non lo capirà mai, perché alla donna viene col mal di stomaco l'infarto, e quindi capirete bene che arriva al pronto soccorso sempre con un ritardo terribile, perché quel mal di stomaco prende il protettore dello stomaco.
14: Infatti non voglio sbagliare, ma muoiono di più le donne.
13: Muoiono di più,
14: ecco,
13: le donne, ma perché
14: sbagliare con
13: sì,
14: me.
13: No, hai ragione, muoiono di più perché arrivano sempre molto tardi. L'uomo, qualunque tipo di dolore, un po' anche perché la soglia del dolore è completamente diversa, vedete, un'altra differenza,
14: esatto,
13: di genere,
14: differenza
13: la
14: di genere,
13: capacità di reggere il dolore. La donna ha una soglia del dolore più bassa, cioè sente dolore subito, ma tollera il dolore enormemente di più dell'uomo. L'uomo ha una soglia di tolleranza più alta, quindi non sente subito dolore, ma come sente dolore se lo deve far passare immediatamente, non è in grado di reggerlo neanche per un minuto.
14: Beh, questo è correlato con il parto probabilmente, no? Cioè forse la natura,
13: anche dolori mestruali, no? Anche dolori
14: sì,
13: mestruali.
14: Sì, però dico, ecco,
13: cioè, alla sfera ginecologica,
14: esatto,
13: è legata alla sfera ginecologica, e le donne sono più abituate ad avere dolori progressivi, continui, e non si possono fermare ogni volta, quindi probabilmente nella evoluzione della specie. Ma tornando alla menopausa, questo momento, che è uno tsunami, non è un inciampo, è proprio un momento in cui veramente si fa fatica a capire se stessi giorno per giorno, è qualcosa che cambia donna per donna, non è uguale per tutti. È un momento, e noi per menopausa intendiamo l'ultima mestruazione. Quindi la menopausa non è un periodo, noi diciamo il periodo della menopausa, è sbagliato, il periodo si chiama climaterio, la menopausa è l'ultima mestruazione, quindi noi con quell'ultima mestruazione in qualche modo sanciamo la fine di una epoca della vita, che è quella fertile, prima e dopo, in un arco di tempo che può durare 10 anni, siamo sulle montagne russe. Un giorno siamo in alto, il giorno dopo precipitiamo, poi risaliamo in alto, poi riprecipitiamo. Tutto questo crea uno stress a volte molto importante. Non si dorme più, cominciano le vampate, che sono un segnale cardiovascolare, quindi la vampata non è qualcosa da sottovalutare, la vampata è una vasodilatazione acuta, quindi è un momento di cambiamento dell'apparato vascolare. Da questo punto di vista bisognerebbe, no, avere un po' più di attenzione e non in qualche modo fermarsi a dire vabbè, ma che vuoi che sia, è naturale. Quando mi dicono la menopausa è naturale, io dico sì, anche le alluvioni, i terremoti e le esplosioni dei vulcani sono naturali, non significa che possono andare bene o comunque che non possono andare bene per tutti. Naturale non significa niente. Il cambio ormonale ha dei significati clinici importanti che, non essendo uguali per tutti, vanno ovviamente analizzati. Oggi abbiamo delle terapie ormonali sostitutive.
14: Era questo a cui volevo arrivare.
13: Lo sapevo che me lo volevi chiedere. Bio e con ormoni bioidentici, che vuol dire? Che mentre gran parte della letteratura è stata originata negli anni 60 fino agli anni 90 utilizzando delle miscele di estrogeni di derivazione equina, estrogeni coniugati equini, quindi avevano una formula chimica che legava il recettore con una tempistica sul recettore molto diversa rispetto al 17-beta-estradiolo, che è l'ormone naturale. Oggi abbiamo invece la possibilità di ridare una quota parte di questi ormoni nella misura in cui una serie di sintomi scompaiono e quindi il climaterio diventa tollerato per la donna, perché questo è un'altra cosa che dobbiamo dire. Ovviamente con la fine della fertilità noi salutiamo anche la sessualità, che vanno insieme, perché oltre a perdere estrogeni e progesterone perdiamo anche gran parte del testosterone che è prodotto dall'ovaio. E poiché la vita media oggi di una donna è 2 anni superiore all'uomo, siamo intorno agli 83 anni, e beh, cominciare a 50 anni a dire vabbè, ok, ciao, arrivederci, che fatevi quello che vi pare, perché tanto non va bene. Cioè non è una cosa che noi possiamo chiudere con ma la menopausa è naturale.
14: Però una cosa che io volevo chiederti su questo, e poi hai introdotto un discorso che poi vorrei fare con col professor Muzzi. Il fatto delle terapie sostitutive però non può essere fatto da tutte le donne, o sì? Per esempio, abbiamo parlato prima di tumore del seno. Le possono fare anche le donne che hanno avuto tumore al seno le terapie?
13: Allora, certamente non possono farlo nell'immediato periodo dopo la diagnosi di un tumore al seno, che infatti è seguita da una terapia lunga antiestrogenica. Cioè, addirittura quando il tumore al seno viene prima della menopausa, siamo obbligati a indurre la menopausa, cioè a togliere da mezzo gli ormoni. Non perché quel tumore sia venuto a causa degli ormoni, ma perché gli ormoni sono naturalmente uno stimolo di crescita, e quindi per bloccare la malattia noi togliamo qualunque tipo di ipotesi di stimolo su quella cellula. Quindi chi ha avuto un tumore personalmente o ha una storia familiare con genetica positiva per i tumori ormonosensibili, che sono ovaio, utero e mammella, beh, quella è una donna che purtroppo è bene che non faccia la terapia ormonale sostitutiva, almeno allo stato attuale, perché come sempre poi le ricerche un attimo ci danno delle finestre, e quindi stiamo ancora cercando di capire se, per esempio, passati 10 anni e quindi considerata la donna guarita, beh, non potremmo un attimo riprendere in mano questo ragionamento. Lo stiamo facendo per le gravidanze, soprattutto quando ciò avviene in una donna molto giovane. Lo facciamo sulla procreazione, forse lo dovremmo pensare nel futuro anche per una terapia ormonale sostitutiva. Non lo possono fare le donne che hanno avuto trombosi o ictus o infarti, perché lì è ancora più forte. Cioè lo steroide, quindi gli estrogeni e il progesterone, hanno un effetto ancora più forte sulla coagulazione di quanto non ce l'abbiano sul tumore al seno. Quindi paradossalmente una donna che ha polimorfismi con fattori della coagulazione alterati, più ancora hanno lo stop per fare la terapia ormonale sostitutiva, perché lì il rapporto è ancora più stretto. Non ci sono altre vere cause. La terapia oggi non si fa più per bocca. Questo che cosa consente? Consente di saltare tutta una parte metabolica epatica, e quindi ci risparmiamo una serie di altre conseguenze. La terapia transcutanea e vaginale è ormai assolutamente sicura da questo punto di vista, quindi non ci sono ulteriori problemi. Protegge, diciamo, la possibile diagnosi di diabete, 30% in meno di diabete, protegge dalla demenza, quindi protezione cerebrale, e quindi queste due protezioni bilanciano un po' i rischi. Quindi per ogni donna
14: bisogna valutare.
13: È una terapia che va fatta personalizzata, come del resto, devo dirti, Laura, tutte le terapie dovrebbero essere personalizzate.
14: Assolutamente.
13: Non è solo questa.
14: Certo.
13: Noi non dovremmo mai dare terapie sulla base di linee guida, dovremmo dare terapie in base al paziente che ci abbiamo davanti. Ci dovrebbero lasciare liberi di fare il nostro mestiere, no?
14: Allora, c'è un'altra cosa che riguarda circa il 10-15% delle donne in età riproduttiva, e che riguarda circa il 30-50% delle donne con problemi di infertilità e concepimento. Sono le donne che soffrono di endometriosi. Allora, di endometriosi se ne parla sempre pochissimo. Annalisa Frassinetti, presidente associazione Progetto Endometriosi. Allora, qui, visto le statistiche, c'è un ritardo della diagnosi di endometriosi di circa 7 anni dall'insorgenza dei sintomi che sono dei sintomi fortissimi, devastanti.
8: Sì. È così?
14: Sì, è così. Anzi, ti dirò di più. Il ritardo diagnostico può arrivare a 12 anni se parliamo di adolescenti. Questo credo che sia vittima di un contesto culturale in cui ancora le cose devono cambiare.
8: Spieghiamo però che cos'è l'endometriosi.
14: Questo lo farei dire al professor Muzzi.
8: Va bene. Allora, quali sono i sintomi? Allora, spieghiamo bene quali sono i sintomi.
14: Il sintomo cardine è il dolore. Sicuramente possono esserci anche endometriosi asintomatiche, quindi insomma non è sempre così, però il dolore durante i rapporti, il dolore durante alla defecazione, alla menzione, il dolore durante le mestruazioni, il dolore a metà del mese, quindi durante l'ovulazione. E poi ci sono l'endometriosi colpisce vari organi, in base a dove è localizzata il dolore può cambiare. Sicuramente, ecco, soprattutto quando si tratta di adolescenti, almeno il professore forse lo saprà meglio di me, io mi rendo conto che il dolore è molto forte, cioè si presenta con questi dolori molto forti, ma alle ragazze viene detto che questo dolore è normale, perché tutte abbiamo sofferto di dolore durante le mestruazioni. E quindi quando parliamo di ritardo diagnostico e spesso imputiamo la causa ai ginecologi, in realtà non è così. Il ritardo diagnostico di questi 7 anni, la maggior parte è colpa nostra, perché ancora oggi banalizziamo i sintomi che la ragazza ha. Chiede aiuto in famiglia, gli viene detto che è normale, chiede aiuto al pediatra, se è molto piccola, al medico di medicina generale, le viene detto che è normale, e quindi lei perde la speranza, pensa che il tutto appunto sia lei che è esagerata, e quindi andrà a chiedere aiuto a un ginecologo e farà una visita con già un buon ritardo diagnostico alle spalle.
8: Professore, com'è possibile che i ginecologi sottovalutino un dolore così forte che viene magari proprio denunciato da una ragazza?
15: Allora, ha detto una cosa giustissima Annalisa. Il problema non è il ginecologo, perché oggi dobbiamo dire che è brutto da dire, ma per noi ginecologi endometriosi e la sua sorella adenomiosi, poi diciamo cosa sono, ormai c'è una consapevolezza di queste patologie che qualsiasi ginecologo la diagnostica.
8: Spieghiamo
15: la
8: che cosa sono, spieghiamo bene cosa sono per chi non lo sa.
15: E addirittura arriviamo agli eccessi oggi, che c'è una tale enfasi sulla patologia che molto spesso io mi trovo pazienti che non hanno queste patologie quando il ginecologo ha appena detto male c'ha l'endometriosi, quindi stiamo ottenendo un effetto paradosso addirittura. Il problema, come diceva Annalisa, è che il sintomo viene sottovalutato dalla paziente, dalla ragazzina, dai genitori, quindi viene portata tardi dal ginecologo, quindi ci vorrebbe maggiore consapevolezza, maggiore informazione, e le società, le associazioni di pazienti come l'APE hanno proprio questo compito, ma lo dovrebbero avere anche le istituzioni. La classe medica, e qui mi riferisco soprattutto ai ginecologi, non penso abbiano colpe, perché noi facciamo tanti eventi formativi per ginecologi e non credo che oggi sia un problema sottovalutato da un punto di vista del medico. Endometriosi è, detto facilmente, il tessuto endometriale, cioè la mucosa che riveste l'interno dell'utero, che invece di essere localizzato all'interno dell'utero e venire fuori con ogni mestruazione, va a localizzarsi in sedi anomale al di fuori dell'utero, per esempio nella cavità peritoneale, sull'intestino, sulle ovaie, ed essendo lì e non avendo modo di, diciamo così, uscire all'esterno,
8: di essere espulso, sì,
15: localizzato in sedi anatomiche che non hanno modo di essere liberate, cronicizzano e determinano la produzione di prostaglandine, fattori crescita, sostanze algogene, è tutto un circuito complesso di formazioni di reti nervose particolari, per cui il dolore addirittura peggiora anche quando noi curiamo la patologia, perché si sono formate delle reti neuroni che reagiscono a questa infiammazione cronica. L'adenomiosi invece è questo tessuto endometriale, è nell'utero, ma nel muscolo dell'utero, e quindi dà anche questo dolore e mestruazioni abbondanti. Sono patologie ormonodipendenti, come il tumore della mammella. Fortunatamente non è un tumore, ma altrettanto rovina la qualità della vita delle pazienti. E la terapia, quando ero specializzando e all'inizio di carriera, la terapia era quasi esclusivamente chirurgica per l'endometriosi, perché non c'erano farmaci efficaci, o se c'erano, erano farmaci con degli effetti collaterali molto pesanti. Negli ultimi anni sono uscite fuori nuove classi di farmaci che permettono un utilizzo della terapia medica sull'endometriosi a lungo termine, per cui oggi operiamo molto di meno l'endometriosi.
10: Allora, l'endometriosi, avevamo detto prima, che riguarda il 30-50% delle donne con problemi di infertilità, perché naturalmente questo, però prima e adesso stiamo lì per chiudere, perché dobbiamo lasciare spazio alla tavola rotonda che seguirà. Però io volevo affrontare un attimo quello che il professore ha detto prima di iniziare, no? Ha detto, dice, sì, parliamo di tutto questo, però parliamo anche di altro, cioè parliamo anche di social freezing. Che cos'è il social freezing? È questa tendenza a rimandare la gravidanza congelando gli ovuli in modo tale da poi poterli rimettere in sede fecondati quando c'è la possibilità di avere un figlio. Cosa sta succedendo? Questo è un problema però sostanzialmente sociale, cioè nel senso che le donne sono un po' costrette. Io non credo che ci siano donne di 30 anni che dicono no, ma a me adesso non... che desiderano un figlio, naturalmente, perché è legittimo anche non desiderarli, per carità, però che magari hanno intenzione di avere un figlio, che dice no vabbè, ma io rimando, perché cioè si rimanda per dei motivi sociali, cioè magari proprio per uno stipendio basso, l'impossibilità di mandare avanti una famiglia, l'impossibilità di avere appunto di qualcuno che tenga i figli, asili nido.
15: Ecco, l'impossibilità di avere contemporaneamente il lavoro e il figlio, quindi questo differimento della gravidanza in età sempre più avanzata, e veramente in Italia ogni anno che passa l'età del primo parto aumenta di un anno, fa sì, primo, che non avendo una gravidanza per in media 34 anni, ci sono 20-24 anni di mestruazioni incessanti che di per sé sono una causa di endometriosi, perché più si hanno mestruazioni e più è frequente l'endometriosi, perché questo tessuto endometriale va in giro, più la mestruazione è abbondante e più c'è endometriosi, più mestruazioni si hanno e più c'è endometriosi, quindi una gravidanza di per sé è una protezione per l'endometriosi, perché ti espone a 9 mesi più x mesi di allattamento senza mestruazioni. La mestruazione è un fattore di rischio per endometriosi. Oggi una donna,
10: ma è controintuitiva questa
15: è
10: cosa, però, perché dall'idea, no, se io sì, espello, diciamo, no, questo tessuto durante la mestruazione, l'idea teorica
15: è controintuitivo. Perché? Perché l'endometriosi nasce perché questo tessuto che viene espulso in parte prende la via contraria attraverso le tube e finisce in peritoneo, quindi più mestruazioni ci sono e peggio è, per cui se una donna facesse 10 figli non avrebbe endometriosi. Il fatto di non averli precoce ti espone a endometriosi, l'età aumenta il rischio di endometriosi, diminuisce la riserva ovaria e quindi è una tempesta perfetta.
10: E quale sarebbe l'età

0: strutturale come quello che hanno fatto in Francia. Infatti hanno migliorato i tassi di fecondità in Francia con dei sostegni reali, con detrazioni fiscali reali e continuative.
1: E con strutture anche. Proprio.
0: Con strutture, asili, con congedi parentali estesi in orizzontale, in verticale. Ma per dire, quel poco che si fa in Italia di sostegno, bonus bebè eccetera, è sempre legato al reddito. Cioè le famiglie con reddito più alto non hanno diritto a queste vie d'uscita. Ma anche questo controintuitivo non è che proprio in quelle classi sociali che non si fanno più figli. Più è alto il tasso di occupazioni e più basso il tasso di gravidanza. Così continuiamo a creare un problema per le società occidentali.
1: E questo è un problema culturale, questo,
0: esatto,
1: è un problema culturale
0: complesso,
1: che va affrontato.
0: 30 secondi su un'altra fascia d'età dove sta avvenendo un altro cambio di paradigma ed è associato a questo, che è la sindrome dell'ovaio policistico. Parliamo di donne più giovani ovviamente, molto frequente anche questa. Oggi, notizia di poche settimane, la sindrome dell'ovaio policistico cambia nome, non si chiama più PCOS ma si chiama PMOS, cioè Polyendocrine Metabolic Syndrome, e quindi non è più il ginecologo ma è l'endocrinologo in un team multidisciplinare, perché anche
2: gli ormoni sono
0: c'è la sindrome metabolica, non è solo questione di
2: cioè abbiamo scippato i ginecologi pure da piccola, cioè capisci?
0: Cambiandogli nome, nome.
1: Ma questo mi sembra, allora qua purtroppo dobbiamo chiudere se no ci cacciano. Io raccolgo due spunti da questa bella chiacchierata che abbiamo fatto oggi pomeriggio. Il primo spunto sicuramente è la novità di questi team multidisciplinari che devono affrontare tanti momenti della vita di una donna, non di tutte naturalmente, cioè la menopausa sì. Però ecco, per esempio, quando parliamo di ovaio policistico, ma parliamo a questo punto anche di endometriosi, insomma, no? E poi anche quando parliamo, per esempio, il team multidisciplinare quando ci si sta curando un tumore. E l'altro spunto vorrei dire che è l'importanza di ascoltare il proprio corpo, perché ce l'ha raccontato Rosanna che se l'è sentito da sola. E le donne che dicono beh vabbè ma che vuoi che sia la menopausa, ma figurati c'è una caldana, e invece bisogna ascoltarsi e essere attenti. E l'ultima è anche questa dell'endometriosi, non è vero che tutti dobbiamo stare male per forza, ascoltiamoci e diamoci credito, e che ce lo diano pure gli altri, però ecco, che ce lo diano gli altri. Grazie a tutti.

0: un mondo da sentire. Viaggiare informati.
1: Un cordiale buon pomeriggio da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Vediamo insieme la situazione al momento. Partiamo dal traforo del Monte Bianco, dove ci sono code nelle due direzioni. Code a tratti per traffico intenso sulla A10, la Genova Ventimiglia, tra l'area di servizio Bordighera e Ventimiglia in direzione di Ventimiglia. Sulla 14 Adriatica un incidente è avvenuto tra Porto Sant'Elpidio e fermo Porto San Giorgio in direzione di Pescara. Altre notizie ci portano in autosole tra Calenzano e la variante di Valle. In direzione nord verso Bologna si sono formate code a tratti per il traffico intenso. Traffico intenso anche sempre in A1 tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione nord verso Bologna. Veniamo a Roma, sulla diramazione Roma Sud segnalato un incidente tra Torre Nova e il raccordo anulare in direzione nord verso il raccordo. Sempre a Roma, sul tratto urbano della 24, ricordiamo la chiusura tra la tangenziale est e Portonaccio in direzione est verso il raccordo. Ed è quindi tutto per questa edizione da Rai Mobilità, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
0: In collaborazione con il CIS. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
2: Tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli, per comprendersi e riconoscersi, per far circolare reciprocità, cooperazione e fiducia.
0: Ascolta il podcast Dialogare Oggi su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare. Meteoradio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia. Una serata con instabilità sulle Alpi e sulla Liguria, con nubi in aumento su tutto il nord. Domani, giovedì 20 agosto, maltempo al nord con rovesci e temporali a partire dalle Alpi, in rapida estensione poi alle restanti regioni settentrionali, con fenomeni localmente intensi su Lombardia, Liguria e Triveneto. Possibile qualche rovescio anche sull'Appennino emiliano. Al centro-sud prevarrà invece il sole, salvo nubi pomeridiane sui monti, con locali piovaschi, specie sul Lazio, Calabria e Sicilia orientale. Dalla sera aumento della nuvolosità sull'Alta Toscana, con rovesci e locali temporali. Venti moderati da sud, con rinforzi sulla Sardegna e sul nord Appennino. Mari generalmente mossi, ad eccezione dello Ionio. Temperature massime in diminuzione al nord, in aumento su Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia e aree interne della Basilicata. Stazionari altrove. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
4: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
5: Un fantastico viaggio nel tempo.
4: Antonella Clerici, padrona di casa.
6: Ti fidi di me?
5: No.
4: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.
7: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
8: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
9: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Ore 16.
11: GR1.
12: Buon pomeriggio da Alice Andreoli. La guerra tra Stati Uniti e Iran, ancora braccio di ferro su Hormuz, dopo che il presidente Trump ha rivendicato la sovranità americana sullo stretto. Il Financial Times afferma che Teheran valuta attacchi alle basi americane in Europa in caso di escalation del conflitto. La NATO fa sapere di essere pronta ad affrontare ogni genere di minaccia e che sarà fatto il necessario per difendere tutti gli alleati. Nonostante le tensioni in Medio Oriente, non ci sono particolari ripercussioni su quotazioni del petrolio e borse europee, ci aggiorna in diretta da Milano Chiara Rancati.
6: È effettivamente una giornata abbastanza tranquilla per quanto riguarda i mercati finanziari. Non ci sono, come dicevi, novità significative sul fronte geopolitico. Gli indici sono ancora quindi poco mossi e contrastati per quanto riguarda quelli europei. Milano è in rosso, meno 0,3%, come Francoforte, mentre restano positive Parigi e Londra. Continua a faticare a Piazza Affari in tutta Europa il comparto della tecnologia. ST Microelectronics peggiore del listino principale anche oggi, meno 2,77%. Male anche Montepaschi, che perde oltre l'1% nel giorno dell'annuncio della convocazione di un consiglio di amministrazione straordinario in cui, secondo indiscrezioni di stampa, l'amministratore delegato Lovaglio dovrebbe proporre una doppia offerta di acquisto su Banca Generali e Banco BPM in risposta al tentativo di acquisizione da parte di Intesa San Paolo. Contrastati anche i listini americani, sale di quasi 0,5 punto percentuale il Dow Jones, mentre il Nasdaq è in lieve calo. Chiudiamo con i prezzi delle materie prime energetiche. Cresce ancora leggermente il petrolio, con il Brent a $91.50 al barile. Cala invece il gas naturale. Linea a voi.
12: Medio Oriente, ancora raid israeliani su Gaza, colpito il quartier generale della polizia municipale di Gaza City, 10 i morti, tra cui i 2 presunti mandanti di Hamas che avrebbero preso parte al massacro del 7 ottobre, lo riferiscono il Times of Israel e fonti palestinesi. E ora l'esercito di Tel Aviv chiede indagini su alcuni degli episodi in cui sono stati uccisi civili nei mesi scorsi. In Francia, di una nota influencer, il cadavere trovato bruciato nelle campagne di Saint-Gilles in Occitania, non lontano da Nîmes. Sonia Belina, 29 anni, 250.000 follower su TikTok, era scomparsa da casa della madre il 12 agosto. Secondo quanto riferiscono i media francesi, sono stati fermati 2 uomini sospettati dell'omicidio. Fermato il marito di Carmela Bifano, la donna uccisa ieri presumibilmente a colpi di pietra alla testa in un fondo agricolo nel Cosentino.
13: Una strada sterrata che conduce a un grande agrumeto, all'ingresso 2 secchi pieni di fichi d'India gettati a terra. È qui, nella campagna di Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, che nella notte è stata ritrovata senza vita Carmela Bifano, 73 anni. Il corpo riporta delle ferite alla testa. L'ipotesi è che sia stata colpita alle spalle con delle pietre trovate poi vicino al corpo. Il marito, Pietro Scintu Sardo, di 76 anni, è stato fermato dopo un lungo interrogatorio durato tutta la notte. Sarebbe stato lui a lanciare l'allarme. Inizialmente avrebbe riferito agli inquirenti di essere rientrato nel pomeriggio nella sua casa a Marina di Schiavonea. Preoccupato per l'assenza della donna, l'avrebbe cercata a lungo fino all'agrumeto, dove l'avrebbe trovata morta. Carmela viveva da sempre nel piccolo centro di Schiavonea insieme al figlio di 34 anni e al coniuge, e gestiva l'azienda agricola di famiglia. Nella zona possedevano campi e alcune strutture ricettive per turisti. Sul caso indagano ora la polizia di Cosenza e di Corigliano Rossano. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita della donna. La procura di Castrovillari, che coordina le indagini, ha disposto l'autopsia. Per il momento il marito continua a dirsi innocente. Corigliano Rossano, Madi Ferrucci, GR1.
12: Un'intensa perturbazione temporalesca raggiungerà domani il nord-ovest, le montagne del Triveneto e più tardi la Toscana, con temporali molto forti e grandinate. Entro domani sera il maltempo si porterà anche al nord-est e non si potranno escludere nubifragi e temporali. Sarà soleggiato invece sul resto delle regioni. Sri Lanka, riportate alla luce 17 statue di Buddha ricoperte d'oro, ritrovate in un sito monastico risalente a oltre 2000 anni fa nella città sacra di Anuradhapura, antica capitale dello Stato. La località è inserita nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Ed era l'ultima notizia, prossimo GR alle 17.
14: I podcast di Radio 1.
15: Dopo aver raccolto testimonianze e dopo aver scritto sull'Europeo che non c'era solo Pino Pelosi sul luogo del delitto, Oriana Fallaci era stata convocata in procura. In fondo era quello che si aspettava e, in un certo senso, si augurava. Pasolini, l'ultima partita, è un podcast originale di Radio 1, regia di Leonardo Patanè. Io sono Francesco Graziani. Terza e ultima parte. Da che stampa è stampa, nelle indagini aveva sempre funzionato così. Una volta erano gli inquirenti e una volta erano i cronisti ad arrivare prima al dunque. E chi era rimasto indietro bussava alla porta dell'altro per recuperare il terreno perduto, ammettendo, con quel piccolo pellegrinaggio, che l'altro era stato più capace. Insomma, si remava nella stessa direzione. Per questo la convocazione in procura faceva parte del gioco e questo gioco, se possiamo dire così, era quello della ricerca della verità. Una volta superata la soglia degli uffici della procura, Oriana Fallaci aveva però respirato un'aria che non s'aspettava.
16: Avevo l'ingenuità dei bravi cittadini e non pensai di portarmi l'avvocato. Mi ero detta: andiamo e sentiamo. Forse è interessato a quello che noi dell'Europeo abbiamo scritto. E invece trovai un uomo barbuto, maleducatissimo, sgarbato e aggressivo. Si dava un mucchio di arie da dietro una scrivania squallida di una stanzuccia squallida. Mi trattò come una delinquente.
15: Il magistrato barbuto, maleducato e aggressivo non voleva una traccia da seguire, ma i nomi delle persone che avevano assistito e forse addirittura partecipato all'aggressione contro Pasolini di cui aveva scritto l'Europeo. Oriana Fallaci aveva opposto il segreto professionale che le impediva di rivelare le proprie fonti se questo avesse potuto metterle in pericolo. 2 dicembre 1975, deposizione di Oriana Fallaci al processo istruttorio per la morte di Pasolini. A domanda risponde.
16: Ebbi primi accenni in ordine all'eventualità che il Pasolini non fosse stato ucciso solo dal Pelosi, ma anche da due motociclisti, e che ciò fosse stato visto da qualcuno, e che l'iniziale versione raccolta dalla signoria vostra non fosse quindi esatta, da una giornalista americana del Chicago Tribune, Kay Withers, che ritengo abiti a Roma e che a sua volta riferiva voci provenienti da due giornalisti dell'agenzia Reuters. All'inizio non detti peso all'accenno, ma il racconto tornò alla mia memoria allorché ebbi un incontro con una persona che mi dette la narrazione sulla morte di Pasolini, da me riportata nell'articolo «Ucciso da due motociclisti» sull'Europeo. Voglio precisare che, circa la persona che mi informò e che desidero si identifichi sempre come persona senza precisazione di sesso, intendo in tal modo che si rettifichino i punti del verbale in cui la si indica con la qualificazione maschile, non ritengo di fornire alcun particolare, considerandomi vincolata dal segreto deontologico.
15: La scena si era ripetuta anche durante il processo. Oriana Fallaci si era nuovamente rifiutata di rivelare le fonti delle sue notizie e per questo l'avvocato difensore di Pino Pelosi aveva chiesto l'applicazione del codice di procedura penale che, all'articolo 351, garantiva solo a preti, avvocati, medici e levatrici il diritto di non rispondere alle domande della Corte. In soldoni, si trattava di denunciare Oriana Fallaci per reticenza. Già, la legge. In questa storia senza giustizia, di legge ce n'era anche troppa. Non c'era solo l'articolo 351 del codice di procedura penale, c'era anche quella che nel 1963 aveva istituito l'Ordine dei giornalisti. L'articolo 2 stabiliva che anche i giornalisti avevano non solo il diritto ma il dovere di non svelare le proprie fonti quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse. Insomma, la legge cozzava contro se stessa. Da una parte affermava e dall'altra negava. Da un lato consentiva e dall'altro puniva. E come Pinocchio si era ritrovato a processo dopo aver denunciato il gatto e la volpe che lo avevano derubato, anche Oriana Fallaci si era ritrovata di fronte a un giudizio kafkiano nel quale il pretore l'orefice di Roma era chiamato ad applicare la legge in un caso nel quale di leggi ce n'era una di troppo. Oriana Fallaci si era appellata all'articolo 21 della Costituzione, quello dedicato ai diritti dell'informazione. Il suo difensore, l'avvocato Guido Calvi, aveva chiesto di sollevare la questione di fronte alla Corte Costituzionale. La decisione spettava al pretore l'orefice che, da dietro la solennità della propria cattedra, non era stato scosso dal vento del dubbio. E anche se due leggi dello Stato sostenevano principi che cozzavano, aveva accolto la tesi dell'accusa e, senza pensarci su troppi minuti, aveva condannato Fallaci Oriana, nata a Firenze il giorno 29 del mese di giugno dell'anno 1929, a mesi 4 di reclusione con il beneficio della condizionale, al pagamento delle spese processuali e a un anno di interdizione dalla professione. Nel silenzio di gran parte della sua categoria, uno dei pochi a pronunciarsi pubblicamente contro questa sentenza era stato Giovanni Conso. Conso che negli anni a venire avrebbe ricoperto tutte le più importanti cariche del mondo della giustizia, diventando presidente della Corte Costituzionale, ministro di Grazia e Giustizia e vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura. Conso che, all'epoca dei fatti, lavorava al Ministero nella commissione che preparava la riforma proprio del codice di procedura penale. Conso che aveva preso carta e penna per dire la sua. È vero che il suo commento su La Stampa era scivolato addirittura nella pagina segnata dal numero 21, che però era anche il numero dell'articolo della Costituzione dedicato al diritto all'informazione, perché a volte, lo sappiamo, la vita si diverte a giocare con dettagli che quasi sempre non cogliamo, almeno là per là. E a pagina 21 della Stampa, Giovanni Conso aveva definito discutibile sentenza quella che aveva appena condannato Oriana Fallaci. Del resto, la questione, aveva scritto Conso, non solo esisteva ma era già al vaglio della Corte Costituzionale per una eccezione sollevata dal Tribunale di Cagliari. Come dire che un rinvio avrebbe giovato sia alla legge che alla giustizia. E anche decidendo di procedere, prudenza e prassi avrebbero dovuto suggerire il principio del favor rei. In altre parole, scriveva Conso, nel dubbio è sempre più corretto applicare la soluzione più favorevole per l'imputato. Però, in tutta questa storia cominciata il 2 novembre 1975 con l'omicidio di Pierpaolo Pasolini, verità e giustizia forse non erano cercate così affannosamente, così come dagli inquirenti non era stato trovato e forse nemmeno cercato il testimone anonimo incontrato da L'Europeo, secondo il quale Pino Pelosi non era solo sulla scena del delitto e che era stato un gruppo di persone a massacrare Pasolini prima di passargli sopra con la sua stessa Alfa Romeo GT, con la quale anche quella notte era andato in cerca nella zona della stazione Termini prima di raggiungere l'idroscalo di Ostia. E poi le prove. Sulla scena del delitto i mezzi della polizia erano stati parcheggiati accanto al lenzuolo che nascondeva quel corpo alla vista di giornalisti e curiosi che nessuna transenna aveva tenuto lontano. E così le loro tracce nella terra si erano mischiate a quelle lasciate da chi aveva aggredito e ucciso, col risultato di cancellare tutto. C'era anche chi riusciva a giocare a calcio in quella confusione priva di rispetto per le indagini e per la morte. E la palla, lo sappiamo, che qualche volta aveva finito col rimbalzare accanto anche sopra quel corpo che una volta sui campi da calcio nessuno sapeva fermare e che gli amici chiamavano Stukas, quello stesso corpo che sarebbe stato lavato prima dell'autopsia, cancellando anche qui altre tracce. E poi l'Alfa Romeo GT, sequestrata e abbandonata per giorni in un cortile della polizia. Quando si pensò di andare a studiare alcune macchie di sangue che erano state notate sulla carrozzeria e che avrebbero potuto dimostrare che non c'era solo Pelosi sulla scena, queste erano state già lavate dalla pioggia di novembre. E poi altre sciatterie, altre negligenze per le quali è persino inutile fare l'elenco, mentre negli anni le indagini più volte sarebbero state riaperte e poi di nuovo archiviate, a volte anche per le nuove versioni fornite dallo stesso Pino Pelosi, che a un certo punto aveva persino confermato la versione di Oriana Fallaci. Ricostruzioni che alla fine non avrebbero fatto altro che spazzare via quello che restava di una credibilità già molto compromessa dell'unica persona di cui si sapeva con certezza essere stata presente sul luogo del delitto. Chiudere il caso, guardare oltre, forse dimenticare. Sembrava questa l'unica urgenza, e così per la sentenza definitiva Pasolini Pierpaolo, nato a Bologna il giorno 5 del mese di marzo dell'anno 1922, era stato ucciso da Pino Pelosi e dal solo Pino Pelosi. Quando la verità è solo una mezza verità, i conti non possono tornare. A quel punto l'unica verità che ci resta è quella del vuoto immenso lasciato da un uomo così umano da ondeggiare tra le vette alte della sua intelligenza e della sua arte e la bassezza di abissi per i quali i primi ad essere preoccupati erano i suoi amici. Una lotta tra vette e abissi, tra poesia e inconfessabile, che non toglieva però nulla al sentimento che Pasolini esprimeva nei suoi scritti e nella sua arte. Abissi che ci interrogano e per i quali la spiegazione più toccante è quella che avrebbe fornito Oriana Fallaci, che, dopo aver ricostruito il suo omicidio sull'Europeo, si era rivolta direttamente al suo amico Pasolini con queste parole.
16: Da qualche parte, Pierpaolo, mischiata a fogli e giornali e appunti, devo avere la lettera che mi scrivesti un mese fa. Quella lettera crudele, spietata, dove mi picchiavi con la stessa violenza con cui ti hanno ammazzato. Me la sono portata dietro per 2 o 3 settimane. Le ho fatto fare il giro di mezzo mondo fino a New York. Poi l'ho messa non so dove e mi chiedo se un giorno la ritroverò. Spero di no. Vederla di nuovo mi farebbe male quanto me ne fece quando la lessi e rimasi intirizzita a fissare le parole sperando di poterle dimenticare. Non le ho dimenticate invece. Posso quasi ricostruirle a memoria, più o meno così. Ho ricevuto il tuo ultimo libro. Ti odio per averlo scritto. Non sono andato oltre la seconda pagina. Non voglio leggerlo, mai. Non voglio sapere cosa v'è dentro la pancia di una donna. Mi disgusta la maternità. Perdonami, ma quel disgusto io me lo porto dietro fin da bambino, quando avevo 3 anni, mi sembra, o forse erano 6, e udii mia madre sussurrare che... Non ti risposi. Cosa si risponde a un uomo che piange la sua disperazione di trovarsi uomo e il suo dolore d'essere nato da un ventre di donna? Non era una lettera diretta a me, del resto, ma a te stesso, alla morte che rincorrevi da sempre per mettere fine alla rabbia d'essere venuto al mondo, grazie a una pancia gonfia, 2 gambe divaricate, un cordone ombelicale che si snoda nel sangue. E come consolarti, placarti di una simile ineluttabilità? Le parole con cui consolarti erano nel libro che tu rifiutavi con ira. L'unico modo per placarti sarebbe stato prenderti fra le braccia, amarti come solo una donna sa amare un uomo. Ma tu non hai mai permesso a una donna di prenderti fra le braccia, amarti. Quel nostro ventre da cui sei uscito ti ha sempre riempito di orrore, fuorché tua madre, che veneravi come una Madonna messa incinta dallo Spirito Santo, dimenticando che anche tu eri stato legato a un cordone ombelicale che si snoda nel sangue. Noi donne ti incutevamo fisicamente un disgusto. Se ci accettavi, era per pietà. Se ci perdonavi, era per volontà. In ogni caso, non dimenticavi mai la leggenda che dà a noi la colpa d'aver colto la mela, scoperto il peccato. Odiavi troppo il peccato, il sesso, che per te era peccato. Amavi troppo la purezza, la castità, che per te era salvezza. E meno purezza trovavi, più ti vendicavi cercando la sporcizia, la sofferenza, la volgarità, come una punizione. Come certi frati che si flagellano, la cercavi proprio con il sesso, che per te era peccato. Il sesso odioso dei ragazzi dal volto privo di intelligenza, tu che avevi il culto dell'intelligenza, dal corpo privo di grazia, tu avevi il culto della grazia, dalla mente priva di bellezza, tu che avevi il culto della bellezza. In loro ti tuffavi, ti umiliavi, ti perdevi, Tanto più voluttuosamente, tanto più essi erano infami. Di loro ci cantavi con le tue belle poesie, i tuoi bei libri, i tuoi bei film. Da loro sognavi d'essere ucciso, prima o poi, per compiere il tuo suicidio. Sono cattiva a dirti questo? Sono crudele anch'io? Forse. Ma sei stato tu a insegnarmi che bisogna essere sinceri a costo di sembrare cattivi, onesti a costo di risultare crudeli, e sempre coraggiosi, dicendo ciò in cui si crede, anche se scomodo, scandaloso, pericoloso. Tu, scrivendo, insultavi, ferivi fino a spaccare il cuore. E io non ti insulto dicendo che non è stato quel diciassettenne a ucciderti. Sei stato tu a suicidarti servendoti di lui. Io non ti ferisco dicendo che ho sempre saputo che invocavi la morte come altri invocano Dio, che agognavi il tuo assassino come altri agognano il paradiso. Eri così religioso, tu che ti presentavi come ateo. Avevi un tale bisogno di assoluto, tu che ci ossessionavi con la parola umanità. Solo finendo con la testa spaccata e il corpo straziato potevi spegnere la tua angoscia e appagare la tua sete di libertà. E non è vero che detestavi la violenza. Con il cervello la condannavi, ma con l'anima la invocavi. Quale unico mezzo per compiacere e castigare il demonio che bruciava in te? Non è vero che maledicevi il dolore. Ti serviva invece come un bisturi per estrarre l'angelo che era in te. Ogni volta io avrei voluto agguantarti per il giubbotto, trattenerti, implorarti, ripeterti ciò che ti avevo detto a New York. Ti farai tagliare la gola, Pierpaolo! Avrei voluto gridarti che non ne avevi il diritto perché la tua vita non apparteneva a te e basta, alla tua sete di salvezza e basta. Non esisteva nessun altro in Italia capace di svelare la verità come la svelavi tu, capace di farci pensare come ci facevi pensare tu, di educarci alla coscienza civile come ci educavi tu. E ti odiavo quando ti allontanavi su quell'automobile con cui 3 teppisti ti avrebbero schiacciato il cuore. In una strada deserta c'era un bar deserto con la televisione accesa. Entrammo seguiti da un giovanotto che chiedeva stravolto: «Ma è vero? È vero?» E la padrona del bar chiese: «Vero cosa?» E il giovanotto rispose: «Di Pasolini! Pasolini ammazzato!» E la padrona del bar gridò: «Pasolini Pierpaolo! Gesù! Gesù Maria! Ammazzato! Gesù! Sarà una cosa politica!» Poi sullo schermo della televisione apparve Giuseppe Vennucchi e dette la notizia ufficiale. Apparvero anche i 2 popolani che avevano scoperto il tuo corpo. Dissero che da lontano non sembravi nemmeno un corpo, tanto eri massacrato. Sembravi un mucchio di immondizia. E solo dopo che t'ebbero guardato da vicino si accorsero che non eri immondizia. Eri un uomo. Mi maltratterai ancora se dico che non eri un uomo? Eri una luce. E una luce si è spenta?

Pasolini, l'ultima partita, un podcast originale di Radio 1, regia di Leonardo Patanè. Gli articoli di Oriana Fallaci, pubblicati dall'Europeo, sono raccolti in Pasolini, Uomo Scomodo, edizioni Rizzoli. Ringraziamo sentitamente la casa editrice per l'autorizzazione all'uso dei testi. Un grazie particolare anche a Edoardo Perazzi, nipote ed erede universale di Oriana Fallaci. Gli scritti di Oriana Fallaci sono letti da Lidia Cordella. Grazie di cuore anche a Rolando Bosco, Alessandro Bonicatti ed Edoardo Rossi. Io sono Francesco Graziani e se volete la mia mail è francesco.graziani@rai.it.

Radio 1, un mondo da sentire. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.

0: risposta è... Chicco Riso senza lattosio,
1: buono per tutti. Bella idea, dottor Scotti.
2: I podcast di Radio 1.
3: Meditazione ti fa arrivare nelle acque più profonde e nelle acque più profonde puoi trovare i pesci più grossi. E in un certo senso succede per me anche tramite le canzoni, far uscire delle cose di cui non ero consapevole. Cioè, quindi quella è meditazione per me, mettere in contatto l'inconscio con il conscio.
2: Urgenza, pressione, produttività, stimoli continui, distrazioni. Se dovessimo scegliere le parole che più caratterizzano la nostra esistenza, probabilmente sarebbero queste, ovvero quanto di più distante ci sia dalla meditazione. Il ritmo delle nostre vite, tra casa e lavoro, è scandito dalla fretta, dal tempo che non basta mai. Un tempo così prezioso da non poter neanche lontanamente pensare di passarlo meditando.
4: È veramente così? Negli ultimi decenni la pratica meditativa è stata oggetto di un crescente interesse scientifico, da cui è emerso che chi medita ha effetti positivi e misurabili sul corpo e sulla mente, e sono sempre di più le persone consapevoli dei suoi benefici. Ma come si naviga in queste acque profonde di consapevolezza, per usare le parole di Vasco Brondi che avete sentito all'inizio di questo podcast?
2: Ti sei mai chiesto come funziona il nostro cervello? Questa meravigliosa macchina biologica è il nostro centro di controllo, eppure gran parte del suo funzionamento rimane ancora un mistero. Sono Leonora Tundo, giornalista e autrice TV.
4: E io sono Daniela Cipolloni, giornalista TV col pallino della scienza.
2: E questo è Cosa ti dice il cervello?
4: Un podcast di Rai Radio 1.
5: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
6: È mezzanotte, 3 minuti.
4: La meditazione è una pratica millenaria nata oltre 5.000 anni fa in India, nell'induismo vedico, archetipo dell'attuale filosofia induista. Secondo i testi antichi vedici, la sofferenza non viene intesa solo come dolore fisico, ma come condizione esistenziale legata a una scarsa comprensione della natura umana e della realtà che la meditazione mira a superare. È con il buddismo che la meditazione diventa una pratica meno ascetica, libera dall'eccessivo misticismo degli indù, ma sempre ancorata all'esigenza di superare il malessere che accompagna la vita.
2: Da sempre associata alle dottrine orientali, la meditazione, nata in contesti religiosi, si è diffusa nel mondo occidentale attraverso un lungo e graduale processo come tecnica di consapevolezza e di rilassamento. Pur non avendo una definizione universale, la meditazione è quell'insieme di pratiche che allenano la presenza mentale, l'attenzione e la consapevolezza, con l'intento finale di regolare i nostri processi emotivi e cognitivi. Se prendiamo in prestito le parole del monaco buddista Claude Anshin Thomas, la meditazione non è solo qualcosa che facciamo quando siamo seduti su un cuscino. La meditazione è un modo di vivere. Ma cosa c'entra la meditazione con un podcast sul cervello?
7: I think it's fair to say that
8: se non fosse stato per il Dalai Lama, le ricerche scientifiche sulla meditazione non sarebbero decollate e cresciute nello stesso modo, perché lui ne è stato davvero il promotore per tanti
7: anni.
8: Ha svolto un ruolo fondamentale, non solo come fonte di ispirazione per il lavoro, ma anche perché ha dimostrato una grande curiosità.
7: He's given his advice about how to do this kind of research.
4: Richard J. Davidson, psicologo e psichiatra, è fondatore e direttore del Center for Healthy Minds dell'Università del Wisconsin-Madison. Davidson è il pioniere degli studi sulle emozioni e sul cervello ed è conosciuto in tutto il mondo per le sue ricerche sulle neuroscienze del benessere e sull'impatto delle pratiche contemplative come la meditazione. Il suo lavoro ha messo in luce la complessa interazione tra elementi che fino a poco tempo fa consideravamo separati: corpo, genetica, mente, spirito, emozioni e comportamento. Amico e confidente di lunga data del Dalai Lama, la maggior parte delle scoperte scientifiche sugli effetti della meditazione sul cervello la dobbiamo a lui.
7: There have now been literally thousands of studies over the last 15 years.
8: Negli ultimi 15 anni ci sono stati migliaia di studi che hanno chiaramente stabilito i cambiamenti che avvengono nel cervello con i diversi tipi di meditazione.
7: Those changes are mostly functional changes, although there are some studies that have
8: Si tratta per lo più di cambiamenti funzionali, anche se alcuni studi hanno evidenziato anche cambiamenti strutturali, ovvero cambiamenti nell'anatomia o nelle connessioni del cervello.
7: It's very clear at this point that we can say, I think quite definitively, that meditation can indeed change the brain.
4: Le diverse pratiche meditative si sono sviluppate nel tempo in culture molto diverse. Pensiamo per esempio all'induismo, al buddismo o allo zen. Ognuno ha dato origine a modi diversi di meditare.
7: We've studied very long-term meditators.
8: Abbiamo studiato i meditatori di lunga data, probabilmente alcuni dei meditatori più esperti viventi oggi, che hanno alle spalle decine di migliaia di ore di pratica formale, e abbiamo scoperto diverse cose. Innanzitutto che il loro cervello è chiaramente diverso.
7: How the dynamic interaction among these neural networks,
8: l'interazione dinamica tra le reti neurali che viene modificata dalla meditazione è qualcosa che possiamo osservare con le scansioni di risonanza magnetica cerebrale. La letteratura scientifica sul tema è davvero vasta e dimostra come i diversi tipi di meditazione abbiano effetti diversi.
7: And just to give one other example, compassion meditation strengthens
8: la meditazione compassionevole, per esempio, rafforza le reti coinvolte nelle emozioni positive, come la capacità di mettersi nei panni degli altri, molto più di quanto faccia la meditazione di consapevolezza. Questo è un esempio delle differenze che si rilevano con le scansioni delle risonanze cerebrali. Queste differenze sono presenti non solo durante la meditazione, ma anche quando le persone non stanno più meditando. E questo è molto importante perché suggerisce che i cambiamenti nel cervello sono ciò che chiamiamo tratti alterati.
4: Altered Traits è il titolo del libro che Richard Davidson ha scritto con Daniel Goleman, psicologo, scrittore e giornalista statunitense, collaboratore scientifico del New York Times. Un manuale per chiunque sia interessato a conoscere il potenziale nascosto della mente umana che si può liberare attraverso la meditazione.
7: Truly about the enduring changes that occur in the brain with meditation that we think underlie the transformation in experience and behavior that these practices bring about.
8: Il libro tratta proprio dei cambiamenti duraturi che avvengono nel cervello con la meditazione e che, secondo noi, sono alla base della trasformazione dell'esperienza e del comportamento che queste pratiche inducono. Ad esempio, uno dei cambiamenti specifici che abbiamo osservato nei praticanti di lunga data è la presenza di oscillazioni gamma nel cervello. Si tratta di oscillazioni di frequenza molto elevata nell'attività elettrica cerebrale, che sono indicatori di intuizione. In particolare nel cervello dei meditatori esperti, queste oscillazioni gamma sono sincronizzate in molte regioni diverse del cervello e pensiamo che ciò costituisca la base neurale di quel tipo di consapevolezza panoramica ed espansiva che questi meditatori descrivono.
2: Se vogliamo perseguire il sentiero della pratica della meditazione, dobbiamo sviluppare la disciplina che nasce dal desiderio di vivere diversamente. Scrive così il monaco buddista zen Claude Onshin Thomas nel suo libro Portare la meditazione nella vita, in cui sottolinea come la pressione esercitata dai nostri condizionamenti quotidiani, dalle nostre abitudini frenetiche, può essere superata solo con una pratica meditativa disciplinata. La meditazione quindi non può essere una terapia, ma una scelta consapevole per migliorare ogni aspetto della nostra esistenza.
7: The default mode is a network of brain activity.
8: Il default mode network, o rete di modalità predefinita, è un circuito cerebrale attivo quando non siamo impegnati in alcun compito specifico, quando non siamo focalizzati su qualcosa in particolare e la mente gira a vuoto, è associato al pensiero autoreferenziale, che è proprio ciò che caratterizza la mente che vaga.
7: really what a lot of mind wandering is, mind wandering about things like your to-do list. The second network that's important is what we call the central executive network.
8: La seconda rete cerebrale che viene modulata durante la meditazione è quella che chiamiamo rete esecutiva e che è invece coinvolta nell'indirizzare l'attenzione, il controllo cognitivo e la pianificazione. La terza rete è chiamata rete di salienza, che comprende molte aree emotive del cervello e aiuta a etichettare le cose che sono importanti per noi. Ecco perché si chiama rete di salienza. La connessione tra questi tre circuiti viene modificata dalla meditazione. Ciò può contribuire da un lato a ridurre l'attività del default mode network e dall'altro a potenziare la rete esecutiva. Così ci si rende conto che la mente sta vagando e si può riportare l'attenzione sul presente, sulla consapevolezza del proprio respiro, per esempio, diminuendo le distrazioni.
7: The central executive network to bring us back to the present moment, which in this case our focus would be on breathing.

0: La meditazione mi fa venire in mente la parola libertà, ed è aumentare il proprio spazio di azione rispetto a quello di reazione. Ecco.
1: Vasco Brondi, classe 1984, ex frontman delle Luci della Centrale Elettrica, non è solo musicista, cantautore e scrittore, è anche maestro di yoga e di meditazione. Lui, che viene dal punk, nel suo ultimo libro, intitolato Una cosa spirituale, Non fare niente e altre forme d'arte, edito da Einaudi, racconta il suo rapporto con la creatività, i momenti in cui ha sentito che il flusso creativo non scorreva più e i momenti in cui l'ha ritrovato. E come tutto questo abbia molto a che fare con la spiritualità e la pratica della meditazione, che per Vasco Brondi è ormai una compagna di vita e profonda fonte di ispirazione.
0: Che la meditazione ti fa arrivare nelle acque più profonde, e nelle acque più profonde puoi trovare i pesci più grossi. Cioè, questa cosa qua credo che succeda, e in un certo senso succede per me anche tramite le canzoni, far uscire delle cose di cui non ero consapevole. Quella è meditazione per me, mettere in contatto l'inconscio con il conscio. Questo qua è un lavoro privilegiato per

0: Niente, cioè cercando solo di stare in ascolto, non impegnandoti. E questa cosa qua è difficilissima. Questo poi influenza anche molto l'arte, ma soprattutto influenza la nostra vita, i rapporti con gli altri. Cioè non dover ricercare per forza essere strattonati tra tutto quello che ci sembra più intenso e che forse non è la cosa giusta per noi. Per me, ecco, in questo senso è un atto politico anche perché nella società dell'insoddisfazione permanente ti porta ad avere più attenzione per essere contento, ecco, cioè voglio di meno, non voglio di più. E questo penso che abbia a che fare con il renderti conto di tutto quello che c'è, però.
1: Sono le ricerche scientifiche a confermarlo. Chi medita regolarmente è più rilassato, più focalizzato, più empatico. Chi medita per anni è meno stressato e soffre meno di ansia e depressione. Questi benefici hanno portato a sviluppare dei veri e propri protocolli terapeutici utilizzati anche all'interno degli ospedali. Tra le pratiche meditative di cui avrete sentito parlare più spesso in contesti clinici moderni, c'è la mindfulness, una forma di medicina complementare che integra pratiche di meditazione orientale con la psicologia. Spesso si usano le parole mindfulness e meditazione come se fossero sinonimi, ma in realtà non lo sono. La mindfulness è una qualità mentale che può essere coltivata attraverso la meditazione. All'ospedale San Giovanni Addolorata di Roma, presso il centro di senologia, la mindfulness viene proposta a tutte le donne che ricevono una diagnosi di tumore al seno per ridurre lo stress, migliorare i disturbi dell'umore e affrontare meglio le cure e il dolore cronico. Il progetto, attivo dal 2021, ha già coinvolto più di 800 pazienti ed è guidato dalla psico-oncologa Simona Carloni.
2: Il momento presente non è cogli l'attimo, carpe diem, no, no, è essere con la mente dentro il corpo, perché la nostra mente è in una relazione bidirezionale con il corpo, cioè in una relazione con gli organi. Quindi stare nel momento presente mi permette di vivere ciò che sto facendo in questo momento. E questo aiuta molto nel percorso oncologico e non solo, ci aiuterebbe tutti, perché un po' tutti poi viviamo sempre non nel presente, no? Quindi nel passato o nel futuro, perché la mente è così, la mente vaga e noi la seguiamo. Quindi è un lavoro anche sul pensiero. Non è che noi non dobbiamo pensare, dobbiamo imparare a pensare, quindi osservare il pensiero senza giudizio e poi lasciarlo andare significa ritornare nella realtà e quindi aumentare la consapevolezza, perché è quella, proprio questo aspetto che ci aiuta a modificare i comportamenti automatici, reattivi. E quindi a volte anche dei comportamenti distruttivi rispetto alla vita, no?
3: La mindfulness clinica, come disciplina per imparare a gestire ansia, sofferenza, preoccupazioni e migliorare le condizioni psicofisiche quando si affronta una malattia, nasce negli Stati Uniti alla fine degli anni 70. È un protocollo scientifico chiamato appunto mindfulness per la riduzione dello stress, sviluppato dal biologo statunitense Jon Kabat-Zinn. Nel 1979 Kabat-Zinn fonda la Clinica per la riduzione dello stress presso l'Università del Massachusetts, dove sperimenta il suo programma, che oggi è validato da numerose prove di efficacia per la salute fisica e mentale. Un percorso di 8 settimane che insegna a vivere momento per momento. Così si intitola anche il primo manuale di mindfulness di Kabat-Zinn. Il metodo si basa sull'attenzione, la consapevolezza, l'accettazione della propria condizione nel momento presente. Ma secondo la psico-oncologa Simona Carloni, che ha sposato questo approccio, portare la mindfulness nella vita quotidiana è una rivoluzione che non ha tappe o durate prestabilite.
2: Non c'è un tempo, c'è il tempo che serve, per cui noi accogliamo le pazienti e quando si sentono pronte a non venire più, il percorso è finito. Ti dico questo perché? Perché il percorso oncologico è delicato, quindi noi non vogliamo che le nostre pazienti si sentano sole o abbandonate, no?
1: Dopo un primo colloquio individuale con le pazienti, il protocollo di mindfulness clinica nel reparto di senologia all'ospedale San Giovanni di Roma si articola in incontri di gruppo settimanali in presenza e online, a cui si affiancano anche esperienze fuori dalle mura dell'ospedale. Infatti, la mindfulness può essere praticata anche durante attività quotidiane in movimento.
2: Questo ci aiuta.

0: lavorare anche sul discorso della solitudine, che sappiamo tutti è un fattore di morte. E in questo caso noi abbiamo creato un network di pazienti che non sono mai sole, perché si sostengono e sono nate delle belle amicizie. Le signore che arrivano spaventate poi escono che sono molto sollevate, perché il feedback diretto di un'esperienza, devo dire che cambia la prospettiva. Attraverso un cambio di prospettiva posso imparare ad accettare, accogliere ciò che sto vivendo. E questo ci aiuta a stare nel momento presente. E anch'io lavoro molto con le mie pazienti sullo stress. Noi abbiamo un asse dello stress, ipofisi, ipotalamo, surrene. Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo imparare a non farlo accendere. E quindi ecco lì è la riduzione dello stress, perché se noi impariamo anche e soprattutto attraverso la meditazione di consapevolezza ad ancorarci al presente, invece di essere coinvolti dalle emozioni che ci allontanano dalla realtà, l'attenzione al momento presente diventa una componente fondamentale per poter vivere e aumentare la qualità della vita.
1: Ma in che modo il supporto emotivo della mindfulness fa bene ai pazienti? Perché focalizzarsi sul presente, ridurre l'impatto dello stress legato alle prospettive future o ruminazioni sul passato può aiutare chi è in cura contro il cancro?
2: C'è un legame che possiamo definire di tipo biologico, biochimico, fra la pratica della mindfulness e il calo del cortisolo, che è l'ormone dello stress. Ne deriva che con un calo del cortisone noi abbiamo livelli di ansia decrescenti, livelli di depressione decrescenti, livelli di autostima invece in crescita, l'insonnia, di cui spesso soffrono molti pazienti, si riduce, talvolta si annulla completamente. Addirittura abbiamo un aumento delle cellule dell'immunità, perché il cortisolo, quando aumenta, rappresenta un meccanismo che ostacola le difese immunitarie, quindi una minor vulnerabilità agli eventi infettivi. Poi è dimostrato che il paziente ha una maggior resilienza al dolore, ha una maggior resilienza nei confronti dei disturbi classici da chimioterapia, nausea e vomito su tutti.
3: Piero Fenu è il direttore sanitario dell'Istituto di Candiolo, vicino Torino, un centro oncologico d'eccellenza gestito dalla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, che ha fra i suoi valori fondamentali la centralità della persona. Per questo l'Istituto di Candiolo affianca alle cure tradizionali un ventaglio di proposte innovative per migliorare la vita di chi ha una malattia oncologica, tra queste appunto la mindfulness.
2: L'Istituto di Candiolo offre gratuitamente questa iniziativa ai pazienti affetti da tumore, affinché appunto, senza alcun impegno economico, senza alcun esborso, possono sottoporsi a questa pratica che si sta dimostrando di estrema valenza nell'ambito dell'umanizzazione dei percorsi di cura. E cioè il nostro obiettivo è occuparci del paziente a 360 gradi, quindi non dimenticarci mai, anche nel corso delle terapie, diciamo più propriamente cliniche, che il paziente è un individuo che deve mantenere la sua centralità anche all'interno del percorso di cura, e quindi non deve essere un malato, ma deve essere una persona, e dobbiamo cercare di fare il possibile per lenire il suo disagio psicologico. Pensiamo quando un paziente in una sala d'attesa che aspetta l'esito di una biopsia o l'esito di un TAC, nella sua mente si potrebbero disegnare scenari catastrofici, un futuro drammatico in ragione dell'esito infausto di questo esame. Ecco, in quel momento lui applica quanto ha imparato con gli esercizi di mindfulness. Respira, respiri profondi, consapevoli, con la concentrazione sul diaframma, con la concentrazione sui polmoni che si espandono, oppure si fa una passeggiata nell'atrio della sala d'attesa in cui eventualmente sta attendendo questo referto, e si concentra sul contatto dei suoi piedi col suolo, sul rumore dei suoi passi nel corridoio, sull'eco della sua camminata. E questo gli dà una consapevolezza del presente e scaccia i pensieri nefasti intrusivi.
1: Abbiamo raccolto la testimonianza di una paziente di Candiolo, Daniela, una donna di 56 anni, manager d'azienda, mamma di due figli, alla sua terza diagnosi di tumore. Prima al seno, poi alle vie biliari e 3 anni dopo la recidiva con metastasi. L'impatto emotivo e psicologico della ricaduta, dopo aver creduto di essere guarita, per Daniela è disastroso. Ed è a questo punto che intraprende il percorso di mindfulness.
4: Mi ha aiutato perché ha fatto scendere i livelli di ansia e di stress. E mi ha aiutato perché il qui e ora vuol dire anche affrontiamo una cosa per volta, un passo alla volta, no? Quello che ho appreso e che mi è servito, insomma, avere maggiore consapevolezza, no? di me stessa, di quello che stava succedendo e imparare a fare da un po' da a essere un po' osservatore, no? Anziché farsi travolgere dalle emozioni, cercare di stare un passo un pochino più in là e no, prendere consapevolezza, no, del proprio corpo, del qui e ora. Se la mente va altrove, non importa, riprendiamo, no, recuperiamo il pensiero e ritorniamo sul qui e ora, su quello che proviamo adesso in questo momento. È come scalare la montagna, però non guardando la cima, ma guardando davanti a sé, facendo un passo alla volta. E quello aiuta la mente e di conseguenza poi aiuta il resto del corpo.
3: Insomma, iniziare a meditare vale la pena. Fermarsi 10 minuti al giorno, in silenzio, distaccarsi dalle nevrosi della vita quotidiana, coltivare la presenza e concedersi un po' di meditazione. Chissà che dopo un po' di pratica si scopra di poter vivere diversamente. A garantirlo è il neuroscienziato Richard J. Davidson.
5: He would recommend it highly for good mental health, for good bodily health.
3: Avete ascoltato Cosa ti dice il cervello, un podcast originale di Rai Radio 1 di Eleonora Tundo e Daniela Cipolloni, regia di Leonardo Patanè.
1: Se avete domande o curiosità potete scriverci alle nostre mail eleonora.tundo@rai.it e daniela.cipolloni@rai.it.
6: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 17.
1: GR1.
2: Giorgio Schiavoni in studio. In apertura, lo sbarco a Lampedusa di 35 migranti originari di Eritrea, Somalia e Sudan sono arrivati a bordo di un gommone di 7 metri che è stato soccorso dalla Guardia Costiera. Nel gruppo, partito dalla Libia, anche 6 donne. Intanto Alarm Phone ha lanciato un SOS per 52 migranti su un'imbarcazione alla deriva a circa 70 miglia dall'isola. L'ONG segnala che alcune persone hanno perso conoscenza. È stata allertata una nave, la Asso 25, battente bandiera italiana, della flotta Augusta Offshore, che si trova in zona. Medio Oriente, nella striscia di Gaza 10, le vittime dei re di Israele, che dichiara di aver preso di mira diversi miliziani di Hamas, tra cui uno che ha partecipato all'attacco terroristico del 7 ottobre 2023. Le forze armate di Tel Aviv hanno annunciato le prime indagini sui crimini commessi dai soldati dello Stato ebraico a Gaza, concentrandosi in particolare sulle uccisioni di Indra Jab, 5 anni, e della sua famiglia, e di 15 sanitari palestinesi. La guerra tra Stati Uniti ed Iran è allarme escalation. Secondo il Financial Times, Teheran starebbe valutando di colpire obiettivi militari degli Stati Uniti in Europa in caso di allargamento del conflitto. Pronti ad affrontare qualsiasi minaccia, replica la NATO, resta alta la tensione su Hormuz ed è botta e risposta sulla sovranità dello stretto. E pur senza fare direttamente riferimento ai contesti di crisi internazionali, al termine dell'udienza generale nella Basilica Vaticana, Leone XIV si è rivolto ai 5.000 fedeli presenti, esortando tutti a maturare intimamente una sincera predisposizione d'animo alla pace. Sentiamo le parole del Papa.
3: Desidero rivolgere a ciascuno l'invito a sviluppare sempre in se stessi un'autentica coscienza di pace. Abbiate la sincera consapevolezza che la pace è un bene prezioso e grande e che occorre un forte e costante impegno per realizzarla, seguendo con onestà e verità le vie che la costruiscono e la confermano nella società.
2: Almeno 100 persone sono morte a causa di una frana in una miniera d'oro illegale nella Repubblica Centrafricana, vicino al confine con il Camerun. La tragedia ieri pomeriggio, ma la notizia è stata diffusa poco fa. Le operazioni di ricerca sono ancora in corso. Sopralluogo dei PM di Paola in provincia di Cosenza, dove è stato ritrovato l'ultraleggero scomparso domenica. I magistrati indagano sulle cause della sciagura in cui sono morti due noti avvocati. Il servizio di Michele Cervo.
4: I soccorritori ne erano convinti. L'ultraleggero disperso da domenica non poteva essere lontano dal luogo in cui erano concentrate le ricerche ed in effetti questa mattina è stato ritrovato nella zona a monte del comune di Foscaldo in provincia di Cosenza. Ad individuarlo un elicottero dell'aeronautica militare con a bordo due tecnici del soccorso alpino. All'interno del velivolo i corpi senza vita degli avvocati Carlo Arnulfo ed Angela Buccico erano partiti dal campo volo di Capodorlando in Sicilia e avrebbero dovuto raggiungere l'aviosuperficie di Sibari, ma lungo la costa tirrenica della Calabria si sono perse le tracce del biposto. Il luogo dello schianto è stato individuato grazie ai segnali dei cellulari dei due avvocati raccolti dalle celle telefoniche. Ora la procura di Paola, che ha aperto un fascicolo sul disastro, dovrà stabilire cosa sia effettivamente accaduto all'aereo precipitato.
2: Un uomo di 45 anni è stato trovato morto nelle campagne di Loreto a Prutino, in provincia di Pescara, probabilmente a seguito di uno shock anafilattico per la puntura di un calabrone. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno intubato l'uomo e avviato le manovre di rianimazione, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Sono in corso verifiche. L'inchiesta sulla morte per avvelenamento di Antonella Di Elsi e sua figlia Sara a Pietracatella in Molise. Da Berlino sono arrivati gli esiti degli esami del sangue sul marito Gianni Di Vita e sulla figlia maggiore Alice. I due non sono mai venuti a contatto con la ricina, come già accertato nei mesi scorsi dal centro antiveleni di Pavia. Ieri ascoltata di nuovo la figlia maggiore della vittima, che la sera in cui la madre e la sorella hanno dato i primi segni di malore era a cena fuori con alcuni amici. Per una serie di furti commessi presso lo scalo milanese di Malpensa a danno dei passeggeri, 10 persone sono state arrestate dalla polizia, altre sono ricercate.
5: Derubavano i viaggiatori all'aeroporto di Malpensa, colpendo soprattutto negli ascensori. Uno lo tenevano bloccato per affollare l'altro il più possibile e approfittare della calca e della distrazione delle vittime. Movimenti rapidi, nascosti da giacche e borsoni, ripresi però dalle telecamere di sorveglianza per afferrare portafogli e sfilare con destrezza oggetti di valore. 20 ragazze di etnia roma rom regolari in Italia sono al centro dell'inchiesta della procura di Busto Arsizio e della procura dei minori di Milano, che ha portato ad altrettante ordinanze di custodia cautelare in carcere, non tutte già eseguite. L'età delle arrestate va dai 14 ai 35 anni, 16 sono maggiorenni, 4 minorenni, alcune in stato di gravidanza. I furti sono avvenuti nel corso dell'ultimo anno. Nella maggior parte dei casi le vittime si rendevano conto di essere state derubate solo in un secondo momento, dopo aver lasciato l'aeroporto, un elemento che ha reso le indagini ancora più complicate. Davide Gangale, GR1.
2: E ora un'ultima ora. C'è anche un cittadino italiano con doppia nazionalità ecuadoriana tra i 7 turisti morti nello schianto di un elicottero in Kenya, nella riserva nazionale del Samburu. Si tratta di un imprenditore. Sull'elicottero, caduto per cause ancora da accertare nei pressi del monte Ololoque, oltre al pilota keniano c'era anche la moglie dell'uomo. E questa era la nostra ultima notizia. Prossimo GR1, come sempre, alle ore 18.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
2: Meteo Radio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia. Una serata con instabilità sulle Alpi e sulla Liguria, con nubi in aumento su tutto il nord. Domani, giovedì 20 agosto, maltempo al nord con rovesci e temporali a partire dalle Alpi, in rapida estensione poi alle restanti regioni settentrionali, con fenomeni localmente intensi su Lombardia, Liguria e Triveneto. Possibile qualche rovescio anche sull'Appennino emiliano. Al centro-sud prevarrà invece il sole, salvo nubi pomeridiane sui monti, con locali piovaschi, specie sul Lazio, Calabria e Sicilia orientale. Dalla sera aumento della nuvolosità sull'Alta Toscana, con rovesci e locali temporali. Venti moderati da sud, con rinforzi sulla Sardegna e sul nord Appennino. Mari generalmente mossi, ad eccezione dello Ionio. Temperature massime in diminuzione al nord, in aumento su Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia e aree interne della Basilicata. Stazionari altrove. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Alla Coop, 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
2: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
3: A me piace mangiar bene.

0: è, dottor Scotti?
1: Chi è?
2: La duchessa.
1: La duchessa?
2: Sì.
0: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
0: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi dell'Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

0: Ore 18.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli, la guerra tra Russia e Ucraina, 5 morti a Kherson per un drone russo su un autobus, 3 per un raid ucraino nella regione occupata di Lugansk. Ma intanto a tenere banco sono la nomina del nuovo ministro della difesa e le nuove perquisizioni che lambiscono Zelensky. Il servizio.
3: Volodymyr Zelensky rimuove la vice capo del suo ufficio, Irina Mudra, dopo che il suo nome, assieme a quello del deputato Vadim Stolar, finisce nella lista degli indagati dell'agenzia anticorruzione NABU. L'accusa aver riciclato quasi 3 milioni di euro versati come cauzione per un sospettato nell'operazione Midas, l'inchiesta che nel 2025 aveva rivelato un giro di tangenti da 100 milioni e costretto alle dimissioni il braccio destro del presidente Andriy Yermak. Lo scossone arriva mentre il Parlamento approva la nomina del nuovo ministro della difesa, Yevgeny Kmara, ex comandante dei servizi segreti e indicato da Zelensky dopo la sua discussa rimozione di Mikhailo Fedorov, colui che alla guida del dicastero aveva spinto per riformare l'esercito e puntare sulla produzione massiccia di droni. Anche oggi centinaia di giovani a Kiev stanno manifestando in sostegno di Fedorov, che ieri, in un video che ha sorpreso l'Ucraina, ha sfidato ulteriormente Zelensky chiedendo nuove elezioni nonostante la guerra in corso. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Un agricoltore di 72 anni, siamo tornati in Italia, è morto dopo essere stato aggredito da due Rottweiler nelle campagne tra Nardò e Porto Cesareo nel Salento. L'uomo è riuscito all'alba per raccogliere fiche, a trovare il corpo. Sono stati il figlio e il nipote preoccupati perché non era rientrato a casa. I carabinieri stanno cercando di risalire i proprietari dei due cani. 4 femminicidi in pochi giorni in provincia di Cosenza, convalidato il fermo del compagno di Ornella Forastefano, 46 anni, lasciata agonizzante davanti all'ospedale di Trevisacce, sempre in provincia di Cosenza. È in stato di fermo il marito di Carmela Bifano, 72enne, trovata morta a Corigliano. E a Colleferro, alle porte di Roma, ha confessato il marito di Ioanna Roussi, 50 anni, accoltellata davanti a uno dei 5 figli. E in provincia di Venezia spuntano altri particolari nel femminicidio di Tania Terrini.
4: 3 donne prima di Tania avevano avuto paura di Dino Keber. In 3 lo avevano denunciato, la prima nel 2002, la seconda nel 2010, la terza nel 2021. Tania lo aveva fatto il 22 aprile scorso. Ai carabinieri aveva raccontato che qualche giorno prima Keber l'aveva presa per il collo alle spalle facendole perdere i sensi. Poi l'aveva portata in ospedale, 2 giorni di prognosi. Non era la prima volta. Nel dicembre del 2025 l'aveva presa a schiaffi fino a provocarle una contusione occipitale e lei lo aveva lasciato. Questa volta l'ha uccisa prima di impiccarsi a dolo. Violento, Keber abusava di alcol. 4 anni fa era stato in un centro di salute mentale e si era presentato solo poche sedute. Ad aprile, dopo la denuncia, per proteggere Tania era scattato il codice rosso. La loro era una relazione cosiddetta tossica abusante, secondo gli inquirenti. Ci si chiede perché non siano state applicate le misure del braccialetto elettronico dell'arresto, oltre a quella dell'ammonimento del questore. Nel fascicolo di Keber c'erano tutti i suoi precedenti. Ora Tania non c'è più. Resta lo strazio di chi la ama, soprattutto a Vigonò, suo paese d'origine, lo stesso di Giulia Cecchettin.
5: Alessia Piovesan, GR1.
2: Ancora incidenti mortali sul lavoro in provincia di Trapani. Non ce l'ha fatta l'operaio caduto da un autobus lo scorso 5 agosto.
6: Dopo 2 settimane di agonia è morto nell'ospedale Villa Sofia di Palermo. Marcello Erbini, 55 anni, era rimasto ferito gravemente mentre era impegnato nella cantina vinicola in cui lavorava da 30 anni a Mazara del Vallo, la sua città. Le sue condizioni erano apparse subito critiche dopo la caduta dalla scaletta di un'autocisterna. Indagano i carabinieri della compagnia di Mazara. Non si esclude l'ipotesi di un malore. Come non è stata scartata neanche nel caso di Francesco Bulgarella, 64 anni, il soccorritore del 118 deceduto nella tragedia del depuratore di San Vitolo Capo, sempre nel Trapanese, in cui perse la vita anche l'operaio Davide Anselmo, 45 anni. Dopo l'autopsia, oggi lutto cittadino, sono stati celebrati i funerali di Bulgarella. L'uomo il 13 agosto era intervenuto per soccorrere l'operaio quando si è accasciato. Anselmo stava sostituendo una pompa, la vasca all'interno della quale era sceso, adesso sequestrata, non doveva contenere liquami. Cosa sia successo lo accerterà la procura di Trapani, che coordina le indagini. Da Palermo, Giorgio Ruta, GR1.
2: Un'intensa perturbazione temporalesca raggiungerà domani il nord-ovest, le montagne del Triveneto e più tardi la Toscana, con temporali molto forti e grandinate. Entro domani sera il maltempo si porterà anche al nord-est e non si potranno escludere nubifragi e temporali. Sarà soleggiato invece sul resto delle regioni. Per la prima volta nella sua storia, il concertone della Notte della Taranta entra nel circuito dell'Eurovisione. Sabato 22, la Grande Notte di Melpignano supera i confini nazionali. Maestro concertatore alla guida dell'Orchestra Popolare della Notte della Taranta sarà Ermal Meta. La 29esima edizione ha il Mediterraneo come filo conduttore e affida la musica a un messaggio di incontro e dialogo tra popoli, culture e lingue. Ci fermiamo qui, adesso ancora musica, la musica di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 18:28 minuti sulla 10, la Genova 20 miglia. Ci sono rallentamenti tra Genova Aeroporto e la 7. Sulla 21 uscita chiusa per un incidente allo svincolo per Broni. Traffico regolare, ma sono molti gli incidenti segnalati in queste ore. Sulla 4, la Venezia Trieste, ci sono rallentamenti alla barriera di Trieste. Ancora sulla 13 code per 2 km tra Bologna Arcoveggio e lo svincolo per Altedo. Sulla 14 coda tratti tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro. Infine sulla statale 39 il traffico è bloccato all'incrocio per Motta a causa di un incidente. Code per incidente sulla statale 43 allo svincolo per Cles. Per il momento è tutto. Da Lucio Giordano, un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: GR, giornale radio del Lazio.
1: Ha confessato il compagno di Joanna, la cinquantenne polacca uccisa a coltellate a Colleferro. L'aggressione è avvenuta davanti ai loro cinque figli. La donna aveva già segnalato il disagio psichico dell'uomo. Cordoglio del Campidoglio per la morte dei due avvocati morti a bordo dell'ultraleggero scomparso domenica scorsa, il relitto ritrovato nel Cosentino. E nel Viterbese, dopo 6 giorni di agonia, muore a 28 anni per soffocamento da cibo. Era madre di 2 bambini. La famiglia dona gli organi. Buon pomeriggio da Cleto Romantini, in studio per la 3ª edizione del giornale Radio del Lazio. Dunque, ha confessato il compagno di Joanna, la cinquantenne di nazionalità polacca, uccisa a coltellate a Colleferro. La donna è stata aggredita davanti ai loro figli.
2: Nessuno dei vicini ha mai denunciato le continue liti nella villetta di Via Colombo, dove ieri pomeriggio un uomo, un tunisino di 69 anni, Mohamed Habib Rouassi, ha ucciso la moglie, 50 anni, di origine polacca, madre di 5 figli.
3: Erano presenti i figli al femminicidio della madre, risponde Pierluigi Sanna, presidente del Consiglio Comunale di Colleferro.
4: Così pare, da quello che sappiamo erano tutti presenti.
2: Anche il più piccolo di 9 anni, come si era detto?
4: Tutti.
2: Il primo ha 30 anni e l'ultimo, il più piccolo, 9, era presente anche lui quando in cucina è scoppiata l'ennesima violenta lite. L'uomo avrebbe afferrato un coltello e, nonostante i ragazzi, avrebbe sferrato 4 pendenti alla gola della moglie Joanna. Sono stati loro a chiedere l'intervento del 112, ma i soccorritori non sono riusciti a salvarle la vita. Avevate avuto segnali di disagio da questa famiglia?
4: Non erano noti ai servizi sociali comunali, nessuno di loro era noto, mentre sembra che lui avesse avuto contatti con i servizi psichiatrici dell'ASL.
2: Aveva chiesto aiuto?
4: Molti anni fa e anche poi recentemente, così sembra da una prima verifica.
2: La procura di Velletri ha aperto un fascicolo per femminicidio.
3: Sara Berta, TGR Lazio.
1: Restano ancora da chiarire l'identità del killer e il movente dell'omicidio di Raymond Sosa Agheisi, il 24enne ucciso a colpi di pistola lunedì scorso nei cortili delle case popolari di Tor Sapienza, a Roma. Il giovane era stato trovato agonizzante con una grave ferita all'addome tra i palazzi di Viale Morandi. Sul posto sono comparsi fiori e messaggi in suo ricordo. La squadra mobile continua ad indagare. Tra le ipotesi c'è un regolamento di conti legato alla droga, ma Raymond non avrebbe avuto precedenti per questo tipo di reati. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha espresso il cordoglio del Campidoglio alle famiglie e alla comunità forense dopo la notizia del ritrovamento nel Cosentino, all'Aghicello di Fuscaldo, il relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina. Morti il pilota Carlo Arnulfo, di 64 anni, romano, e Angela Buccico, 55 anni, originaria di Matera, entrambi avvocati. È morta in ospedale dopo 6 giorni di ricovero in terapia intensiva la 28enne di Capo di Monte, nel Viterbese, madre di 2 bambini, rimasta soffocata da una fetta di bacon il 13 agosto scorso. La donna era scesa in strada chiedendo aiuto. Trasportata in eliambulanza all'ospedale Santa Rosa di Viterbo, purtroppo dopo sei giorni di ricovero in terapia intensiva, è stata dichiarata morta cerebralmente. La famiglia ha dato il consenso per l'espianto degli organi. 13 arresti ed oltre 360 dosi di droga sequestrate al quarticciolo al termine di un'operazione di controllo dei carabinieri di Roma. I militari hanno utilizzato vere e proprie chiusure a tenaglia per bloccare i principali punti di accesso alle piazze di spaccio. Droga e denaro sono stati trovati anche tra i vani contatori, buche nel terreno, tombini e aree verdi. Tra gli arrestati anche un 30enne sorpreso con crack e contanti, che ha tentato la fuga aggredendo i militari. Sono oltre 180.000 le multe per eccesso di velocità elevate a Roma nei primi 7 mesi dell'anno, più di 60.000 rispetto allo stesso periodo del 2025. La strategia del Campidoglio punta sui controlli automatici. Il 77% delle violazioni è stato rilevato sulla tangenziale est in viale Isacco Newton, e se il trend sarà confermato a fine anno il conto per gli automobilisti potrebbe superare i 15 milioni di euro. Intanto, sul fronte della sicurezza, nei primi 6 mesi del 2026 i decessi per incidenti stradali sono diminuiti del 24% e sulla Cristoforo Colombo sono in arrivo altri 6 auto velox. Le 18:34:34 termina qui questa edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Antonella Pallante, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Francesco Paradisi, da Cleto Romantini, che ha condotto in studio. Un buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Rai Radio 1.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
5: nella sua mossa migliore.
6: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio, tanto calcio. E adesso tocca a voi.
5: Acqualete!
7: Acqualete.
6: What up?
7: Ottima mossa per le tue ossa.
8: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
9: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo. Tale e quale show. Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
10: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
11: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
10: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.

0: idea, dottor Scotti.
1: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: ore 19.
1: GR1.
2: Ucraina, pressing su Zelensky, l'anticorruzione indaga sul suo staff e lui licenzia la vice capo. Arrestata l'ex ministro Fedorov, incalza, voto subito. Tania, Ornella, Carmela e Ioanna, quattro donne uccise da mariti e compagni in pochi giorni, tra denunce inascoltate, confessioni e tentate fughe. Giallo della Ricina, padre e figlia maggiore negativi sono i risultati del laboratorio di Berlino nell'inchiesta sulle due donne uccise dal veleno. Tragedia in Salento, muore 72enne sbranato da due Rottweiler, probabilmente fuggiti da un'abitazione della zona, rintracciato il proprietario. Steve Jobs, prima di Apple, all'asta un suo progetto di elettronica realizzato a 13 anni per la Fiera delle Scienze alle Medie, stimato $20,000. Ci vediamo nella vigna, in crescita la nuova tendenza delle cene tra i filari, più affollate e popolari al sud, più intime al nord. Calcio, nuove regole in Serie A per avvicinarsi al tempo effettivo, designati anche gli arbitri della prima di campionato. Roma Fiorentina a Marcenaro, Martinelli per Inter Monza. Buonasera da Vanessa Giovagnoli. La guerra fra Russia e Ucraina, 5 morti a Kherson per un drone russo su un autobus, 3 per un raid ucraino nel Lugansk, mentre Zelensky è sotto pressione sia per la vicenda dell'ex ministro della difesa Fedorov che per una nuova inchiesta sulla corruzione. Il servizio.
3: L'agenzia anticorruzione Nabu torna a scuotere il palazzo presidenziale di Kiev e annuncia di aver messo sotto inchiesta, fra vari deputati e funzionari, anche Irina Mudra, vice capo di gabinetto di Zelensky, che subito la rimuove. E poco fa un deputato d'opposizione ha detto che Mudra è stata arrestata, ma non c'è conferma. L'accusa: riciclaggio di 3 milioni di euro versati come cauzione per l'ex ministro dell'energia Galushenko, coinvolto nell'inchiesta che nel 2025 aveva rivelato un giro di tangenti da 100 milioni. Lo scossone arriva per giunta nel giorno della nomina del nuovo ministro della difesa Yevgeny Kmara, ex comandante dei servizi segreti e indicato da Zelensky dopo la sua discussa rimozione.
4: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Di Fedorov, che da settimane chiedevano il reintegro di colui che alla guida del dicastero aveva spinto per la trasparenza negli appalti e la produzione di massa di droni e che ieri, sfidando Zelensky, ha chiesto nuove elezioni nonostante la guerra in corso. Valeria Fraschetti, GR1.
2: In Croazia è stato arrestato un uomo per il sabotaggio del gasdotto Nord Stream nel settembre 2022. Si tratta di un ucraino subacqueo esperto, sospettato di avere contribuito alle esplosioni che danneggiarono i gasdotti sottomarini nel Baltico. Su di lui pendeva un mandato di arresto europeo emesso dalla Germania. È la terza persona arrestata con l'accusa di avere partecipato al sabotaggio, dopo gli altri due ucraini fermati in Italia e in Polonia lo scorso anno. Ancora raid israeliani su Gaza, mentre l'esercito di Tel Aviv chiede che si indaghi su alcune operazioni con vittime palestinesi, tra cui la bambina diventata celebre grazie a un film. Linea alla corrispondente da Gerusalemme.
5: La voce della piccola Hinda Rajab, chiusa in un'auto, raggiunta da una raffica di colpi sparati da militari israeliani, la lunga telefonata alla mezzaluna rossa per chiedere aiuto, accanto gli zii e i cugini morti. Era il gennaio del 2024. I soccorritori rimasero con la bimba al telefono per oltre 40 minuti. Un'ambulanza fece tempo ad arrivare, ma partì un'altra raffica. Hinda morì e così anche chi era arrivato lì per salvarla. Tante le inchieste indipendenti che hanno puntato subito il dito sui militari israeliani. Dopo più di 2 anni e mezzo, l'esercito israeliano ha deciso di aprire un'indagine penale per accertare le responsabilità, non solo per questo incidente ma anche per altri in cui hanno perso la vita soccorritori palestinesi e non. Raramente dei militari vengono condannati, lamentano gruppi per i diritti umani israeliani. Le inchieste dell'esercito non hanno mai portato a nulla. A Gaza intanto l'aviazione israeliana ha compiuto un altro raid mirato per colpire una stazione di polizia dove ci sarebbero stati esponenti di Hamas. Altre 10 le vittime che si aggiungono a quelle del raid di ieri e che gettano un'ombra sui tentativi americani di far ripartire il piano di pace del presidente Trump. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
2: La guerra nel Golfo prosegue, il braccio di ferro tra Washington e Teheran sul controllo dello stretto di Hormuz e cresce la preoccupazione per possibili attacchi iraniani in territorio europeo. Da Istanbul, la corrispondente.
0: Nei giorni scorsi, a più riprese, Pasdaran hanno minacciato sorprese strategiche per l'America e per i suoi alleati. Oggi il Financial Times scrive che l'Iran starebbe valutando la possibilità di colpire obiettivi militari americani in Europa, nel caso in cui il presidente Trump decidesse di intensificare la guerra e attaccare le infrastrutture della Repubblica Islamica. Il quotidiano britannico cita fonti all'interno del regime iraniano. Se Washington scegliesse la strada dell'escalation, Teheran potrebbe attaccare asset militari statunitensi nell'Europa sudorientale, in Bulgaria o sull'isola di Cipro. Sempre secondo il Financial Times, Teheran avrebbe anche studiato la possibilità di attaccare i cavi sottomarini in fibra ottica a Hormuz. Lo scontro è ancora sullo stretto. Teheran ribadisce che Hormuz è sotto il suo controllo e che sarà riaperto solo quando Washington rispetterà l'intesa siglata lo scorso giugno. Intanto gli Emirati Arabi hanno sospeso tutti gli scambi commerciali con l'Iran dopo aver accusato Teheran di aver nuovamente lanciato missili balistici contro il paese. La decisione rischia di aumentare l'isolamento economico della Repubblica Islamica. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
2: E dopo le indiscrezioni su possibili attacchi iraniani in territorio europeo, fonti della NATO rassicurano: siamo pronti ad affrontare qualsiasi minaccia e faremo sempre tutto il necessario per difendere gli alleati. La nostra capacità di deterrenza e difesa è solida ed efficace. E con il perdurare dello stallo nelle trattative con l'Iran, Trump punta a rilanciare la politica estera americana, siglando una tregua commerciale col Canada e cercando un'intesa sul nucleare con la Corea del Nord. Il corrispondente da New York.
1: The fact that I get along with him, that's a good thing. Con lui vado d'accordo ed è un fatto positivo. Possiede 57 testate nucleari. Trump parla così del suo rapporto con il dittatore della Corea del Nord, Kim Jong-un, e conferma le indiscrezioni di stampa secondo cui intende incontrarlo entro quest'anno. Novità che emergono mentre, sempre in Asia, è stata ridotta la durata delle esercitazioni militari tra Stati Uniti e Corea del Sud, storico alleato americano, che fa sapere di non essere stato informato in anticipo sul punto. Trump risponde alle domande dei giornalisti convocati a sorpresa per mostrare loro l'avanzamento dei lavori alla Casa Bianca, dove si sta costruendo una piattaforma per decollo e atterraggio di elicotteri. Il presidente rivela di aver parlato ieri sera con il premier canadese Carney. Trovata un'intesa, dice, non ci saranno barriere per i prodotti americani alla volta del Canada. Invece di nuovi dazi a stelle e strisce già minacciati, un grande accordo per entrambi, dichiara, ma innanzitutto per i nostri agricoltori. Infine l'Iran. La situazione nello stretto di Hormuz non sarà perfetta, ammette Trump, ma tanto petrolio sta attraversando quel braccio di mare, spiega, grazie agli sforzi americani. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: E restiamo negli Stati Uniti. I rendimenti dei titoli di Stato crollano dopo che il Tesoro americano ha annunciato il riacquisto delle obbligazioni a lungo termine a partire dal 9 settembre. Il titolo a 30 anni, che ieri aveva raggiunto i massimi dal 2007, è sceso di oltre 9 punti. L'annuncio ha spinto a rialzo Wall Street. Chiudono deboli invece le borse europee. Milano maglia nera cede lo 0,75%. Tragedia di una miniera d'oro illegale nella Repubblica Centrafricana, vicino al confine con il Camerun. Almeno 100 persone sono morte a causa di una frana. Il crollo è avvenuto ieri pomeriggio. Le operazioni di ricerca sono ancora in corso e ignota al momento le cause. E chiudiamo questa pagina dedicata agli esteri con una notizia arrivata poco fa. Anche l'Austria rimanda richiedenti asilo nel nostro paese. Secondo i media locali ne sono stati espulsi già 4. La decisione di Vienna segue quelle di Germania e Svizzera e si basa sul nuovo patto sui migranti entrato in vigore il 12 giugno. Radio 1, sono le 19:09. 4 femminicidi negli ultimi giorni in diverse parti d'Italia riportano in primo piano la violenza contro le donne e in alcuni casi, come quello di Tania Terrin, i maltrattamenti erano già stati denunciati.
6: Le aggressioni, le minacce, persino un video mentre stringeva un cappio, è una denuncia risalente allo scorso 22 aprile, poi ritirata. Tania Terrin, la 39enne di Campo Nogara nel veneziano, ucciso a Ferragosto dal suo compagno Dino Keber, che poi si è suicidato suicidato aveva provato più volte a fermarlo, ma i suoi allarmi sono rimasti inascoltati. E quanto emerge dalle indagini della procura che sta cercando di ricostruire i contorni di questo ennesimo femminicidio? E spuntano anche altre 4 denunce fatte negli anni dalle ex fidanzate di Keber, circostanza che fa infuriare i familiari di Tania, lo zio della donna intervistato dalla TGR Veneto.
7: Gli organi competenti si devono prendere cura di questa persona. Non dico metterla in galera, ma prendersene cura, perché sono persone malate.
6: Aveva cercato di aiutare il marito anche Joanna Ruissi, uccisa ieri a Colleferro, in provincia di Roma. Per anni lo aveva accompagnato da specialisti psichiatrici, aveva segnalato all'ASL i suoi problemi, i suoi scatti di ira incontrollabili, una banale discussione, poi le coltellate davanti ai figli. L'uomo è stato arrestato ed ha subito confessato l'omicidio. È stato poi convalidato il fermo di Elvis Metvelai, il 42enne di nazionalità albanese, responsabile del femminicidio di Ornella Forastefano, 46 anni, a Trebisacce, nel Cosentino. Era pronto a lasciare l'Italia. Sempre in Calabria, a Corigliano Rossano, è stato arrestato il marito della 72enne Carmela Bifano. Avrebbe ucciso la moglie a colpi di pietra. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Il delitto alla Ricina, negativi al veleno Gianni e Alice Di Vita. La giovane è stata riascoltata dagli inquirenti. Al padre sequestrati computer e pendrive.
8: Un computer e 10 chiavette USB riconducibili a Gianni Di Vita sono stati sequestrati dalla procura di Larino lo scorso 1 agosto. La notizia è emersa soltanto nelle ultime ore. I dispositivi informatici potrebbero essere stati utilizzati da Antonella Di Elsi e dalla figlia Sara Di Vita, morte avvelenate con la ricina lo scorso dicembre, e potrebbero conservare dati, documenti e navigazioni internet utili per l'inchiesta per duplice omicidio premeditato. Intanto continuano le audizioni degli investigatori, che ieri avrebbero sentito Alice Di Vita, figlia e sorella delle due vittime. La procuratrice Elvira Antonelli, in una nota, rettifica l'indiscrezione secondo cui Gianni e Alice sarebbero risultati negativi ai prelievi effettuati lo scorso 1 luglio e analizzati nei laboratori del Robert Koch Institute di Berlino. Non c'è comunicazione scritta circa la positività anticorporale alla ricina, scrive la procuratrice, che ribadisce non ci sono allo stato indagati. Nicola Tupputi, GR1.
2: È di Sonia Bellinà, una nota influencer francese di origini italiane, il corpo bruciato tra le vigne nel sud della Francia lo scorso 12 agosto. La polizia francese ha fermato 2 uomini sospettati di avere partecipato alla sua uccisione. Dagli inquirenti trapela che le indagini si sono concentrate prima su un'auto sospetta segnalata la sera della scomparsa della ragazza, poi su un appuntamento al quale Sonia si sarebbe recata prima di essere uccisa. Rintracciato il proprietario dei 2 Rottweiler che hanno ucciso Giuseppe Pampo, l'agricoltore di 72 anni, trovato morto nelle campagne del Salento.
9: Aggredito e sbranato da 2 cani mentre raccoglieva dei fichi nelle campagne vicino Porto Cesareo, nel Salento. Le fauci dei Rottweiler non hanno lasciato scampo a un agricoltore 72enne di Leverano, Giuseppe Pampo. Era uscito di casa all'alba. I figli, preoccupati da non vederlo rientrare a casa per pranzo, lo hanno trovato nel primo pomeriggio senza vita sul terreno, con numerose ferite alla testa e alle gambe, i 2 molossi ancora addosso. Hanno cercato di sottrarre il corpo alla furia degli animali, rischiando di essere azzannati a loro volta, usando anche un bastone, e solo allora i cani hanno mollato la presa e sono fuggiti. I carabinieri della compagnia di Nardò, accorsi sul posto, sono riusciti, dopo alcune ore, a rintracciare i Rottweiler e il loro proprietario in una tenuta poco distante dal punto in cui è stato ritrovato il corpo dell'agricoltore. In corso accertamenti sugli animali tramite prelievi di campione di sangue e saliva, mentre il cadavere del 72enne è stato trasferito all'ospedale Vito Fazzi di Lecce a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'autopsia. Da Bari, per il GR1, Giacomo Susca.
2: C'è anche un italiano tra le vittime dello schianto di un elicottero turistico in Kenya, nella riserva nazionale del Samburu. È Michele Sensi Contugi, 44 anni, imprenditore e politico italo-ecuadoriano, presidente dell'Agenzia Nazionale di Intelligence dell'Ecuador. A bordo c'era anche la moglie, nessun sopravvissuto. Ancora ad accertare le cause dell'incidente avvenuto nei pressi del monte Ololoque. Resta in carcere il 15enne italiano arrestato a Malta, lo ha deciso il giudice al termine dell'udienza in cui si è discussa la possibilità di rimetterlo in libertà su cauzione. Il giovane, accusato di una lunga serie di reati ed arrestato lo scorso maggio dopo aver lanciato un falso allarme bomba nella sua scuola, è anche sospettato di avere legami con una rete internazionale accusata di adescare minori online. In aula presenti i genitori. Il furto delle opere di Antonello da Messina. Sentiamo la testimonianza della donna che ha ritrovato le tavole abbandonate dai ladri e ha dato l'allarme.
10: Ho detto, ci sono le opere di Antonello da Messina, com'è possibile su marciapiede?
11: Elisabetta Bonfanto non poteva credere che quelle tavole viste tante volte nel museo a Cascina di Messina fossero abbandonate in strada. Per questo con il marito hanno chiamato subito la polizia.
12: Polizia Messina, qual è l'emergenza?
13: Senta, io mi trovo all'Annunziata bassa prima della rotonda. Sono dei quadri del museo nella strada, come se qualcuno l'avesse rubato e appoggiato qua.
11: Erano le 21.02 del 15 agosto e da lei è partito l'allarme.
10: Mi sono resa conto che bisognava subito fare qualcosa. Mi sono sentita responsabile.
11: I quattro custodi non si sarebbero invece accorti di niente. È possibile che uno di loro abbia anche spento l'allarme interno senza prima verificare che tutto fosse al suo posto. Forse una prassi, conseguenza di un sistema di protezione che suonava spesso senza motivo. Debolezze del sistema. Ma che qualcuno conosceva e potrebbe aver rivelato ai ladri, che così hanno avuto 15 minuti per portare via i capolavori tutto sotto l'occhio delle telecamere di videosorveglianza del museo. Le immagini scorrevano sugli schermi della sala controllo, resta da capire se qualcuno le stesse guardando. Messina, Eleonora Mastromarino, GR1.
14: Il conduttore di Report Siffrido Ranucci ha dato mandato ai propri legali di querelare Clementina Forleo dopo un post pubblicato su Facebook. In merito all'indagine sull'attentato subito dal giornalista sul social, la magistrata si chiedeva se Ranucci fosse ricattato, parole che hanno convinto il conduttore a muoversi per le vie legali. Era solo una riflessione su una notizia mai smentita dall'interessato, la replica della magistrata. Ex Ilva, sindacati cauti sulla cordata italiana. I rappresentanti dei lavoratori si rivolgono al Presidente della Repubblica.
15: La grande attenzione rivolta ai giochi del Mediterraneo in programma a Taranto sia anche l'occasione per tenere alta la guardia sulla drammatica situazione dell'ex Ilva. È con questo spirito che i rappresentanti dei lavoratori dell'acciaieria e degli appalti rivolgono un appello al Presidente della Repubblica Mattarella. Una lettera con la richiesta di un incontro in vista della sua presenza ai giochi e di un intervento contro una crisi, scrivono i sindacati, che rischia di trasformarsi in una bomba sociale senza precedenti. Ai lavoratori si unisce il mondo delle imprese, le associazioni datoriali premono per un incontro istituzionale con il capo dello Stato e con la Premier Meloni proprio in occasione della cerimonia inaugurale dell'evento sportivo. La cordata italiana con Federacciai e 14 aziende associate non convince i sindacati. Puntare solo sull'area a freddo avrebbe un grave impatto sull'occupazione, avvertono le sigle dei metalmeccanici, che ribadiscono la necessità di un intervento pubblico. Francesco Brigati, FIOM Taranto.
16: La questione che abbiamo posto a Palazzo Chigi, che qualsiasi sia la cordata, la cosa fondamentale rimane che ci sia la garanzia dell'intervento pubblico per garantire una transizione ecologica e sociale per quanto riguarda una vertenza che dura ormai da troppi anni.
15: Francesca Capannolo, GR1.
14: In occasione dei 50 anni di Apple va all'asta un progetto di elettronica realizzato da Steve Jobs a 13 anni.
17: Un pannello di compensato a tre ante, due circuiti di prova e una relazione di 10 pagine scritta a mano. È il primo progetto di elettronica realizzato da Steve Jobs per la fiera della Cupertino Junior High School nel 1968. Si intitola "Che cos'è il raddrizzatore controllato al silicio?". Attraverso diagrammi e schemi, Jobs, allora tredicenne, spiegava il funzionamento dei semiconduttori, allegando in una nota per insegnanti e giudici le istruzioni su come effettuare le misurazioni senza danneggiare il sistema e l'invito a scollegare l'apparecchio dopo le prove. Uno studente precoce, non c'è dubbio. Del resto, solo 8 anni dopo, Jobs avrebbe fondato la Apple. Ed è per i 50 anni della mela che il lotto andrà all'asta a partire da $20,000. Un'imperdibile opportunità per toccare con mano l'origine di una rivoluzione nata da curiosità, attenzione maniacale al dettaglio, visione del futuro. La prova tangibile che anche i giganti della tecnologia iniziarono con un piccolo circuito e una matita. Eleonora Belviso, GR1.
14: Spiragli di ottimismo per la lotta al melanoma, risultati promettenti per il vaccino sperimentale a mRNA sviluppato da Moderna e Merck. Avrebbe raggiunto gli obiettivi chiave dello studio di fase 3 condotto su oltre 1000 pazienti affetti da melanoma ad alto rischio. Dopo l'annuncio da parte delle due case farmaceutiche, il titolo di Moderna vola in borsa più 130%. Cresce anche Merck, seppur in misura più contenuta. Meteo, instabilità in aumento domani con temperature in calo al nord mentre ancora sostenute al sud. Le previsioni con Nello Chicchirichi, primo maresciallo dell'aeronautica militare.
18: Da questa sera una perturbazione apporterà precipitazione a carattere rovescio temporale a prima sui rilievi alpini e prealpini del nord-ovest della Lombardia, in estensione durante la notte a quelli del Triveneto. Domani è previsto un nuovo peggioramento su tutto il nord Italia con rovesci temporali che risulteranno intensi e localmente grandigeni. Domani temperature in calo al nord, mentre potremo raggiungere 38-39 gradi sul nord della Puglia e aree interne della Sardegna, fino a 36 gradi sull'Emilia Romagna, Marche ed aree interne della Sicilia.
14: Una nuova tendenza del turismo, le cene tra i vigneti italiani dal Piemonte alla Sicilia, esperienza aumentata del 40% rispetto allo scorso anno.
19: Se prima erano tavolate di famiglia, ora sono meta di turisti di tutto il mondo. Sono le cene in vigna, la nuova tendenza esperienziale dell'estate. Tavolate all'aperto, tra filari, sotto un cielo stellato. Possono essere a tema, popolari, in stile country chic o ricercate, nate spontaneamente o organizzate con ogni dettaglio. Dal Piemonte alla Sicilia, passando per la Puglia e la Toscana, i vigneti sono ormai un vero e proprio luogo di incontro e di festa. Violante Cinelli, presidente Movimento Turismo del Vino.
20: Sempre più turisti, soprattutto stranieri, vengono attratti dal fascino delle vigne, dalla possibilità di vivere una cena tra i filari. Non ci sono regioni dove le esperienze in vigna non vengono date.
19: Queste cene in vigna hanno caratteristiche diverse a seconda delle regioni?
20: Si parla di vere e proprie feste in vigna quando si parla del sud. In regioni dove l'enoturismo è ormai consolidato, Piemonte, la Toscana, molte esperienze vengono offerte in modo un pochino più privato, cene romantiche in mezzo ai filari.
19: Maria Cristina Cusumano, GR1.
14: Calcio, arrivano nuove norme e ci sono le prime designazioni arbitrali in vista della ripartenza del campionato il prossimo fine settimana.
21: Per il nuovo presidente dell'AIA bisognerà attendere il 10 ottobre. Intanto Daniele Orsato ha già diramato le designazioni per la prima di campionato a Marinelli, Inter Monza, Di Bello per il Napoli in trasferta a Genova, Mercenaro dirigerà Roma Fiorentina, mentre Arena si occuperà di Udinese Como, Zufferli sarà al Grande Torino. Per la sfida tra i Granate ed il Milan, allo Stirpe Airoldi arbitrerà Frosinone e Juventus. Queste le certezze, i dubbi semmai riguardano certe nuove norme. Alcune di queste sperimentate al mondiale sono state già messe da parte, altre si proverà ad introdurle sin da subito. Molta attenzione innanzitutto al tempo, ancora non effettivo ma rispettoso quanto più possibile della fluidità del gioco. 10 secondi al massimo per le sostituzioni ed ammonizioni in caso di ritardo considerato eccessivo, un solo minuto fuori dal campo con le dovute eccezioni in caso di infortunio, countdown di 5 secondi per le rimesse laterali con inversioni in caso di infrazione e addirittura calcio d'angolo per la squadra avversaria se l'infrazione è sul calcio di rinvio. Infine il VAR, il cui intervento potrà essere esteso in occasione di una seconda ammonizione errata o per l'altrettanto errata concessione di un calcio d'angolo. Francesco Repic, GR1.
14: Tennis, Nick Kyrgios è stato sospeso dall'agenzia antidoping perché è risultato positivo alla cocaina. Il tennista australiano, che aveva chiesto la squalifica di Sinner per il caso Klostevol, ha chiesto scuse ai suoi tifosi e agli sponsor, assumendosi pienamente la responsabilità di quanto accaduto. Arte, paesaggio e musica nel nord della Sardegna, il borgo di Porto Rafael celebra il centenario del suo inventore, lo spagnolo Rafael Neville, architetto e artista visionario. Eventi da questa sera fino al 25 agosto.
22: Il progetto nasce da un sogno fatto di isole e case bianche. Rafael Neville, conte di Berlanga e del Duero, lo avvia nel 1960 con il primo piccolo edificio vicino al mare, di fronte all'arcipelago della Maddalena, tra macchia mediterranea e rocce di granito, con uno stemma e un motto: sognare e vivere. Un luogo da vivere lentamente ancora oggi. Porto Rafael è lontano dalla frenesia della Costa Smeralda, con il cuore nella piazzetta, un salotto sul mare, rifugio di artisti e intellettuali. 22 agosto il concerto di Mario Biondi in un altro luogo simbolico, la Fortezza di Monte Altura, un concerto dedicato al ventennale del brano che ha segnato l'inizio della sua carriera internazionale, This Is What You Are.
23: Devo ringraziare sicuramente questo disco che compie 20 anni, era importante festeggiarlo ed è importante festeggiarlo in questo periodo.
22: Aurelia Carafa, GR1.
14: Esce domani in radio e sulle piattaforme digitali La notte è piccola, ultimo singolo dell'ensemble The Italian Society, protagonista Rita Pavone.
24: La notte è piccola per noi, troppo piccolina.
25: Ancora un tassello del progetto The Italian Society, l'ensemble ideato da Diego Buongiorno. Protagonista Rita Pavone, con un grande classico, La notte è piccola. Si tratta della reinterpretazione del brano portata al successo dalla stessa Pavone nel 65 con le gemelle Kessler nel leggendario programma Studio 1. Sui social già circola il video del lavoro in studio a Milano per questa narrazione di Italian Society, appunto una nuova orchestra swing italiana, un viaggio a tappe che culminerà in un disco in uscita in autunno, e l'obiettivo è recuperare pagine significative della nostra musica e restituirle con un abito moderno. In questa versione gli arrangiamenti rispettano la delicatezza dell'originale, donandole un'atmosfera quasi onirica, cinematografica, senza dimenticare il basso elettrico di Saturnino e la bella voce rock di Rita Pavone. Nuova linfa, nuova freschezza per un brano che tutti ricordiamo, rimodernato senza stravolgerlo. Marcella Sullo, GR1.
14: Sono state annunciate le nomination degli MTV Video Music Award 2026, i premi per il miglior video musicale, che saranno assegnati il prossimo 27 settembre a Los Angeles. Ask yourself this. Madonna è candidata in 11 categorie, Taylor Swift in 9. Le due pop star si giocheranno il titolo di artista dell'anno con Ariana Grande, Bruno Mars e Sabrina Carpenter. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento di edizione Francesca Giannini, regia Edmondo Cotto e Fabio Cardinali. Tra poco Onda Verde, poi la musica di Radio 1. Da tutti noi buon ascolto e buona serata.
25: Radio 1, un mondo da sentire.
0: Chi è?
1: La duchessa.
0: La duchessa?
1: Sì.
25: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
0: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
25: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi dell'Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
0: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
3: Quando sei uscita?
4: Ieri.
3: Che pensi di fare?
4: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
3: Le cose sono cambiate, Teresa.
4: Tu non ci devi venire qua.
3: Io solo te.
4: Provaci a volermi bene.
5: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
7: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
26: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
7: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
25: Onda Verde. Viaggiare informati.
27: 19:27 in punto, una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sul traforo del Monte Bianco ci sono code al confine di Stato in direzione di Chamonix, dunque in direzione della Francia. Tempo d'attesa 1 ora e 15 minuti circa. Sulla tangenziale di Pavia ci sono code per un incendio che si è sviluppato tra San Martino e l'allacciamento per Pavia. Traffico regolare sulle strade del nostro paese, ci sono però diversi incidenti da segnalare. Statale 24, Prato Isarco, Ponte Gardena, code per incidente all'incrocio per Fie allo Sciliar. Ancora sulla statale 239 di Campiglio, code per un altro incidente tra Strembo e Darè. Statale 50 del Grappa, altre code per un altro incidente tra Predazzo e Bellamonte. Infine sulla 1, la Bologna-Firenze, ci sono rallentamenti tra Barberino di Mugello e Sesto Fiorentino in direzione di Firenze. Per il momento è davvero tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
25: In collaborazione con il CIS.
28: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama, mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
25: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
29: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
2: Un fantastico viaggio nel tempo.
1: Antonella Clerici, padrona di casa.
6: Ti fidi di me?
2: No.
1: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.
8: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli, per comprendersi e riconoscersi, per far circolare reciprocità, cooperazione e fiducia.
0: Ascolta il podcast Dialogare Oggi su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare. Meteo Radio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia. Una serata con instabilità sulle Alpi e sulla Liguria, con nubi in aumento su tutto il nord. Domani, giovedì 20 agosto, maltempo al nord con rovesci e temporali a partire dalle Alpi, in rapida estensione poi alle restanti regioni settentrionali, con fenomeni localmente intensi su Lombardia, Liguria e Triveneto. Possibile qualche rovescio anche sull'Appennino emiliano. Al centro-sud prevarrà invece il sole, salvo nubi pomeridiane sui monti, con locali piovaschi, specie sul Lazio, Calabria e Sicilia orientale. Dalla sera aumento della nuvolosità sull'Alta Toscana, con rovesci e locali temporali. Venti moderati da sud, con rinforzi sulla Sardegna e sul nord Appennino. Mari generalmente mossi, ad eccezione dello Ionio. Temperature massime in diminuzione al nord, in aumento su Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia e aree interne della Basilicata. Stazionari altrove. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
0: I podcast di Radio 1.
3: Sergio, puoi andare?
4: Allora, abbiamo inizio?
3: Confermo, iniziamo. Ragazzi, iniziamo, eh?
0: Questo è La Squadra, il mestiere del poliziotto. Un podcast original Rai Radio 1, in collaborazione con la Polizia di Stato. Secondo episodio, mimetizzarsi.
3: Allora ragazzi, il soggetto si sta muovendo a bordo di una Jeep bianca, targata. Dovrebbe essere da solo a bordo. Stiamo arrivando al semaforo rosso.
5: Adesso la rotonda, non prende la prima uscita.
6: Ci sta.
5: E anche la seconda.
7: Stanno dirigendo verso l'obiettivo, diciamo, verso
8: stanno seguendo città. Stanno seguendo l'obiettivo e la cosa importante è comunicarlo a tutti gli operatori che sono in zona, perché ogni singolo spostamento deve essere comunicato in tempo reale.
9: Adesso gli obiettivi vanno.
7: Questa è un'esercitazione recente.
8: E avete sentito alcune terminologie che noi utilizziamo, schermi piuttosto che altre terminologie che noi sappiamo che cosa significa, e quindi non c'è bisogno di ulteriore interpretazione in fase operativa. Sono Vincenzo Calabrese, il commissario capo della Polizia di Stato, sono il dirigente della sezione quinta che si occupa di sorveglianza fisica e supporto tattico del Servizio Centrale Operativo. L'aspetto più delicato di un'attività di sorveglianza fisica è la comunicazione fra gli operatori. E quindi la cosa importante è essere sempre live, raggiungibili in qualsiasi condizione di attività, in condizioni in cui non c'è ad esempio la linea internet, dove non c'è la linea telefonica. Abbiamo operato in attività dove addirittura non c'era nessun tipo di collegamento, quindi abbiamo dovuto cercare di organizzarci con sistemi di comunicazione diversi.
3: Questa è la configurazione di solito che usiamo nel traffico. Queste sono tutte le nostre. Noi solitamente lavoriamo il gruppo, diciamo, base per fare un'attività di sorveglianza fisica sono 5 operatori e 4 mezzi. Di solito utilizziamo 2 macchine e 3 scooter, o 3 macchine, 4 macchine e uno scooter, dipende.
10: Raga, io lo vedo, lo sta scendendo adesso. Scende adesso dalla macchina, maglietta bianca, capello frizzolato, barba lunga, ha una borsa a tracolla nera che è un logo bianco, pantalone blu, scarpa da ginnastica multicolore.
11: Androme, confermi che è sceso?
10: Sì, sta facendo ingresso, aspetta, ti do la conferma che fa ingresso.
11: Sì, è sceso pure a piedi,
10: è entrato adesso.
11: Ti confermo, all'interno.
3: Ragazzi, io approfitto, mi tolgo da qua, eh. Approfitto del momento che lui sta dentro al bar e mi tolgo. Cambio posizione. Sono l'ispettore Adriano Callini e faccio parte dell'unità di sorveglianza fisica dello SCOM.
6: Pedinare sembrerebbe facile, ma invece non lo è.
3: Allora, diciamo che la cosa fondamentale è che pedinatori non ci si improvvisa. Bisogna studiare, bisogna avere attitudine e soprattutto avere predisposizione. Dopodiché la cosa fondamentale è la forma mentale, che non è quella del poliziotto inteso come uomo in divisa, ma come poliziotto che non deve fare il poliziotto, perché l'atteggiamento del poliziotto è un atteggiamento molto riconoscibile, anche il poliziotto in borghese. Quello che noi cerchiamo di fare invece è di essere così come siamo tutti i giorni nella nostra vita quotidiana, lo riportiamo nell'attività che facciamo, anche perché non è facile fare il pedinatore. Ci si espone a rischi molto alti nel momento in cui si sbaglia un atteggiamento, si sbaglia un modo di muoversi, si sbaglia addirittura il modo di vestirsi, perché anche quello è fondamentale, bisogna essere sempre amalgamati col contesto. Noi lavoriamo con un certo sistema perché vogliamo garantire la sicurezza al 100% nostra e dei colleghi che lavorano con noi. Il fatto di essere riconosciuti ci manda incontro a due rischi. Uno, un rischio vero e proprio fisico, perché magari possiamo essere oggetto di ripercussioni o ritorsioni da parte del target. Ma poi soprattutto la cosa forse più brutta per un poliziotto è quello di bruciare un'attività investigativa, quindi la nostra esposizione renderebbe vano il lavoro di altri colleghi che in ufficio magari hanno lavorato un anno per raccogliere informazioni, notizie, eccetera eccetera, e noi con una giornata o con un minuto di distrazione magari vanifichiamo.
6: Stiamo seguendo una jeep bianca per le vie di Roma. Sono in auto con l'ispettore Adriano Callini. Il target oggi è un loro collega, il luogo dell'esercitazione è Cinecittà. Siamo partiti dalla sede dello SCO, nel polo tuscolano della Polizia di Stato, con 3 auto e 2 scooter. Impegnato nella simulazione è un gruppo di poliziotti e poliziotte, tutti piuttosto giovani.
3: Per seguire una persona in sicurezza servono meno 3-4 mezzi.
9: Si rischia di perdere.
3: Si rischia di essere visti.
12: Davanti la coltelleria
3: si rischia di perdere il soggetto, ma si rischia anche di essere visti, quindi comunque sia seguire da soli una persona non è come Cogliando, no? Tutti aspiriamo a essere Cogliando.
6: È da poco, dal 2024, che esiste presso il Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato un nucleo specializzato in sorveglianza fisica. Gli operatori dell'unità, una 30, lavorano su Roma ma anche in altre località della penisola, su esigenze delle singole questure. Inoltre l'unità ha formato in tutta Italia 300 operatori tra squadre mobili e Sisco, le sezioni investigative distaccate dello SCO presso i 26 distretti di Corte d'Appello. Il commissario capo Vincenzo Calabrese.
8: La tipologia di reato è varia. Si passa dalla criminalità organizzata ai reati di contro la pubblica amministrazione, perché la richiesta che ci viene fatta è perché in determinate località non si può fare un'attività di sorveglianza fisica perché magari si è conosciuti. Faccio un esempio: se fa un'attività di indagine contro la pubblica amministrazione nel comune di capirà bene che si conoscono tutti e quindi il nostro intervento diventa ancora più importante. Oppure realtà molto rurali, come può essere la Sardegna o la Calabria, dove bene o male gli investigatori del posto lavorano lì e operano lì da tantissimi anni e sono conosciuti, riuscire a mandare persone non conosciute che riescono a muoversi in quel territorio è una marcia in più, è quello che ci viene richiesto.
3: Per tante ore stazionare sotto casa di qualcuno non è facile, più che altro per le persone che gravitano intorno all'abitazione. Durante quest'anno abbiamo fatto tanta di quell'esperienza che ci siamo inventati tanti escamotage per riuscire a sopperire queste difficoltà. Non svelo i trucchi perché sennò poi diventano di dominio pubblico, però sappiamo come camuffarci bene.
12: Daniele, eventualmente per un cambio voi ci siete?
3: Per noi che abbiamo un po' più di esperienza sappiamo cosa stiamo facendo, quindi per noi l'attività è abbastanza, tra virgolette, pericolosa, ma loro non lo sentono, non lo percepiscono sto rischio. Ecco, diciamo, questa praticamente è la routine, quello che noi facciamo di solito. Abbiamo fatto pedinamenti anche di centinaia di chilometri, perché può capitare anche quello, passare da una città all'altra, partire da una città del sud e arrivare a una città del nord, insomma ci divertiamo. Ci sacrifichiamo tanto, ma ci divertiamo tanto lo stesso.
9: Ok, sì, ma però stiamo sorpassando il Burger King, quindi il distributore di benzina.

0: Sono Claudia e sono agente della Polizia di Stato. Sono circa 4 anni che sono in servizio e da 1 anno e mezzo circa faccio parte dell'unità.
1: Il lavoro quotidiano com'è?
0: Dinamico, molto impegnativo sicuramente. Capita di stare tanto periodo fuori e lontano da casa, però è altrettanto molto divertente.
2: Agente scelto Alessandro, e faccio parte della squadra dei pedinatori dello SCO da 1 annetto circa più o meno.
1: Quali devono essere le caratteristiche per fare la sorveglianza?
2: Ti devi adattare in continuazione ai luoghi, ai modi, ai costumi, devi essere molto sveglio a capire certe dinamiche che ci sono per strada, a cogliere dei particolari che in altre occasioni e altre persone non coglierebbero, ecco.
1: È pesante stare lontano da casa tanti mesi, dei periodi?
3: È capitato anche qualche mese stare lontano da casa, è pesante, però ecco, c'è una squadra a casa, diciamo la famiglia, che supporta proprio questo lavoro e ne sono molto onorati che facciamo questo lavoro fuori.
1: Lei ha figli?
3: Sì, una, e in arrivo un'altra anche, quindi ne ho figli, e forse la cosa un po' più pesante è proprio il rapporto con il proprio figlio, che quotidianamente poi viene a mancare facendo questo tipo di attività.
1: C'è stato qualche momento di pericolo?
3: Sì, c'è stato un momento di pericolo, ma appunto con la preparazione che abbiamo e l'addestramento che abbiamo riusciamo a gestire anche questo tipo di situazioni.
4: L'unità è composta da ragazzi più o meno giovani, perché le attività possono essere svolte in ambienti, diciamo, particolarmente giovanili piuttosto che in ambienti, diciamo, un po' più maturi. Quindi abbiamo ragazzi molto giovani, colleghi più grandi, e soprattutto la carta vincente sono le ragazze. L'unità ne ha più di qualcuna che sono molto brave. È un valore aggiunto.
1: Invece la sorveglianza è soprattutto di uomini, immagino?
4: No, ci sono capitati anche attività in cui abbiamo dovuto attenzionare donne anche molto scafate, soprattutto in territorio campano.
1: Roma di meno?
4: Roma di meno, però a volte le donne vengono usate anche dai mariti, compagni, fratelli, per non destare sospetto, per veicolare informazioni, svolgere commissioni, comprare un cellulare, andare a recuperare una borsa di soldi, di droga.
5: Io sono Alex e faccio parte dell'unità di sorveglianza fisica del servizio centrale operativo. È un lavoro molto gratificante, anche perché si lavora in tutta Italia su vari tipi anche di reato. I contesti in cui noi lavoriamo sono sempre molto critici e caldi. È sempre una sfida nuova, c'è sempre voglia di migliorarsi, voglia di mettersi in gioco e di dare una mano anche ai colleghi che sono sul territorio. Agente scelto sono. 10 anni di servizio, ho lavorato anche in varie questure, quindi diciamo che l'esperienza qua al servizio centrale operativo è iniziata proprio con l'unità di sorveglianza fisica.
6: Mi chiamo Stefano e sono un agente che fa parte dell'unità di sorveglianza fisica e supporto tattico del servizio centrale operativo.
1: Le piace come lavoro?
6: Assolutamente sì, è molto interessante, più che altro è una scoperta ogni giorno, perché è un lavoro molto dinamico nel quale noi ci mettiamo sempre passione, abnegazione, e sicuramente fa parte di un collettivo che funziona.
1: E avete passato una selezione?
6: Diciamo che noi ci hanno selezionato per determinate caratteristiche che hanno scelto loro. Quella che diciamo ci racchiude un po' tutti è sicuramente il fatto di saper far gruppo. E questo è un aspetto fondamentale che noi abbiamo, perché da soli non potremmo fare nulla di quello che facciamo. Non è sicuramente un lavoro qualsiasi, comunque richiede sacrificio, è una cosa che ti occupa fisicamente e mentalmente, e ci vuole veramente impegno da parte di tutti noi per poter far funzionare tutto quanto. Stando per strada le situazioni non sono sempre quelle rose, però con il fatto dell'addestramento, l'unione che abbiamo e soprattutto guardarci le spalle l'un l'altro, poi alla fine siamo sempre riusciti a cavarcela, quindi speriamo di continuare così e soprattutto di mantenerci con questo spirito.
1: Qualcuno sta facendo foto?
4: Noi facciamo foto, dipende sempre però dalla necessità o dall'opportunità, perché se fare una foto ti espone a un rischio inutile, non ci serve la foto. Scriviamo una relazione in cui come ufficiale di PG dichiariamo che è stato visto il soggetto fare certe cose.
1: Ma se per esempio incontro una persona che può essere importante?
4: Allora lì in quel caso si valuta sempre costi e benefici, nel senso se è l'incontro del secolo allora qualche volta ci esponiamo pure al rischio.
7: Ok, ma ci sto io sullo stesso marciapiede, ma tanto Dani ce l'ha vista dall'altra parte.
4: Praticamente il target è andato a piedi, è arrivato lì dove ci sono le scritte gialle sulla destra, ha preso la via laterale e sta facendo il giro per ritornare alla macchina. Questa potrebbe essere un modo per capire se è seguito. Solitamente noi abbiamo a che fare con gente che è abbastanza sgamata, quindi alla fine ci troviamo spesso a dover gestire queste criticità in maniera tale che nessuno sospetti di essere seguito.
1: Come fate a capire se il target ha capito di essere seguito?
4: Durante i corsi che facciamo, quindi durante l'addestramento a cui abbiamo sottoposto i ragazzi che lavorano per l'unità, insegniamo anche le tecniche di antisorveglianza e di controsorveglianza che abbiamo appreso dalle forze armate. Pertanto ci sono dei segnali indicatori che ci fanno capire che il target ha capito di essere seguito, che può essere quello di percorrere due volte la stessa rotonda, di fare delle inversioni a U repentine, di fermarsi in punti dove magari è inutile fermarsi. Insomma, quando noi vediamo che il target rompe la routine, di solito ci possono essere due fattori: o che ha capito di essere seguito, oppure che qualcosa di buono bolle in pentola perché magari quel giorno ha un incontro, un appuntamento. Quindi noi, prima di darci per spacciati tra virgolette, cerchiamo sempre di verificare tutta una serie di fattori indicativi. Ripeto che possono essere una maggiore attenzione da parte del target durante l'attività veicolare, quindi si guarda allo specchietto, accelera, rallenta, frena, insomma tante piccole cose che ci fanno capire che probabilmente ci ha visto, però di solito non succede.
1: Quindi se l'indagine dura più giorni, il giorno dopo sarà un altro operatore a essere quello, diciamo, in qualche modo più visibile?
4: Solitamente ci capita di fare attività anche per una settimana di seguito. Dovendo lavorare una settimana di seguito sullo stesso soggetto, sugli stessi soggetti, cerchiamo comunque di modulare l'esposizione degli operatori. Però consideriamo che se andiamo fuori in cinque, siamo sempre quei cinque. Quindi la vita privata che ogni tanto si interpone, esatto. E dicevo, quindi dovendo lavorare per più giorni sullo stesso soggetto siamo sempre noi, quindi dobbiamo essere bravi a non farci vedere o farci vedere il meno possibile, da non essere ricondotti a...
1: Cambiate auto?
4: Sì, sì, noi le cambiamo spessissimo, abbiamo la possibilità di farlo. Il target è partito con la macchina e c'hai gli scooter che lo stanno seguendo. Beh, la sorveglianza di solito inizia la mattina, che possono essere le 6, 6 e mezza, e a volte si protrae pure oltre la mezzanotte.
1: Quali caratteristiche servono per fare il pedinatore?
8: Io non pensavo di avercele. Bisogna avere la capacità di poter improvvisare, cosa che non pensavo di avere, perché in un momento ci possiamo trovare in un luogo oppure fare cose che magari uno nella vita normale non si trova a fare, però in quel momento c'è bisogno di improvvisazione, quindi c'è tanta immaginazione, improvvisazione e poi anche un pizzico di coraggio, quello sì, perché non è che siamo dietro soggetti, diciamo, tranquilli, se li seguiamo un motivo ci sarà.
9: La sezione sorveglianza fisica e supporto tattico opera all'interno dello SCO, il Servizio Centrale Operativo, la struttura della Polizia di Stato che si occupa delle attività investigative in tema di criminalità organizzata e di altri gravi fenomeni delinquenziali, come violenza di genere, femminicidio e reati in danno di minori. Radio 1, un mondo da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: I podcast di Radio 1.
3: Ogni parola che pronunciamo nasce nel corpo, non solo nella mente. Nasce nel respiro, nella lingua, nelle labbra. Eppure, poche volte ci accorgiamo di come parliamo davvero.
4: Parliamo velocemente, riduciamo i suoni, tagliamo le parole. Ma non perché lo scegliamo, ma perché abbiamo perso la consapevolezza del gesto.
3: Questa è Voice Art. La voce come non l'avete mai sentita.
4: Lei è Alessia Navarro.
3: E lui è Pino Insegno. La dizione non serve a rendere la voce artificiale, serve a restituire precisione al suono, a permettere alla parola di esistere completamente.
4: Perché una parola pronunciata completamente ha un peso diverso. E con noi oggi c'è il bravissimo Andrea Papalotti, che è autore, attore, regista, ma soprattutto docente di dizione e recitazione. Andrea,
5: buongiorno a tutti.
6: Buongiorno, buonasera, buonanotte,
4: c'è un po' tutto. Caro Andrea, molte persone associano la dizione a qualcosa di artificiale. Ti chiedo una definizione chiara: che cos'è la dizione? Perché molta gente dice devo fare dizione per fare l'attore. Non basta, non è quello. Che cos'è?
5: La dizione è il saper dire. Ci sono appunto gli esercizi per togliere, diciamo, la cadenza, no? Inflessioni dialettali, che poi serve per tutto, anche per la vita, per farsi capire. Quindi anche per ogni mestiere, anche per ogni professione, anzi credo anche che parlando bene, con una dizione giusta, si possono così imparare anche bene le lingue e parlare bene anche le lingue straniere.
3: Iniziamo con te subito a dare delle chicche di dizione. Partiamo da veramente un concetto molto basico: le vocali. Quanti vocali ci sono?
5: Allora, le vocali sono, in realtà noi conosciamo 5, perché poi c'è A, E, I, O, U, però ci sono anche i suoni che c'è la E aperta, anche la O aperta o viceversa. Quindi diventano 7. A, E, I, O, U, perché poi ci sono anche, no, le parole che vanno dette con la...
3: La E chiusa, la E aperta.
5: Sì, ma lì ci sono poi le regole, quindi esatto. Gerundio, endo, aperto, finendo, magari invece bere e cadere infinito è chiuso. Quindi c'è tanto da...
3: Però è interessante.
4: Dopo faremo degli esercizi, ci divertiremo insieme, perché anch'io e anche Alessia mi permetto di prendere
5: tutti.
4: Anche... Sbagliamo, no, nonostante facciamo questo di mestiere.
5: Certo. Poi specialmente quando...
3: Poi ci sono un sacco di eccezioni, capito?
5: Sì, quindi
3: hai voglia di avere la regolina.
5: Devi memorizzarle, esatto. Devi memorizzarle con le regole, poi a parte, poi devi stare, insomma, bisogna fare attenzione. Normale, poi quando ci arrabbiamo esce di tutto.
3: Ecco,
5: lì
3: senza filtri articolatori di dizione. Tu insegni da tantissimi anni, sì. Andrea, qual è i difetti di dizione che riscontri maggiormente nella...
5: Allora, guarda,
4: perché questi sono regionali,
5: sì,
4: immagino.
5: Sì, regionali. Diciamo che poi lingua toscana è in bocca romana. I toscani parlano, no? Diciamo, l'Accademia della Crusca, da Siena, tutto
4: quanto.
5: Si dice
4: che è la lingua perfetta.
5: Sì, però anche loro hanno per dirti la C, che
3: non c'è,
5: la chiudono la H. Quindi noi romani invece, raddoppiamo tutti, quindi la roba, oppure a posto della D diciamo la T.
4: Noi raddoppiamo dove c'è da togliere.
5: Bravissimo.
4: E togliamo dove c'è.
5: Sì.
4: La doppia,
5: bravissimo.
4: Cioè etera,
5: sì,
4: orore,
5: esatto. E anche mandato, perché invece della D la
3: certo.
5: T, mandato,
3: la sedia, la caramella,
5: la sedia, facciamo rafforzativo, certo. Invece la sedia, una cesura, però questo bisogna sempre...
4: Io non se ne accorge,
5: bravissimo.
4: Però quando poi senti parlare te ne accorgi, perché quando, ecco, per esempio doppiamo un film... E noi ci rende difficoltà anche a noi dire colonna,
5: bravissimo.
4: O parabrezza, ma si deve dire in quel modo.
5: Beh, deve pure, vabbè.
7: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
6: Sono le 4:03.
4: Non bene, diciamo, è sbagliata la dizione.
5: Sì, ma infatti, perché poi, ripeto, è per tutti quanti, ma anche per chi dice il telegiornale, no? O anche gli inviati, a volte anche l'inviato non capisce nulla, perché dice, ma perché certo. È tutto un altro mondo, però bisognerebbe essere puliti, no?
7: E quindi cioè, i suoni male articolati possono anche influenzare la percezione che noi abbiamo dell'altro, no?
5: Sì, sì. Anche,
7: e o poi, anche di noi stessi.
5: Di noi stessi, sì. E poi, quando, per dirti, quando dici sono, dopo e posto, che sono chiuse, all'inizio ti prendono anche in giro, sono, dopo, posto, è così.
4: Dipende anche come le pronunce. Sì, vabbè. Certe persone vogliono parlare bene esagerano, no? E
5: sì,
4: allora,
5: poi c'è
4: l'altro giorno sono stato a quel posto meraviglioso.
5: Sì, poi la voce, poi
4: il principe all'improvviso.
5: Oppure ecco anche la GN, se no cadi nel birignao. Ad esempio in mia Romagna andiamo a fare il bagno, invece è il bagno, però il bagno sembra, capito, una cosa era, certo. Forse però bagno, ma neanche bagno, se no diventa un birignao.
4: Per esempio il GL invece nel napoletano,
5: sì, ma anche romani,
7: anche a Roma,
5: anche a Roma, allora. E anche soprattutto i veneti, i veneti, il figlio,
4: famiglia.
5: il figlio, i veneti, noi romani famiglia.
4: Se lo togliamo.
5: Sì. E poi è un difetto poi che è più facile, perché basta che raddoppi una L, no? Metti la L.
4: Ecco, diciamo questi piccoli trucchi.
7: Un piccolo trucchetto per pronunciare bene la GL. Sono GL.
5: Sì, bisogna stirare le labbra e poi mandare la punta della lingua sul palato duro. Quando è sul palato duro mettiamo due L, quindi famiglia, la raddoppiamo, aglio, però è normale che noi possiamo poi andare a fruttivendolo, vorrei un aglio, cioè poi diventa naturale.
4: Però metti aglio, io dico aglio, ho detto con due L, ma sembra che l'ho detto con la GL.
5: Aglio, famiglia. Esatto, c'è sempre la G, però famiglia. Aglio, e raddoppi la L.
7: Però è utile fare anche degli esercizi davanti allo specchio e esagerare tanto inizialmente.
5: Perché poi anche l'impostazione delle vocali, perché la A di portare la mascella giù, A, E, parte da sempre dalla A, la E aperta, la O, le chiuse invece, la I, che è importante per la S, perché la I poi si forma anche la S.
7: Ecco, quindi guardare proprio la posizione della lingua, delle labbra.
4: L'articolazione. All'inizio, per imparare, bisogna esagerare l'articolazione,
5: bravissimo.
4: No Andrea?
5: Sì, sì. Bravissimo.
4: Che sembra stupido, sembra ridicolo fare andiamo e muovere la bocca, serve.
5: Sì, sì, ma
4: quello serve assolutamente, perché dopodiché diventerà normale invece di la normale.
5: E poi magari leggere anche con la matita in bocca, perché serve per articolare meglio.
4: È vero, ecco.
5: Ci sono tante.
4: Poi non potete vedere, ma
5: bravissimo.
4: Riuscire a parlare bene con una matita in bocca è tanta roba.
5: Sì, sì.
4: Da questo punto è dura, con una matita in bocca.
5: È tutto, perché poi però poi quando la togli,
4: resto...
5: quando la togli è più sciolta.
4: Esatto.
5: È sciolta la mandibola, è sciolto tutto.
4: Qui dobbiamo in mezz'ora dobbiamo fare un po' un bignano della dizione.
5: Certo.
4: Però qualcuno può prenderla e capire che cos'è la dizione, che molta gente confonde la dizione con la recitazione.
5: No,
4: non è così.
7: No, recitare... ma parliamo proprio di consapevolezza comunicativa, perché poi quando una persona ha una dizione più consapevole riesce anche a veicolare un messaggio diverso e a percepirsi in maniera diversa, perché riesce a esprimersi più liberamente.
5: Sì, poi la difficoltà poi per gli attori è trovare poi la verità, perché con la dizione...
7: Certo. E come si trova la naturalezza? Con una dizione perfetta, con la pratica.
5: Forza, sì, pratica, con la pratica. Leggere poesie, leggere testi e parlare soprattutto al fuori, anche con gli altri. Tanto poi vi scatterà la molla quando le altre persone vi riprenderanno. Dici, ma come parli? Allora lì,
7: certo,
5: dici però, infatti, specialmente quelli di meridionali giù, quando vanno giù dicono, ma come parli? Allora dicono, però sta funzionando. Sono le altre persone che poi ti dicono, no? Gli dicono che trovano dei miglioramenti.
4: No, ma ripeto, questa cosa deve essere così, perché qualsiasi professione tu devi interfacciarti con l'altra persona nella dizione giusta, con l'italiano.
5: Bravissimo.
4: Giusto, per non provocare quella dietrologia che c'è dietro un dialetto, scusate la reiterazione della parola, ma sei preparato, cioè parlo romano, questo è caciarone, allora facciamo vista, questa sembra sempre che stai arzigogolando qualcosa, oppure l'eleganza, questa cosa, facciamo elegante, carino, oppure l'emiliano, il romagnolo che è godereccio, nel suo ol siciliano, pensi, allora me dobbiamo fare questa cosa, ecco là, questo c'ha dietro un mondo, non è così,
5: no, non è così.
4: Solo siciliano, solo romano, è solo napoletano. Però per evitare tutto questo, quando diventi poi un professionista nel tuo campo, qualsiasi esso sia, è giusto, magari trovi l'altra persona che come te è romana, è napoletano o è veneto, ti interfacci con lui,
5: bravissimo.
4: E c'è un luogo comune che vi avvia un'affinità elettiva che ti avvicina, però insomma è importante migliorare da questo
5: sì,
4: punto di vista.
5: Ma poi ormai ogni giorno, ogni professione, no? Fanno anche conferenze, quindi
7: certo.
5: In ogni
7: certo.
5: mestiere, dal dottore, quindi a parte che usano la voce, e poi soprattutto anche per farsi capire,
4: sì,
5: no?
4: Quella è una cosa ancora che stiamo analizzando
5: bravissimo.
4: Con altri ospiti,
5: sì,
4: come quindi, utilizzare
5: bravissimo.
4: La voce, ma con la dizione giusta.
5: Bravissimo.
7: Sta un po' svincolando dall'idea originaria sì. che la dizione sia soltanto una peculiarità dell'artista, del
5: no,
7: cantante,
5: no,
7: dei professionisti
5: tutti, no.
7: della voce.
5: Deve essere per tutti, perché poi, ripeto, poi se è fatta in maniera no, divertente, diventa anche allegra la cosa, no? Quindi,
4: sì, può essere divertente come gioco, infatti
5: sì,
4: a scuola
5: un gioco.
4: Insegnerei come un gioco.
5: Sì, è un gioco. Infatti è un to play, è un gioco, quindi come l'attore.
7: Sì,
5: bisogna
7: sì.
5: giocare.
4: Questo è come le cose, i 33-34 cose, adesso tu mi farai fare,
5: però
4: farò fare anche ad Alessia perché non voglio fare brutte figure.
7: Io farei degli esempi, infatti, per dare una.
4: Ecco appunto.
5: Ma è brava, vedi degli esempi. Che
7: degli esempi.
5: Che la seconda vocale
4: esempi,
5: è aperta.
4: Ha detto esempi.
5: Sì, è la seconda
7: esempi,
5: vocale è aperta.
4: Non
5: esempi. Esempi. La S
7: esempio,
5: è dolce.
7: Per esempio.
5: Bravissima, la S è dolce. Poi, ripeto, c'è delle persone che già la dicono naturale la S dolce, però molti hanno sempre parlato con una S aspra. Quindi sasso è sempre
4: sasso è
5: sì,
4: aspro.
5: Sì, quello vabbè, quello
4: saso
5: è un'altra cosa.
7: Esatto.
4: Non esiste.
7: Esatto.
5: È un nominativo, però è normale che poi sì, bisogna fare attenzione.
4: C'è cioè, qualche esempio? Fammi provare.
5: Sì, guarda, io ti farei leggere.
4: Ecco.
5: Facciamo subito la C,
4: perché essendo io romano, certo.
5: Quindi magari adesso tu la leggerai perfettamente perché
4: non poi, lo so. No, ma ho qualche errore
5: sì,
4: e tu mi leggerai.
5: Sì, sicuramente.
4: Io leggerei come sì. se uno fosse a digiuno da azione. E questa è la C2. Lucio e Decio hanno vicino un miscio.
5: Beh, questo vabbè, lo sai già che ecco. è Lucio e Decio, perché non è né Lucio,
4: Lucio
5: e né Lucio. Quindi Lucio e Decio.
4: Che poi chi impara all'inizio, bisogna dire non abbiate paura, all'inizio sembrerete falsi.
5: Sì, bravissimo.
4: Farete, esagererete dicendo Lucio. Io quando ho cominciato a un'edizione buona con i miei amici, che cominciavo a fare l'attore a 18 anni,
5: bravissimo.
4: I miei amici mi hanno preso, dice, ma che stai a fare? Ma,
5: sì.
4: ma come parli? Ma parla come mangi?
5: È vero, perché poi.
4: Però poi l'ultimo diventa naturale.
5: Bravissimo.
4: Per cui Lucio e Decio hanno vicino un micio. Cattiveria. Tra 10, 11, 12,
5: vabbè, 12
4: vabbè. 13, ecco, 14 o 14?
7: 14.
5: È chiuso, è 14.
4: Però,
5: brava Alessia. Esatto.
4: Che, qual è la regola? Perché è chiuso?
5: Che numeri, 13, 14,
7: è come,
4: 14. È un dogma.
5: Sì, è come dal latino poi, no? Come columna, colonna.
4: Colonna.
5: E quindi è
4: io ho avuto
5: tutto
4: difficoltà
5: dal latino.
4: Nel Signore degli Anelli a dire orco.
5: E l'orco è aperto, infatti.
4: Perché l'orco è aperto l'orco?
5: Orco.
4: È orco.
5: Orso, orco.
4: Sembra più bene l'orco, can, capito?
5: Sì, invece... poi dipende, è tutta una questione dal latino pure,
7: certo,
5: quindi è tutto
7: certo.
5: Come pronto, no? Molto pronto.
4: La sbagliai perché non lo sapevo, lui non dice Viggo Mortensen,
5: sì,
4: Aragorn lo dice
5: sì.
4: solo alla fine, per cui l'ultima parola del primo, del Signore degli Anelli, la compagnia degli Anelli, lui dice Merry Pipino, già chiamare Pipino era divertente, Merry Pipino, postate le armi. Viaggeremo leggeri, andiamo a caccia di orchi. E lì il direttore mi ha fatto, Pino, io non so a che cosa vai a caccia, questa non è la terra di mezzo, non fra Cinecittà e Centocelle, ma è orco. Per cui io... andiamo
5: sì.
4: a caccia di orchi.
5: È un nuovo suono che tu giustamente per tutta
4: sì,
5: l'età
4: no,
5: che fai
4: hai
5: sempre detto orco.
4: Orco.
7: Naturale.
4: Sì, sì. Qui continua che dice 14 mesi diverrà un micione feroce. Feroce.
5: Bravissimo, perché determinazione i noci sono chiusi, veloce, croce.
4: Noce.
5: Sì, eccezione precoce, però si può dire anche precoce. Diciamo che è precoce, però
7: precoce.
5: Non è un errore.
4: Un micione feroce invece di cuocere. I ceci.
7: E non è cuocere.
5: No, è cuocere, che in sì, il meridione il
7: cuocere.
5: Il cuore, il duomo, vuole.
4: Esatto.
5: È come ieri, il dittongo qui è aperto. Ci sono anche delle eccezioni come anche uo, no? Cuore, però ad esempio
4: uovo.
5: Si dice liquore. dici liquore.
4: Quello è liquore.
5: Sì. Eccezione liquore, languore, liquore.
4: E così a Napoli hanno ragione.
5: Sì, lì sì, però per noi.
7: Solo per liquore.
5: Sì,
7: solo per
5: liquore. Languore, liquore.
4: Allora, la ricetta risulta... Adesso ho detto da me perché sono uscita davvero sbagliata.
7: L'articolo l'ha detto? No. A ricetta?
4: Ho levato anche la L.
7: Ecco, appunto.
4: La ricetta risultò...
5: Però insomma che le accentate sono aperte, risultò, però, farò...
4: Non è
5: risultare.
4: Più efficace, più veloce, anche qui sì, veloce, di quella di Confucio. Ma chi l'ha scritta questa cosa? Sei stato tu che no. Faceva la ciambella con l'alice che piace tanto a Lucio. Invece Decio preferisce quelle con il cacio,
7: cacio
4: alla ciociara. L'orcio,
5: ecco, l'orcio è quel pentolone, no? Che è
4: l'orcio, non sì, l'orcio.
5: No, è l'orcio. Perché si dice spilorcio?
7: Tanto sei spilorcio.
4: Spilorcio, non sì, spilorcio.
5: È proprio spilorcio.
7: Ecco,
4: ammetto la mia.
5: Questa, adesso la devi dire, no? A qualcuno che conosci.
4: Sei spilorcio.
7: Spilorcio.
4: Perché è chiuso lo spilorcio, sì. non caccia i soldi, allora sì, è chiuso. Sì.
5: Anche...
4: spilorcio, nel quale cuocemmo
5: Cuocemmo e chiuso, perché cuocemmo.
4: I carciofi, invece di fargli alla brace, si sbriciolò Cecilia. No, spicciolo appunto. Cecilia li fece marcire.
5: Perché feci, e anche, vedi, verbo fare, perché fece da fare,
4: attenzione,
5: però che le feci. Sono le analisi delle feci,
7: certo.
5: Escrementi.
7: Quindi feci, c'è una distinzione.
4: Sì. Feci non è la stessa cosa, no, feci è fare.
5: E feci, dai.
4: Feci.
7: Sì.
5: Devo fare le analisi delle feci.
4: Faremo anche quegli esercizi.
5: Sì, quelli tra gli accenti omonimi.
4: Accenti omonimi.
5: Che magari, in termini magari del medico, è importante.
4: E magari il medico dice feci.
5: Sì, dice certo. Feci. Infatti, sì.
7: Delle
5: però,
7: feci.
5: Dovrebbe essere, no?
7: Certo.
5: Sì, gli prescrivo le analisi delle feci.
4: Sì, c'è
5: urine delle feci.
4: Poi sto sì. Pensando alla base anomica maschile che è pene.
5: Sì,
4: è...
5: vabbè, poi dipende, sì, pene, sì, e pene,
7: e pene da
5: sofferenze.
7: Ridute.
5: Vabbè, poi uno...
4: sì, okay. È sempre pene, sì. Come...
5: uno si gioca un pochino, però è quello. È come membro e membro, è il contrario di il membro sarebbe il pene,
4: sì.
5: E membro invece parte di un gruppo.
4: Che può essere anche
5: sì,
4: lì.
5: Che può essere
4: vabbè,
5: anche un membro, che può essere anche un membro.
4: Certo.
5: Che ce ne sono tantissimi.
4: Per essere eleganti. Insomma, li cucinò bruciati e Aiace dice: mi piace più il gusto dell'alice e recitare senza luce a piena voce e in santa pace. È più facile che difficile.
5: Questo è bello, questo è proprio.
4: È più facile che difficile.
5: Sì, vabbè,
4: sentite
5: tu,
4: la differenza.
5: Però, ad esempio, vabbè, perché. Meno male, no? Nel
4: beh,
5: senso
4: di un minimo.
5: Però, se uno prendesse.

0: poi gli sciogli lingua, noi non serve di leggerli velocemente, no? Perché sennò faremmo come Alberto Sordi, no? Ti ricordi, no?
1: Sì, Dentone.
0: I complessi che era il film, sì. Serve per articolare, perché poi c'è la O, c'è la P.
2: Certo, quindi vado articolo.
0: Quindi,
2: allora.
0: Sopra.
2: Sopra la panca la capra campa.
1: Vabbè, detto così. Vabbè,
2: sotto la panca la capra crepa.
1: Sì, ma questa è una notizia importante del TG.
0: Sì, questa è proprio...
1: Però velocizzare questa significa imparare la dizione perfettamente perché... e
2: l'articolazione. No, più che altro l'articolazione.
0: E soprattutto, anche per il difetto di pronuncia, sopra... Noi romani sopra, qua P, no?
1: C'è sempre
0: Avanga,
1: Avanga.
0: Vabbè, ci sta, no?
1: Va bene.
2: Allora, 33 trentini.
0: Sì, bravissima, perché 33 è chiuso.
2: 33.
0: E 30.
1: E 30, non è 30.
2: Certo, 30
0: e 33.
2: E 33.
1: Eccolo.
2: 33 trentini scendevano giù da Trento.
0: No, Trento diciamo che... è chiuso.
2: Trento città.
0: È chiuso.
2: Trento.
0: È chiuso.
1: Una è aperta e l'altra
0: sì,
1: è chiusa.
0: Però si può dire anche Trento, però se uno no...
2: Tutti e 33 trottando.
0: Sì, trotterellando. È uguale, o trottando, okay. O trotterellando.
1: Ancora lei.
2: 33 catatré, 3 treppole su un monte, 3 33 catatré, 3 treppole su un altro monte. Dissero le tre catatre, tre catatre, tre trepole di sul primo monte. Guarda, siete cattivi.
0: Questa, attenzione, questa qui c'è la
2: siete
0: GL, attenta, quindi respira.
2: Allora, vogliamo
0: vogliamo, se no vogliamo, esatto. Esce, vogliamo.
2: Vogliamo andare a incatatrepolare.
1: Beh, sei cattivo.
2: 33 catatre, tre treppole sull'altro monte. Ah, sta cattiveria pura,
0: Considera tu quell'altro, questo
1: qui. Quella difficile, che
0: era, ti ci stizzisci.
2: Senti questa, che cos'è? Senti questa, che cos'è? Sul campanil d'Antraccoli c'è una biribaula.
0: Ma biribaula?
2: Biribaula.
0: Francese lei.
2: Con 300 biribaula, con 300 biribaulini.
0: Bravo.
2: Se la biribaula muore, chi li sbiribaulinerà i 300 biribaulini?
0: Questa è difficile perché... Biribaula,
1: no, ma soprattutto è per l'articolazione.
0: Segnatevele,
1: cercate di riscriverle tramite il podcast, tornando avanti e indietro, perché sono esercizi.
2: Ripetere più volte, facendo sentire chiaramente la pronuncia di ogni fonema.
0: Brava. E poi vuoi fare quella da ti ci stizzisci, che tu sei.
1: Oddio, quanto è difficile.
2: Ti ci stizzisci? Stizzisciti ci pure.
0: Brava.
1: Riprovate a casa. Com'è?
2: Ti ci stizzisci? Stizzisciti pure.
1: Madonna, è anche perché, tipo vuoi quei kiwi.
2: Mi sottovaluti, sottovaluti.
0: Uova e uva? Sì. Li vuoi?
2: Li vuoi quei kiwi?
1: Ma ha detto così, però di quello.
0: Più veloce.
1: Più veloce,
2: Aspetta, vivi?
0: Sì.
2: Vivi con o... Li vuoi quei kiwi? Vivi con uova e uva?
1: Insomma, signori, vabbè, questo divertimento serve anche questo. E poi per chiudere è molto divertente, però facciamone metà. Questi sono gli accenti omonimi.
0: Sì, diciamo che...
1: Dove è aperto e dove è chiuso cambia significato.
0: Sì,
1: ci sono tante parole.
0: Sì, con la E e con la O poi.
1: Per esempio, accetta.
0: Sì. E molti si sbagliano, perché...
1: Certo.
2: Accetta e accettare.
0: Sì.
2: Giusto il verbo.
1: Affetto è l'affetto e affetto
0: e
1: con l'accetta.
0: Bravissimo, sì, perché poi...
1: Arena e arena.
0: E questa, vedi, arena, tu dove fai gli spettacoli?
1: Nell'arena.
0: Dove combatti tu?
2: Nell'arena?
0: No, nell'arena.
2: Nell'arena.
0: Affiliatro.
1: E invece...
0: Arenarsi.
2: Arenarsi. Arena, arena con la E chiusa, quindi arenarsi. Verbo arenare.
0: Sì, infatti l'arena è la spiaggia, no? Arena.
2: Arena, esatto,
0: arenarsi.
2: Ecco, sì.
1: Collega e collega.
0: Qui questa è intenzione, perché noi, specialmente giù, facciamo sempre collega i fili. In realtà è collega i fili.
1: Collega.
0: Perché il collega è il mio collega di lavoro.
2: Certo.
0: Però noi diciamo collega i fili, invece no, collega.
1: Creta
0: e
1: Creta.
0: E qui c'è la città e c'è il materiale, l'argilla.
2: Creta
1: è diverso.
0: Sì.
1: Certo, l'argilla, il materiale è
2: Creta.
0: Chiuso.
1: Ok. Sì, indico, non vedono tanto, è un podcast, no. Per cui puoi suggerire.
0: Aiutino.
1: Esatto. Esca e esca.
0: Vabbè, questo, esca ad uscire, l'esca.
2: Certo.
0: Ramo.
1: S e S. S è il terza persona.
0: E S è la consonante, S è la
1: legge e legge.
0: Sì. Perché leggi, però la legge è un'altra cosa.
1: Messe e messe.
0: Sì, messe è raccolto.
2: E raccolto.
0: E il messe in funzione religiosa.
1: Stiamo pensando alla chiesa.
2: Messe.
0: Sì, quelle sono messe.

0: neanche omesso.
1: Mesto e misto.
0: Sì, mesto triste, persona triste, ma il mesto è con le mani, omesto. Anche la polenta, no? Io sono messo
2: dal mestolo.
0: Okay.
1: Meta e meta.
0: Beh, questa attenzione, perché abbiamo detto sempre che la meta è l'obiettivo,
1: sì,
0: ma la meta, non c'è l'accento qui, è un grande escremento di un bovino, sì, la meta.
2: La meta?
0: Sì, anche, sì, anche la cosa, ecco, di fieno, no? Però se ti fanno sentire una meta, è un bellissimo complimento.
1: Non l'ho mai sentita, però beh, attenzione, però signori.
2: Dici, cioè, scusa, cambia, però, no?
1: Serve a tutti questo, sì, podcast, anche a noi.
2: Sembra che tu stia dicendo una cosa elegante, un complimento.
0: Sì, invece,
2: sei una meta.
0: Sì, che la meta, sì.
1: Beh, basta, è una parola brutta. Pesca e pesca.
0: Vabbè, questa però giù lo confondo, sempre la
1: pesca.
0: Chiudono, sì.
2: Pesca e pescare, la, sì, la pesca.
0: Cioè,
2: attività
0: e la pesca, il frutto.
1: Tema e tema.
0: E anche questo, il tema è quello che facevi a scuola, il compito.
1: Temere.
0: Bravissimo.
1: Non temere, sì, che aperto.
2: Temo. Non ti temo.
0: Sì, bravissimo.
1: Re e re.
0: Vabbè, questa è una nota musicale, però è importante anche per i cantanti. Dammi do, re, la nota musicale.
2: Certo.
1: 20 e 20.
0: Anche questo, attenzione, perché molti giù sbagliano, eh? I 20.
1: Insomma, le difficoltà stanno soprattutto in noi, centro-sud, ovviamente, il centro-nord.
0: Tutti.
1: Sì, cioè, però un po' di più, mi sembra, sì, di capire.
0: Sì, sì, diciamo.
1: Abbiamo un po' più di difficoltà.
0: Però, anche su, anche
1: sì,
0: su.
1: No, poi abbiamo dei
0: ognuno meravigliosi.
2: Uno pensa giù al sud, tutto,
0: no,
2: cioè, o tutto aperto, tutto chiuso, però, in realtà c'è.
0: Però, devo dire la verità, una piccola mia esperienza, vada bene, che quelli di giù sono più, insomma, sono quelli che danno più soddisfazione, perché sono tignosi e riescono, sì, a darti poi, diciamo, no?
2: Ma qual è quel dialetto che è difficilissimo da togliere?
0: Ma il Veneto.
2: Anche il Veneto.
1: Ma io penso, secondo me, il sardo. Secondo me,
0: sì,
1: il sardo.
0: Sì, però...
2: il Veneto, perché c'è proprio una musicalità,
0: sì,
2: un po' che è difficile,
0: sì, però,
2: no, da
0: poi,
2: togliere,
0: poi,
2: secondo me.
0: Ognuno, ogni regione.
2: Certo.
0: Poi c'è, diciamo, Toscana, che magari, ecco, dicono magari Venni invece che Venni. Però, diciamo, altre parole dicono
2: giuste.
1: Sapete che siamo arrivati alla fine della nostra mezz'ora insieme? Sì,
2: è volata,
1: con Andrea, anche con lui, come con gli altri professionisti. Bisognerebbe dedicare una serie di podcast.
2: Abbiamo dato
1: soltanto
2: veramente un'infarinatura di dizione, ma ne servirebbero altre 20 di puntate.
1: E allora, Andrea, grazie come
0: grazie
1: sempre per la
0: grazie
1: grande disponibilità. Spero che ci siamo fatti un attimo una dimensione, i nostri amici, e anche stimolati un po' di curiosità per capire meglio che cos'è la dizione. Serve questo, serve creare un po' di curiosità nelle persone, che non guasta mai. Forse siamo fatti anche due risate.
0: Sì, soprattutto quello.
2: Sì,
0: perché è un gioco, perché altrimenti diventa,
2: certo,
0: no, una lezione come di italiano. Sì,
1: allora, per chiudere, grazie Andrea.
0: Grazie a voi.
2: Grazie.
1: Alessia, vai.
2: Perché la dizione non serve a rendere la voce perfetta, Andrea, serve a renderla completa.
1: Perché la parola non è solo significato, è suono, è presenza.
2: E quando il suono è libero, anche la voce lo è.
1: E questa è Voice Art, e lei è Alessia Navarro
2: e Pino Insegno.
1: Ciao, alla prossima.
3: Avete ascoltato Voice Art, un podcast ideato e scritto da Pino Insegno e Alessia Navarro, una produzione Friends Media Broadcasting Solution per Rai Play Sound.
4: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ascolta, si fa sera.
2: Al microfono Simona Segoloni, presidente del coordinamento delle teologhe italiane.
3: Quando si vive in un luogo, in mezzo a un popolo, dentro una cultura, molte volte non ci si accorge più delle bellezze che si hanno, dei doni che si hanno, delle risorse che si hanno. Ed è opportuno, anzi è straordinariamente favorevole l'occasione in cui altri da fuori, incontrando ciò che noi siamo, che viviamo e che possediamo, ci fanno riscoprire le bellezze, le potenzialità, le risorse che abbiamo. Questo capita, per esempio, quando chi viene da un paese estero viene ad abitare nelle nostre terre, nelle nostre case, porta la sua cultura, sì, ma impara anche a riconoscere e a contemplare la nostra. E facendo un salto spericolato da questa idea al Vangelo di Marco, possiamo guardare come l'evangelista metta in bocca ad un centurione romano, quindi ad uno straniero pagano, abituato fra l'altro ad una vita violenta, quindi molto distante da Gesù e da quello che Gesù aveva predicato, ecco, Marco mette in bocca a questo pagano soldato, occupante, violento, quindi non un migrante povero che chiede ospitalità, ma un invasore violento che viene ad occupare il territorio, mette in bocca a quest'uomo il riconoscimento dell'identità di Gesù. Quando lo vede morire, annota l'evangelista, guardandolo morire in quel modo, cioè guardandolo morire con quel grido che Marco annota, vedendolo morire così, spogliato, svuotato, eppure profondamente rivolto al Padre, vedendolo morire così, il centurione dice: davvero quest'uomo era il figlio di Dio. Ecco, nell'occhio estraneo alla cultura ebraica, ignaro della legge, ignaro con buona probabilità anche della predicazione di Gesù, in questo sguardo che si posiziona dal di fuori, ma riesce a guardare con verità, anche con incanto, quello che sorge in mezzo al popolo di Israele, in questo sguardo il Vangelo di Marco pone la più profonda delle rivelazioni, della confessione sull'identità di Gesù. Ecco, forse molti stranieri possono farlo in vario modo, anche sulle vicende, sulle culture e sulla vita dei popoli in mezzo ai quali abitano.
2: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito RaiPlaySound.it.

0: 21.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges, dalla provincia di Imperia. Una notizia dell'ultima ora: è caccia all'uomo che ha ferito una donna con un colpo di pistola a Molini di Triora e poi è scappato. Si tratterebbe del compagno della vittima. La donna, che si era rifugiata in un bosco, è stata individuata dai vigili del fuoco e soccorsa. Il Ministero della Giustizia valuta l'invio di ispettori alla Procura di Venezia sul caso di Tania Terrin, uccisa dall'ex compagno Dino Keber a Campo Nogara, dopo aver denunciato inutilmente i maltrattamenti. Una sconfitta per lo Stato, dobbiamo capire che cosa non abbia funzionato, dice il sottosegretario Alberto Balboni. Intanto venerdì si svolgerà l'autopsia sul corpo della donna e lo zio della vittima, Massimo Forner, ammonisce: mia nipote non sarà l'ultima.
3: Io dico semplicemente: non ti denunciare 3 o 4 volte, basta una sola volta, e gli organi competenti si devono prendere cura di questa persona. Non dico metterla in galera, ma prendersene cura, perché sono persone malate.
4: Lo zio fa riferimento alle 3 denunce ricevute in passato da 3 ex compagne dell'uomo che gli ha portato via la nipote e di quella querela che Tania aveva presentato ad aprile.
5: Lei sa però che sua nipote voleva addirittura ritirare la denuncia.
3: Allora, mia nipote non voleva ritirare la denuncia. Mia nipote semplicemente, siccome era una persona buona, non voleva rovinarlo, perché io l'ho conosciuto, era un manipolatore, piangeva, urlava, strillava. Mia nipote era buona, non voleva rovinare sto ragazzo, perché gli amici di lui hanno detto: guarda, ha 40 anni, ha un'attività, ma non lo devi rovinare. Mia nipote è stata innamorata, quindi era convinta che mai gli avrebbe fatto del male, e in realtà si sbagliava.
4: L'appello infine a cambiare le norme.
3: Finché non vengano cambiate le leggi, finché chi è al comando non fa il proprio lavoro, continueranno a capitare. Mia nipote voglio che sia una di quelle che aiuti a salvare l'altra persona.
1: Davide Calimani, GR1.
2: E abbiamo un aggiornamento sulla vicenda di Imperia. È stato fermato e disarmato dai carabinieri l'uomo che nel tardo pomeriggio ha ferito alla mano la propria compagna, una donna francese, con un colpo di pistola ad aria compressa a Molini di Triora, in Alta Valle Argentina. La donna, oltre alla ferita alla mano, ha anche un trauma alla testa. Il compagno l'avrebbe infatti colpita con una spranga. La donna, lo ricordiamo, era riuscita a rifugiarsi nei boschi vicino casa, dove è stata raggiunta dai soccorritori che l'hanno accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale di Sanremo. Non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo, ancora armato, era scappato nel bosco, e solo quando è stato individuato e fermato dalle decine di carabinieri che hanno raggiunto la zona si è scoperto che l'arma è in realtà ad aria compressa. E un altro episodio di violenza contro le donne arriva da Cattolica, dove un uomo si è lanciato con l'auto nel Porto Canale, pare dopo un litigio con la moglie che era seduta accanto a lui. Attimi di paura, poi il portellone del bagagliaio si è aperto e i due sono riusciti a riemergere, aiutati da alcune persone che si sono gettate in acqua per salvarli. Poi l'uomo è fuggito, facendo perdere le proprie tracce. La donna è stata portata in ospedale per accertamenti, ma non sarebbe in pericolo di vita. Gli esteri: Ucraina è indagata ma non è stata arrestata Irina Mudra, vice capo dell'ufficio presidenziale di Zelensky. Lo precisa la stessa Mudra dopo le notizie diffuse dai media ucraini sulla sua cattura. La funzionaria riferisce di essere stata perquisita e di avere ricevuto una richiesta di misure cautelari. Ora si prepara all'udienza con i suoi legali.
6: L'agenzia anticorruzione Nabu torna a scuotere il palazzo presidenziale di Kiev e annuncia di aver messo sotto inchiesta, fra vari deputati e funzionari, anche Irina Mudra, vice capo di gabinetto di Zelensky, che subito la rimuove. L'accusa: riciclaggio di 3 milioni di euro versati come cauzione per l'ex ministro dell'energia Galushenko, coinvolto nell'inchiesta che nel 2025 aveva rivelato un giro di tangenti da 100 milioni. Lo scossone arriva, per giunta, nel giorno della nomina del nuovo ministro della difesa, Yevgeny Kmara, ex comandante dei servizi segreti e indicato da Zelensky dopo la sua discussa rimozione a luglio di Mikhailo Fedorov, nomina confermata dal Parlamento ma contestata dalla piazza. Vergogna, il grido a Kiev di centinaia di fan di Fedorov, che da settimane chiedevano il reintegro di colui che alla guida del dicastero aveva spinto per la trasparenza negli appalti e la produzione di massa di droni, e che ieri, sfidando Zelensky, ha chiesto nuove elezioni nonostante la guerra in corso. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Migranti, anche l'Austria rimanda i richiedenti asilo nel nostro paese. Secondo i media locali ne sono stati espulsi già 4. La decisione di Vienna segue quella di Germania e Svizzera e si basa sul nuovo patto entrato in vigore il 12 giugno scorso. Ed era di origini egiziane l'uomo, l'operaio di 39 anni che è morto dopo essere caduto da un'altezza di circa 14 metri mentre lavorava in un cantiere sul viadotto Goccioloni lungo l'autostrada A1 tra Calenzano e Barberino di Mugello in Toscana. La vittima è precipitata da un ponteggio, ancora da accertare le cause dell'incidente. La NASA ha reso pubblica una sequenza di immagini scattate da una sonda spaziale che mostrano il nuovo cratere che si è formato sulla Luna lo scorso 5 agosto a causa dello schianto di una parte di un Falcon 9, uno dei famosi razzi riutilizzabili della società spaziale di Elon Musk. Occasione per gli astronomi per osservare l'impatto di un corpo estraneo sulla Luna. Secondo gli scienziati, il cratere ha un diametro di 18 metri e una profondità inferiore a 3 metri. La linea ora va a Radio 1 Musica, prossimo GR alle 22, buon ascolto.
0: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
7: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
8: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
9: Radio 1 Musica.
10: E come ufficializzato anche dalla GR1, è il momento di Radio 1 Musica. Ben trovati, benvenuti, questa è Radio 1, ovviamente, questa è Radio 1 Musica, alle 21.07 e 17 secondi. Con Claudio De Tommasi e Sergio Sani alla parte tecnica, saremo qui con voi per un paio d'ore, come sta succedendo da qualche giorno a questa parte, insomma dalle 21 alle 23, tutta musica, tanta musica, bella musica. Cominciamo subito con un piccolo omaggio, sì, perché c'è un trio, o meglio, forse c'era un trio, che si autodefiniva come un trio di tre veri figli del Texas. Hanno cominciato tanto tempo fa, nel 1969, caratterizzati almeno due di loro, i fratelli Gibbons, da una foltissima barba, lunga barba, e da un batterista che era, secondo gli altri due, fratelli Gibson, il vero motore ritmico, quello che teneva insieme, il collante ritmico di tutta la band. Si chiamava, guarda caso, Frankie Beard, ovvero Franco Barba, ma era l'unico a non avere la barba. Ora lui non c'è più, ci sono ancora ZZ Top che a breve riprenderanno i concerti proprio da Austin, la loro città natale, e continueranno anche nel nome di Frankie. Sono i ZZ Top, era il 1983, era il loro più grande successo da un album intitolato Eliminator, questa era Gimme All Your Lovin'.

Grande e potente rock blues per gli ZZ Top da Austin in Texas, il batterista, la macchina. Non c'è più Frankie Bird, proseguiranno loro per quel tour che sta continuando a non fermarsi mai attraverso gli Stati Uniti. Pensate che soltanto negli Stati Uniti hanno venduto, in 50 anni, poco meno di 50 anni di carriera, visto che hanno cominciato nel 1969, qualcosa come 50 milioni di dischi. Questa era Gimme All Your Loving. Veniamo all'oggi, veniamo all'Italia, veniamo a quella che è stata la grande rivelazione, che la si è imposta attraverso il Festival di Sanremo e da là non si è più fermata, davvero. Margherita non si è più fermata, sta suonando ovunque con uno spettacolo davvero travolgente che racconta una storia ovviamente che vede il mondo alla sua maniera. Lei è dito nella piaga e questo è il suo ultimo singolo, quello che si chiama Businessman.

immediatamente riconoscibile lei, dito nella piaga, lei con il suo corrosivo sguardo rispetto a quelli che sono un po' di miti, falsi miti, non lo so, chiamateli come volete, di questo nostro mondo che fastidio prima descriveva tutta una serie di categorie più o meno che appartengono a questi tipi, a questa nostra umanità così, così sofferta, lo diciamo, l'abbiamo detto. E in questo caso l'obiettivo, il punto, la mira si rivolge verso il businessman e i suoi modi di fare. Dito nella piaga, businessman qui a quello che è il suono di Radio 1 per Radio 1 Musica. Torniamo indietro nel tempo. Allora, sicuramente lo ricordate, almeno coloro che hanno vissuto gli anni 80, ma anche quello che è venuto dopo. Lei è stata una grande protagonista e tuttora una grande protagonista della musica inglese, presente nella mente e nei cuori di tanti. Si chiama Kate Bush. Questo, tra l'altro, poi racconteremo un po' la storia di questo brano, però la parola è babushka, è una parola russa ovviamente, che significa nonna, ma niente a che fare con la storia raccontata da Kate Bush.

0: You're listening to Radio Italiana 531.
1: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.

oltre i miei cinque sensi, e non c'è luogo al mondo dove non ti pensi, e non esiste dubbio ad ogni mio risveglio, e non esiste bocca dove amare meglio, e non esiste l'aria se non ti respiro.

0: Un programma medico interattivo ogni martedì dalle 12 alle 13 con il dottor Antonio Cocchiaro e con Tilde.
1: Telefonate in studio per qualsiasi informazione riguarda la vostra salute.

0: Oddio Barbara, dove siamo?
1: Che ne so, mi ci hai portato tu queste.
0: Ho paura.
2: Sono solo io.
1: Claudia.
2: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
0: Cosa?
2: Lo stivale in nero, ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese, solo su Radio Italiana 531.

Programma Il farmacista con me, Michele. Ogni secondo venerdì mattina alle 9. Informazioni per tutte le vostre medicine. Brought to you by Chemist King.

un sorriso in superficie nascondeva i segni d'ogni cicatrice, nessun dettaglio che nel rivederti potesse svelare quanto c'ero stato male. 4 anni scivolati in fretta e tu mi piaci come sempre, forse anche

0: Io sono Rosalia.
1: Io sono Angela.
2: E io sono Lilian.
3: E insieme siamo le ragazze che vogliono solo divertirsi.
2: Un po' di informazione, un po' di musica.
1: E anche un po' di gossip.
2: Vi aspettiamo ogni mercoledì.
1: Dalle 2 alle 4.
2: Su Radio Italiana 531.
3: The best of the best.

0: attento che si muore.
1: Nubini Pizzanini.
2: Tralalelo tralala.
3: Creepy troppa troppa creepa.
1: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
2: 531.

che fosse una canzone a dare un'emozione, con insolite parole provo a scrivere di te. Su di un foglio bianco latte c'è una stella che riflette gli occhi tuoi che dalla culla fanno luce nella notte. Poco più di mezzo metro, vali tutto già per me, ma non sai che per

0: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531. Ho
1: visto la tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
2: Aiutami a sparire come c'è.
1: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: Casa mia, casa tua, casa nostra, Radio Italiana 531. Buongiorno Marco.
1: Casa di Chiara.
0: Casa di chi?
1: Chi? Buongiorno Vane, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Giovedì 20 agosto, bentornati a Vane Latte e Caffè.
1: Proprio lui, il 20 agosto.
0: Proprio lui, proprio,
1: proprio
0: noi.
1: Lui. Proprio lui, proprio noi, tornati in onda. Tornati
0: il 20
1: in onda.
0: Agosto, non ti fa strano dire 20 agosto ed essere in lavorare, fare cose? 20 agosto Beh. Dovrebbe essere sul calendario rosso, per me dal 10 al 25 agosto nel mio immaginario.
1: Vanessa Celentano
0: sul calendario.
1: È arrivata in Australia settimana scorsa.
0: Io sono arrivata la settimana scorsa, è vero. No, queste sono quelle memorie muscolari che sono lì, sono nel tuo cervello.
1: A parte la nostalgia dell'estate, come va? Come va?
0: Molto molto bene, molto molto bene. Tu come stai?
1: Allora, oggi non lavori perché sei in...
0: Sono in tenuta sportiva.
1: In tetuta. Sei in tetuta, che è la tenuta sportiva, però siamo tornati insieme,
0: E ci sarò tutto il giorno, voglio dire, normalizziamo, avere la tuta tutto il giorno.
1: È domenica oggi, scusa. È domenica, non lo sapevo, mi sono perso. In realtà holiday, perché siamo in studio,
0: siamo in...
1: dopo un mese praticamente, cioè,
0: esatto.
1: Siamo persi, siamo ritrovati, siamo certi amori
0: fanno
1: finiscono
0: in mezzo e poi ritornano.
1: E siamo tornati anche noi. 6:40 è l'orario giusto del Sud Australia, invece 11 e 11 del mercoledì sera. Per chi ci ascolta dall'Italia, quindi un buongiorno a tutti, buonasera a tutti chi ci ascolta dall'Italia e chi ci segue ormai da tanti anni e chi ci fa compagnia, caravane, come il nostro buon caffè che ci fa compagnia tutti i giovedì.
0: Sempre.
1: Quindi buon caffè a tutti, per quelli che
0: buon
1: ci sono. Facciamo un cheers,
0: Con il bicchiere, ma perché... bicchiere take away, non va bene.
1: No, l'environment, chi se ne frega. Vane, tu mi hai chiesta,
0: sì.
1: Mi hai chiamato,
0: proprio
1: mi
0: io.
1: Hai detto,
0: ti ho detto,
1: mi hai detto che mi piacerebbe assolutamente sentirmi al mare. E allora io ti faccio diventare Giuni Russo.
0: Rosso sul calendario.
1: È rosso. Anche giovedì è rosso.
0: Certo.
1: Anche giovedì. Tutti, cioè in Italia tutti ci devono ascoltare perché nessuno lavora.
0: Blocco quindi, ferie.
1: Cioè, esatto.
0: Ascoltateci.
1: Esatto.

0: Ti sento più abbronzata, eh? Ti sento più abbronzata, ti sento molto più abbronzata, più felice.
1: Mi senti molto più abbronzata?
0: Sì, sento l'odore di salsedine.
1: Ho capito, di melanina. Melanina e salsedine. Quel mix inconfondibile di un'estate al mare.
0: Chi è Melania adesso?
1: Scusa. Melanina.
0: 6:44 e 44 secondi. Giuni Russo, un'estate al mare, l'estate italiana al 20 di agosto, che noi vorremmo goderci, ma non ci siamo.
1: Io l'immagino lì. A quest'ora sicuro stanno facendo quegli aperitivi in spiaggia.
0: La passeggiata.
1: La passeggiata sul lungomare.
0: Lo struscio delle 11 e 15 di sera.
1: Che poi il bello dell'estate italiana, che sicuramente è più rispetto a quella australiana, che vai sulla spiaggia un po' più wild, non ti porti l'ombrellone, il lettino, insomma tutte queste cose qui.
0: Sì.
1: È che vai in questi litorali super organizzati. E la cosa più bella è la normalizzazione dell'aperitivo alle 10 con il gioco aperitivo. Ti ricordi il gioco aperitivo?
0: No, non, però puoi raccontarmelo, se ti va.
1: È un gioco, sono una serie di giochi che si fanno sui lidi in mattinata per coinvolgere un po' di bagnanti.
0: In mattinata o all'aperitivo delle 10?
1: Mattinata, ma si chiama gioco aperitivo perché poi termina con una... In realtà non solo perché si chiama gioco aperitivo, però l'ho sempre immaginato che alla fine di questi giochi poi si andava a fare, a mangiare il gelato, a prendere il caffè o a fare l'aperitivo. Sul lido.
0: Vanessa Celentano, tu hai vissuto
1: un'infanzia
0: in un lido. Io no, quindi non può. Cioè, ciao mamma che ascolta. Mai fatto un'estate al lido.
1: Bene, sai cosa farei adesso che ho una figlia? Andrai a fare la cosiddetta villeggiatura.
0: Ma dove?
1: Perché si chiama così la villeggiatura quando tu hai una spiaggia fissa di famiglia dove vai sempre. Sarà una cosa tipica del sud, lo capisco.
0: No, assolutamente no. Sara Mondoni sicuro andava in Liguria, sicuro. Ci metto, guarda, le mani sul fuoco.
1: Ma un mese?
0: Probabile.
1: Ok.
0: 3 settimane.
1: Ci sta. E vai nel tuo lido di fiducia dove vai da una vita, vai lì, hai lo stesso ombrellone, lo stesso lettino.
0: Sì, sono d'accordissimo.
1: E fai queste cose.
0: Sono d'accordissimo.
1: Fai vivere l'esperienza dell'estate italiana a Jasmine.
0: E quanto mi co ogni anno andare in Italia? In tre. Posso andare a West Beach Caravan Park. Che sai, un sacco di famiglie vanno là, è la stessa cosa. A Wallaroo.
1: Già che aperitivo li fanno?
0: Non credo. Vanno drinking game. Si sbregano alle 8 di mattina. Coopers a manetta in terra.
1: Flip cup.
0: Esatto, cioè, gente che lancia cose.
1: Pensaci, magari non potrei. Devi semplicemente andare. Potresti anche semplicemente mandare Jasmine
0: da tipo sola.
1: Campo estivo.
0: Tipo Mowgli, il libro
1: Lido
0: della giungla.
1: Bellissimo.
0: Cresce coi lupi, capisci? Scusami. Però è una bella idea. No, è bello. Cioè la ripetizione del. Anche perché
1: io
0: per i bambini,
1: ricordo,
0: esatto,
1: sì.
0: Creano delle amicizie.
1: Assolutamente sì. La cosa più bella è tornare ogni anno, ritrovare i tuoi amici, dire giuri diverse.
0: Sì.
1: Ricordo che quando andavo in Calabria con i miei nonni paterni.
0: Dove andavi? A Scalea.
1: Andavo a Tortora. Che sì, Tortora Marina non è proprio in basso, ma è appena entri in Calabria,
0: vicino al Trentino. È nella parte del Trentino
1: e
0: della
1: avevo,
0: Calabria.
1: Avevo un gruppo di amici di Bergamo.
0: Quanti anni avevi?
1: Avevo 11-12 anni, 11-12-13 anni.
0: Bellissimo, sì. Quindi tu hai visto l'evolversi della pubertà.
1: Assolutamente
0: anche,
1: cioè, sì.
0: È bellissimo.
1: Assolutamente sì.
0: Cioè, l'anno prima, ciao Vanessa. E l'anno dopo,
1: ciao. Due peli nel petto.
0: Il baffetto, i baffetti. Gabri ce li ha ancora, tuo fratello?
1: Certo.
0: Oddio.
1: È nel boom.
0: Nel boom in te, in pieno. Cioè, più brufoli io, comunque. Ho 20 anni in più di Gabri, ho più brufoli di tuo fratello.
1: Sono fasi di transizione necessarie.
0: Sì, no, esatto. Però, no, questa è la cosa bella, perché ti crei quelle amicizie, ma veramente vedi le persone crescere.
1: Vedi le persone crescere, questo è bello, tornare nello stesso posto.
0: Sai quando sei in coppia che magari la tua partner o il tuo partner sta dimagrendo o sta ingrassando e tu non te ne rendi conto che li vedi tutti i giorni o tutte le ore. E quindi quando vedi una persona una volta all'anno, cioè è una persona completamente diversa.
1: È una persona completamente diversa, però poi la cosa magica di quando vai in vacanza per tanto tempo da bambino è che poi passi con queste persone un mese.
0: Sì,
1: e
0: non stop.
1: Ti diventano lì, nel tuo immaginario sono tuoi cugini.
0: È vero, è vero, è vero.
1: Quindi
0: è vero.
1: Sì, io dico che Jasmine dovrà fare questo tutti gli anni.
0: Sì, sì, no, non ti preoccupare. Farò sicuramente.
1: Posso scegliere la spiaggia e la regione?
0: Allora, guarda, porta, la vuoi adottare mia figlia per un mese. Fai tu. Vane, io ti dedico le canzoni oggi perché sei vestita da domenica.
1: E
0: lo sai che a me piace tanto la tuta completa.
1: La tuta della domenica.
0: È meravigliosa. E quindi arriva Coez, ma voi chiamateci all'83407700, dai. Parlateci della colonia.
1: Parlateci della vostra villeggiatura.
0: E della colonia.
1: Della colonia, esatto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Spare camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Giovedì 20 agosto. Addison Road, Pennington. Days Road, Croydon Park. Torrens Road, Pennington. Port Road, Hindmarsh and First Avenue, Woodville Gardens. Spare camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
2: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
3: Festa in onore della Madonna di Crochi.
4: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
3: 19 Susan Street, Virginia.
4: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
3: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da padre Germano Baiguini e padre Howe.
4: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
3: Intrattenimento musicale con
4: Angela Cutri,
3: Domenico Greco,
4: Rocco Carpentieri
3: e Mila San Gregorio and the Boys.
4: Non mancare, domenica 13 settembre.
3: Festa in onore della Madonna di Crochi.
4: 19 Susan Street, Virginia.
3: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
5: Stai ascoltando Radio Italiana 531. La tua radio dal 1975.

0: De giornalisti questa nostra stupida canzone,
1: stupida canzone d'amore
0: 83 40 7 0 0. Certo,
1: posso
0: anche
1: fare
0: due.
1: Un saluto?
0: Anche due.
1: We have a French listener.
0: Oddio.
1: Buongiorno.
0: Oui.
1: Bonjour.
0: Oui. Je suis.
1: Bonjour Vanessa. Bon courage.
0: Se lentano. Bon courage.
1: Bon courage, cosa vuol dire?
0: Bocca
1: al lupo, buon lavoro. Bon courage pour toujours.
0: L'amour toujours di Gigi D'Agostino.
1: L'amour toujours.
0: Che nasce da... La potremo mettere. Buon coraggio. È come dire forza e coraggio, dopo aprile viene maggio.
1: No,
0: più
1: questa,
0: o meno.
1: Questa... Non lo so. Sai che cosa sta arrivando in questo momento?
0: Che tempo che porta
1: solo tanta acqua. Porta solo tanta acqua ancora, no. A malincuore.
0: Anche ieri dava acqua, ma non ha dato acqua.
1: Quella è una stupida illusione della mente.
0: Esatto.
1: Perché pioverà. Non adesso, ma pioverà.
0: Ma lo vedo.
1: Oggi pioverà.
0: Lo vedo, Vale, lo vedo.
1: Qui mi porta un bel 75% dell'aria in cui pioverà. Quindi le possibilità che piova qui sono alte. Pioggia, purtroppo, il weekend sarà ancora caratterizzato da pioggia. Temperature ancora più o meno bassine. Siamo intorno ai 10 gradi la minima e ai 16-14 gradi la massima. La giornata di domenica potrebbe essere una buona giornata se avete in programma di fare una gita fuori porta e di andare al mare. Settimana prossima si ricomincia ancora con un po' di pioggia, che sarà la costante, purtroppo, anche per la settimana prossima, con qualche schiarimento nella giornata di mercoledì. Quindi non vi portiamo buone nuove, ma...
0: Si vede però, eh?
1: Le temperature sembrano essere un po' in aumento. È vero
0: si
1: che
0: vede.
1: Qui la minima mi porta 10 gradi, però ci sono dei giorni in cui la massima è 18, in cui si inizia a avvertire quella primavera. Tra l'altro, il mio fiore preferito, che è la magnolia, è in fiore in queste settimane. ASMR.
0: La magnolia.
1: This is ADHD.
0: La magnolia?
1: La magnolia.
0: Con Tom Cruise? Era Tom Cruise. Il film Magnolia con Tom Cruise.
1: Io mi sono freeze. È in fiore, quindi questo per me ogni anno è sintomatico del fatto che la primavera ovviamente è alle porte.
0: Perché? Ah, non è la...
1: No, è in fiore un paio di settimane, dura un paio di settimane, poi iniziano a cadere ovviamente i fiori e escono le foglie. Questa è proprio lezione pratica di botanica 101.
0: Spiegami la fotosintesi clorofilliana adesso, in cinque secondi. Senti, ma questi ascoltatori francesi, visto che so che non conoscono la musica francese, quella che ha fatto... successo in Italia, conosceranno questa canzone? Non lo so. Magari sì, magari no. Tu non lo sai. Non lo sai. Vediamo. Magari sì, magari no.
1: Probabilmente sì.

0: Aya Nakamura e Capo Plaza, cioè pezzoni.
1: Marco ne sa una più del diavolo, ragazzi, anche in musica francese e di remix.
0: Ragazzi,
1: fun fact che mi è appena stato riferito: Aya Nakamura ha cantato al Paris Olympic Games.
0: Come no. 7-5, ci siamo. Paris Olympic Games, Parigi è il centro del mondo. Sei stato a Parigi 3 settimane fa?
1: Assolutamente, sì.
0: E al centro della vita ormai di tutti noi. Con
1: noi abbiamo la nostra Laurona che canta questi eventi.
0: Esatto.
1: Cioè,
0: esatto.
1: Alla finale mondiale, nonostante l'Italia non fosse in finale,
0: ai mondiali,
1: lei era lì. A rappresentanza di cosa? Credo che lei sia molto forte nel Sud America.
0: Come sempre. Quindi, se tu cerchi Laura Pausini su Spotify esce solo la musica spagnola.
1: Esatto, un po' come Ramazzotti.
0: Cioè, è incredibile.
1: Cioè lì ha tutte le canzoni del stesso disco tradotto in spagnolo. Quindi secondo me lei è molto conosciuta nell'America Latina, come ma no?
0: Secondo tutti. È un sì. Pensiero comune. Allora, 0416531531, Vanessa Celentano, 20 agosto. Vorremmo potervi dire che siamo sul lido delle, anche dell'Emilia Romagna, possiamo dire. Invece no.
1: Assolutamente.
0: Invece no, ma siamo contenti di essere qui con voi, come tutti i giovedì mattina, con pane, latte e caffè. Siamo qui dallo studio Sanremo 215 Portro di Hindmarsh. Siamo rientrati carichi. Perché adesso cominciano un po' le notizie, no? Cioè cominciano un po' di cose.
1: Quella serie di notizie che tutti aspettano,
0: no,
1: La conserviamo per più avanti.
0: Dopo. Però sono settimane che ho questa nota nelle nostre note del programma, dove ho scoperto che le lontrano. Sono anche lontrane. Le lontre marine possono conservare la loro pietra preferita per tutta la vita.
1: Che bello!
0: È una cosa incredibile, guarda.
1: È un po' come quando io scelgo il mio... Io mangio solo con un cucchiaio. Ti ripresenti? Tutti abbiamo nel cassetto una serie di... A parte le nuove case moderne dove si va in blocco all'IKEA e si scelgono le posate dorate, ok?
0: Minimal.
1: In tutte le case italiane c'è un misto di posate che non sono le stesse, non sono coerenti tra di loro.
0: Esatto. Cioè c'è una serie che a un certo punto non è stata discontinued,
1: no,
0: e sono rimaste quattro.
1: Esatto, prende un po' dove capita. Io mangio solo con un tipo di cucchiaio e non mangio se non c'è quel tipo di cucchiaio, non è available. O lo lavo, insomma, se non è available prendo, lo lavo.
0: Cioè lo devi cercare però. Quindi se io adesso vengo a casa tua e quel cucchiaio lo butto, è la fine. Cioè tu mangi lo yogurt con la forchetta.
1: Ok, magari non sono così drammatica, però sicuramente è un tratto della particolarità del mio cervello.
0: Un problema.
1: Però a parte, magari il mio è un caso un po' estremo, però dimmi che non sei affezionato a un tipo di cucchiaino o un tipo di cucchiaio.
0: Sicuramente una tazzina. Potrebbe essere una tazzina.
1: Assolutamente sì. C'ho una tazza per ogni mood mi sveglio.
0: È vero.
1: Tu devi iniziare a romanticizzare la vita.
0: Cucchiaino che tipo? Cioè un cucchiaino particolare, ha una forma particolare, ha una consistenza particolare.
1: Il manico deve essere...
0: Soprattutto tutti sanno questa cosa in casa tua.
1: Assolutamente sì. Per il cucchiaio e la forchetta sicuramente il manico fa la differenza. Per il cucchiaino il manico lo usi relativamente poco, però... Ovviamente il 101 dei cucchiaini, piccolo per girare il caffè, medio per lo yogurt.
0: Che cucchiaino va con due dita, più o meno.
1: Sì.
0: Cioè questa presa normale. Mm-hmm. Io sai che te l'ho detto tante volte, ho lo schifo a leccare il cucchiaio delle altre persone.
1: Lo so.
0: Anche di persone cui non dovrebbe farmi schifo. Però non riesco. Cioè proprio sento il viscidume del sottocucchiaio.
1: Un po' come le persone che sentono la puzza di starnuto, la sai questa cosa? Per me... Te lo giuro, ho delle amiche, vorrei chiamarle adesso, se le chiamo adesso davvero, che ogni volta che qualcuno starnutiva,
0: chiama adesso,
1: la puzza di starnuto,
0: no, in Italia,
1: sì.
0: Chiama in diretta, non importa, tanto sono le 11:30, tanto del 20 di agosto sono in giro sicuro, chiama assolutamente queste persone, io voglio sentire una persona in diretta che mi dice questa roba. Che sente la puzza di starnuto. Non è possibile.
1: Sto chiamando.
0: Ti prego. Cioè, chi stiamo chiamando?
1: Stiamo chiamando Evita.
0: Vita si chiama?
1: Evita.
0: Ah, cos'è? Un biscotto? Cos'è?
1: È un nome brasiliano, Evita Perón.
0: No, don't cry for me, Argentina.
1: Don't cry for me.
0: Non risponderà
1: me
0: mai.
1: Argentina.
0: Ma è brasiliana?
1: Nonna brasiliana.
0: Nonna brasiliana. Non risponde. Si sta anche preoccupando. La chiami alle 11:30 di sera.
1: Allora, le farò un audio.
0: Sì, e noi voglio.
1: Amore.
0: Eccola.
2: Ciao.
1: Come stai?
2: Bene.
1: Bene. No, beh, io ti chiamo dalla radio, quindi tu sei un attimo in diretta nazionale. Perché ti sto chiamando in questo momento live? Perché è uscita la questione puzza di starnuto. Quindi Marco vuole testimonianze che ci sono persone che pensano che esiste la puzza di starnuto. Puoi dare la tua testimonianza?
2: Assolutamente sì. Tutte puzzano, non ho una lista di odio.
1: Sei ubriaco.
0: Vabbè.
2: Abbastanza, sì.
0: Alle 11:40 del 20 agosto
2: sì,
0: non puoi.
1: Conferma,
2: sì.
1: Vedi?
2: Sì. Confermo, sì.
0: Ma di cosa puzza lo starnuto? Questo voglio capire io.
2: Questo non. In questo momento è un po' difficile spiegartelo, però. È simile a. Che ti posso dire?
1: L'umidità.
2: Sì, misto alla puzza di alcol.
0: Ah,
1: umidità misto alla puzza di alcol.
0: Ma l'alcol che si sì. beve o l'alcol quello per pulire? Questo è importante.
2: Esatto, no, quello che si beve.
0: Quello che si beve.
2: Però quando ne hai bevuto tanto.
0: Ok. Ok.
1: Tipo okay. Stasera, Evi. Però.
0: Benissimo.
1: Vabbè. Evi, grazie per la tua testimonianza. Lei è in Croazia, si sta godendo le sue vacanze.
0: Ah.
1: E ci sentiamo tra qualche ora in cui mi scriverai e mi odierai e mi
0: ma
1: dirai.
0: Ma che mi odierai? Ma va bene così. Va
1: grazie
0: bene
1: mille
0: così.
1: Per questa testimonianza, tesoro. Buon proseguimento di serata.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
0: Beh, è una testimonianza incredibile. Abbiamo anche una testimonianza direttamente dalla Croazia, è arrivata adesso. Guarda.
3: Ha un caldo, eh?
4: Mamma mia, si è tu sangue proprio.
3: Fa un po' caldino.
4: Si è tu sangue.
0: Beh, allora a questo punto. Dedichiamo a Evita questa canzone, dai, visto che è al mare, dov'è? In Croazia, dove? A Split. Dov'è? A Dubrovnik.
1: Scusa, mi ha detto Croazia, volevo dire Corsica.
0: Ah, vabbè.
1: Dall'altra parte.
0: Napoleone non sa dove è andato a finire, per esempio, capisci? Arriva Mango con Bella d'estate, però dalla Croazia alla Corsica siamo lì,
1: sì,
0: siamo
1: certo.
0: Lì, più o meno.
1: Due traghetti, sette
0: esatto,
1: treni.
0: Esatto.

0: Radio Italiana 531.
1: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostrevar, Atherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny, Emport Adelaide, troverete i seguenti specials da mercoledì 19 agosto a martedì 1 settembre. Gelati Aurora 2 litri, $15.95. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $18. Pasta de Cecco 500 grammi, $2.95. Caffè Rio Coffee in diverse varietà 500 grammi, $17.95. Mortadella San Marino $14.95 al chilo.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, Acqua Filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, Acqua Filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia, dal design unico ed elegante, la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di Acqua Filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua Filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.

bene sia fuori che dentro. Per un desiderio che esprimi, te ne rimangono fuori altri 100. Niente paura.

0: Quota Ligabue della settimana 7-22, oggi 20 di agosto. Vane, Evita che dice? Che dice? Cioè, ti ha maledetto.
1: Evita ci ha detto nel suo leggero sbiascicare, ma ci ha sì, detto vabbè, che la puzza dai. Di starnuto esiste. È un misto di umidità e alcol vomitato, e mi ha confermato nel
0: bello,
1: messaggio. Bello, ha detto: non potevo dirlo, c'erano troppi italiani intorno a me perché in Corsica. E ho detto ok, però l'hai detto su una radio nazionale australiana italiana, quindi va bene.
0: Va bene lo stesso.
1: Esiste, non ho mai annusato questa puzza di starnuto. Do per scontato, se tu parli, starnutisci e c'è puzza, ti devi lavare i denti.
0: Ma perché?
1: Detto ciò, direi di spostare l'argomento, la lancetta dell'argomento della giornata da un'altra parte.
0: Non è vero. Allora, Vanessa Celentano, tu che sei?
1: Io che sono
0: la nostra rappresentante numero uno di cinema qui in Australia, nel mondo, direi, a questo punto.
1: A questo punto direi proprio di sì.
0: C'è un boom incredibile nelle sale in questo, cioè tu sei andata tra l'altro 10 giorni fuori dal tuo posto di lavoro nella settimana più busy del mondo, perché il mese di luglio
1: era la settimana prima che andassi via, okay. Però
0: ho visto notizie sia in Australia che in Italia che raccontano che c'è un boom nelle sale, perché nel mese di luglio sono usciti due film che hanno fatto tanto, e quindi c'è questa tendenza di andare al cinema. Sono tornati dei numeri che non si vedevano da 30 anni.
1: Allora, stiamo parlando sicuramente, innanzitutto parliamo di due grandi
0: dammi il contesto,
1: che
0: bravo,
1: sono,
0: dammi il contesto.

0: The Odyssey e Spider-Man. Sono sicuramente, c'è un ritorno nelle sale, però non c'è un ritorno nelle sale di tutti i film. Questi due in particolare hanno un pubblico che è quello dei fan di Nolan, che vanno a vedere il film, che vanno assolutamente a vedere il film di Nolan in sala prima ancora di vederlo magari altre 10.000 volte a casa dopo,
1: certo,
0: perché va visto nella sala, soprattutto per tutto quello che Nolan ha voluto, per come ha creato, ha progettato e idealizzato questo film qui, quindi con le nuove luci, con la nuova camera. E poi il pubblico Spider-Man, Marvel, quindi quel mondo lì, che è assolutamente va di contro, si guarderebbe anche il film e su veramente la televisione del frigo, ma va nelle sale il momento in cui il film è uscito, perché non si vuole assolutamente perdere niente, non vuole essere spoilerato sui social media.
1: Sì.
0: Amano le reaction live, soprattutto per Spider-Man, e quindi vanno subito, vanno immediatamente, vogliono vederlo nelle sale. Quindi diciamo che il successone di questi due film è dovuto per lo più al tipo di pubblico che li segue.
1: Quindi dici che è un po' più una nicchia?
0: Però questa sono dei gruppi di fan anche abbastanza grandi.
1: Importanti.
0: Cioè non li chiamerei di nicchia, però hanno le loro ragioni per andare a vedere il film nelle sale.
1: Sì, cioè una mina non è che va a vedere Spider-Man.
0: Nelle sale e subito.
1: Tua mamma non va a vedere Spider-Man, no?
0: No, però se magari c'è un film, un thriller, un giallo, una rom-com che può attirare una popolazione come quella, magari donne più mature o anche della mia età, noi andremo magari anche una settimana, due settimane dopo, non ci importa se lo vediamo,
1: esatto.
0: Il boom che hanno avuto questi due film è perché i fan che seguono questa tipologia di film devono andarlo a vedere subito
1: al cinema,
0: e tra l'altro lo vedono anche molte più volte al cinema.
1: Secondo me Spider-Man, se sei fan o meno, hai più la paura dello spoiler,
0: dello spoiler,
1: che dello
0: sì,
1: andare a vedere al cinema, perché alla fine è un film che puoi vedere anche a casa,
0: certo,
1: mentre L'Odissea
0: va visto.
1: Devi vederlo almeno una volta al cinema.
0: Sì, proprio per l'hype anche che c'è stato intorno,
1: esatto,
0: al fatto di vederlo nella maxi schermo.
1: L'era Alone in IMAX, che poi ad Adelaide non esiste, quindi è una cosa che non possiamo fare qui ad Adelaide.
0: L'IMAX?
1: C'è Eximax
0: Prospect, certo.
1: Dove sono
0: è molto, si avvicina molto. Ovviamente non tutti abbiamo la stessa tipologia di schermi in tutto il mondo, però credo che abbiamo dato il risultato che Christopher Nolan volesse.
1: Madonna, voglia.
0: A parte il meme che girava sui social media di gente che vedeva l'Odissea su
1: visto,
0: qualunque schermo, piuttosto che
1: l'ho visto sullo schermo della macchina aperta. Per darvi qualche numero, il mercato sfiora i livelli pre-pandemia, guidato da Odissea di Christopher Nolan e Spider-Man Brand New Day, che è il titolo dell'ultimo Spider-Man. Dal 1 gennaio al 9 agosto le presenze sono aumentate del 32%, e gli incassi del 41% rispetto al 2025, con oltre 52 milioni di biglietti. La distanza al 2019 si è ridotta del 3%. L'Odissea, questi sono dati di qualche giorno fa, L'Odissea ha superato 44 milioni di euro e Spider-Man ne ha raggiunti 27. Questo solo ovviamente in Italia. Insieme hanno sferato 9 milioni di spettatori nel mese di luglio, con 7,75 milioni di ingressi. È stato il migliore da 30 anni il mese di luglio, con un 77,8% in più rispetto al primo mese allo stesso mese del 2025.
0: Grande influenza, secondo me, sono proprio i social media, sia per non voler essere spoilerati, ma anche per non sentirti escluso da quella situazione lì di appunto parlare, chiacchierare intorno a un film, se sei in una conversazione di gruppo.
1: C'è un hype importante,
0: soprattutto per questi registi qui come Nolan, per Marvel, per Tom Holland, quindi a parte per la trama e per il film in sé per sé, secondo me c'è la componente perché sui social media si parla tanto di questa roba, non voglio sentirmi appunto fuori da questo circolo di...
1: Fun fact, Zendaya e Tom Holland presenti in entrambi, per esempio.
0: Presenti in entrambi, bravo.
1: Per esempio.
0: Recentemente sposati, anche loro.
1: Due volte, no, una volta.
0: Si sono sposati due volte.
1: Credo che sì, ma anche loro si sono, come Giorgina e Cristiano, un po' in segreto.
0: Ah sì, un po' in segreto sicuramente.
1: Però sono molto carini loro,
0: Sono tanto carini, molto carini, li adoro.
1: Carini, molto
0: veramente
1: bravi.
0: Riservati, tanto carini.
1: Ma poi Tom Holland è proprio simpatico.
0: Tom Holland è simpaticone e tra l'altro... nell'ultimo Spider-Man si vede tanto quanto lavora sul suo accento americano.
1: Tu l'hai visto?
0: Tanto. Io l'ho visto.
1: Hai visto The Odyssey alla fine?
0: Non ho visto ancora The Odyssey.
1: Perché?
0: Ma semplicemente perché non riesco a commettere a 3 ore di film.
1: È dura.
0: Però
1: dura.
0: Devo vederlo. È come se l'avessi visto con tutti gli spezzoni che ho visto.
1: Sì,
0: questo ti
1: però,
0: dicevo degli spoiler.
1: Lo devi vivere, lo devi vivere.
0: Sì.
1: Lo devi vivere.
0: Sì,
1: è
0: sì,
1: come
0: sì,
1: dirti
0: sì.
1: Buona quella carbonara, però devi mangiare.
0: Però sì, dicevamo che da ragazza che ha studiato il classico sarei lì a dire
1: ma non devi guardare con quegli occhi là, devi avere un'apertura mentale.
0: No,
1: come
0: certo lo vedrò,
1: chi
0: lo
1: lascia
0: vedrò.
1: Messaggi in studio, un'apertura mentale incredibile.
0: Oggi la giornata è stata rovinata,
1: madonna mia, oggi veramente guarda, mi affido a tutta la tua energia positiva per non farmi urlare in questo studio.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531. Aiutami a sparire come c'è. Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
2: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
3: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
2: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
4: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
5: Festa del papà a Sicilia Club, sabato 5 settembre alle 7 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo con la band Friends. $60 a persona per i membri del club, $65 per i non membri. All'arrivo ogni papà e nonno riceveranno un drink. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Festeggia il papà al Sicilia Club, sabato 5 settembre. Non mancare!
6: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
7: Le fragranze e gli articoli per l'igiene personale Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

0: Elodie con Andromeda, 7 quasi e 40 minuti, Vane, di questo giovedì 20 agosto.
1: A proposito di Andromeda e di astri, di quello che succede lassù nel cielo,
0: che fa?
1: Cosa ci siamo persi? Qualche settimana fa c'era l'eclissi, c'erano le stelle cadenti, qua non si vede niente.
0: Nel 2028 c'è l'eclissi totale in Australia, più particolarmente a Sydney, quindi bisogna andare a Sydney.
1: Questa è una buona notizia.
0: Luglio 2028.
1: Questa è una buona notizia, sì. Perché mi sono... Vedi, mi è venuta davvero la FOMO a vedere tutti questi video, tutti radunati con la canzone Total Eclipse of the Heart e nel sottofondo.
0: Tra l'altro in Italia non è neanche totale, perché ho visto il mio youtuber preferito adesso di questo momento, Yaki Dale, che è andato in Spagna, perché in Spagna c'è una fascia dove l'eclissi era completamente totale.
1: Quindi immaginano tutti lì.
0: Quindi erano in tanti là, nella zona nord della Spagna.
1: Sì.
0: E quindi in realtà in Italia non era proprio totale, ma sarà totale a Sydney nel 2028. Ce ne sarà un'altra tra circa 30 anni. In realtà c'è, le eclissi ci sono spesso, però non riusciamo mai. I punti di ombra sono pochi al mondo.
1: Come in realtà anche le stelle cadenti, mi ero informata e diceva che si potrebbero vedere degli astri. Qui in Sud Australia, in punti specifici, lontano appunto dall'inquinamento luminoso dei centri abitati, ma comunque non tanti quanti se ne vedrebbero in altro emisfero.
0: Mi lanci un assist incredibile, ci siamo persi la notte di San Lorenzo, ci siamo persi l'eclissi, ci siamo persi Ferragosto.
1: Ci siamo persi, vabbè, Ferragosto a modo nostro l'abbiamo fatto, ma...
0: Il Ferragosto italiano, anzi, ogni anno spopolano i meme... Soprattutto a Bari, con il menù di Ferragosto che noi abbiamo in esclusiva.
1: Certo.
0: Abbiamo degli inviati.
2: Consiste il menù di Ferragosto qui a Bari.
3: E me tutto mangia buono. Mi ti mangio brodo. Allo spaghetti cubo. Via felasa. Pasqua agnella restit. Che bella menata patte di fric. L'anzalata verde. A casca o il magnato o il pulp e me lo mangio.
0: O il pulp?
3: La frutta, un bel dolce.
1: La frutta.
3: Una bella bottiglia di mirabum. Ma briaca poca cosa.
1: Che bello.
0: Ce n'è ancora?
2: Nel menù di Ferragosto.
0: Senti qua.
2: Un bel piatto di parmigiana.
0: Eccola.
2: Oppure le cozze nere con il provolone. C'è sta un arrosto bello tranquillo su una braccia accesa. C'è tutto.
1: Che bello.
2: Si affida alle ricette della tradizione o sperimenta qualcosa di nuovo? No, meglio una cosa di nuovo. A volte si deve anche cambiare un po'. Qual è il piatto che non può mancare a Bari per Ferragosto?
4: Una spaghettata di pesce e di cozze.
0: Bella signora. Ripiene.
4: Ha un ragione. Po' di roba fresca di cozze, un mollusco che si. Oppure un bel paporiccio, delle allievi, tagliatelle, quello che c'è.
5: Io mangio spaghetti con le cozze.
1: Spaghetto con la costa.
5: Una bella frittura costante. E basta.
2: Ma hai preparato tutto per domani?
0: Quanti ce n'è?
4: Rimango qui a casa, faccio i bucatini alla pizzaiola, che è un piatto buono, gustoso, ma abitualmente stiamo soffocando un po' la brace, perché con sto caldo è impossibile.
0: E come fa, signora?
1: La cozza invece... Mi chiedo se... Perché figurati, vediamo...
0: La cozza puzza di starnuto.
1: Io vengo da una cultura simile, ovviamente, anche in Campania. Mi amo celebrare tutte queste festività con grandi abbuffate. E però non si possono fare nella giornata di mare, secondo me.
0: Perché?
1: Perché come fai? Hai bisogno di due o tre business days per poter...
0: Qualcuno si deve sacrificare.
1: Anche se dicono che in realtà non è un falso mito, ma l'importante è che non prendi proprio quella... Ma in acqua quando è fredda e la tua digestione sta lavorando.
0: Non esiste questa roba. Non esiste.
1: Comunque, il Ferragosto in realtà è un po' come, nel mio immaginario, un po' come il 24-25 dicembre. Vanno uno appresso all'altro, perché soprattutto quando sei giovane, il 14, il giorno prima Ferragosto, si fanno le feste in spiaggia con falò, chitarra, birrette. E il giorno dopo, sempre questi ricordi, il giorno dopo, perché ovviamente noi facevamo il falò con quello che trovavamo, cioè portavamo anche la legna, ma la legna trovata in spiaggia bagnata, che non si accendeva più, faceva fumo, ci volevano 2 ore per farlo accendere. E ho questi ricordi del giorno di Ferragosto, che arrivavo la mattina a casa, probabilmente alle 6-8 di mattina, con il pranzo da fare a casa della nonna,
0: con Evita,
1: a luna, con le assolutamente sì, assolutamente, lei può confermare. mare, i vestiti che puzzavano di brace talmente dal fumo che veniva da questi falò improvvisati, e mi soffiavo il naso, usciva la cenere dal fazzoletto. Pochissime ore di sonno, umidità fino a dentro le ossa. Si dormiva 1 o 2 ore e si andava a fare il pranzo con i nonni e con la famiglia.
0: Bello.
1: Quindi
0: bello.
1: Ho questo ricordo del Ferragosto per me che è 2 o 3 giorni come il Natale e Santo Stefano.
0: Io ricordo le grigliate da anche, noi. Sì. Da noi su. Si andava al lago.
1: Adesso
0: o al fiume.
1: Che abbiamo 30 anni, non so se si fa ancora il falò, ma sicuramente vedo tanti amici che lo prendono un po' come una pasquetta, quindi è più incentrata sulla giornata del Ferragosto piuttosto che il giorno prima.
0: Esatto, noi si andava sull'Adda, sul fiume, che è la roba più vicina, che era 2 ore di macchina dalla Liguria a mare, cioè andavi al lago, andavi al fiume, facevi il bagno proprio se volevi con le pantegane. E
1: nell'Adda ci sono le pantegane.
0: La cenere che ti usciva dal naso, dal naso. Come per Vanessa Celentano.
1: Quella davvero.
0: 7:45, arriva Lazza e noi tra pochissimo andiamo a farci un caffè. Anzi, andiamo adesso. Un caffè che saprà di cenere, chiaramente.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
1: Ah, giusto, e già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
2: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
1: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
2: Senti, basta, mi è venuta fame adesso.
1: E una bottiglia di vino, anzi due.
2: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
3: Il Comitato dei Trevisani nel Mondo ti invita alla festa di San Pio X, domenica 23 agosto, nella chiesa di Mater Christi. Alle 10.30, Santa Messa con il coro parrocchiale, celebrata da Padre Angelo Cagna, missionario scalabriniano. Alle ore 12, nella sala adiacente la chiesa, sarà servito un pranzo di tre portate con pasta alla bolognese, pollo al barbecue con verdure, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Tutti sono benvenuti. Per prenotare, chiama Guido allo 04 38 87 30 91. Domenica 23 agosto, festa di San Pio X. Ti aspettiamo!
4: Dinner Show Night a Sicilia Club, sabato 29 agosto dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera, con la band The Chevy Tones e il grande ritorno di Mark Anthony. Costo $85 a persona. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 29 agosto, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!
5: L'Adelaide Italian Festival torna dall'1 al 22 novembre. Le Expression of Interest sono ora aperte per chi desidera partecipare come Event Organizer per inserire il tuo evento nel programma o come vendor in uno dei signature events del festival, come lo Street Party, la grande gita da Serafino Wines o la Journey Mess. Le registrazioni sono aperte fino a fine agosto. Visita adelaideitalianfestival.com.au. Adelaide Italian Festival! Entra anche tu a far parte della festa!

0: C'è chi dice no a questo giovedì, ma noi diciamo sì.
1: Certo.
0: Diciamo sì.
1: Certo, certo. Quota Vasco, quota Liga fatte.
0: Assolutamente sì, ce le siamo tolti davanti.
1: Anche quest'anno.
0: Quelle ci sono due tipi di giovedì: Liga Vasco e Posini Ramazzotti.
1: Viva la Liga, dicevano. Viva la Liga, era una roba di qualche programma fa di Non Solo Calcio. Buongiorno a tutti quelli che sono appena svegliati, sono quasi le 8, quindi di buon mattino vi siete tirati giù dal letto. Noi ci siamo appena bevuti un ottimo caffè e siamo pronti per l'ultima ora di programma, con le notizie che veramente vi cambieranno la giornata, con l'oroscopo più avanti e con tutto quello che concerne il nostro programma nell'ultima ora.
0: Sì.
1: E con la musica nuova che arriva dall'Italia, che arriverà tra pochissimo. Però in questo momento siamo ancora nel throwback e siamo con la musica che un po' ha fatto la parte della nostra vita.
0: Yeah.
1: Dal 90 fino a oggi, più o meno.
0: Dal 92 per me, non mi dare due anni in più che non ho, ok?
1: Vabbè, ho capito. Diamo due anni in meno invece ai nostri amici napoletani, cara Vanessa Celentano, che lo raccontavamo in realtà qualche anno fa.
0: Sì.
1: Perché dicevamo che tanti amici nella regione Campania, non solo a Napoli, soprattutto, anche in altre regioni, ma soprattutto con grande concentrazione in Campania, sì, hanno registrato la loro macchina con targa polacca per pagare meno tasse. Questo va sempre fatta la legge, trovato l'inganno, che è una cosa bellissima che secondo me, soprattutto nella regione Campania, è molto utilizzata.
0: Ma guarda, sbagli, perché quello c'è un gemellaggio con la Polonia.
1: Non è vero.
0: Sì, c'è un gemellaggio, adesso tu vuoi far passare che non sai del gemellaggio.
1: Chi lavora nelle assicurazioni in Polonia la chiama proceder vloski, significa la pratica italiana. È un modo semplice per descrivere l'enorme diffusione di targhe polacche a Napoli, che è uno stratagemma usato da migliaia di persone per pagare un'assicurazione polacca molto meno costosa rispetto a quella fatta in Sud Italia. Perché poi sai che la premium a Napoli costa tantissimo,
0: certo,
1: perché è una città insomma molto caotica, dove ci sono tantissimi
0: furti,
1: incidenti.
0: Sì.
1: In realtà ci sono molti più furti a Milano, recorded.
0: Sì. Oh,
1: quindi secondo me,
0: testimonianza.
1: Quindi secondo me le assicurazioni costano di più a Milano perché ci sono molti più furti recorded. Ma potrebbe, sì, essere anche solo che in una città come Milano più persone vanno in realtà a fare
0: denuncia,
1: a denunciare il,
0: certo,
1: furto. Alcuni giornali polacchi l'hanno definita in modo meno diplomatico la truffa napoletana. Sono stati molto più
0: diretti,
1: incisivi, di cui ora si è accorto anche il governo. Pensa alle prime 15 province italiane per le targhe straniere iscritte nel 2025. Straniere, non,
0: sì,
1: polacche. Quindi questo comprende tutto. Napoli, questa è la cosa incredibile. Napoli ne ha 14.086.
0: Ah, poche.
1: La seconda è Caserta con 962. Cioè, capisci che c'è un dislivello.
0: Un dislivello
1: incredibile. La terza è Milano con 625.
0: Ok.
1: La quarta è Roma, 571, la quinta è Torino con 466. Capisci che c'è, è strano che a Napoli ci siano 14.000 targhe straniere. Perché? Perché?
0: 14.000 sono tantissime.
1: Ma poi polacche!
0: Rispetto al secondo posto che ce ne sono, ci sono 13.000 targhe di differenza.
1: E io ricordo, Vane, quando abitavo in Italia, era molto esotico vedere la targa tedesca, la targa svizzera.
0: È vero, questi chissà da dove vengono.
1: Perché chiaramente a parte che in Svizzera le macchine costano meno.
0: Sì.
1: Da quello che so io.
0: Hai capito.
1: E poi forse la premium svizzera costa meno. Anche le macchine costano meno in Germania, tipo chiaramente le Audi, le Volkswagen,
0: certo,
1: le BMW,
0: certo, certo,
1: costano meno in Germania, perché sono prodotte in Germania, cioè, magari adesso no,
0: sì,
1: però ai tempi magari costavano un pochino meno, no? Quindi era molto esotico vedere sta cosa, e comunque siamo stati beccati, il governo polacco ci ha beccati fra questa, cioè se ne saranno accorti prima o poi che ci sono 14.000 macchine con residenza, poi le multe a chi arrivano? In realtà, cioè dove vanno?
0: No, secondo me le multe ti arrivano anche a te in testatario della macchina, semplicemente paghi meno assicurazione.
1: È vero, perché l'assicurazione e la registrazione del bollo sono due,
0: yeah,
1: cose diverse. Come qua, cioè hai, cioè,
0: sì,
1: la patente che ha con la registrazione qua. Comunque, siamo stati beccati. Il governo polacco probabilmente ci farà una guerra per questa cosa. Se fosse successo a Trump sarebbe stato un casino.
0: Che roba.
1: Incredibile. Fatta la legge, trovato l'inganno. Come sempre, noi cerchiamo sempre di raggirare.
0: A proposito di targhe, in Italia puoi fare la targa personalizzata? Non mi ricordo,
1: no,
0: come qua in Australia.
1: No. Saluto Sara che ha quasi rischiato di perdere la sua 500 targata mondo.
0: È vero.
1: Perché ha rotto il cambio e quindi...
0: Sara l'altro giorno ha detto, basta, devo cambiare targa. le piaceva prima, però adesso tutti sanno di me. Mi dicono: guarda, ah, ti ho visto al supermercato, ah, ti ho visto qui.
1: Come no?
0: Non potrei mai avere un amante.
1: No, in realtà Adelaide non puoi fare, io dico sempre, me lo diceva sempre papà, non puoi fare una scoreggia che lo sanno tutti, Adelaide, perché è un paesone. Soprattutto immagina, tu Vane hai una macchina anonima, tutte e due, sia la blu che la bianca. Io le riconosco le tue macchine, quando guardo sempre, quando vedo soprattutto la blu.
0: Quando vai in posti in cui sai che mi aspetta, sai di trovarmi fondamentalmente.
1: Però può succedere di beccare.
0: O magari se riconosci la mia targa, però ce ne sono così tante, soprattutto la Hyundai blu, ce ne sono tantissime.
1: Esatto, però io ho due macchine praticamente brandizzate.
0: Cioè,
1: la piccola e la grande.
0: E la grande della radio, esatto. Dove vai ti noti, cioè, certo.
1: Esatto, non posso scappare, non è che voglio scappare, però dico, cioè, non è che...
0: Sì.
1: Ad Adelaide poi fai più fatica.
0: Però effettivamente la targa personalizzata è simpatica, però ecco, ti fa riconoscere ovunque.
1: Esatto, esatto.
0: Non so se vorrei quegli occhi su di me.
1: Esatto, esatto. Allora, l'ultima del throwback di oggi, Biagio Antonacci, che ci dice che in realtà lui è pazzo di lei. Pazzo di lei. Quando torniamo, musica nuova che arriva dall'Italia. E parliamo anche di Sanremo, ma non in maniera positiva. Sono delle news. Rimanete con noi, compare Latte Caffè.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 8:04.
2: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Giovedì 20 agosto. Addison Road, Pennington. Days Road, Croydon Park. Torrens Road, Pennington. Port Road, Hindmarsh and First Avenue, Woodville Gardens. Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
4: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati la nostra storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey, honour the legacy, share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
5: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
6: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
5: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
6: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
5: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
6: Per maggiori informazioni visita atasteofitalygriffith.com.au.
5: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
6: sì?
5: Tu, ci vai tu.
6: Ci vado io.
5: Peter,
6: io
5: ragazzi,
6: e Peter, Clara.
5: A Taste of Italy Griffith.
6: Experience Italy in the heart of Griffith.
7: Dinner night at Molinara Club, venerdì 28 agosto dalle 6:30 di sera. Cene di quattro portate con antipasto, tagliatella alla bolognese, chicken mignon, insalata dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414 815 806. Venerdì 28 agosto, dinner night at Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
8: Felce Azzurra profuma la tua vita.
9: Per il tuo bucato profumato e l'igiene personale, Felce Azzurra. I prodotti sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

0: 8 e 10, bentornati a Pane, Latte, Caffè su Radio Italiana 531.
1: Con la canzone più ascoltata in Italia in questo momento, che è Tu cosa fai questa sera di Noemi. Tra l'altro Noemi è tornata a fare concerti dopo l'infortunio, dopo la caduta di qualche mese fa, sì. Quindi grande Noemi.
0: Bene.
1: Le auguriamo una prontissima guarigione da questo infortunio. Siamo tornati, Vanni. Voglio salutare Davide e Chicco, che ci ascoltano sempre, i nostri lavoratori del giovedì mattina e di tutti i giorni. Davide, oggi non piove.
2: Buongiorno.
1: Quindi secondo me lavori. Oggi lavorate.
0: Non piove adesso, ti ho detto.
1: Vabbè.
0: Pioverà.
1: Vabbè, se piove dalle 3 in poi lavorano oggi, capisci? Dipende.
0: Questo è vero, sì, la giornata
1: dipende.
0: Si fa, la giornata si porta a casa.
1: Si porta a casa anche
0: si
1: oggi.
0: Porta a casa. Io comunque vorrei passare, non lo so, avrei sempre voluto lavorare nel mondo trade construction.
1: Non è che c'è, cioè, vuoi ancora farlo?
0: Posso ancora, però voglio passare una giornata con i tradies. Secondo me
1: fantasia.
0: No. Per vedere loro cosa fanno, perché secondo me è vero che bevono birre sul posto di lavoro.
1: Ma non è vero.
0: Si mangiano sausage rolls.
1: Io quando lavoravo in landscaping per rinnovare il visto, ma a un certo punto sono stato talmente influenzato dalla cultura tradie che mangiavo fagioli in a can. Heinz beans direttamente dal barattolo.
0: Per me sono gli energy drink alle 9 di mattina che contraddistinguono il trading.
1: Esatto. Beh, alle 9 di mattina è già mezza giornata.
0: È già mezza giornata.
1: Mi ricordo lo smoco delle 10 era tipo già figo.
0: Lo
1: perché
0: smoco.
1: Poi dopo il pranzo dei tradie è fighissimo. Cioè, quando mangi con la schiscetta dietro, che sei in cantiere seduto per terra col panino, ha un sapore diverso. Ha un sapore diverso.
0: The best, come i nostri muratori, panino, mortadella e Peroni.
1: Spettacolo.
0: Cioè,
1: Claudia Peroni. E il calendario di Claudia Peroni nel camion. Sempre presente. È un'esperienza, Vane, potremmo farla. Un giorno, perché non facciamo un programma con Davide e Chicco?
0: Secondo me dovremmo farlo, il mettino di sicurezza e andiamo lì.
1: Ti prego. Con live. Oh, Davide.
0: Un giovedì in cantiere.
1: Un giovedì mattina facciamo una puntata in cantiere. Tanto possiamo farla, una puntata in cantiere. Dove andate? A casa di se fate una renovation di una casa italiana, di un italiano, l'andiamo a fare a casa
0: che
1: sua.
0: Che bello!
1: Spettacolo. Organizziamo. No, perché poi Davide e Chicco ci ascoltano sempre. Eccolo. Davide ci scrive: ma quale birra? Caffè a palla. No, però organizziamo una puntata del giovedì con Davide e Chicco in uno dei cantieri dove
0: bellissimo.
1: Vanno a lavorare. Spettacolo.
0: Pane, latte e calcestruzzi.
1: Pane, latte e
0: calcestruzzi. Non so quanto si usi qui, ma
1: vabbè,
0: confermatevi.
1: E slab di lamiera per fare le case,
0: sì.
1: Roba finta. Comunque, siamo live 83407700 qui dello studio Sanremo, nell'ultima ora di programma, dove succederanno tantissime cose, dove vi racconteremo tantissime cose, dove vi diremo, per esempio, che oggi, come diceva anche Vane prima, 17 gradi la massima con shower or two. Piogge fino a 2 mm.
0: Sì.
1: Tra l'altro, cara Vanessa Celentano,
0: sì.
1: È morto Varenne,
0: sì.
1: Il cavallo leggendario. E leggevo che ha tipo migliaia di figli in tutto il mondo. Cioè, l'hanno fatto ovviamente perché è uno dei cavalli più
0: forti,
1: più buona genetica. Vincenti dal mondo,
0: sì.
1: Forse il più vincente al mondo.
0: Buona genetica, quindi l'hanno fatto figliare.
1: Ha voglia. Andiamo a leggere questa cosa, scusami, perché ho letto proprio la notizia della sua morte ieri.
0: Voglio sapere anche che età aveva questo cavallo, perché sono davvero curiosa di sapere quanto è lo span di vita dei cavalli.
1: Allora, leggiamo subito. Secondo leggo.it, Leggo era il giornale gratuito che ricevevo sulla metro quando andava a scuola a Milano. Allora, la dinastia di Varenne, andiamo a leggere subito.
0: Sì.
1: Quanti figli ha avuto? Allora, è morta a 31 anni, ok? Mentre si trovava nell'allevamento di Eboli, in provincia di Salerno, dove ha trascorso gli ultimi anni. Allora, non è stato soltanto uno dei più grandi trottatori di sempre. Dopo l'addio alle corse, il capitano, così veniva chiamato, ha costruito una vera dinastia come stallone. Dal 2003 si è distinto per una carriera riproduttiva eccezionale, con stime che indicano oltre 2500 figli. E secondo alcune fonti, persino 2700. I numeri sono imponenti, ma ciò che colpisce è la qualità straordinaria dei suoi eredi. Tra i figli di Varenne spiccano campioni che si sono imposti nelle gare di massimo prestigio in Italia e all'estero. 5 hanno addirittura conquistato il derby italiano del trotto. Lana Del Rio del 2008, Nadir Kronos nel 2010, Olona Ok nel 2011, Paschal Est nel 2012. Questi sono i figli di Varenne. Un risultato che testimonia la forza sulla linea di sangue. Quindi capisci? Capisci? Capisci? Di 2500 figli, ne ha avuti alcuni anche vincenti in gare molto importanti. Quindi Varenne ci ha lasciato a 31 anni. Quindi forse se lifespan di un cavallo sono i 25-30
0: anni. 25-30
1: anni. Però
0: sì,
1: l'attività forse cos'è? 10, credo. 10-15.
0: Sì, un po' come cacciatori.
1: Varenne è il Michael Jordan dei cavalli.
0: Che colore era il nostro caro Varenne?
1: Neretto.
0: Morello.
1: Era un neretto.
0: Morello.
1: Che colore è il Varenne Morello, come il cavallo bianco di Napoleone? Che colore è il cavallo bianco? Stessa roba. Quindi 2500 figli. Con quella pratica
0: 2500
1: di...
0: figli?
1: L'ho detto, dove eri?
0: Ero altrove.
1: Vanessa Celentano ci ha abbandonato un quarto d'ora fa. Quindi 2500 figli vuol dire che quella
0: è morto.
1: Scarico, non ne aveva più. Quella pratica di inseminazione dei cavalli, l'hai mai vista? L'hai mai visto i video su Instagram? Solo il mio algoritmo è malato, mi fa vedere queste cose. Cioè, capito? Questa roba qui, 2500 sono tanti, sono tanti, cioè di alimenti sono tanti. A parte con tutti i soldi che ha vinto Varenne, non ha vinto niente, ha vinto il fantino.
0: Esatto, sì.
1: Il fantino. Allora, torniamo con la musica, l'ultima che arriva dall'Italia, e ci spostiamo, visto che il nostro Varenne era di Eboli, ci spostiamo sulla costiera amalfitana con Rovazzi, Nino D'Angelo e Arisa. Arisa, tra l'altro, c'è, ragazzi, in questa canzone fa la parte dell'unica che sa cantare. Bene, bene. Anche Nino.
0: Forse l'unica che sa cantare bene.

0: La costiera amalfitana non la puoi portare a Milano, cara Vanessa Celentano.
1: Ma magari si potesse spostare la costiera amalfitana.
0: Sai che bel Ferragosto.
1: La mettere qui nel saccoccio.
0: 8:20, siamo live, 20 agosto, oggi piove e tutti siamo contenti. Per quelli che almeno hanno dei campi da arare.
1: Da arare.
0: Da arare, da preparare, da preparare. Devo, tra l'altro...
1: scusami se ti interrompo così, ma nuova pagina preferita è uno che va a intervistare nuovi piccoli agricoltori che crescono.
0: Oddio!
1: Questi ragazzotti di 10, 12, 13 anni.
0: No!
1: Che dicono le prestazioni della terra dopo la ratura. E dicono la terra era un po' dura.
0: Non ti credo.
1: Bellissimo.
0: Dove?
1: Fai un cross research.
0: No, in che regione?
1: In Italia, sicuramente nel sud Italia, che noi siamo la base della
0: l'agricoltura
1: del paese, ovviamente.
0: Come crescono le cose giù, cioè, come mette,
1: ed è bella vedere la passione di questi ragazzi che non seguono il percorso tradizionale di scuola, ma decidono anche di portare avanti le passioni, quelle là, genuine. Ci sono... Grazie a queste persone che abbiamo i migliori pomodori nel mondo, credo.
0: Cioè, ci vuole, no? Che qualcuno vada avanti queste cose, cioè, sennò va a finire come Interstellar, che diventano tutti farmers un giorno, perché solo quello ci servirà.
1: Corretto.
0: Chiaramente. Come si chiama questa? Ce l'hai il nome?
1: Non ricordo il nome della pagina, però mi sa che ho salvato il video, quindi lo cercherò.
0: Allora, io ho due pagine che ho cominciato a seguire questa settimana, incredibile. Una è TikTok Baresi, che è quella che ascoltavamo prima,
1: sì.
0: E l'altra è questi due che cantano con le uscite dell'autostrada. Cioè, cantano le canzoni.
1: Ah, le ho viste, sì, sì, sì, sì.
0: Che spettacolo. Io amo
1: Polla. L'Inter. Polla combina qua, all'uscita di Polla.
0: E ieri che ti ho mandato il video fatto con l'AI di Silvestre Stallone che parla, che canta in napoletano.
1: È impressionante, cioè, quanto è impercettibile.
0: Sì,
1: è impercettibile.
0: Sì, è incredibile, è incredibile.
1: È impercettibile.
0: E tra l'altro,
1: dovremmo fare la pagina della settimana. L'account della settimana.
0: Dovremmo,
1: perché cioè... mettere un paio di sì, un paio di video a riguardo.
0: Tre settimane fa era quello che vendeva i pantaloni con le palle di fuori.
1: No, raga, quello che vende il pantalone con questa grande presenza
0: prostatica.
1: Cioè, sì, sì. Poi l'internet lo fanno i commenti, secondo me.
0: Quello, esatto, cioè, esatto. Noi quello vogliamo.
1: Tu ridi là, a volte mi trovo lì nel letto a piangere dal
0: sì,
1: ridere.
0: Sì, sì, sì. Mia moglie mi odia, perché io rido veramente di gusto.
1: Sì.
0: All'infinito poi, all'infinito.
1: Magari fino a poco fa svegliavi anche Jasmine.
0: No, adesso ormai dorme. Ieri ha fatto dalle 7 alle 6 e mezza, cioè.
1: Bellissimo.
0: Cioè, che roba è?
1: Bellissimo.
0: È un sogno. Tanto è un sogno che io mi sveglio alle 4 comunque. Stamattina mi sveglio alle 4. Ho detto, perché no? Dove sono? Cosa faccio?
1: Sono dove mia figlia.
0: E sono comunque riuscito ad arrivare tardi in radio, tra l'altro. Vanessa Celentano oggi poco sagace, eh? Poco sagace.
1: What?
0: Sei arrivata in radio e ti aspettavi che fossi qua, la mia macchina non era qua.
1: Sì, ma la luce era accesa su.
0: Ho capito.
1: In genere è accesa quando tu sei su.
0: Sei come se fossi a piedi? Dov'è la mia macchina? La mia macchina che tutti riconoscono.
1: Ti può essere rotta la macchina.
0: No.
1: Sei venuto con un'altra macchina.
0: No. E no, dove ho parcheggiato? Vane, ho bisogno di in questi momenti devi essere...
1: Sì, ma erano le 6:20 di mattina,
0: cioè,
1: Marco.
0: Tu devi... ho capito. Ho
1: dormito 3 ore e mezza, nemmeno.
0: Quella è una scelta tua. Una scelta tua.
1: Come on!
0: Una scelta
1: sagacità, tua. Sagacità, non esiste la sagacità il giovedì mattina.
0: Allora, tra meno di mezz'ora l'oroscopo di Vanessa Celentano, che tornerà... Farai mai l'oroscopo del sabato?
1: Allora, ad agosto prendiamo la pausa come tutti.
0: Ma non
1: pausa, ad agosto non vi serve l'oroscopo.
0: Ma non siamo in Italia.
1: Godetevi il fatto che vi viene, vi prende,
0: esatto,
1: e vi travolge.
0: Esatto,
1: siate artefici del vostro destino.
0: Basta, solo quello. Tornerà l'oroscopo.
1: Tornerà con il mese di settembre sicuramente.
0: Tornerà. Vabbè, siamo al 20, è chiaro che ormai tornerà a settembre, scusami. Potresti registrare... No, dopo dobbiamo registrare...
1: Settimana prossima.
0: Che tempo che porta.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Festa del papà all'Abruzzo Club. Domenica 6 settembre, dalle 5 di pomeriggio alle 9 e mezza di sera. Una serata speciale per tutta la famiglia, con cena di tre portate e musica dal vivo con live band. Costo $45 per i membri e $50 per i non membri, $25 per i bambini dai 4 ai 12 anni, mentre per i bambini sotto i 4 anni la pasta è gratuita. Prenota chiamando il club al 8269-6567 oppure visita il sito abruzzomoliseclub.com.au. Festa del papà all'Abruzzo Club, domenica 6 settembre, 86 Churchill Road, Prospect.
2: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
3: Davvero? Ma come ha fatto?
2: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
3: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
2: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
3: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
4: Australia Legal Migration Agents.
5: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
6: Quest'anno sono 800 anni dalla morte di San Francesco. La Dante Alighieri, in collaborazione con il Consolato d'Italia e il coro Os Italian, ti invita a celebrare questo importantissimo anniversario, venerdì 21 agosto alle 7 di sera, dove? Al The Meeting Hall in Paul Kelly Lane, giusto dietro la Adelaide Town Hall in città. San Francesco per secoli ha ispirato artisti in tutte le forme d'arte. Vieni a celebrare con noi il racconto della sua vita, la recita emozionante del famosissimo Cantico delle Creature e un'esibizione musicale al pianoforte con Michael Jerace. Costo $55 per i membri della Dante e 60 per i non membri. Il ticket include un rinfresco. Prenota su Tribooking o scrivi a dante6president@gmail.com. Letteratura, poesia e musica per celebrare San Francesco. Ti aspettiamo!

0: Samurai J sicuramente nel più grande ambiente di un Ferragosto italiano con flamenco Paranoia, sì. 8:32, Marco, sì. Vanessa, Companate Caffè, ci siamo e siamo qui insieme con la vostra radio preferita, la Radio Italiana 531.
1: Ultima mezz'ora di programma, sì, vedremo, sì, sicuramente, sì, impegnati con tanta musica e l'oroscopo che sta per arrivare.
0: Assolutamente, ma parlavamo di account assolutamente da seguire, sì, e quello del mese è The One Euro Dream. Quattro ragazzi australiani, four mates, che hanno comprato una casa in Sicilia a 2 euro.
1: A 2 euro.
0: E ogni giorno, anzi a 1 euro, e ogni giorno postano video della renovation.
1: Della renovation che mi sa sono obbligati a fare entro, o non so se sono obbligati a farla entro un certo limite di tempo, o loro hanno solo 3 mesi, perché dicono sempre che devono completarla entro 3 mesi. Sicuramente per pagarla così poco il comune ti non costringe, però si vuole assicurare che tu appunto la rinnovi. E questi video sono fantastici.
0: Allora, una delle condizioni è che bisogna mettere un deposito di $5,000 e fare un commitment di finire la casa entro 3 anni.
1: Oh, dico.
0: Quindi è fattibile in realtà, sì. Perché una casa, Davide ci insegna una casa quanto ci metti a costruirla. Però credo che questa sia... siano proprio catapecchie. Cioè a 1 euro ti vendono proprio delle case inagibili,
1: sì,
0: no? Quindi il costo della renovation dovrebbe essere più o meno di $200,000, che è pochissimo se ci pensi, perché poi avrai una casa in Sicilia,
1: una casa in Sicilia
0: completamente rinnovata,
1: sì. A Salemi, se non sbaglio, loro sono, che, sì, è un bellissimo paese.
0: Sì, 580,000 followers sui social, che adesso sapete si ragiona molto in followers per, sì, farvi capire la portata di questa cosa. Settimana scorsa erano circa 400,000, quindi sta crescendo l'account tantissimo e stanno facendo veramente scalpore sia in Australia, anche in Italia. In realtà hanno fatto una raccolta fondi, se non sbaglio,
1: sì,
0: o un incontro in comune proprio settimana scorsa. Vedevo dei video di qualche influencer americano che andava proprio a questa fundraising per questa renovation. Quattro ragazzi di Melbourne che sono in Italia per rinnovare una casa, restaurare, rinnovare, rinnovare una casa in Sicilia. Perché sai quante volte leggiamo le notizie, vendono case in Abruzzo a 1 euro? Sì, ho capito, però poi le devi ristrutturare,
1: sì,
0: cioè te la compri a 1 euro, ma poi dopo, sì, ci sono delle condizioni. Comunque,
1: secondo me l'americano, l'australiano è molto affascinato da questa idea.
0: Ma è spettacolo come roba. È chiaro che poi io dico, ci sono persone come quelli che fanno i viaggi in Australia 6 mesi in camper, cioè sono, sì, persone che se lo possono permettere.
1: Come,
0: cioè,
1: no?
0: Una persona che lavora e fa un 9-to-5 job, cioè deve mollare il lavoro e deve avere una possibilità economica di andare in Italia per 6 mesi, un anno, sì, e ricostruire una casa. Cioè, capisci che non è che lo possono
1: alcuni
0: fare tutti.
1: Alcuni di loro appunto sono tradie e secondo me hanno avuto la possibilità di poter prendersi una pausa, certo, poterlo fare. Ed, certo, è anche il motivo per cui stanno facendo questa renovation, perché appunto la sanno fare i lavori in economia, tutto da zero, anche dall'acquisizione dei materiali, ho visto. E secondo me è un progetto, ovviamente diviso tra 4 amici, è un progetto che poi ti porterà sicuramente a un income, se pensi o di andarci a passare le vacanze, o quando non ci passi le vacanze la puoi affittare come Airbnb. Sicuramente la curiosità intorno al fatto di andare a passare un weekend in questa famosa casa restaurata, rinnovata da ragazzi australiani sarà tanta.
0: Ma ci sono tante cose da prendere in considerazione, soprattutto perché sì, è un sogno, però alla fine ci sono tanti cavilli, c'è, cioè, la burocrazia italiana,
1: certo,
0: sei in un paese, quindi c'è un heritage storico, cioè non è
1: da rispettare, come no?
0: Non è che stai costruendo una casa. Magari in Australia uno dei problemi più importanti potrebbe essere che in comparison potrebbe essere su un territorio aborigeno,
1: sì,
0: indigeno, e quindi magari non puoi costruirci. E allo stesso tempo in Italia potresti avere un heritage home dove non ci puoi costruire,
1: cioè,
0: non
1: quasi
0: puoi
1: sicuramente ci sono delle
0: dove non
1: delle
0: puoi fare certe
1: riguardo,
0: cose,
1: sì,
0: no? Qua parla di heritage protections, language barriers, chiaramente, perché vai al Brico, al Leroy Merlin, che come il Bunnings, a spiegare che ti serve una cosa piuttosto
1: secondo
0: che un'altra.
1: Non è nemmeno acquistare i materiali, ma anche le pratiche burocratiche,
0: certo,
1: che sono comunque un linguaggio,
0: certo,
1: abbastanza difficile. Dovranno avere sicuramente qualcuno, un accountant, un lawyer sul posto che ti riesce a tradurre,
0: certo,
1: il tutto.
0: E qua dice anche che non stai solo rinnovando una casa, stai negoziando una pratica sociale di 2000 anni, perché chiaramente l'Italia lavora in un certo modo e l'Australia lavora in un altro,
1: certo,
0: modo. E il modo che abbiamo noi culturale di proprio relazionarci,
1: sì,
0: l'un l'altro. Tu immagina, sì, questi quattro ragazzi dall'Australia a un paesino in Sicilia, cioè due mondi completamente diverso.
1: Però la bellezza dell'italiano, soprattutto dell'italiano che viene dal paese e che ti accoglie. Infatti la parte più bella di questi video sono proprio le interazioni con i vicini, con chi gli porta il caffè, con chi gli porta da mangiare. Quando vanno al mare, si prendono il break dalla building site.
0: Spettacolo.
1: E vanno al mare. Quindi
0: spettacolo.
1: Secondo me
0: spettacolo.
1: E questa è proprio la parte bella, la connessione Australia-Italia di come parlavi.
0: Questo è il bello dei social, the One Euro Dream, seguiteli perché è veramente, per me è sempre un Australian Pride. Quando ci sono degli australiani che fanno qualcosa in Italia è sempre molto figo.
1: È sempre bello perché ti senti ok, noi abbiamo scelto di vivere in Australia, ma questi australiani hanno scelto di vivere in Italia.
0: E poi il mio algoritmo mi propone spesso anche gli australiani che si trasferiscono in Italia. C'è un ragazzo che abbiamo intervistato anche in radio, tra l'altro, con Club G, che si è trasferito in Veneto. È una storia interessante perché racconta il contrario di quello che facciamo noi. Quindi seguite The One Euro Dream, ogni giorno postano un video di quello che fanno in queste renovations e
1: l'avanzamento dei lavori.
0: Siamo all'inizio, quindi la casa veramente non ha neanche una forma, quindi potrete seguire proprio dalle fondamenta in poi questo bellissimo progetto. Torniamo tra pochissimo perché tra poco le notizie che vi cambieranno la giornata e poi Vane all'oroscopo, per cui non mi ha ascoltato assolutamente per niente. Se io ti chiedo di ripetere la notizia di Varento, non sai nulla.
1: 2500 figli color morello
0: e basta.
1: Lo stallone dei
0: degli stalloni.
1: Stalloni.

0: 8:42, pane, latte, caffè, segmento della settimana, le notizie che vi cambieranno la giornata di questa settimana. Vanessa Celentano, sono excited. Anche la settimana scorsa Falle da solo non ha avuto lo stesso impatto.
1: La stessa reaction.
0: Non ho il feedback.
1: Cosa abbiamo?
0: Allora, cosa vi siete persi mentre cercavate di vedere l'eclissi? Aeroporto di Catania chiuso per l'eruzione dell'Etna. Viaggi rovinati per oltre 100.000 persone. Fumo nero sul turismo. Persi già 24 milioni di euro. Tra l'altro, l'altro giorno ho conosciuto a Ferragosto, ho incontrato questa ragazza di Catania. In questo gruppo di italiani mi fa: no, io sono di Catania. Ha detto: come va a casa? E mi fa: in che senso? Per l'eruzione dell'Etna, no? C'è un casino, insomma, con gli aerei, hanno bloccato tutto. Sì, ma lì è normale.
1: È normale, è successo anche nel 2024.
0: Bravissima, mi ha fatto pensare a quante realtà ci sono in Italia che vengono vissute tutti i giorni da quelle realtà stesse, ma fanno scalpore una volta ogni tanto,
1: sì, quando è un po' più seria, come no.
0: Tipo i treni in Puglia, che ti ricordi quando ci fu quel disastro, sì, quell'incidente in treno perché c'era la monorotaia, sì, cioè c'era solo un binario, ed è un problema che per i pugliesi è comunissimo, io non avevo assolutamente idea. Comunque, Indonesia, terremoto di magnitudo 7.7, almeno 20 morti, scossa 5.0 anche in Spagna, epicentro a Granada.
1: Sì.
0: Europei, sai che abbiamo vinto gli europei di atletica? Siamo arrivati primi e secondi in quelli di nuoto. Gianmarco Tamberi vince l'oro nel salto in alto agli europei. Tornerò a volare per mia figlia. Queste le parole del nostro Gibbo Tamberi. Sempre per lo sport, Sara Curtis a 19 anni è entrata nella storia del nuoto, record del mondo nei 50 d'orso.
1: Sì.
0: Sara Curtis, che è un esempio di monoculturalità come Polly Nelson. Bellissimo. Eclissi, insetti al pronto soccorso oftalmico di Roma. Sotto cosa oftalmico, cosa vuol dire? Non lo so. Tu lo sai?
1: Nei sensi oftovisivi?
0: Probabile. L'hanno guardata senza adeguate protezioni, perché sai che bisogna guardare le eclissi con le protezioni, sì, l'abbiamo detto settimana scorsa. Anche a Torino pazienti in fila, dopo le eclissi non vedo più bene. Importante, eh? Anne Hathaway, che è stata nominata la donna più bella dell'anno,
1: sì,
0: accusata di avere una pancia di gravidanza finta.
1: Finta, è vero.
0: Lei risponde: capelli finti, pancia vera. Ripetiamo sempre che queste cose sono solo alle donne. Non viene mai criticato un uomo per una cosa finta, cioè è una roba incredibile.
1: Ma tra l'altro basate sul niente queste critiche. Perché?
0: Perché? Annullato il concerto di Jovanotti a Barletta, area non idonea a causa dell'amianto. Amianto problema in Italia, in tutta la penisola, perché
1: c'è ovunque, si deve scavare.
0: Assolutamente sì. Brad Pitt, dopo 7 anni di sobrietà, sono tornato a bere qualche bicchiere di vino con moderazione. 7 anni.
1: Grazie per questo bel messaggio.
0: 7 anni in Tibet. A proposito, ho 7 anni sobrio. Embrione sbagliato a Napoli. Coppia, una figlia biologicamente di altri. La scoperta grazie al DNA.
1: Oh.
0: Incredibile. Ma chi è che ha fatto l'esame? Che fai? Faccia la garanzia. Te lo tieni.
1: No, però è davvero difficile poi.
0: Sì. Questa è la notizia della settimana che io voglio portarmi nella tomba. Rita De Crescenzo compra una scimmia in Egitto. Oltre 23.000 firme per chiudere i social della TikToker napoletana. Ambientalisti chiedono verifiche alle autorità. Questa è la foto.
1: Non si può avere una scimmia.
0: Non si può. Un bambino piccolo con uno smartphone in mano e lo slogan "tutto ok" e iPhone. Scoppiano le polemiche sullo spot. Questa è una campagna italiana, l'avevo vista questa notizia. E poi dopo Robbie Williams, uno di noi, mi hanno diagnosticato l'autismo in tutto questo.
1: Dai Robbie,
0: figlio mio, questo spiega un sacco di cose. Welcome to our life. A 89 anni, ce ne sono ancora, a 89 anni Morgan Freeman ha pubblicato il suo primo album musicale, che io comprerò assolutamente.
1: Non è mai troppo tardi, vedi? Non è mai troppo tardi per inseguire i tuoi sogni.
0: L'ultima. Bolzano registra il tasso di natalità più alto in Italia.
1: Bolzano?
0: Pensa, perché si vede che c'è una voglia da quando c'è Sinner, è una roba
1: registrati.
0: Esatto. quelli che non sono registrati, chissà quanti sono. Le notizie che vi cambieranno e che vi hanno sicuramente cambiato la mattinata ve le abbiamo raccontate anche questa settimana. Quando torniamo, dopo Irama che ci canta Cabana, Vanessa Celentano ci racconta l'oroscopo della settimana.
1: State con noi?
0: State con noi perché devo fare la pipì, tra l'altro. Questa è un'informazione di servizio per tutti. TMI.
1: Hai 2 minuti e 20.
0: A voglia, a voglia. TMI. 8:47, rimanete con noi.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
3: Le fragranze e gli articoli per l'igiene personale Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

0: Quanto ti è mancata?
1: Tantissimo. Benvenuti a Pan di Stelle per l'oroscopo della settimana.
0: Vada.
1: Ariete. Per l'Ariete questa settimana porta finalmente un po' di chiarezza. Comunicazione e concentrazione migliorano e la mente torna più lucida e organizzata. È il momento ideale per rallentare e concedersi una pausa dalla routine, magari approfittando anche delle vacanze per recuperare energie. Anche i rapporti con gli altri diventano più semplici e sarà più facile esprimere quello che pensi senza creare incomprensioni.
0: Ok.
1: Toro. Il toro potrebbe iniziare la settimana con la sensazione di avere la mente un po' affaticata. Le idee sembrano arrivare con più difficoltà e alcuni pensieri continuano a girarti nella testa. Ma più che un vero problema, sembra essere il bisogno di fermarti e concederti una pausa.
0: E come no?
1: Questo periodo invita a lasciare andare per qualche giorno preoccupazioni e responsabilità e a goderti un po' di leggerezza. Non cercare necessariamente tutte le risposte subito.
0: Leggerezza, grande parola importante nella
1: della vita.
0: Della vita,
1: proprio.
0: Della vita.
1: Tutto relativo. Gemelli. Per i gemelli
2: ci stiamo cacando sotto.
1: Audio preferito di Marco ultimamente. Sono preferito di Marco.
0: Sì.
1: Gemelli. Per i gemelli si prospetta una settimana davvero vivace, perfetta per divertirsi, uscire e incontrare persone. Anche chi rimane in città, le occasioni per trascorrere serate piacevoli non mancheranno. La comunicazione sarà il tuo asso nella manica. Sarai brillante, curioso e irresistibilmente socievole. Potrebbero arrivare nuove conoscenze, incontri interessanti e persino qualche sorpresa durante un viaggio.
3: Si rimanciupio!
0: Ma magari un ritorno dalle vacanze e durante il viaggio si incontra qualcuno. Magari su un treno.
1: Su un treno, non romanticizzate i casi umani che vi guardano in treno, voglio
0: no,
1: dire.
0: No.
1: Cancro. Il cancro arriva questa settimana con diversi progetti già organizzati e con la sensazione di avere finalmente trovato il giusto equilibrio con le persone intorno a sé. Il dialogo e la capacità di ascoltare ti hanno aiutato a trovare compromessi e raggiungere accordi soddisfacenti. Adesso puoi finalmente goderti quello che hai costruito senza continuare a rimettere tutto in discussione. Lascia andare qualche dubbio e fidati delle decisioni che hai preso. Leone. Il leone è assolutamente protagonista di questa settimana. Il periodo, ovviamente, ci sono i leoni di agosto in questo
0: ancora
1: momento.
0: Per poco,
1: Il periodo del compleanno porta con sé ancora più voglia di festeggiare, divertirsi e stare in compagnia. Ferragosto aggiunge un'ulteriore dose di energia e rende questi giorni perfetti per organizzare qualcosa di speciale. Le idee non ti mancano e il tuo entusiasmo sarà contagioso e riuscirai facilmente a coinvolgere anche le persone che hai intorno. Non aver paura di essere al centro dell'attenzione. Figurati.
0: Una parola per descrivere l'oroscopo del leone.
3: Ridigine.
0: Torniamo tra pochissimo. Torniamo tra pochissimo. E quando torniamo poi me li fai tutti di fila, dai.
1: Vai.

0: Anna Wild Girl Wasted, l'ultimo singolo di Anna, Anna Pepe. L'altro giorno un tipo mi ha scritto nei commenti: lo sai che il tuo cognome è come un condimento?
1: A te gli ha scritto?
0: No, ad Anna Pepe.
1: Ah,
0: niente, non volevo, mi ha fatto molto ridere. Questa non so perché.
1: A me no, comunque.
0: Aspetta, allora scusami.
2: Chiedo scudo.
0: Perfetto. Vai.
1: Continuiamo con l'oroscopo della settimana. Vergine. Per la Vergine arriva finalmente una bella ventata di energia. Dopo un periodo in cui potresti esserti sentito più stanco o scarico, questa settimana porta una maggiore grinta e una ritrovata voglia di fare. Anche fisicamente potresti percepire di avere più forza e resistenza. Torna la motivazione e con lei la fiducia nelle tue capacità. È quindi un ottimo momento per riprendere in mano qualche progetto lasciato in sospeso e rimetterti in gioco.
0: Ok.
1: Bilancia. La Bilancia questa settimana ha una quantità impressionante di progetti e idee in testa. La tua vivacità sarà utile nelle più sarà una delle più utili risorse, sia che tu sia in vacanza, sia che tu sia rimasto in città. Potresti fare incontri interessanti e conoscere persone capaci di aprirti nuove prospettive. Anche nei luoghi più familiari potrebbe arrivare qualche sorpresa inaspettata. La curiosità sarà la tua guida e ti porterà a sperimentare qualcosa di diverso.
0: Sì! Scorpione.
1: Bilancia avventurose. Venturiose?
0: Avventurose. Senza i.
1: Ah, sì. Scorpione. Lo scorpione parte con le idee molto chiare e con una precisa consapevolezza di ciò che vuole.
0: Ah!
1: Attenzione! Perché nel corso della settimana potrebbero arrivare alcune provocazioni capaci di mettere alla prova la tua pazienza.
0: Bastardi! Bastardi, lo so!
1: Cade a pennello,
0: bastardi!
1: Le conversazioni rischiano di diventare più accese del necessario e qualche discussione potrebbe trasformarsi facilmente in uno scontro. Il consiglio è quello di usare la tua determinazione senza diventare troppo rigido. Non tutto deve essere necessariamente un campo di battaglia.
0: No.
1: Capito,
0: no,
1: Marco? Pace. Potresti anche non svalvolare su un messaggio che è stato affisso al muro così.
0: No, io non ho svalvolato.
1: Sagittario. Per il Sagittario finalmente arriva una settimana più leggera. Dopo un periodo caratterizzato da stress, nervosismo e qualche tensione, la pressione comincia a diminuire e puoi finalmente tirare un sospiro di sollievo. Torna la voglia di divertirti, uscire e vivere le giornate con maggiore spensieratezza. Le vacanze possono aiutarti a recuperare entusiasmo e anche le relazioni diventano più rilassate. È il momento giusto per lasciarti alle spalle qualche preoccupazione.
0: Lasciate tutto dietro.
1: Capricorno. Il Capricorno avrebbe voglia di utilizzare Ferragosto per rallentare, riposare e finalmente concedersi un po' di tranquillità. Il problema è che le aspettative potrebbero non coincidere perfettamente con quello che accadrà. Alcuni imprevisti o situazioni fuori programma potrebbero renderti più nervoso del previsto e creare qualche momento di tensione. Il rischio è quello di voler controllare tutto, finendo per goderti meno il momento. Cerca invece di essere flessibile.
0: Flessibilità.
1: Acquario. L'acquario parte con ottime intenzioni, tanta voglia di sorridere, festeggiare e trascorrere del tempo con le persone che ama. L'atmosfera è leggera e affettuosa e sentirai il desiderio di condividere momenti piacevoli con chi ti sta vicino. Attenzione però a qualche possibile confusione. Potresti non avere le idee completamente chiare su una situazione o una persona. Meglio quindi evitare decisioni troppo impulsive e lasciare che le cose si definiscano naturalmente.
0: Pesci.
1: Per i pesci questa settimana segna finalmente un cambio di passo. La stanchezza delle settimane precedenti comincia a diminuire e l'energia torna lentamente a farsi sentire. Potresti ritrovare maggiore forza fisica, ma soprattutto una nuova energia interiore che avrà effetti positivi anche sull'umore. Ti sentirai più presente, coinvolto e disponibile verso ciò che accade intorno a te. È il momento giusto per recuperare entusiasmo e dedicarti alle persone e alle situazioni che ti fanno stare bene.
0: Quindi pressoché tutti positivi. Vanessa Celentano, numero uno dell'oroscopo, assolutamente undisputed.
1: Absolutely.
0: Ci risentiamo giovedì prossimo con Panate Caffè.
1: Ci lasciamo.
0: Sono le 9.
1: Ci lasciamo.
0: Passate, tra l'altro. Oggi proprio anarchia.
1: Oggi anarchia.
0: Anarchia. Grazie a tutti dell'ascolto. Puntata riascoltabile sul sito. Grazie Vane.
1: Ciao Marco.
0: Anche oggi ti sei svegliata alle 4 per venire qua. E ci sentiamo giovedì prossimo. Grazie a voi per essere stati con noi e buona giornata, buon giovedì.
1: Ciao a you.
0: In realtà c'è il sole fuori, posso dire? C'è un bel fuoco.
1: Per adesso.
0: Per adesso. Per adesso. Ciao.
1: Ciao.

0: كافي
1: وعلم.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Sono le 9:06.
4: 20 agosto 2026, è giovedì, la chiesa ricorda San Bernardo di Chiaravalle. La luna è al primo quarto, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: quando piove, lo stolto impreca contro gli dèi, il saggio si procura un ombrello. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1960 si inaugurava l'aeroporto romano di Fiumicino, intitolato a Leonardo da Vinci. Avrebbe alleggerito il traffico diretto a Ciampino in vista delle Olimpiadi, il cui inizio sarebbe avvenuto 5 giorni dopo. Nel 1965, poche settimane dopo l'uscita statunitense, veniva pubblicato anche in Europa il brano I Can Get No Satisfaction dei Rolling Stones. Sarebbe diventato uno dei maggiori successi della loro carriera. E nel 1968 le forze armate del Patto di Varsavia invadevano la Cecoslovacchia per reprimere il processo di liberalizzazione avviato con la Primavera di Praga. Nel 1973 il 21enne Pietro Mennea conquistava la medaglia d'oro nei 200 metri alle Universiadi di Mosca, coprendo la distanza in 20 secondi e 56. Nel 1980 l'italiano Reinhold Messner diventava il primo uomo ad avere scalato l'Everest, il monte più alto sulla Terra, in solitaria e senza utilizzare bombole d'ossigeno. Nel 1995 moriva a 68enne a Losanna il disegnatore riminese Ugo Pratt, autore di Corto Maltese. Nel 1999 a Catena Nuova, in provincia di Enna, si registrava la più alta temperatura italiana ed europea della storia, con 48,5 gradi, un primato che sarebbe caduto nel 2021. E nel 2009 il giamaicano Usain Bolt migliorava il record mondiale dei 200 metri, portandolo a 19 secondi e 19, un primato che aveva fissato in questo stesso giorno l'anno precedente durante le Olimpiadi di Pechino 2008 con il tempo di 19:30. Nascevano il 20 agosto. Nel 1901 il poeta Salvatore Quasimodo. Nel 1928 lo scrittore, regista e attore Luciano De Crescenzo. 90 anni fa, nel 1936, la ballerina Carla Fracci. Nel 1948 il cantante dei Led Zeppelin Robert Plant e nel 1950 la cantante e attrice Mita Medici. Sono nati oggi anche il regista Paolo Genovese e il politico Enrico Letta, nel 1966, quindi 60 anni fa, le conduttrici TV Rossella Brescia nel 1971 ed Eleonora Daniele nel 1976, quindi oggi cinquantenne, e per chiudere l'attore Angelo Duro e la cantante Arisa, nati in questo giorno nel 1982. Ultima segnalazione per il 20 agosto 2026. Tutti gli altri eventi di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Buongiorno Radio Italiana 531, buongiorno giovedì 20 agosto, buongiorno nostro dottore.
1: Che è qui con noi oggi.
0: Che è qui con noi e buongiorno cara Paola.
1: Buongiorno cara Bianca.
0: Bianca no, di... cara
1: Scusa,
0: Sara.
1: Parlavamo di un'altra cosa. Vabbè.
2: Che sarà un mese che non vengo qua.
1: Eh sì, più di un mese che non vieni.
0: Sì, abbiamo saltato un po' di...
2: mancanza, sì.
1: Ma infatti una persona mi ha detto, ma non c'è più il dottor Rosico? No, dovrebbe esserci, però dico...
2: L'hanno licenziato.
1: È andato un po' in vacanza.
0: Ci sono le gruppi del dottore.
2: No, ero andato in vacanza prima, poi ero ritornato, poi dopo no, la radio sempre fa... delle cose.
1: No, c'era dei broadcasting fuori che non potevamo.
2: Quindi io sono sempre l'ultima ruota del carro. A proposito del
0: questo non è vero.
2: Vabbè, ma è la penultima.
1: No, sei la prima ruota del carro del nostro programma.
2: Che cosa c'aveva Marco stamattina quel messaggio sibillino?
1: Ma ha ricevuto qualcosa
2: una
1: su
2: cosa anonima, che ci sono i messaggi.
1: Ah, ecco, ha ricevuto...
2: il Pasquino.
1: Che cosa sarebbe?
0: C'è stato, non lo so, dovremmo chiedere a Marco.
2: Allora,
0: qualcuno ha lasciato un messaggio scritto qui nello studio e
1: non è un messaggio carino, evidentemente.
0: Non si è capito.
2: Non si è capito.
0: Allora, poteva essere come non essere. Sibillino.
2: La storia del Pasquino, della statua?
1: Sì, che lasciavano sempre.
2: Ma che lasciavano
1: sì.
2: I messaggi anonimi, quindi se uno voleva protestare, eccetera, potrebbero farlo anche qua, un Pasquino. Una statua di Pasquino
1: sì, è una tacca. Beh, io penso che
2: oppure la complaint box che dicono sempre you are fool as a pomice complaint box. L'hai mai sentito questa cosa?
1: No, non l'ho mai sentita, ma immagino
2: una cosa dei
1: Secondo me no, dobbiamo essere aperti alle critiche, però le critiche devono essere costruttive e devono essere fatte personalmente, non è bello.

0: le critiche devono essere positive, cioè prima di tutto le fai personalmente,
1: no, in buona fede. Io penso che il discorso non è che sia nel positivo o negativo, perché anche lì è tutto relativo, quello che è positivo, quello che è negativo. Il discorso, secondo me, è di essere in buona fede. Allora, se tu fai critiche per migliorare la radio, perché credi,
0: esatto,
1: che, allora non ci sono problemi. Secondo me non ci sono problemi. Quando le critiche le fai di tipo personale, per vendetta, per ripicca,
0: esatto,
1: per invidia, per questioni di soldi, eccetera, eccetera, allora andiamo male. Perché la cosa che è molto comune negli esseri umani è il self-interest, l'egoismo. Quindi ognuno fa quello che gli fa più comodo, e le critiche dovrebbero essere invece per il bene della comunità o della radio, se parliamo della radio, non per il nostro bene personale. Allora, parlando di beni personali e di beni della radio e di altri beni, io ho pensato che stamattina potremmo parlare della, della cosa che è successa, della catastrofe, se vogliamo, della squadra di football di Sydney.
2: Ecco, facci un
1: riassunto.
2: Sì,
1: allora,
2: sì,
1: il riassunto è che i Sydney sono secondi nella classifica finale del campionato,
0: football,
1: per cui si qualificano come secondi, che vuol dire che hanno una finale a casa, quindi dovranno giocare a Sydney per la qualifying final. Quindi se vincono la prima partita, giocano contro i terzi.
0: Sì.
1: Terzo, adesso non mi ricordo, probabilmente gli ascoltatori mi correggeranno, può darsi che sia Hawthorn, non lo so.
0: Vabbè,
1: sia
0: comunque
1: Hawthorn, eccetera. Allora, giocano a Sydney contro la squadra che si classifica terza. Se vincono quella partita, si qualificano per la finale preliminare, la semifinale, se vogliamo usare un linguaggio di calcio, a Sydney, e se vincono vanno in finale, con una settimana di riposo, e avevano anche una settimana di riposo, non questa settimana perché questa è l'ultima partita, ma erano già secondi, sicuri del secondo posto, quindi avevano un'altra giornata di riposo dopo questa settimana, poi giocavano a Sydney per la prima, quella che li chiama qualifying, quindi avevano una posizione
0: ottima
1: e abbondante
0: per vincere il campionato.
1: Allora, loro avevano vinto la partita il sabato sera a Melbourne contro Essendon, che è una squadra che purtroppo con la mia squadra del Porarle ci battiamo per il wooden spoon, per la cosa del cappello con dell'asino, per l'ultimo in classifica, quindi l'Essendon l'hanno battuto a Melbourne. Sì, perché io volevo reintrodurre anche nell'ospedale il cappello con le orecchie di asino. Per cui la persona più inutile, stupida, pigra, doveva andare in giro per almeno una settimana con questo cappello con le orecchie dell'asino.
2: Adesso lo propongo anche alla radio.
1: Purtroppo non mi hanno seguito il mio consiglio, perché dicono che non è politically correct.
2: Non è fair.
1: Non è fair. Allora, l'Essendon hanno perso con Sydney avevano vinto, stavano la domenica sera, invece di tornare subito a Sydney, che sarebbe stato forse una cosa buona per loro, si sono fermati al Pullman, che era il vecchio Hilton, che è questo albergo degli anni 70, 60, 70, che sta proprio sull'MCG, il Melbourne Cricket Ground.
2: Sì.
1: È un albergo, io ci sono stato un paio di volte, non di lusso, lusso, lusso, ma un albergo buono,
2: diciamo,
1: è molto
2: alto,
1: comodo per il football, eccetera. In questo albergo c'erano non solo i giocatori, c'era l'allenatore, c'era l'amministratore delegato, se vogliamo usare la parola italiana, Matthew Pavlic Paolucci, perché lui era croato, capito, di questi di... allora si chiamano Pavlic, ricordatevi che tutti questi slavi hanno anche cognomi italiani, allora Pavlic era Paolucci. Io mi ricordo che quando, tanti anni fa, quando lui giocava, perché Matthew Pavlic era un ottimo giocatore di football, lui era secondo cugino del CEO, dell'amministratore delegato del nostro club, del Porarle Football Club, e lui a un certo punto poteva venire a giocare con noi, ma ha scelto di rimanere a Perth,
0: sì,
1: perché lui è di Adelaide, però ha scelto di rimanere a Perth e è diventato un po' il giocatore migliore del Fremantle, però che non aveva vinto una Premiership. Questo è un altro discorso.
0: Yeah.
1: Quindi erano tutti lì. Cosa è successo? Che questi, adesso si dice cinque giocatori che sono stati sospesi, hanno cominciato a bere dopo la partita, sicuramente parecchio, e alle 3 o alle 4 di notte c'è stato un casino con, io credo, una o due donne. E dicono, questo sono i pettegolezzi, quindi io sto ripetendo pettegolezzi,
0: esatto,
1: che una di queste donne è stata colpita.

0: da un vibratore, ok? Siamo a livelli buoni, come sapete, da un vibratore sui denti, sulla bocca e a, come dire, come si dice, chip, i denti. È la verità. Quello che mi hanno detto, io non è che ho gli informatori.
1: Se sapevo che era così non te lo chiedevo.
0: Allora, si è sbeccata i denti, incisiva. Adesso non so se erano incisivi, molari, premolari, canini.
1: Si è giocata un dente con un vibratore. Questa è la notizia.
0: Un vibratore, non da sola, ma tirato ovviamente da uno di questi clienti. Dei giocatori del Sydney.
1: Ma queste due donnine da dove sono?
0: No, ancora che ne sia una. Non si sa se è una, ma era due,
2: io ho visto una per televisione.
0: Una che credo che sia quella che ha fatto la denuncia.
1: Sì, ma questa donna era...
0: Che ne so, non è mia sorella, non è mia cognata,
1: si dice chi era,
0: non è
1: una donna.
2: Ma ascolta una cosa, una donna che va da sola con cinque ragazzi
0: Paola,
2: in una camera di albergo.
0: Fammi finì, perché
1: stai
0: non è ancora
1: perché...
0: finita la storia.
1: Ecco, vedi.
0: Allora, questa ha sporto denuncia per sexual assault. E quindi, siccome la polizia ha cominciato, nonostante che se la prendono comoda, perché ovviamente non era una cosa che qualcuno era morto
2: sì,
0: per intercedere,
2: esatto.
0: E poi c'è sempre questa cosa dei footballer famosi, eccetera, eccetera, quindi sicuramente la polizia ci andava un po' a te.
1: Vabbè, certo, come sempre
0: però,
1: succede.
0: Però, chiaramente, immediatamente, la cosa è stata svelata alla media, eccetera, eccetera, e quindi c'è questo problema di questi giocatori professionisti. E tra i giocatori professionisti ci sono due, senza fare nomi, però i nomi li hanno già fatti perché sono stati sospesi adesso, che potevano essere candidati per il All Australian Football, che sarebbe uno degli onori più importanti per un giocatore di football.
1: Diciamo come danno il pallone d'oro.
0: Pallone, come fare parte della nazionale, okay. Come essere selezionati per la nazionale. Per cui, siccome il football australiano non ha cose internazionali, l'unica cosa che fanno internazionale, giocano con l'Irlanda ogni tanto, ma è un po' una pagliacciata, perché il calcio irlandese non è esattamente come il football, quindi devono cambiare le regole, eccetera. Sì. È un po' come una specie di circo equestre. Quindi per i football australiani, per i giocatori di football australiani, non c'è una cosa di rappresentare la nazione. L'unica cosa possono fare, alla fine dell'anno c'è questa premiazione dove mettono i loro blazers dell'Australia, come se tu andavi alle Olimpiadi o al campionato del mondo, che ti danno la divisa, e questo è un grande onore.
2: Per gli australiani,
0: ma per i giocatori australiani.
2: Lo giocano solo loro.
1: Sì, ma infatti è una roba loro, perché nessuno al mondo esiste.
0: C'è anche nel basketball americano, nel football americano, all America, che fa loro parte delle cose. Perché è una cosa che ovviamente hanno copiato dagli americani. Allora, il discorso è questo, che allora due di questi giocatori erano probabilmente potevano essere selezionati nella cosa degli australiani. Allora, chiaramente, quando si dice la shit hits the fan, c'è questa cosa di cercare di manage, di amministrare, qual è la parola italiana, questo incredibile problema di marketing. Perché praticamente questi sono professionisti, la Sydney è qualificata per le finali, ma non solo qualificata per le finali con una possibilità di vincere il campionato, eccetera, eccetera. Cosa si fa? E allora si capisce subito dove si mettono le già. Allora, i footballers o i ex footballer della media cominciano a dire: oh, che terribile cosa per la Sydney, che avevamo la possibilità.
2: Che l'hanno sempre fatto anche
0: allora,
2: loro.
0: La priorità diventa del club. E poi ci sono i bleeding hearts, se vogliamo, le persone, adesso non so come si chiamano in italiano, bleeding hearts, quelli misericordiosi che vanno in chiesa, si mettono
1: conservatori.
0: Quelli woke, se vogliamo, che dicono no, la cosa dovrebbe essere per la vittima è quella che bisogna, non questi stronzi giocatori che sono super pagati, che eccetera, eccetera, eccetera. E allora arriva il dottor Osti Salomone, il re Salomone.
1: Posso dire solo una cosa, che prego. Mi sembra una cosa molto comune a ciò che succede anche da noi in Italia, quando beccano i giocatori in discoteca, che ci sono le donnine, e che allora ci si divide in ma come sono pagati, ma no la vittima. Quindi mi sembra proprio tutto mondo e paese alla fine, se posso dire.
2: È un'altra cosa, che le vittime sono sempre appunto le donne, perché non è mai sentito che un giocatore
0: non è sempre detto.
1: Guarda, è vero, non è sempre detto.
0: Non è sempre detto, però l'80%. Io il giorno prima... di che...